0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Enrico Salvini da Lodi questa sera ci tratterà il tema Al di là delle nostre forze. Buon ascolto.
2: Dicevi nell'introduzione, sicuramente il Signore prima ha parlato al mio cuore, poi spero, ecco, di essere uno strumento nelle mani sue per poter trasmettere quello che ho ricevuto dal Signore. E devo dire che è veramente tanto, tanto, tanto. Stiamo studiando insieme le lettere, le 7 lettere che il Signore ha lasciato scritto alle 7 chiese tramite il messaggio che è stato donato a Giovanni da distribuire a queste chiese. E veramente più passa il tempo, più leggo, rileggo queste parole che si trovano nella meravigliosa Bibbia, più vedo profondità, grandezza, meraviglia dell'amore del Signore. E veramente ringrazio il Signore per questa opportunità che ho, e anche tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento, e grazie anche per i messaggi che appaiono sui pop-up, appunto, che vengono lasciati durante la trasmissione. Leggendo alcune notizie mi sono imbattuto in questa storia riportante la notizia di una stele di pietra sulla costa del Giappone. Sopra questa stele si trova proprio un messaggio particolare. Questa stele di pietre si trova, una di queste stele di pietre si trova su una collina boscosa da molto prima che gli abitanti di quel paese, stiamo parlando del 2003, prima che gli abitanti di quel paese, quel villaggio, avevano vissuto e vivevano da quelle parti. Ma questi, diciamo, abitanti hanno ubbidito fedelmente a un severo avvertimento proprio scolpito sulla facciata esposta, diciamo così, alle intemperie. E lì c'era scritto proprio così: non costruite le vostre case al di sotto di questo punto. E i residenti dicono che quella ingiunzione dei loro antenati ha mantenuto il loro piccolo villaggio al sicuro fuori dalla portata del mortale tsunami che ha spazzato via centinaia di miglia di costa giapponese, tutto quello che era lì contenuto, e aveva raggiunto l'acqua a dei livelli record. E pensate che le onde si fermarono la seconda volta nel 2011 a soli 150 metri sotto la stele. Questa stele dice molte cose anche a noi. Il sindaco di quel paesino, un nome impronunciabile, non mi cimento nemmeno a dirlo, ma i nostri antenati, diceva il sindaco, conoscevano gli orrori degli tsunami e quindi hanno eretta quella pietra per avvisarci. E centinaia di cosiddette pietre dello tsunami, alcune vecchie anche di 6-7 secoli, si trovano sulle coste del Giappone. E sono una testimonianza silenziosa della passata distruzione causata a questa nazione soggetta, sappiamo, ai terremoti. Ho trovato questa storia affascinante. E sapete perché? Perché riporta dei messaggi del passato al servizio di chi vive nel presente. Ed ecco, quando avviciniamo le lettere alle chiese, ma anche l'intera Bibbia in realtà, le lettere alle chiese dell'Apocalisse, capitoli 2 e 3, abbiamo qualcosa di simile. Ma invece dei messaggi di antenati sconosciuti che avvertono degli tsunami dal mare, e chiedo alla regia di far vedere, diciamo, proprio questa stele, ho fatto una slide proprio su questo, ebbene, ma invece dei messaggi di antenati sconosciuti che avvertono degli tsunami dal mare, abbiamo un messaggio di Gesù su come ci ha salvato dallo tsunami del peccato. Abbiamo la sua parola che ci parla, avverte, corregge e nel caso del nostro passaggio, del nostro messaggio di oggi, incoraggia e conforta. Ebbene, queste lettere, le 7 lettere alle 7 chiese dell'Apocalisse, ci ergono proprio come delle pietre dello tsunami nella Bibbia, e ciascuna di queste lettere, come stiamo vedendo, invia un certo messaggio urgente, importante in qualche modo per ogni credente. Allora, qual è il messaggio contenuto in questa particolare lettera? Beh, per sopportare la sofferenza resta vicino a Gesù. E non è facile essere fedeli, mantieni la sua parola e potrai resistere a qualsiasi cosa. Ma un messaggio che ho trovato in mezzo a tanti commentari che ho letto, riletto, anche considerato, mi piace anche ascoltare soprattutto il pensiero di altri sull'argomento, e c'era scritto proprio questa frase: essere fedeli non sempre dà dei vantaggi, ma è approvato da Dio. Ecco, questi credenti che, come vedremo questa sera, sono stati veramente fedeli e hanno avuto grandi difficoltà. Filadelfia, leggiamo dalla storia, era una città della Lidia ed era situata su un altopiano della Turchia occidentale, cioè la parte verso l'Europa della Turchia, e fu costruita nel secondo secolo avanti Cristo da Attalo il Filadelfo, da cui prese nome in onore di suo fratello Eumene, re di Pergamo. Si trovava questa città proprio tra Roma e il mondo orientale ed era conosciuta, ahimè, come la piccola Atene per via dei suoi numerosi dei e idoli. E sembra che l'antica chiesa prendesse a cuore quel nome. Filadelfia, credo che molti lo sappiano, significa amore fraterno. È bello sapere che questi credenti amavano Gesù, e Gesù sicuramente, come dice Ebrei 2:11, non si vergogna di chiamarli fratelli. E delle sette chiese, solo questa e la chiesa di Smirne ricevettero lodi e approvazioni senza riserve. Piacevano profondamente al Signore Gesù, anche se la città in cui vivevano era piena di idolatria, ma la chiesa rimase fedele al Signore. Avevano poca forza, affrontarono anche la persecuzione da parte degli ebrei, come vedremo, ma nonostante la debolezza e l'opposizione, confidarono nella parola di Dio e gli rimasero fedeli. E in un mondo pieno di idolatria, ascoltarono solo il Signore Gesù. E questa è la chiamata che abbiamo anche noi oggi: ascoltare e credere nel Signore Gesù Cristo. Le scritture devono essere il punto centrale della vita di ogni credente e di ogni chiesa. Quanto è vera questa affermazione per me o per te? Ascoltiamo come il Signore Gesù si presenta a questa chiesa. Versetto 7, Apocalisse 3, versetto 7. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Come sempre, il messaggio viene dal Signore tramite un angelo, un messaggero, e probabilmente è un riferimento a uno dei pastori, degli anziani della Chiesa. Come abbiamo già detto più volte, questo non era il messaggio personale dell'Apostolo Giovanni a questi credenti, era il messaggio del Signore, che in questo caso si identifica in quattro modi diversi. È il Santo. E questo è l'attributo distintivo di Dio. Dio che è separato da ogni forma di male, è perfetto, è puro, è vero. Cioè, Dio non può mentire, mantiene la parola data, è completamente affidabile in ogni occasione, in ogni momento. Lui non può venire meno o cambiare. Poi ha la chiave di Davide. Chiave e porte sono segno, un segno di potere e autorità ufficiale. Gesù è quel figlio che occupa il ruolo di Dio e possiede il trono eterno. E poi, quarta, diciamo, definizione che il Signore dà a se stesso, è Lui che apre e chiude le porte, cioè è sovrano su tutto e potente. Nessuno gli può resistere. Abbiamo bisogno di questo messaggio oggi, perché a un certo punto dobbiamo sapere che la nostra fede sarà messa alla prova, proprio come lo fu la chiesa di Filadelfia. E quando ciò accadrà, perché accadrà, come abbiamo detto, avremo bisogno che la parola eterna del Signore Gesù ci aiuti a restare saldi e stabili come querce di giustizia. Vediamo in pratica tre verità. Ho preparato anche in questo caso una slide che racchiude un po', diciamo, le tre verità che sono contenute in questo brano che andremo a leggere. La parola del Signore Gesù è una porta aperta per il suo popolo umile. Abbiamo bisogno molto di umiltà. Concordo assolutamente con quello che diceva mio fratello Enzo. Umile. Poi, seconda verità: la parola di Gesù è un fondamento sicuro per il suo popolo sofferente. Terza verità, la parola del Signore Gesù è una promessa per il suo popolo fermo e risoluto, deciso, determinato ad essere appunto fedele. Che bellezza, che bellezza. Ma andiamo al versetto 8 ora e vediamo la prima delle tre verità. Versetto 8 di Apocalisse 3. Io conosco le tue opere, dice il Signore. Io ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Gesù sa di questa particolare chiesa che hanno poca forza, e questo non è un rimprovero, è un riconoscimento del fatto che hanno avuto probabilmente una piccolissima influenza nella loro cultura. Poca forza perché probabilmente erano anche una piccola comunità e ancor di più erano perseguitati dai giudei che erano più forti di loro, come vedremo nel versetto 9. Tuttavia, di fronte all'opposizione, non rinnegarono la loro fede in Cristo il Signore. Avevano poca forza, ma erano fedeli. E non dimentichiamo che la fedeltà è parte del frutto dello Spirito Santo. Il Signore Gesù riconosce il cuore pieno di fede verso colui o colei, coloro che hanno amore per il Signore. L'affermazione poi di Cristo, secondo cui egli aveva la chiave di Davide, rivela due cose importanti. In prima battuta, come è stato profetizzato, il Signore Gesù aveva ricevuto il trono di suo padre Davide. E troviamo proprio questa affermazione in Luca capitolo 1 versetto 32. In secondo luogo, il Signore Gesù aveva l'autorità di aprire e di chiudere le porte a beneficio della Chiesa di Filadelfia. Noi come credenti sappiamo molte cose, oggi credenti di oggi sappiamo molte cose di questi credenti, e questi credenti di Filadelfia seguirono l'esempio del Signore nella sofferenza, e invece di accettare i cambiamenti ideati dagli uomini che dicevano di essere credenti cristiani o degli ebrei, questi credenti erano rimasti fermi e nonostante le difficoltà. Allora il Signore Gesù, per incoraggiarli, fa loro una promessa: se il mondo vi odia e la sinagoga di Satana vi caccia, io ho una porta aperta in cielo per voi. Ora si discute, almeno i commentatori discutono cosa esattamente significa questa porta aperta, e nel Nuovo Testamento noi sappiamo che una porta aperta è un modo per dire che il Signore offre un'opportunità evangelistica, esattamente come accadde per l'apostolo Paolo. Ma c'è un altro significato che, devo dire la verità, preferisco. L'Apocalisse, sapete, utilizza immagini prese dall'Antico Testamento. Tra l'altro l'Apocalisse per almeno 70-80% è lo specchio di molte parti dell'Antico Testamento. Cioè l'Antico Testamento per il 70% l'Apocalisse, per il 70% costituisce, è presa, è fatta da brani dell'Antico Testamento. E appunto l'Apocalisse prende molte informazioni, molti versetti dai libri dell'Antico Testamento, dalla profezia dell'Antico Testamento. Ma il libro dell'Apocalisse ha uno scopo particolare che non dobbiamo dimenticare, ed è quello di fornire l'incoraggiamento di cui abbiamo tanto bisogno durante le circostanze difficili. Presenta la Chiesa non come un corpo conquistatore di anime, ma come un organismo che lotta per la propria vita in un mondo ostile. E quindi mettiamo un po' insieme le cose. Cos'era questa chiave che apriva una porta che non poteva essere chiusa? E la risposta sta nell'analizzare la metafora degli scritti del profeta Isaia. Isaia, nel suo capitolo 22, versetto 22, dice che il Signore avrebbe sostituito un certo Sebna con un uomo di nome Eliakim. E di lui dice così: il Signore gli disse, Isaia 22:22, metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide, egli aprirà e nessuno chiuderà. Egli chiuderà e nessuno aprirà. Pertanto, in questo brano, Eliakim era una sorte di custode con il potere di controllare l'ingresso nel regno e l'ingresso alla presenza del re, ed era lui che decideva chi potesse o no avere l'accesso al re. E questa storia in Isaia funge proprio da profezia del Messia. Le immagini profetiche ci indicano che Gesù, il Messia di Dio, è l'unico che può garantire l'accesso a Dio. Nel libro dell'Apocalisse Giovanni usò questa metafora, spinto dallo Spirito Santo, metafora dell'Antico Testamento, per trasmettere un messaggio indispensabile alla Chiesa di Filadelfia, e quindi a tutti noi, a tutti i credenti di tutte le epoche. In breve, il Signore Gesù è colui che permette l'accesso ai credenti a Dio. Nessuno può privarli di questo accesso, il che significa che Dio dà loro la salvezza e la libertà di accedere alla sua santa presenza per mezzo del Signore Gesù Cristo. Nella mano del Signore Gesù c'è la chiave che apre la porta alla presenza di Dio. E Cristo, il Signore Gesù, non solo apre la porta, ma è anche la porta del regno, come abbiamo già visto commentando Giovanni 10. Pertanto è il Signore Gesù che si presenta alla Chiesa, tra l'altro anche, come la via della salvezza. Ricorderete il brano conosciutissimo, Io sono la via, la verità e la vita. E la porta, quindi, simboleggia anche la necessità di una decisione. La porta è l'ingresso in Cristo, per Cristo, mediante Cristo a Dio, o la barriera che ci tiene lontani dal Signore, dal Dio Padre. Chi crede in Gesù, la porta appunto, entra alla presenza di Dio. Chi non crede, rifiuta questa offerta, questo dono, non entrerà alla presenza di Dio. Ecco il punto allora. Non importa ciò che mostrano le circostanze esterne, ritorniamo a Filadelfia, ai credenti. Nessun potere più grande può escluderli dal regno di Dio. Nessuna quantità di opposizione potrà allontanarli. Il Signore Gesù li tiene fermamente nelle sue mani. Sono in cammino verso la vita eterna con Lui. Quello che Gesù dà, nessuno può toglierlo. Ed è bello quello che possiamo ricordare di Giovanni 10. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno li rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. E che bello, il focus di questo brano è sulla potenza di Dio. Seppure questa chiesa, la chiesa di Filadelfia, ha poca forza, il loro Dio, il nostro Dio, ha tutto il potere, perché Egli è onnipotente. E dobbiamo sapere che è la potenza di Dio che determina il nostro futuro, miei cari. La nostra salvezza, la nostra lode non si basano sulle grandi cose che noi facciamo, ma sulle grandi cose che Gesù ha già fatto. Tutto quello che lui ci chiede è di restare aggrappati e ubbidienti alla sua potente parola. Lui farà il resto. E così, quando arriva la sofferenza, è la nostra fiducia in Gesù che ci dà una fiducia così forte in lui. Quando Gesù è tutto ciò che abbiamo, ci rendiamo conto che il Signore Gesù è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. La fede di questa chiesa li ha portati ad elevarsi al di sopra delle proprie forze e ad afferrare la forza di Dio. Ed è ciò di cui abbiamo bisogno anche noi. Abbiamo bisogno della forte parola di Dio per le nostre vite con poca forza. Non so voi, ma io ho poca forza. Abbiamo bisogno che la mano potente del Signore Gesù ci tenga fermi anche quando tutto il resto sembra crollare. E questo era il primo punto, come abbiamo detto, la prima verità, e cioè che la porta del Signore Gesù è una porta aperta per il suo popolo umile. Umile perché riconosce la forza, la potenza, la grandezza del Signore e mette da parte l'orgoglio umano. Seconda verità che vediamo insieme, e la vediamo nei versetti 9 e 10, e vediamo come il Signore è il fondamento sicuro per il suo popolo sofferente. Versetti 9 e 10. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Versetto 10. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò da loro della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Abbiamo già detto, miei cari, che la sofferenza ci mostra chi siamo veramente. Quando soffriamo con il Signore Gesù, vediamo che credenti siamo veramente. Quando le cose non vanno come previsto, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di qualcosa o di qualcuno di più delle nostre risorse. Abbiamo bisogno di più della nostra saggezza, più di quello che noi possiamo ottenere dal nostro lavoro, dalla nostra conoscenza, dai nostri impegni. Abbiamo bisogno di fondamento sotto di noi più forti delle banalità di questo mondo. Abbiamo bisogno di un Salvatore che ci salvi, di un Signore che ci tenga nella sua mano. Abbiamo bisogno della roccia della Bibbia. Vediamo nel versetto 9 che gli ebrei nella sinagoga di Satana stavano causando danno alla Chiesa. Non è molto chiaro chi siano queste persone, che fanno parte di quella che il Signore stesso chiama la sinagoga di Satana. Questo riferimento a persone che falsamente affermano di essere ebrei è simile a quello che abbiamo già visto con Smirne, quando il Signore dice: conosco la bestemmia di coloro che dicono di essere ebrei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. I credenti del primo secolo vivevano un rapporto difficile con l'ebraismo. Probabilmente la maggior parte di loro veniva dall'ebraismo e frequentava la sinagoga e prendeva parte al culto rituale e usava le scritture ebraiche come Bibbia, la Bibbia di allora, l'Antico Testamento. Poi però il primo giorno della settimana si incontravano tra di loro con coloro che appunto credevano in Gesù come Messia. Ma gli ebrei non cristiani accusavano gli ebrei credenti di essere usurpatori e insistevano sul fatto che loro, gli ebrei, e non i credenti cristiani, avevano la porta aperta, l'accesso alla presenza di Dio e le chiavi del regno. Questi ebrei, dice il Signore Gesù, non sono realmente ebrei, mentono. Significa ciò che Paolo intendeva ai Romani 2 quando disse che nessuno è ebreo esteriormente, ma interiormente mediante lo Spirito. Questi ebrei non amavano il Signore, amavano se stessi, il loro potere, il loro status e la loro rettitudine autopercepita. Questi ebrei non avevano fiducia nel Signore e si mettevano contro i credenti, ma in questo modo si mettevano contro il Signore, esattamente come fece Satana, come fa Satana. E quindi il Signore Gesù si impegna a mostrare quanto questi ebrei si sbagliano e quanto invece ha ragione la Chiesa, il suo popolo. E così noi vediamo come il Signore mette sempre le cose a posto, sempre il Signore mette le cose a posto, sia a livello individuale, sia a livello di comunità. Potrebbe non essere nel momento che sceglieremmo, ma arriverà quel momento, nel suo momento. E secondo i suoi tempi, gli ebrei non solo vedranno da lontano quanto si sbagliavano, ma vedranno da vicino quanto Gesù ama, ha amato e amerà la Chiesa. E gli ebrei, dice Romani capitolo 11 versetto 26, si inchineranno ai loro piedi confessando il loro errore. In quel tempo, dice appunto Paolo in Romani 11, tutto Israele, cioè il popolo israelita nel suo insieme, sarà salvato. Ma ritorniamo a noi. Come abbiamo già parlato, riferendoci a Smirne, il significato appunto di persone che erano a Smirne falsamente ebrei potrebbe essere un riferimento qui invece a persone che affermavano falsamente di essere dei credenti cristiani. E il Signore stava per dimostrare ai credenti, ai veri credenti di Filadelfia, quanto amava questa piccola comunità. E guardiamo che cosa dice. Che bella la frase, il versetto 9. Io ti ho amato, per riconoscere che ti ho amato. È una frase meravigliosa. Gesù ama i credenti, Gesù ama la sua Chiesa. Se solo guardiamo a Lui e tendiamo le nostre mani vuote di forza e di fede, confessando che abbiamo bisogno di tutto di Lui, Egli mette nelle nostre mani vuote la sua forza e ci mostra il suo cuore pieno di amore. Cari, un giorno il mondo intero vedrà che il Signore ci ha amati, e la Bibbia dice che Egli si presenterà il Signore, al Signore, al Padre Celeste, la Chiesa, Efesi 5:27, questa Chiesa per farla comparire davanti a sé, gloriosa, piena di gloria, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile, in un'altra parola, meravigliosa. Non importa, mio caro, quanto il mondo ti abbia maltrattato o quanto il Signore ci sta maltrattando. Il mondo può dire che sei povero, debole, forse inutile, ma il Signore Gesù è morto sulla croce proprio per dimostrare il contrario. Il mondo potrà dire che sei un ignorante, ma il Signore Gesù dice che la vera conoscenza è in Lui. Il mondo potrebbe dirci che stiamo sprecando la nostra vita andando dietro a queste cose, ma il Signore Gesù ci sta semplicemente preparando per l'ingresso nella vita abbondante ed eterna alla sua presenza. Quindi a ognuno di noi e alla sua Chiesa il Signore dice: sii fedele alla mia parola, perché Egli premia coloro che lo fanno. Abbiamo già detto, come accennavo proprio all'inizio, quella frase di quel commentatore che diceva: essere fedeli non sempre dà dei vantaggi, ma è approvato da Dio. Allora leggiamo cosa dice il versetto 10 di Apocalisse 3. Poiché hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Cosa significa l'esortazione alla costanza? Ebbè, un commentatore ha sottolineato che nella lingua originale significa la parola della mia fermezza, la fermezza nel sopportare la croce. Questa è la chiamata di Dio nella nostra vita, imitare la fermezza del Signore Gesù. La domanda che mi fa il Signore a me: lo stai facendo? Lo stai imitando? Lo stai guardando e imitando per poterlo seguire? Se lo sei, c'è qualcosa di straordinario. Guardiamo la seconda parte del versetto 10. Io ti custodirò, io ti preserverò dalla tentazione o dalla prova. Questa parola mantenere è la stessa parola mantenuta nel precedente, nell'inizio del versetto. Quando osserviamo la parola del Signore, scopriamo che il Signore custodisce noi. Ecco perché questo è importante. Se sei in Cristo, se credi che Egli è il tuo tutto, non ti devi preoccupare, perché è il Signore che ti mantiene affinché tu possa mantenere la sua parola. Il Signore Gesù non sta dicendo: fai questo, poi io farò quello. No, assolutamente no. Sta dicendo: io ho fatto questo affinché tu possa fare quello. Io ho dato la mia vita affinché tu possa viverla. Io ti ho perdonato dal peccato affinché tu cammini nella via lontana dal peccato. Io ti ho amato perché tu possa amarmi. Mentre alcuni hanno cercato anche un adempimento storico di questo periodo di prova accennato qui, come ad esempio una persecuzione particolarmente dura da parte di qualche imperatore romano, e ce ne sono state, credo che il significato principale di questa frase però sono le difficili condizioni che esisteranno alla fine di quest'ora, cioè poco prima del ritorno del Signore Gesù. Questa espressione ora della prova si riferisce nell'Apocalisse all'afflizione del mondo a venire prima che il regno del Signore sia instaurato sulla terra. Questo periodo di prova mondiale è uno dei temi principali dell'Apocalisse. Quando il sistema anti-Dio del mondo starà per crollare, la Chiesa allora dovrà affrontare terribili persecuzioni e martirio. Questo perché sarà chiamata testimone fedele del dominio e dell'autorità di Dio in un mondo senza Dio. sebbene la Chiesa subirà delle persecuzioni, però non sarà distrutta. Questo perché l'ora della prova viene su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. E questo non include la Chiesa, non lo dico io, ma mi piace far parlare la parola del Signore. Nell'Apocalisse la frase mondo intero o coloro che vivono sulla terra è sempre usata per il mondo senza Dio o per i nemici della Chiesa. Lo ripeto, nell'Apocalisse la frase mondo intero o coloro che vivono sulla terra è sempre usata per il mondo senza Dio, per i nemici della Chiesa. E troviamo queste indicazioni, segnatevi questi versetti se volete andarli a leggere e verificare quello che sto dicendo, Apocalisse 6, 10, Apocalisse 8, 13, Apocalisse 11, 10, Apocalisse 13, 8 e poi 14, versetto 14, e poi Apocalisse 17, versetto 8. Quindi, spiegando ai suoi discepoli quali sarebbero state le condizioni per il suo popolo, Apocalisse 11, 10, Apocalisse 13, 8, e poi 14, versetto 14, e poi Apocalisse 17, versetto 8. Quindi, spiegando

nazione e vi uccideranno. Sarete odiati da tutte le nazioni a causa del mio nome. Ora molti si scandalizzeranno, si tradiranno gli uni agli altri e si odieranno a vicenda. Più avanti, nello stesso capitolo, nei versetti 21 e 22, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non c'è stata mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni, versetto 22, non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Mi pare evidente, quindi, miei cari, che l'ora della prova rappresenta la grande tribolazione che accadrà immediatamente prima della seconda venuta del Messia sulla terra. I credenti, la Chiesa, saranno già stati rapiti, perché non vedranno quel tempo. Ma ci saranno molti che si convertiranno, ci sarà una messe incredibile di persone che forse ci stanno ascoltando adesso, che non credono nel Signore. Ma quando arriveranno questi eventi tragici, ripenseranno e si convertiranno. Ma mentre il mondo vacilla sull'orlo dell'autodistruzione e i fedeli credenti vengono odiati e persino martirizzati, anche oggi succede, ne abbiamo visto settimana scorsa, Gesù promise protezione per coloro che vivranno durante quel periodo particolarmente cupo della storia umana. Ecco come questo ci aiuta. Mentre soffriamo con Cristo, con il Signore, impariamo come affrontare la sofferenza futura. La sofferenza ci insegna la risposta alla prova della vita. E la risposta è la fede, la fiducia completa, totale nel Signore Gesù. Quando ci basiamo sulla sua parola immutabile, troviamo un fondamento sicuro per spiegare, per arrivare a comprendere il perché della nostra sofferenza, e questo ci aiuta a perseverare sino alla fine, che è il nostro terzo e ultimo punto. Andiamo a leggere insieme le promesse che troviamo nei versetti 11, 12 e poi 13 in conclusione. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio, il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende praticamente dal cielo, da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Il messaggio a questa piccola chiesa provata e quasi atterrata dai nemici esterni si conclude con importanti promesse che il Signore Gesù farà a coloro che vincono, cioè coloro che resistono, che sono fedeli. Il Signore Gesù verrà presto. Pertanto dice, tieni duro, resisti, stai attaccato al Signore, nessuno può rubarti la tua posizione, la tua corona. Perché no? Perché il Signore Gesù ha barattato la corona di spine con la corona di gloria che mi darà. E darà quella corona di gloria a tutti coloro che partecipano del suo popolo, che soffre, che soffrirà in questo mondo. Quanto più ci avviciniamo a vedere il Signore Gesù, tanto più dobbiamo resistere per finire la nostra corsa. Non dobbiamo rilassarci. Perché? Beh, anche perché il premio è così vicino. E anche perché la nostra vita migliore è là, nell'eternità con Gesù. C'era un vecchio canto che diceva, corri da Lui! E noi non dobbiamo mai smettere di correre da Lui. Sarà difficile, certo, anche perché il nostro nemico, più passa il tempo, più moltiplica gli attacchi. Ma il Signore Gesù ha pronto la sua vicinanza, la sua cura, la sua potenza per sopperire alla tua fragilità, alla tua poca forza, alla mia sofferenza, alla mia poca forza, alla mia fragilità. E lo fa con delle meravigliose promesse. Chi vince, io lo porrò come colonna nel mio tempio, nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Una colonna nel mio tempio. È difficile per una colonna reggere quando il terreno sotto di essa trema forte, c'è un terremoto, ma il Signore Gesù darà ad ogni credente un posto permanente nel regno di Dio. E questo è un altro simbolo di certezza, che noi otterremo la missione eterna e nel regno di Dio. Il Signore ha anche promesso di scrivere tre nomi del credente. Sugli antichi pilastri erano incisi i nomi delle persone che venivano onorate. E la metafora dice che il Signore onorerà e benedirà i suoi. Ma in che modo? Il credente

0: gente avrà il nome di Dio. Primo, nell'Antico Testamento il Signore disse ai suoi sacerdoti di pronunciare benedizioni specifiche su Israele, che si concludevano con questo pensiero: così metteranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. In secondo luogo, essere nominato con il nome della città di Dio, ed è cioè Gerusalemme, la nuova Gerusalemme. E questo è un nome simbolico, un modo simbolico per dire che il credente ha cittadinanza della comunità spirituale di Dio. Avremo la cittadinanza permanente, scusate, in questo regno. Ci sentiremo a casa perché sarà a casa. Scenderà dal cielo da parte di Dio e prenderà il suo posto sulla terra. La terra sarà ricreata, trasformata in cielo. Ma non ci sembrerà un paese straniero. Lì saremo più pienamente a casa di quanto lo siamo adesso. E poi il credente avrà un nome nuovo del Signore, il Messia. E questo probabilmente si riferisce a una futura piena rivelazione del Signore Gesù, che non può essere colta finché il Signore non ci glorificherà, finché non saremo glorificati. Il Signore Gesù, lo ricordiamo, aveva detto: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, prove, difficoltà, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. E vorrei concludere con questo. Cosa possiamo ricavare da questa lettera? Possiamo avere la certezza che le persone che desiderano disperatamente essere, che i credenti vogliono essere quelle persone che il Signore desidera che noi siamo. Il Signore sarà con noi. Il Dio che desideriamo veramente, profondamente compiacere, ci darà la forza di compiacerlo. Il luogo in cui desideriamo disperatamente vivere, non so voi, ma io è così, sta arrivando. Cosa dobbiamo fare noi? Attenerci alla parola del Signore Gesù. Puntiamo tutto su quella parola, immutabile, che non viene mai meno, anche se a volte ci saranno delle cose, come dice il titolo di questa meditazione, che ci spingeranno al di là delle nostre forze e ci sembra che tutto venga meno, ebbene, il Signore sarà lì. Vediamo cosa dice l'ultimo versetto e concludiamo. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. La parola di Gesù è la nostra promessa, è la pietra dello tsunami che testimonia ciò che il Signore ci ha sempre detto. Arriveranno le difficoltà. Tutto quello che dobbiamo fare è prestare ascolto alla Sua parola e tutto andrà bene. Saremo gloriosi. Riusciamo a comprendere questa parola? La facciamo nostra? Che il Signore ci dia di ascoltare la sua parola. Preghiamo. Padre Celeste, grazie per la tua parola, grazie per le tue promesse, grazie per le tue consolazioni, grazie per il tuo incoraggiamento. Fai in modo, Signore, che questa parola si depositi nei nostri cuori e sia la vera forza nella nostra vita che vogliamo vivere appieno in te, per piacerti in ogni cosa, nell'attesa del ritorno del nostro Signore Gesù, che è con te, benedetto in eterno. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online, questa sera abbiamo ascoltato Enrico Pasquini che ha trattato il tema Al di là delle nostre forze. Grazie ancora una volta per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti. Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra presenza, per la vostra attenzione. È incoraggiante per noi saperci ascoltati e intanto vi chiediamo di ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni, capitolo 10, dai versetti 1 al versetto 6. Prego, Patrizia.

In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù. Ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro.

0: Come viene espressamente detto, il nostro testo corrisponde ad una similitudine, una metafora con la quale il Signore Gesù proseguì il dialogo che ci è stato riferito alla fine del capitolo precedente. Dopo aver criticato la presunzione dei farisei che si stimavano guide dei ciechi, il Signore cambiò analogia e, dopo la formula che conferiva solennità al discorso, parlò di pastori e di greggi. L'immagine usata dal Signore era molto conosciuta e molto attuale per i suoi interlocutori, ora molto meno per noi moderni occidentali, ma ancora molto attuale in tanti paesi orientali. Esistevano nella Palestina del tempo dei recinti delimitati da un muro di cinta, costruito con pietre grezze, in cui vari pastori, in questi recinti, ricoveravano le loro pecore per la notte sotto la sorveglianza di un custode. Ogni ovile possedeva una sola porta, attraverso la quale il pastore faceva uscire il suo gregge la mattina per condurlo al pascolo. Le pecore poi venivano chiamate per nome e, riconoscendo la voce del loro pastore, lo seguivano docilmente. Ovviamente chi voleva rubare delle pecore non si presentava alla porta custodita da un sorvegliante, ma cercava di entrare nell'ovile scavalcando il muro di cinta o trovando un varco dove poter passare. Inoltre, il ladro non poteva contare sulla proverbiale docilità delle pecore, perché queste non erano inclini a seguire chi non conoscevano. Sul tema dei pastori e delle pecore, nel nostro testo Gesù si rivolse ai farisei, mentre in seguito, usando la stessa immagine, parlerà di se stesso, per far loro capire che, malgrado le loro convinzioni, erano dei falsi pastori. L'Evangelista afferma che purtroppo non capirono le cose che Gesù diceva loro, ma spero che noi possiamo invece comprenderle e farle nostre. Non è necessario essere pastori o curatori di anime, non è necessario avere un ruolo ben definito nella Chiesa per venire responsabilizzati nei nostri rapporti con gli altri. Se non abbiamo amore, se non abbiamo dedizione e spirito di servizio, se allontaniamo le persone anziché avvicinarle, se le scacciamo in nome del nostro legalismo e della nostra intolleranza, siamo caduti sotto il giudizio di Gesù, essendo estranei all'opera che Dio vuole compiere all'interno del suo ovile, che è la Chiesa. Il Signore ci benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Oggi vorrei parlare un po' di sincerità. Secondo alcuni autori, la parola sincero verrebbe da due parole latine, sine cera, che vuol dire senza cera. Talvolta contestata, questa etimologia ricorda comunque che ai tempi dei Romani alcuni scultori poco scrupolosi nascondevano i difetti delle loro statue di marmo con della cera. Ovviamente la cera non era visibile se non quando la statua veniva esposta al sole, ma quando si scioglieva lasciava trasparire i graffi, i buchi, le imperfezioni, insomma, dell'opera scultorea. Ecco perché gli scultori onesti certificavano ai loro clienti che le loro statue erano sincere, cioè senza cera. Ora, sappiamo tutti che la sincerità è una grande virtù. È il contrario dell'ipocrisia e della falsità. È capace di influenzare positivamente tutte le nostre azioni, tutti i nostri atteggiamenti. Ebbene, anche l'Apostolo Paolo, in una delle sue tante lettere contenute nella Bibbia, a un certo punto dice che è molto importante avere una fede non finta, non falsa, ma sincera. Tu che cosa ne pensi? In altre parole, com'è la tua fede? È finta o è sincera? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il professor Alessio Delfante, per tanti anni docente nei licei fiorentini, membro della comunità cristiana avventista di Firenze. Alessio lo sentiamo tutti i sabati sostanzialmente per la conduzione o la partecipazione al gruppo della cosiddetta Scuola del Sabato qui in radio alla RWS su tematiche di ordine spirituale e religioso. Alessio, tanto grazie per essere con noi ancora una volta, ben trovato.
2: È un piacere reciproco.
1: Ok, allora, come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione alcuni articoli che abbiamo trovato sui giornali, e un tema abbiamo già anticipato con lo psicologo, psicoterapeuta Giuseppe Tomai, una cosa commovente: uno studente accoltellato che abbraccia in aula il suo aggressore, gli dice "verrò a trovarti in carcere". Rimane commosso quando viene condannato a 20 anni, dice ha solamente 19 anni. E c'è anche, tra l'altro, un commento, un'intervista in realtà, al terapeuta Damiano Rizzi, esperto di adolescenti e aggressività, il quale scrive: i giovani crescono circondati dal vuoto, e qua ci introduce anche sul tema del ruolo della scuola, insomma, se vuoi. Ma insomma, e a un certo punto lui, questo psicoterapeuta, dice: è successo anche a me una cosa gravissima quando hanno assassinato mia sorella. E scrive su Repubblica: quando io sono riuscito a smettere di odiare, mi è cambiato il mondo. Non è facile calarsi in queste situazioni e quindi tanto più dare giudizi in un senso o nell'altro. Però ecco, mi pare che situazioni come queste ci aiutano forse a capire come l'azione di Dio nei confronti dell'uomo, che è disposto a identificarsi e a sacrificarsi, tocca delle corde che non sono completamente sconosciute all'esperienza umana, perché altrimenti il sacrificio di Gesù non avrebbe alcun senso. Sarebbe come parlare a un animale che dice ti guarda ma non capisce, e invece qualcosa passa. Va bene, poi ne parliamo con Alessio Delfante. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
3: Ma sono commosso stamattina, perché alla fine stiamo riuscendo, difficilissimo in queste due ore, no, che abbiamo sempre attualità negativa, a tirare fuori, ci stanno arrivando dei messaggi positivi da dei disastri, no? Due testimonianze, anche questa dello psichiatra è fortissima. Quindi il fatto che ci troviamo fortunatamente a poter appoggiarci a delle testimonianze positive.
1: Un altro mondo è possibile, ce l'ha dimostrato un giovane di 23 anni, Davide Cavallo. Alessio, un tuo commento in quanto ex docente nelle scuole e come membro di una comunità cristiana.
2: Ma il tema è estremamente significativo, perché tocca tutti in qualche modo, perché certamente non perché abbiamo avuto esperienze così estreme, così gravi, ma diciamo l'incontro con persone che ci possono aver offeso, che insomma, che non ci stanno simpatiche per vari motivi, sono esperienze che tutti in qualche modo abbiamo fatto, e da un compagno a un collega e così via. E il tema è complesso, perché io credo che quando una relazione si rompe a motivo di un'offesa, insomma, cosa di una certa gravità, cambia la struttura della nostra mente, no? Anche le reazioni corporee sono istintive, insomma, rispetto a colui che ci ha fatto del male, tendiamo a allontanarci, insomma, istintivamente. E quindi, insomma, mi stupisco spesso di chi riesce così a provare quasi empatia nei confronti, come questo giovane, no? Nei confronti, Alessio, di colui che gli ha fatto del male.
1: Forse
2: è un principio cristiano,
1: ecco.
2: È un principio cristiano che è comprensibilissimo anche alla luce di quello che dicevate voi, che quando si riesce a perdonare, la nostra vita stessa migliora, no? queste reazioni fisiche, ecco, che permangono, no? E che ci avvelenano il fegato, come si dice in un gergo popolare, queste reazioni immediate tendono a scomparire e la vita torna a scorrere in una dimensione più più pacifica, più serena,
1: allora,
2: e migliore.
1: Alessio, ecco. Vediamo se sei d'accordo, perché a me viene in mente, leggendo queste vicende, una frase fondamentale di Gesù, che poi è stata ripresa anche da uno dei suoi discepoli, il primo martire cristiano, Stefano. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco, cioè non è che si nega la gravità di quello che sta succedendo.
2: Stavo pensando anch'io a questa frase di Gesù. E in effetti è una frase problematica perché dare all'altro, diciamo, come dire, l'elemento, diciamo così, scusante, no? Qualche modo, lui non sa, lo fa perché non sa, è come dire lo ha fatto perché non nelle piene facoltà mentali, e questo non mi convince fino in fondo.
1: Evidentemente è un sapere diverso rispetto
2: però,
1: a quello.
2: Ecco, che cos'è? Ecco, non sanno quello che fanno. Non sapere, sapere è esperienziale nella Bibbia spesso, no? È più che intellettuale. E quindi, insomma, rimane per me questa affermazione di Gesù un po', diciamo, sibillina, un po' complessa.
1: E oltretutto, certo, viene ribadita da, appunto, dal primo martire cristiano, quando lo stanno lapidando, Stefano dice esattamente le stesse parole, che significa che diventa una sorta di modello, mettiamola così, certo, no, che non si può imporre.
2: C'è un'interpretazione filosofica che risale a Platone, al mondo greco e poi a Agostino, per cui il male è, non è qualcosa di oggettivo, di sostanziale, ma è un difetto di comprensione del bene, quindi un'assenza di bene. E in questo senso chi fa il male lo fa perché non sa pienamente a che cosa porta. Forse in questo senso potremmo provare.
1: Allora Alessio, ti fermo un attimo perché c'è Claudio e poi mettiamo subito una canzone. Claudio?
3: No, proprio su, siete arrivati lì e mi viene in mente un altro pensiero di Gesù, quando Gesù dice: vi dirò di più, dovete amare i vostri nemici. Ecco, in quell'amare, forse, poi qui andiamo dopo la canzone, c'è il fatto che il primo nemico potremmo essere noi.
1: O forse semplicemente perché si è consapevoli che l'altro non ha capito tante cose, ecco, mettiamola in questo.
3: No, ma c'è una storia che mi è venuta a mente, che è incredibile. Una persona che aveva odiato per tutta la vita un'altra persona, e questo era stato il motivo della sua esistenza, a un certo punto questa persona odiata muore e lui si guarda allo specchio e dice: e ora cosa faccio? Non aveva più un senso della propria esistenza.
1: Vabbè,
2: comunque sul piano giuridico non possiamo fare a meno di chiamare in causa la responsabilità di chi fa il male, no? In questo senso, insomma, è difficile dire non sapeva quello che stava facendo.
1: Certo,
2: ma
1: piano.
2: Sul piano più, diciamo, esistenziale, effettivamente non è fuori luogo pensare, come diceva Socrate, interpretato da Platone, che se uno sapesse esattamente che cos'è quello che sta facendo, cioè il male che sta facendo, probabilmente non lo farebbe, perché il male produce male non solo per gli altri ma anche per se stesso. Quindi alla fine la tua vita non prende una piega migliore in quel senso, no? E quindi forse quella frase potrebbe essere letta in questo senso.
1: Ricordo che siamo in collegamento telefonico con il professor Alessio Delfante. Finora abbiamo parlato del tema dell'odio, del perdono, insomma di questi sentimenti che in qualche maniera conosciamo tutti nella nostra esperienza. Certamente ci sono vicende dei giornali che ci fanno vedere quanto queste situazioni possono portare a dei drammi. Poi ci sono altre notizie, come per esempio quelle dell'intelligenza artificiale, che stanno coinvolgendo sempre di più anche le chiese. In particolare siamo in attesa di leggere l'enciclica del Pontefice proprio basato su questi argomenti. Alessio Del Fante, ecco, tu hai dato un'occhiata ai giornali, anticipazioni non ce ne sono, ma insomma ci sono tante riflessioni su questi argomenti.
2: Sì, il contenuto naturalmente non è noto, ma la notizia è che l'enciclica Magnifica Humanitas, la prima di Papa Prevost, sarà dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Si conferma una preoccupazione che era stata anche del precedente pontefice rispetto a questo tema. La cosa interessante è che verrà presentata sì il 25 maggio, ma è stata firmata in corrispondenza con il 135esimo anniversario della Rerum Novarum, cioè il 15 maggio. Quindi evidentemente lui ha colto questo legame con il suo predecessore di nome, che è Leone XIII, che dedicò appunto la Rerum Novarum, un'enciclica storica sul tema dei rapporti di lavoro tra operai e datore di lavoro, tutto il problema operaio, eccetera, eccetera. Quindi evidentemente l'intelligenza artificiale è vista come una rivoluzione, diciamo, importante, che coinvolge l'uomo in maniera particolarmente interessante e pericolosa per alcuni aspetti, ma anche nello stesso tempo datrice di possibilità nuove. E quello che era interessante è un articolo sulla Repubblica, mi pare di martedì, di padre Paolo Benanti, francescano e teologo responsabile della commissione sull'intelligenza artificiale per l'informazione presso il Consiglio dei Ministri italiano. E forse si può, se qualcuno vuole, può recuperare questo breve, è una breve intervista in cui lui sottolinea l'importanza appunto dell'intelligenza artificiale come dato di fatto ormai con cui dobbiamo assolutamente venire a patti, insomma, no? Dice nell'ultima parte: il genio è uscito dalla bottiglia e difficilmente vi rientrerà. Quindi si tratta di comprenderla, usarla, e l'obiettivo è quello di vedere come questo strumento può contribuire nei suoi aspetti migliori al benessere dell'umanità.
1: Beh, ci fermiamo qui,
2: cercando,
1: Alessio,
2: di minimizzare invece gli aspetti negativi,
1: ecco,
2: l'uso bellico, tutti i problemi che ne sappiamo, il problema del lavoro, il problema della comunicazione.
1: La cosa interessante è che diciamo, con questa enciclica la Chiesa Cattolica fa diventare questo tema dell'intelligenza artificiale, da un aspetto, diciamo, puramente tecnico, ha una questione di carattere etico che interroga la fede cristiana.
2: Esatto,
1: e questo è una novità importante.
2: Coinvolge temi di tipo etico, di tipo esistenziale, sicuramente.
1: A cui si cerca di dare una risposta in una prospettiva cristiana. Ne riparleremo naturalmente quando uscirà l'enciclica. Intanto grazie davvero al professor Alessio Del Fante per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto qui su RWS.
2: Grazie a voi.
1: Siamo in collegamento telefonico con il professor Fulvio Ferrario, che è docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. In questa fascia oraria noi spesso facciamo riferimento all'attualità prendendo spunto dai giornali. Io vedo a pagina 22 sul Corriere della Sera di oggi un articolo per certi aspetti veramente inquietante. Ora vediamo se riesco a recuperarlo velocemente. I ragazzini con il culto di Hitler, tra armi e odio per gli stranieri, denunciati 13 minorenni. Vediamo se riesco a leggere qualcosa ancora. Siena, il gruppo nato a scuola, nelle chat immagini pedopornografiche. 13 minorenni della stessa scuola a Siena sono stati denunciati dalla polizia, accusati di detenzione illegale di armi. Oh, stiamo parlando di tredicenni, attenzione. Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate su odio razziale, etnico e apologia del fascismo e del nazismo. Attraverso chat chiuse si scambiavano contenuti di stampo suprematista, nazionalsocialista e negazionista, rapporto alla Shoah, inneggianti all'odio e alla violenza contro gli stranieri e gli immigrati. Ora poi questi ragazzini qui, bambini, crescono, ecco, che crescono malissimo però, ecco, poi vediamo anche di vicende di persone aggredite, addirittura uccise quasi per noia, semplicemente perché sono stranieri, è successo di recente, e uno può dire vabbè, e sono bambini. Parte, vabbè. Ma ecco, oggi sempre sui giornali, in questo caso La Stampa di Torino, Rula Gebral, la giornalista palestinese, la Lega vuole le deportazioni, la cittadinanza non è una patente. Questo fa riferimento a tutte le cose che sono state dette dopo i tragici incidenti, la tragedia di Modena. Claudio, poi sentiamo subito il professor Ferrari.
3: È successo a qualcuno che alle 5 di mattina andava a lavorare.
1: Sì, certo, questo è per quel che riguarda l'aggressione dei ragazzi.
3: Andava a lavorare e lavorando permetteva anche che poi le pensioni vengano pagate.
1: Sì, poi c'è tutto altro discorso. Allora, professor Ferrari, ma siamo un paese razzista?
4: Devo dire che ho apprezzato moltissimo, come mi accade piuttosto spesso, devo dire, il commento di Stefano Feltri in un podcast Rai Revolution che diceva: non ha senso dire che l'Italia è un paese razzista perché siamo in 58 milioni e è inutile dare dei giudizi così generali, però è un paese pieno di razzisti, questo è un fatto. Allora, sulla questione dei ragazzi, io credo che un intervento competente richiede un tipo di preparazione, di conoscenza anche, di dati, di processi formativi, di statistiche che io sinceramente non ho.
1: Certo.
4: Mentre invece l'altra cosa, la questione della Lega, bisogna capire che questo tipo di strumentalizzazione nata, in questo caso diciamo gli sciacalli lavorano sull'episodio di Modena, fa danni che forse neanche nella loro irresponsabilità gli esponenti che fomentano questo tipo di sentimenti nemmeno valutano appieno, o forse sì, ma è comunque quasi irrilevante, nel senso che tu sia un irresponsabile oppure un criminale cosciente, dal punto di vista degli effetti non è detto che abbia differenze. Il risultato è comunque che l'opinione pubblica riceve messaggi sbagliati che poi vengono corretti. Non è che non ci sia chi invece, armato di statistiche, di documenti, eccetera, mostra, o anche di diagnosi, mostra che appunto i problemi sono altri e non possono essere affrontati in questo modo. Però in realtà c'è chi ha capito che questo funziona, questo tipo di messaggio terroristico in sostanza, no? Per cui io mi devo difendere dallo straniero o anche dall'italiano di seconda generazione come tale. Ecco, questo tipo di messaggio funziona e quindi lo cavalca. È ignobile, però è così e trova ascolto. Dopodiché però non ci stupiamo se una banda di ragazzi, eccetera, cioè è chiaro che tu semini un clima che a volte può avere, non sempre, non è meccanico naturalmente, certo, ma può avere delle conseguenze.
1: Allora, professore, io vorrei capire da lei, secondo lei è il tema del razzismo è fecondato da una politica che trova facile consenso, oppure è proprio il fatto che è nel DNA della nostra storia di italiani che produce anche un certo tipo di politica? Non so se riesco a spiegarmi. È un po' nasce prima la gallina o l'uovo, ecco, questo
4: punto. È un po' sì. No, in generale è un fatto che il nostro paese ha un evidente problema di selezione della classe politica, e questo è un tema. che non vale solo, è trasversale anche, sì, mi pare, rispetto a destra e sinistra. Invece per quanto riguarda il razzismo, io penso questo, cioè anche qui mi scuso con le persone competenti in questi ambiti, psicologia sociale o sociologia, ma è chiaro che ci sono delle sempre dei disagi che percorrono la società, no? Che ne so, difficoltà occupazionali, appunto, persone che non riescono a trovare un lavoro o non riescono a trovarne uno coordinato con gli studi che hanno fatto, eccetera, eccetera. E quindi profonde sacche di frustrazione. Cioè, l'Italia è un paese che negli ultimi 20 anni si è massicciamente impoverito. Di questa frustrazione bisogna trovare un colpevole. E naturalmente, trattandosi di fenomeni di massa, le analisi non mordono la realtà perché sono troppo complesse. E quindi è molto semplice dare la colpa a qualcuno. Io non credo ci sia esattamente lo stesso meccanismo. Non vorrei essere troppo superficiale, però il meccanismo mi sembra proprio quello, facilmente riconoscibile. Cioè, la colpa è dell'ebreo, la colpa è dello straniero, del marocchino, come, anche se poi magari è senegalese o maliano o egiziano, no? Ma anche lì naturalmente tutto viene generalizzato e identificato, così come la collaboratrice domestica o il collaboratore domestico è il filippino.
1: No, ci fermiamo un attimo,
4: professore. Linguaggio pericoloso.
1: Certo, no, capisco, anche il linguaggio ha la sua valenza importante. Torniamo a parlare con il professor Fulvio Ferrario, ricordo docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Quest'oggi abbiamo preso spunto da alcuni articoli che parlano del problema del razzismo nel nostro paese. Quello più clamoroso, direi, è I ragazzini con il culto di Hitler. Lo trovate a pagina 22 del Corriere della Sera di oggi. Ma ecco, anche quello che dice la giornalista Rula Gebral: la Lega vuole le deportazioni, la cittadinanza non è una patente. Questo invece è sulla Stampa di Torino. Claudio, prima di sentire...
3: Forse collegato a questo secondo articolo, non dobbiamo dimenticare che comunque l'ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro quest'anno ha fatto entrare 165.000 persone, e ce ne saranno altrettante l'anno prossimo. Quindi c'è una necessità poi, quindi da una parte... Te metti questa paura che ti ruba il lavoro, lo straniero, poi in realtà in maniera silenziosa li fai entrare.
1: Allora, la Stampa di Torino del 16 maggio: Gabrielli, prefetto, basta ipocrisie, la prima causa dell'insicurezza è la mancata gestione dell'immigrazione. E poi lui dice, critica la gestione dei minori stranieri non accompagnati e il sistema dell'accoglienza, virgolette. Si continua con una politica dello scarico sui territori dove vengono semplicemente gettati. Nel mirino di Gabrielli c'è anche i CAS, i centri di accoglienza straordinaria. È stato persino tolto l'insegnamento della lingua italiana. L'ex capo della polizia richiama infine il decreto flussi che prevede 450.000 ingressi in 3 anni e dice... Che prospettiva avranno queste persone? Quale possibilità reale di costruire un percorso compatibile con le aspettative del nostro paese? Sono delle domande.
4: Allora, io rispetto alle domande del prefetto, naturalmente sono triplamente incompetente. Cioè, credo che bisogna distinguere la dimensione della gestione dalla dimensione ideologica, non separarle, sì, ma sì, distinguerle. Cioè che ci sia una quantità di problemi legati a un certo tipo di immigrazione, non necessariamente e non soltanto all'immigrazione clandestina, che come tutti sappiamo o dovremmo sapere è in termini percentuali non è il primo punto, insomma, la gran parte, forse non tutti sanno che la maggior parte degli stranieri in Italia non sono nordafricani ma provengono dall'est europeo, eccetera. Cioè c'è tutto un problema di gestione delle situazioni, della politica del lavoro, della politica di integrazione, della formazione, lo menzionava anche il prefetto. E questo è un punto di estremamente complesso. Forse si può anche dire in chiave autocritica che i buoni, tra virgolette, tra i quali rientrano certamente le chiese, che su questo punto sono schierate dalla parte giusta, però i buoni fanno fatica a proporre una politica organica sul tema dell'integrazione e o comunque del rapporto con gli stranieri. Questo si può anche dire, cioè noi diciamo, e secondo me è importante naturalmente, primo non annegare, cioè non lasciare annegare, beh, si potrebbe dire non finanziare torturatori, inizia oggi un processo importante all'AIA, eccetera, eccetera. E poi però bisogna anche

0: bisogna dire che noi, credo, come chiese e in generale anche come società, io penso alle istituzioni culturali, alla Presidenza della Repubblica più volte intervenuta su questo, abbiamo detto fondamentalmente le cose giuste, però qualcosa non ha funzionato, nel senso che oltre al razzismo che finisce sui giornali, quindi ostentato, urlato e praticato fino all'assassinio, c'è anche un razzismo sordo, capillare, che viene, che è ben presente anche nelle chiese, io me ne rendo conto parlando con le persone. Quindi c'è uno scarto, diciamo così, tra la nostra catechesi e la nostra predicazione e l'atteggiamento di molte persone che vengono nelle nostre comunità. Forse per le chiese evangeliche, che sono infinitamente più piccole, forse si può dire che forse che questo scarto è minore, perché naturalmente la Chiesa cattolica ha il problema di affrontare ancora oggi, nonostante la fuga dalle chiese e dalle parrocchie, ha il problema di affrontare una chiesa comunque di massa, credo che si possa dire. Quindi hanno difficoltà più grandi, ma strutturalmente sono le stesse. E lì, secondo me, noi dobbiamo un po' profilare il nostro messaggio, non necessariamente gridando, ma insomma, non c'è niente da fare. Gesù era una persona che è stata uccisa dall'intolleranza. Si può precisare, naturalmente. In ogni caso, l'intolleranza ha ucciso Gesù. E di questo il cristiano, la cristiana devono essere consapevoli, comunque la pensino politicamente, devono essere consapevoli. Certi discorsi nella Chiesa non si fanno, sono vietati, e anzi, e noi siamo contrari, e questo deve valere, dobbiamo provare a insegnare ai nostri ragazzi a farlo nella scuola, quando il compagnuccio dice, posso dirlo, la cazzata razzista, e beh, bisogna dire, ma no, non funziona così. Lo dobbiamo dire noi, dice, non basta, è poca cosa effettivamente, però come è capillare il virus razzista, deve essere capillare anche la vaccinazione, diciamo così, l'antidoto. Professore,
1: lei mi fa venire in mente dei discorsi che partono anche nella mia famiglia a volte, il mio ragazzo che dice, ma questi nordafricani eccetera, no? E allora lì è tutto un tentativo di sì, però inquadriamo la situazione, cioè, e allora sì, dice, no, è vero, io sono anche amico di, ma è una fatica che va fatta, qui non è una corsa, questa è una maratona che devono, esatto. Cioè, i cristiani si devono preparare alla maratona su queste vicende, altrimenti è inutile, e non pensare di avere sempre i consensi e gli applausi di tutti, perché questi non arriveranno. Non so,
0: sono perfettamente d'accordo. Vabbè,
1: ok, allora dobbiamo concludere, Claudio, proprio una battuta finale.
2: E non lasciar passare,
1: giustamente. Corey Asbury, Born Again, grazie davvero professore per essere stato in nostra compagnia. Fulvio Ferrari.
0: Arrivederci, buona giornata. Grazie.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Margherita Grandi, oggi leggiamo dal Vangelo di Marco, capitolo 3, versetto 35, dove è scritto: chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre. Fratelli, sorelle, genitori, figli occupano un posto speciale nel nostro cuore se al di là del gruppo sanguigno viene nutrito il rapporto con un amore che non deve mai essere dato per scontato. Gesù, non privilegiando la sua famiglia biologica, non sta disprezzando i rapporti familiari, ma sta indicando un legame più forte. Chiunque fa la volontà di Dio diventa prezioso e parte della famiglia di Gesù, perché la volontà di Dio è che bisogna credere in Gesù. È scritto infatti: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Ma credere in Gesù significa accettare per se stessi ciò che Egli ha fatto. Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio. Inoltre, in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Il sangue versato da Gesù sulla croce può creare per te un legame con Dio più forte di qualsiasi altro vincolo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dal Salmo 73, versetti da 21 a 24, in modo succinto. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato. Tu, e cioè Dio, m'hai preso per la mano destra, poi mi accoglierai nella gloria. Asaf. Ecco una persona che è vissuta prima del periodo che noi chiamiamo era cristiana. Asaf ha scritto parecchi salmi, fra cui il Salmo 73, riportato nella citazione di oggi. Vedendo attorno a sé delle persone cattive, che gli definisce prepotenti, si pone delle domande. Perché per loro andava tutto bene, mentre lui, fedele, era provato? Si potrebbero fare delle osservazioni simili anche oggi. Dopo un travaglio interiore molto arduo, leggendo il versetto 16, egli si rivolge risolutamente verso Dio e allora tutto cambia. Egli capisce la realtà finale. Verrà un giorno in cui i conti saranno regolati. Tutto ciò che gli uomini fanno è messo per iscritto. È detto nell'Apocalisse, al capitolo 20, versetto 12, i libri furono aperti e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Quando comprende questo, Asaf trova riposo e gioia in Dio. Infatti, Dio non lo aveva abbandonato durante quel periodo difficile. Così egli conclude il suo salmo dicendo, al versetto 23, «Tu mi hai preso per la mano destra». Dio era la sua guida. Infatti al versetto 24 dice «Mi guiderai con il tuo consiglio». E ancora, era il suo protettore e la sua eredità eterna. Al versetto 26 cita «Dio è la rocca del mio cuore». E la mia parte di eredità in eterno. Ed infine, da quel momento Dio rappresenta la sua felicità. Al versetto 28 dice: quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Nella persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, abbiamo un pastore fedele per il tempo presente e un Salvatore perfetto per l'eternità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti, anche oggi 30 maggio. Dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 16 leggeremo il verso 33. Questo verso fa parte dell'ultimo discorso di Gesù dopo la cena con i discepoli. È un po' come se volesse riassumere in poche parole tutto l'Evangelo che poi Giovanni ha scritto. La sua era un'anima già in travaglio, non solo per quello che l'aspettava e che umanamente avrebbe dovuto affrontare, ma anche per quel sentimento di umana compassione verso quel pugno di uomini che di lì a poco avrebbe lasciato. Il suo è un discorso diretto e anche consolante, perché li prepara alle ostilità che avrebbero incontrato, in modo da non essere colti di sorpresa, e per contro garantisce loro la presenza e supporto dello Spirito Santo. Il suo è un discorso di là da venire, ma è come se tutto fosse già fatto. Ogni difficoltà sarà affrontata con la pace del cuore, perché la sua presenza è garantita e manterrà quella pace interiore che regge anche alle tempeste più ostinate. Allora, come oggi, se seguiamo Gesù, tutto sarà affrontabile, ma non facile, perché Gesù non vende illusioni di vita senza problemi e ci equipaggia però per rimanere in piedi anche quando i venti soffiano forte. Sì, ci sarà la tribolazione, ma Gesù guarda alla vittoria che otterrà la croce in quel momento, quando il male sarà vinto per sempre. Quanto sono preziose le parole di Gesù, quanto amore trasudano, per quanto fragili e vulnerabili. Anche se saremo colpiti, feriti e sofferenti, abbiamo già sul petto la gloriosa medaglia della vittoria. Ed ecco quindi per tutti noi il suo prezioso messaggio di incoraggiamento, che dice così: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Torture moderne. La Commissione dei diritti umani dell'ONU ha dichiarato: la tortura dei detenuti politici è diventata una cosa normale in diverse parti del mondo. Nel documento erano segnalati 6 paesi in cui la pratica della tortura era all'ordine del giorno. La relazione terminava con queste parole: non sono ancora finiti i tempi dell'Inquisizione. La tortura non esiste solo contro i dissidenti, ma è anche presente in forme diverse all'interno delle famiglie. Ci sono genitori contro figli, mariti contro mogli, fratelli contro fratelli. Esiste anche la tortura del disoccupato che tutti i giorni ricerca un'occupazione per sfamare i suoi figli, ma non la trova. O la tortura della madre che soffre per la figlia adolescente che sta entrando gradualmente nel mondo tenebroso della droga e della prostituzione. Tutte queste torture moderne sono il modo di vivere di molte persone oggi, che per quanto cerchino non trovano alcun sollievo. Ci sarà mai refrigerio per loro da queste torture della vita? Sì, e si trova in Cristo, se lo faremo Signore della nostra vita. Lui ci darà la saggezza per capire cosa fare e la forza per lottare e vincere. Solo il Signore può liberarci e dare riposo.
3: Come abbiamo sentito dalla riflessione appena letta, la realtà dimostra che in ogni uomo c'è una forma di tortura interiore che consuma, che lega, che tiene intrappolati, che toglie la speranza e che può occupare interamente lo spazio del cuore e della mente. Si cerca in ogni modo di nascondere questo malessere mostrando l'esatto contrario, ma dentro di noi sappiamo bene cosa sentiamo. Forse anche tu hai cercato di trovare refrigerio e liberazione da questi stati d'animo e non so se ci sei riuscito. Forse ti sei rivolto a qualche professionista per farti aiutare e non c'è niente di male in questo. Oggi voglio solo dirti che, se vuoi, c'è qualcuno che può darti una pace profonda e liberarti da qualunque oppressione. È Gesù, il Signore, l'unico capace di guarire tutto il nostro essere, anima, corpo e spirito, e di proteggerci da ogni forma di male. Invocalo con tutto il tuo cuore e stai sicuro che lui si lascerà trovare. Gesù ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
2: La nostra puntata di oggi di Parole al Vento. Amici cari, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, ci faremo compagnia per un'ora intera. Sono stato colpito davvero da questa vicenda apparsa diverso tempo fa sui quotidiani, ma oggi c'è stata la sentenza, o meglio ieri c'è stata la sentenza e oggi i giornali ne hanno parlato. Questa vicenda che riguarda l'aggressione a Davide Cavallo, che è rimasto offeso, in difficoltà insomma fisica, dopo questa aggressione a coltello che ha ricevuto. Ieri c'è stata la sentenza. Beh, per partecipare a questa nostra così impressione, 800 098 650 oppure 348 222 72 94, che sono i numeri che diamo sempre all'inizio per permettere a chi non se li ricordasse a memoria di poterli digitare e partecipare. Beh, allora, mi sono chiesto cosa possa succedere nella testa, nel cuore, quando il dolore diventa troppo grande per restare chiuso dentro, ecco. E quindi ecco, questo argomento del quale discuteremo oggi, questo fatto di cronaca che rompe gli schemi, che è raccontato da Monica Serra e Andrea Siravo sulla Stampa, ha a che fare con la storia di Davide Cavallo, un ragazzino di 22 anni, un uomo di 22 anni, ridotto su una sedia a rotelle da un pestaggio per potergli rubare 50 euro. Ma non siamo qui per fare cronaca nera, amici cari, siamo qui per parlare di un abbraccio scandaloso. Davanti a un giudice in un tribunale di Milano, Davide Cavallo, 22 anni, ha scelto di perdonare chi gli ha tolto la mobilità per sempre. Il suo è un gesto, una rivoluzione. Raffaella Romagnolo mi ha invitato a riflettere con queste parole: il perdono non è un concetto astratto, è una postura etica, è il corpo che risponde prima ancora della mente. Perdonare non significa dimenticare il male, ne abbiamo parlato mille volte, ma decidere che quel male non deve più governare il mio futuro, il tuo futuro, il suo futuro, quello di Davide è sicuro. Perdona. Non perché loro meritino il perdono, ma perché lui merita la pace. Quindi ricordiamocelo: la vita non è un'avventura in cui si vince accumulando risentimento, ma è il luogo nel quale si cresce lasciandolo andare. All'attentatore hanno dato 20 anni, al suo complice per mancato aiuto hanno dato 10 anni. Davide Cavallo ieri era nel tribunale di Milano e ha abbracciato i suoi carnefici, non potrà più camminare, li ha abbracciati. E quindi dici che chi ha tentato di uccidere merita un premio? Chi l'ha detto questo? È la provocazione classica che questa volta abbiamo ricevuto via messaggio. È quella che nasce dall'istinto di giustizia immediata. Giustizia immediata significa spesso vendetta, sono due parole molto molto contigue. Però la giustizia, secondo almeno questo pezzo che stiamo affrontando insieme, questa notizia di cronaca che riceviamo sbigottiti come chiunque, la giustizia è un vestito stretto, molto stretto, mentre il perdono è un abito su misura, cucito addosso. A ogni persona non si può dire a una persona come si deve fare, ognuno fa come può. Davide Cavallo a me ha sorpreso moltissimo, il suo modo di fare, il suo modo di essere, il suo sorriso. La storia di questo ragazzo non cancella però la condanna a 20 anni del suo aggressore e non annulla certo la ferita al midollo che ha ricevuto. Eppure ecco, credo di poter immaginare, in quell'aula è successo qualcosa di assurdo, si può dire? Perché il carnefice ha chiesto perdono e la vittima ha risposto con un gesto, un abbraccio. Lo diceva un vecchio proverbio: vendicare è barbaro, punire è giusto, ma perdonare è divino, è extraumano, è veramente un dono. Perdono è un dono che non può nascere da un essere umano non evoluto, almeno. Quindi non stiamo parlando di un atto di bontà da baci perugina, ci mancherebbe, ma di un'arma potente. Perché il perdono, almeno così, quello che abbiamo, del quale stiamo parlando, non in generale, non cambia certo il suo passato, ma allarga il futuro e soprattutto rende vivibile il presente. E allora mi chiedo, quante catene sto trascinando ogni giorno solo perché mi rifiuto di scioglierle per orgoglio? Mi viene in mente quel film Mission. Ve lo ricordate? Quel Robert De Niro che si porta dietro la sua armatura attaccata con le catene. Beh, la vera forza non è colpire, forse. È saper abbassare la guardia quando tutto intorno vorrebbe magari che la si mantenesse alta assieme alla spada per ferire. Ho sentito il vuoto dentro. Chi l'ha detto? L'ha detto Alessandro, l'aggressore di Davide Cavalli, leggendo la lettera che Davide gli ha scritto. Ho sentito il vuoto dentro. Ed è un messaggio che mi è arrivato poco fa, perché spesso magari si pensa che il male sia una sostanza densa, oscura, estranea. Invece, ecco, ascoltando questa storia ho capito che il male è spesso un vuoto, una voragine di immaturità, un vuoto dentro. Rabbia che inghiotte chi la genera e chi la subisce, purtroppo. Quindi ecco, questo ragazzo che ha subito questa coltellata che lo ha reso insomma inabile all'uso delle gambe, cosa ha fatto? Ha guardato negli occhi quel vuoto di Alessandro e invece di riempirlo di odio ci ha messo dentro un abbraccio, una sorta di simmetria del dolore di cui scrive la Romagnolo. Ecco, in tribunale, in quel momento di sospensione tra legge e umanità, i ruoli si sono sciolti, liquefatti. Se si vuol veramente amare, ma è difficile fare la lezione agli altri, parlo a me stesso, se vuoi davvero amare devi imparare a perdonare. È un paradosso, lo sappiamo tutti, ma è proprio in quel vuoto, ecco, dichiarato da Alessandro che si gioca la partita della nostra dignità umana. Nessuno ha la vocazione di diventare un santo con l'aureola, ecco. Dovremmo solo essere abbastanza coraggiosi da capire che l'altro, anche nel suo errore più atroce, è uno specchio riflesso, uno specchio infranto di noi stessi. Più facile a dire che a farsi. Sono d'accordo, perfettamente d'accordo. Ti va di stare bene? A tutti piace stare bene, cari amici, a tutti piace stare bene, anche a Davide Cavallo, che di fronte ai suoi aguzzini, condannati a 20 anni e a 10 anni, altri ragazzi come lui, questo ragazzo di 22 anni ha offerto il perdono, anzi ha accettato di perdonare la richiesta che ha avuto e ha allargato un abbraccio, pur rimanendo per sempre menomato da questa aggressione che ha ricevuto per rubargli 50 euro. Quindi perdonare è una debolezza? Ci si rende ancor più vulnerabili? Credo che effettivamente il perdono sia il massimo grado di vulnerabilità. È un modo per mettersi a nudo, eppure è proprio in quella fragilità che risiede la forza vera, sovrumana, io dico, questa potenza autentica che non può venire dal basso. Quindi si vive tutti in un tempo in cui se si sbaglia si è finiti, il giudizio istantaneo, come la polenta istantanea, no? si cuoce in brevissimo tempo. La condanna è eterna, il giudizio è istantaneo, il tribunale è ogni giorno sulla bacheca dei social. Invece questo ragazzo di 22 anni, Davide Cavallo, lo nominiamo ancora perché merita, ha scelto di uscire da questo ciclo infinito di risentimento e ritorsione e ha scelto, è forse il verbo più indicato, di non rimanere una vittima per sempre. Lo suggeriva Nelson Mandela, mi sembra. Il perdono libera l'anima e rimuove la paura. Quando si smette di cercare la vendetta, che è la cosa più naturale, più connaturata alla nostra natura, si smette di essere prigionieri di chi ci ha fatto del male, perché perdonare significa riprendersi la chiave della propria cella, dice Mandela. Anche se la porta è pesante e poi da smuovere. Non è un atto di resa dunque, una vulnerabilità sicura, ma non è un atto di resa, è l'atto forse di suprema ribellione contro la barbarie che coltiviamo tutti dentro. Ma i soldi, la famiglia in rovina, il perdono non paga i conti, dice Chiara che ci ha scritto a proposito di questa storia di questo ragazzo che ha perdonato i suoi aggressori. Proprio oggi è apparso sui giornali, Davide Cavallo si chiama, 22 anni. Chiara ha perfettamente ragione, perché il perdono non aggiusta ogni cosa, non aggiusta certo le ossa slogate. Non ridona gli anni, non riempie il conto in banca, perfettamente ragione, è proprio così. Però c'è un momento, credo di poter dire, così astraendo, perché se io vivessi una situazione simile, non so come reagirei, perché è facile fare filosofia con la pancia piena. C'è un momento in cui la vita ci mette davanti a un bivio. O rimanere aggrappati al rimpianto o alla vendetta, ancora peggio, o provare a camminare di nuovo, magari senza usare le gambe, con le stampelle. Quindi sul pezzo che stiamo affrontando, apparso sulla stampa di Torino di oggi, ci viene ricordato che i corpi parlano più delle parole. Questo ragazzo Davide non ha fatto nessun discorso filosofico, e non ha chiesto agli altri di fare quello che voleva fare lui. Lui ha agito di suo, ha fatto un passo in avanti, ha usato il suo corpo, si è aperto in un abbraccio. A volte, ecco, il perdono forse è l'unica cosa che ci resta quando la giustizia ha finito il suo compito e ci lascia soli con le macerie precipitate. Accetta il perdono lentamente, diceva Yoko Ono. Accetta il perdono lentamente, non farlo tutto su un colpo, perché altrimenti non riusciresti a soppesarne la vera entità. Quindi non incolpare te stesso se non ci riesci subito. La pace arriva solo quando si smette di aspettare che l'altro sia degno del perdono. Perdonare non è un merito, è un dono che riceviamo e poi si fa a noi stessi. Siamo arrivati in discesa senza tenere le mani sul manubrio, ce le siamo messi negli occhi, sulla bocca, sulle orecchie, perché lascia veramente increduli cosa è successo ieri a Milano in questo tribunale nel quale questo ragazzo, Davide Cavallo, 22 anni, ha perdonato coloro che lo hanno accoltellato. E quindi abbiamo parlato di questo pestaggio en passant, perché non abbiamo voluto fare cronaca nera di un tribunale, di 20 anni di carcere all'aggressore, soprattutto di un abbraccio che ha scosso le coscienze, la mia per prima. Abbiamo visto come il dolore possa diventare un muro impenetrabile, oppure Davide Cavallo ci ha dato una lezione, credo, che non si impara sui libri di scuola, perché perdonare è l'atto di ricostruzione forse più complesso che possa esistere. Amare è costruire, perdonare è ricostruire. Perché senza perdono, ecco, la vita può rimanere prigioniera di un presente eterno in cui le ferite non smettono mai di sanguinare, di gocciolare. La lezione di questo ragazzo non è quella di dimenticare il male, ma piuttosto non lasciamo che il male ci definisca. Usciamo da questa storia con una consapevolezza nuova, se vogliamo. Siamo fragili, siamo fallibili, ma abbiamo tra le mani lo strumento per non sprofondare mai. Liberiamoci da questa gravità, bello, la gravità che ci tira verso il basso del giudizio, e voliamo invece in alto, sulle ali di una scelta che forse è l'unica che ci rende davvero profondamente umani, anzi nuove creature, possiamo dirlo? A immagine e somiglianza? La pace non è assenza di guerra, è presenza di perdono. Mi piace questa frase. La pace non è assenza di guerra, ma è presenza di perdono o presenza di perdono.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita. Oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Scuola e famiglia, la rubrica che da anni facciamo insieme a Rosanna Marichiolo, formatrice ed educatrice. Benvenuta Rosanna.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Rosanna, allora in questa rubrica dove la scuola e la famiglia dovrebbero sempre stare insieme, interagire, lavorare a fianco, abbiamo inserito ad alcune puntate la figura della donna indiana e oggi vorremmo continuare perché possiamo imparare tanto. La donna indiana ha tanto da insegnare alle donne di tutte le epoche e di tutte le culture.
2: Esatto. Io comincerei però a far capire il loro messaggio di vita, cioè come loro intendono la vita, con una poesia. Inizia così. Sai che gli alberi parlano? Punto interrogativo. Dice così. Sì, parlano, parlano l'un con l'altro e parlano a te se li sai ascoltare. Ma gli uomini bianchi non ascoltano, non hanno mai pensato che valga la pena di ascoltare noi indiani. E temo che non ascolteranno nemmeno le altre voci della natura. Lo stesso ho imparato molto dagli alberi. Talvolta qualcosa sul tempo, talvolta qualcosa sugli animali, talvolta qualcosa sul grande spirito. Ecco, questa è una poesia che si dovrebbe conoscere perché è abbastanza diffusa. È una poesia sugli alberi, cioè sulla natura, quindi il loro concetto di natura. Natura che in continuo colloquio con gli indiani d'America, questi indiani, ed è importante per loro ascoltare, ascoltarla perché si parla del tempo, perché non solo si parla degli animali, ma si parla del grande spirito, quindi diciamo dello spirito di vita che unisce tutti. Ecco. Poi abbiamo altre poesie. Prendi dalla terra solo ciò che è necessario e niente di più. Fai ciò che bisogna fare per il bene di tutti. Ringrazia costantemente il grande spirito per ogni giorno nuovo. Devi dire sempre la verità, ma soltanto per il bene degli altri. Segui i ritmi della natura, alzati, ritirati col sole. Gioisci nel viaggio della vita senza lasciare orme.
1: Sono delle frasi che poi troviamo sia nel Vangelo che nella Bibbia. Sono consapevolezze a cui si è arrivati oggi grazie anche ai vari studi di neuroscienze eccetera eccetera, quindi anche la gratitudine, e invece loro ci sono arrivati molto prima.
2: Molto prima. Dicono ancora, c'è un'altra frase qui, solo dopo che l'ultimo albero sarà abbattuto, solo dopo che l'ultimo lago sarà inquinato, solo dopo che l'ultimo pesce sarà pescato, voi accorgerete che il denaro non può essere mangiato. Allora, bella. Dice toro seduto. Sì, toro seduto, capo della tribù dei Sioux. E ancora i Sioux dicono, e questo è un proverbio, gli alberi sono le colonne del mondo. Quando gli ultimi alberi saranno stati tagliati, il cielo cadrà sopra di noi.
1: Una realtà di cui noi oggi non facciamo tesoro. Perché stiamo distruggendo gli alberi, stiamo distruggendo la natura, stiamo cementificando in maniera esponenziale.
2: Ancora il proverbio degli Irochesi, il nostro primo insegnante è il nostro cuore, anzi mi correggo, proverbio degli Cheyenne, il nostro primo insegnante è il nostro cuore. E ancora in Navajo, io sto prendendo un po' di tutte le tribù, se il grande spirito avesse voluto che noi vivessimo sempre nello stesso posto, avrebbe lasciato fermo il mondo. Questo è in Navajo.
1: Invece gira il mondo, gira, direbbe qualcuno.
2: E il proverbio invece dei piedi neri, tradotto, non saprei la parola in indiano, come si dice? Cos'è la vita? È il lampo di una lucciola nella notte, è il respiro di un bufalo d'inverno, è la piccola ombra che attraversa l'erba e si perde nel tramonto. Questo è un proverbio dei piedi neri. Ecco, questi sono vari proverbi che sono bellissimi, che poi sono delle perle, secondo me, di saggezza importantissime per noi, che non viviamo di queste luci costantemente, ma anzi le riscopriamo così, a volte casualmente.
1: La cosa che mi fa pensare, Rosanna, che noi siamo arrivati a queste consapevolezze nel senso teorico, noi diciamo queste cose, però le diciamo perché comunque vediamo ciò che sta succedendo accanto a noi, dentro di noi, fuori di noi, come insomma l'inquinamento, tutto quello che sta portando, ma loro vivevano in un ambiente che era abbastanza pulito, quindi hanno avuto una visione,
2: esatto,
1: di quello che sarebbe stato senza viverlo.
2: Allora loro hanno la saggezza, perché dicono così: cerca la saggezza, non la conoscenza. Quindi a loro non interessa, la conoscenza è il passato, la saggezza è il futuro. Quindi loro si ponevano sul futuro, guardavano direttamente al futuro e avevano timore, paura che l'uomo bianco, non avendo gli stessi principi, gli stessi valori e visioni di vita, avrebbe sicuramente distrutto tutto. E loro vedevano bene, come dici tu, hanno visto bene già dall'inizio tutto questo.
1: Perché è facile arrivare a certe conclusioni quando tu, ad esempio, oggi, se tu dici che la vita sulla Terra non potrà durare a lungo per tutto un insieme di fattori, lo dici perché hai delle prove, lo vedi attorno a te, la scienza te lo dice, ma loro invece hanno capito. Quando variavano i ritmi, quando tu cerchi di cambiare ciò che è la natura, questo poi ti porterà a disconnetterti dalla natura, quindi a vivere in una condizione di malessere e a fare del male anche.
2: Esattamente, secondo me loro hanno conosciuto bene l'uomo bianco.
1: Gliel'è bastato a loro.
2: È bastato a loro per capire tutto. Quindi ora dicono, ad esempio, i Lakota dicevano: quando un uomo si allontana dalla natura, il suo cuore diventa duro. Bellissimo questo, no?
1: E infatti noi siamo molto lontani dalla natura, la natura nelle città diminuisce sempre di più.
2: Oppure i Mohawk dicono: ricordate che i figli non sono vostri, ma sono prestati a voi dal creatore, dallo spirito creatore. Quindi loro si avvicinano anche alla nostra visione di vita, di fede, naturalmente. Ecco, ancora dicono: la terra non appartiene all'uomo, è l'uomo che appartiene alla terra. Quindi è un concetto completamente differente dal nostro.
1: Ritornano alle origini, alla Genesi, Dio diciamo, l'uomo da cosa? Lo fa con la terra, nel senso noi siamo una parte della terra. Quindi c'è questa connessione tra il mondo indiano e anche ciò che la Bibbia ci dice. Ma ci ascoltiamo un attimino un brano di Simone Cristicchi, Lo chiederemo agli alberi, e poi ritorniamo a parlarne. Lo chiederemo agli alberi, sì, gli alberi, se noi siamo capaci di ascoltare, ci parlano, e gli indiani avevano questa capacità di cogliere il grido della natura, il grido degli animali, e guardare anche il cielo e ascoltare lo spirito, il grande spirito. Rosanna, cosa ci dicono ancora?
2: Vi dico ancora come in sintesi dice così un proverbio dei Cheyenne: se un uomo è saggio come un serpente, egli può permettersi di essere innocuo come una colomba. Io questa cosa è meravigliosa.
1: L'accostamento, no? Alle parole di Gesù, colomba e serpente, pazzesco.
2: Sì, ma è un accostamento meraviglioso, perché saggi come serpente significa che il serpente è un animale che vede tutto, che è attento a tutto, è anche molto pericoloso in certi momenti, ovviamente, però sa misurare. Ecco, questo è importante, il serpente misura tutto. Invece, quindi se è cosciente del male che può fare, come del bene, ovviamente. Quindi se tu hai cognizione di che sei un serpente e che riesci a gestire tutto, puoi essere anche innocuo al momento, è chiaro. Bella questa cosa, molto bella. Quindi torniamo ora al discorso delle donne. Coraggio, forza d'animo, generosità, altruismo, pazienza, tolleranza, umiltà e saggezza. Questo è il codice etico dei nativi americani, quelli che naturalmente dopo essere stati cacciati dalle loro terre hanno cominciato a vivere nelle riserve, eccetera, e quindi ecco, hanno anche loro dei comandamenti, i nativi americani. E questo è importante, io li posso leggere e poi do una breve cosa, però sulla donna ancora non abbiamo concluso, però concluderemo sicuramente. La terra è la nostra madre, abbi cura di lei, onora rispetto a tutti i tuoi parenti. Allora, con parenti loro intendono tutta la tribù, attenzione, non stiamo parlando solo di parenti di sangue, no. Apri il tuo cuore e il tuo spirito al grande spirito. Tutta la vita è sacra, tratta tutti gli esseri con rispetto. Prendi dalla terra solo ciò che è necessario e niente più. Fai ciò che bisogna fare per il bene di tutti. Ringrazia costantemente il grande spirito per ogni giorno nuovo. Di sempre la verità, ma soltanto per il bene degli altri. Questa è importante, questa frase. Segui i ritmi della natura, alzati e ritirati col sole. Gioisci nel viaggio della vita senza lasciare orme. Orme. E questo è tutto un altro discorso rispetto a noi occidentali che cerchiamo di lasciare di
1: Troppo
2: tutto.
1: segni, troppi segni abbiamo lasciato.
2: Segni assurdi a volte. Sono segni che non
1: Segni di
2: hanno.
1: sangue spesso.
2: Esatto, segni vanno. Quindi la donna all'interno delle tribù era quella che si occupava di realizzare la vita del giorno, di tutto. Si caricava sulle spalle qualunque cosa, proprio dal materialmente parliamo, i sacchi fatti di morbida pelle, c'è cioè, piatto purtroppo, devo dire. Eccetera, con tante cose dentro, sia per il cibo, eccetera, sia per i bambini anche, mettevano dentro anche i bambini. E questi porte-enfant che una volta che loro hanno, sono quelli che noi poi abbiamo scoperto insieme a quelli che mettiamo adesso, che ragazze giovani mettono adesso per
1: Come
2: portare i loro
1: dei
2: bambini.
1: marsupi, una sorta di
2: Sì, le
1: marsupio.
2: marsupio, sì, sono porta-enfant, praticamente sì, diciamo la stessa cosa. Ecco, poi tra le puerpere, ecco, c'era molta solidarietà. Se una non aveva abbastanza latte per nutrire il proprio bambino, c'era sempre un'altra che ne aveva in eccesso e che fungeva da balia. Quindi qua le cose andavano avanti come tribù, loro condividevano tutto, il cibo che era sempre pronto e abbondante perché era sempre preparato da qualcuno che magari in quel momento poteva farlo rispetto ad altri che erano occupati in altre cose. E nella vita sociale degli indiani sapere preparare e servire il cibo era molto importante perché attraverso l'offerta e quindi anche la condivisione del cibo si rinsaldavano i vincoli tra l'uomo di famiglia con i capi del gruppo e anche con i parenti della moglie. Quindi praticamente diventava un'unica famiglia al momento del cibo. Questo è bello perché anche noi, l'importanza di stare a tavola, della tavola, è importante anche per noi, per non così tanto come per loro, che era una cosa, diciamo, alla base della giornata, ma dovrebbe essere così anche per noi. Nessun lavoro era ritenuto servile, mentre i compiti delle donne erano considerati onorevoli e dignitosi. Cioè, noi stiamo ascoltando delle cose che ancora noi non ci siamo neanche arrivati. Queste cose
1: Un'emancipazione è un veramente dare diritti, quindi.
2: ecco. E le donne erano oggetto di premure e di attenzione, a cominciare dal mattino quando il marito spazzolava i capelli della moglie. Questo l'abbiamo letto e me lo ricordo, molto bella questa cosa. Le faceva le trecce e dipingeva il viso. Il matrimonio era tenuto in grande considerazione presso i Sioux. La celebrazione consisteva nel fatto che il fidanzato andava a prendere la ragazza nel tepe, che sarebbe la tenda dove alloggiavano con la famiglia, e la portava nella loro tenda, preparata precedentemente dalle donne imparentate con la sposa. Qui qualche tradizione si incrocia,
1: Qualcosa è
2: vedete?
1: rimasta.
2: Sì. La moglie non prendeva il nome del marito né del suo clan, i bambini appartenevano al clan della madre. Questo per noi ancora
1: Questo
2: non
1: è un
2: esiste.
1: concetto
2: Penso
1: innovativo per noi.
2: che non esisterà mai, perché il mondo occidentale è un mondo un po', diciamo, maschilista in un certo senso. Ecco, predilige il maschile, il genere maschile, ecco, anche nel modo di parlare. Perché noi sappiamo che se noi diciamo bambini, un gruppo di bambini e bambine, diciamo i bambini, non diciamo le bambine, non so se mi spiego.
1: Sì.
2: No, i bambini, quindi predilige sempre il genere maschile, anche nella nostra lingua. Altre cose che facevano erano, ecco, la violenza delle donne, sulle donne esisteva, questa la voglio leggere, che è importante, ma era molto rara. forse anche perché la vendetta da parte della vittima era piuttosto dura e definitiva. Le donne Lakota, addestrate fin da piccole nell'arte della macellazione, maneggiavano il coltello con molta facilità. Si può immaginare come potessero usare questa abilità, ma questa pratica non conveniva a nessuno. La donna che riusciva a compiere questa vendetta era tenuta a mantenere l'uomo, e non posso dire la parola, fino alla sua morte. Cioè, vabbè, questo è un discorso. Al marito non restava altro che suonare il tamburo, si portava a 100 dei cerchi di tende e gridava: questa donna non è più mia, chi la vuole se la prenda. Ecco, questo nel caso in cui c'era un divorzio, perché anche lì c'è il divorzio.
1: Quindi
2: Esisteva.
1: c'erano modalità diverse, però si riusciva a trovare un equilibrio in
2: Questa è la
1: tutto
2: moglie, era
1: questo.
2: stanca del marito. Lo buttava semplicemente fuori dal tetì e se voleva accoglierci un altro uomo non doveva dare nessuna spiegazione.
1: Quindi su questo erano molto avanti,
2: Queste sono tutte, ma io penso che qui c'è da
1: particolarmente
2: prendere
1: avanti.
2: spunto da
1: Non da
2: tante
1: buttare fuori il marito dalla tenda, però comunque nel senso che non c'era, quindi non predominava l'uomo sulla donna, ecco, questo è.
2: cose.
1: Dobbiamo proprio
2: Però
1: lasciarci
2: nella
1: Rosanna, magari se ci sono altre cose
2: Consiglieremo
1: le teniamo
2: questo.
1: per la prossima volta. È interessante, dovremmo scoprire queste perle di saggezza e capire come possono farci riflettere. Soprattutto perché risalgono a tempi molto più lontani, quindi non sono tempi recenti. Grazie, allora, alla prossima.
2: Grazie a voi, arrivederci.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio.

Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: Sono le ore 6 e 7 minuti.
1: Un bentrovato a tutte e a tutti. Io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Brevi riflessioni sul brano biblico del giorno. Brano di oggi è quello che troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 2, esattamente il versetto 33. E dice così: questo Gesù Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. E fin qui la lettura del brano, un brano che come sempre cerchiamo di inserire nel contesto in cui si trova, un contesto pubblico in questo caso, con Pietro l'Apostolo che pronuncia queste parole e le pronuncia davanti ad una folla molto gremita di persone di varie lingue provenienti da varie parti del mondo allora conosciuto. Ci sono ebrei che non parlano più la propria lingua perché sono nati o sono cresciuti in altri luoghi, in altri paesi. Ci sono persone non di origine ebraica, i cosiddetti gentili, quindi le persone appartenenti alle genti, quindi ad altri popoli che non sono ebrei. E poi ci sono gli apostoli, ci sono gli apostoli che pochi momenti prima, pochi minuti prima, erano riuniti in un luogo chiuso durante la festa della Pentecoste e avviene un fenomeno particolare, un fenomeno molto strano. Si sente un suono che proviene dal cielo, un suono molto persistente, probabilmente un suono che dapprima è soffuso ma che poi cresce, poi si fa sentire in maniera profonda, in maniera tale da entrare forse nella mente, nel cuore di ciascuna persona che in quel momento lo stava ascoltando. E sì, perché ad ascoltare questo suono non sono soltanto i dodici riuniti, dicevamo, in questo luogo chiuso, ma sono anche le persone che stavano in una piazza, probabilmente proprio lì vicina a questo luogo chiuso. E all'interno gli apostoli, oltre ad ascoltare il suono, vedono anche come delle lingue di fuoco, ci descrive qui Luca negli Atti degli Apostoli, come delle lingue di fuoco che provenivano dall'alto, e questo fuoco dapprima coeso si suddivide appunto in 12 lingue, 12 fiammelle che penetrano nel corpo di ciascuna delle 12 persone, di ciascuno dei 12 apostoli, e ci riporta Luca, loro cominciano a parlare in altre lingue. Quali lingue? Le lingue che poi si accorgeranno sono quelle che parlavano gli astanti, le persone che stavano all'esterno di questo luogo. Loro, i 12, escono fuori, cominciano a parlare, cominciano a predicare nella lingua che ciascuno dei gruppi etnici che stavano lì poi parlava. E dalla descrizione che ne fa Luca sembrerebbe che gli stessi apostoli probabilmente continuino a parlare la propria lingua madre, continuano a parlare l'aramaico o l'ebraico, e invece gli astanti, i vari gruppi etnici, ascoltino, sentano nella propria lingua, come se ci fosse un filtro che in contemporanea, nello stesso momento in cui gli apostoli parlano, riesca a fare ascoltare invece ai vari gruppi etnici presenti in quel momento in questa piazza, riesca a far ascoltare a ciascuno nella propria lingua madre. E adesso è Pietro quindi che ha preso la parola e che dice: questo Gesù Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Ripetiamo il versetto di oggi: egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Quindi Gesù ha ricevuto, una volta che è salito al cielo, che è stato esaltato dalla destra di Dio, dice qui Pietro, quindi ha ricevuto la possibilità, una volta che Gesù è andato via, una volta che Gesù è salito al cielo dopo la sua resurrezione, ed ecco che ora Gesù stesso sta spargendo su tutti noi lo Spirito Santo, sta spargendo quello che udite, queste parole che noi pronunciamo nella nostra lingua e che voi udite nella vostra, il suono stesso sommesso da prima che voi avete udito e che si è trasformato in qualcosa di veramente particolare, di veramente miracoloso. E poi quello che vedete, le lingue di fuoco che sono scese giù dal cielo, e Pietro coglie quindi l'occasione in questo momento per predicare la salvezza a tutte queste persone che venivano da varie parti, lo ripeto, del mondo allora conosciuto. E Pietro dice: ravvedetevi, cioè ritornate sui vostri passi, cioè cercate di capire che la vita che voi state facendo non è la vita più opportuna secondo quella che è la volontà di Dio. E ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Cioè avrete anche voi nella vostra vita la presenza dello Spirito Santo. E Pietro continua testualmente, ancora siamo al versetto 39 in questo momento del capitolo 2 di Atti, e lui dice: perché per voi è la promessa. La promessa è anche per i vostri figli, la promessa è anche per tutti quelli che sono lontani, lontani da Dio, e per tutti quelli ancora per i quali il Signore nostro Dio ha messo a disposizione la sua chiamata, la sua vocazione, come viene detto in altri ambiti, in altri momenti. E Pietro promette che lo Spirito Santo è per tutti. Lo Spirito Santo in quel momento opera affinché la parola di Dio sia udita, affinché la parola di Dio sia compresa, affinché la parola di Dio, se è volontà di quelle persone, possa essere accolta nei loro cuori, nella loro vita. Ma, come dirà poi in questo caso l'Apostolo Paolo al capitolo 5 della lettera ai Romani, al versetto 5, Paolo dirà: la speranza in Dio non viene delusa e non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei vostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco, la presenza dello Spirito Santo poi nella vita, nel cuore di ciascuna persona a cui viene promesso, la presenza dello Spirito Santo trasforma. Perché? Perché l'amore di Dio riesce a penetrare, se lo Spirito Santo viene accolto, riesce a penetrare nella nostra vita e trasforma totalmente la nostra vita. Sì, care amiche, cari amici, come dice qui Pietro, per voi è la promessa, quindi non solo per gli astanti di quel momento, ma per tutti noi, per tutte noi che siamo accomunati in questo momento dall'ascolto di questo brano e di questo programma Appuntamento con Dio. La promessa è anche per noi, noi che siamo chiamati in questo momento ad accogliere nella nostra vita lo Spirito Santo, che può trasformarci completamente, qualunque sia la nostra condizione in questo momento, quali che siano i nostri pensieri, i nostri atteggiamenti, le nostre azioni, i nostri peccati. Lo Spirito Santo può trasformarci, basta accoglierlo, basta dire nel nostro cuore: sì, vieni, vieni Signore Gesù, vieni in me. Lo Spirito Santo è chiamato anche Paracleto, cioè colui che dà la sua protezione, il Consolatore. Ecco, facciamo che lo Spirito Santo possa consolarci, accogliamolo. Lo Spirito Santo ci trasforma, ci consola e nel nome di Gesù Cristo ci dà la salvezza. Sì, perché la promessa che Gesù aveva già fatto più volte quando camminava per le strade della Galilea, della Giudea, le strade del tempo in cui si è incarnato come uomo, la promessa e le promesse fatte più volte da Gesù sono promesse di salvezza, ma la promessa che poi porterà a questa salvezza è la promessa dello Spirito Santo. Io vado, io andrò in cielo, io dopo la mia risurrezione salirò al Padre, perché se non salgo al Padre, io non vi potrò mandare lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo non potrà quindi operare particolarmente in voi. E dicevamo, questo episodio di cui abbiamo fin qui parlato accade durante la Pentecoste. La Pentecoste, festa ebraica, passata poi anche nella tradizione cristiana, festa ebraica che in realtà si chiamava Shavuot, cioè, come dice poi la traduzione Pentecoste in greco prima e poi ovviamente anche nel nostro italiano, cinquantesimo giorno dopo la Pasqua, cioè cinquantesimo giorno dopo i 49 giorni. Certo Mario, cinquantesimo viene dopo il 49esimo, sì, però 49esimo, 49 è rappresentato da 7 volte 7 giorni, quindi un simbolo sicuramente importante, ma non è il momento di parlare di questo. È importante invece dire che la Pentecoste è una festa di gioia, una festa per il raccolto, una festa per le benedizioni di Dio. E anche il momento che viene descritto si trasforma e si trasformerà ancora per tutte e per tutti coloro che vorranno in una grande benedizione di Dio. La benedizione suprema, la benedizione più alta, la benedizione della salvezza. Bene, il tempo a nostra disposizione per quanto riguarda appuntamento con Dio di oggi è finito. Un abbraccio a tutte e a tutti e ci sentiamo con il prossimo appuntamento con Dio. Ciao da Mario Calvagno.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Margherita Grandi, oggi leggiamo dal Vangelo di Marco, capitolo 3, versetto 35, dove è scritto: chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre. Fratelli, sorelle, genitori, figli occupano un posto speciale nel nostro cuore se al di là del gruppo sanguigno viene nutrito il rapporto con un amore che non deve mai essere dato per scontato. Gesù, non privilegiando la sua famiglia biologica, non sta disprezzando i rapporti familiari, ma sta indicando un legame più forte. Chiunque fa la volontà di Dio diventa prezioso e parte della famiglia di Gesù, perché la volontà di Dio è che bisogna credere in Gesù. È scritto infatti: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Ma credere in Gesù significa accettare per se stessi ciò che Egli ha fatto. Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio. Inoltre, in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Il sangue versato da Gesù sulla croce può creare per te un legame con Dio più forte di qualsiasi altro vincolo.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dal Salmo 73, versetti da 21 a 24, in modo succinto. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato. Tu, e cioè Dio, m'hai preso per la mano destra, poi mi accoglierai nella gloria. Asaf. Ecco una persona che è vissuta prima del periodo che noi chiamiamo era cristiana. Asaf ha scritto parecchi salmi, fra cui il Salmo 73, riportato nella citazione di oggi. Vedendo attorno a sé delle persone cattive, che egli definisce prepotenti, si pone delle domande. Perché per loro andava tutto bene, mentre lui fedele era provato? Si potrebbero fare delle osservazioni simili anche oggi. Dopo un travaglio interiore molto arduo, leggendo il versetto 16, egli si rivolge risolutamente verso Dio e allora tutto cambia. Egli capisce la realtà finale. Verrà un giorno in cui i conti saranno regolati. Tutto ciò che gli uomini fanno è messo per iscritto. È detto nell'Apocalisse al capitolo 20, versetto 12: i libri furono aperti e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Quando comprende questo, Asaf trova riposo e gioia in Dio. Infatti, Dio non lo aveva abbandonato durante quel periodo difficile. Così egli conclude il suo salmo dicendo, al versetto 23, «Tu mi hai preso per la mano destra». Dio era la sua guida. Infatti al versetto 24 dice «Mi guiderai con il tuo consiglio». E ancora, era il suo protettore e la sua eredità eterna. Al versetto 26 cita «Dio è la rocca del mio cuore». E la mia parte di eredità in eterno. Ed infine, da quel momento Dio rappresenta la sua felicità. Al versetto 28 dice: quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Nella persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, abbiamo un pastore fedele per il tempo presente e un Salvatore perfetto per l'eternità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti, anche oggi 30 maggio. Dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 16 leggeremo il verso 33. Questo verso fa parte dell'ultimo discorso di Gesù dopo la cena con i discepoli. È un po' come se volesse riassumere in poche parole tutto l'Evangelo che poi Giovanni ha scritto. La sua era un'anima già in travaglio, non solo per quello che l'aspettava e che umanamente avrebbe dovuto affrontare, ma anche per quel sentimento di umana compassione verso quel pugno di uomini che di lì a poco avrebbe lasciato. Il suo è un discorso diretto e anche consolante, perché li prepara alle ostilità che avrebbero incontrato, in modo da non essere colti di sorpresa, e per contro garantisce loro la presenza e supporto dello Spirito Santo. Il suo è un discorso di là da venire, ma è come se tutto fosse già fatto. Ogni difficoltà sarà affrontata con la pace del cuore, perché la sua presenza è garantita e manterrà quella pace interiore che regge anche alle tempeste più ostinate. Allora, come oggi, se seguiamo Gesù, tutto sarà affrontabile, ma non facile, perché Gesù non vende illusioni di vita senza problemi e ci equipaggia però per rimanere in piedi anche quando i venti soffiano forte. Sì, ci sarà la tribolazione, ma Gesù guarda alla vittoria che otterrà la croce in quel momento, quando il male sarà vinto per sempre. Quanto sono preziose le parole di Gesù, quanto amore trasudano, per quanto fragili e vulnerabili. Anche se saremo colpiti, feriti e sofferenti, abbiamo già sul petto la gloriosa medaglia della vittoria. Ed ecco quindi per tutti noi il suo prezioso messaggio di incoraggiamento, che dice così: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Torture moderne. La Commissione dei diritti umani dell'ONU ha dichiarato: la tortura dei detenuti politici è diventata una cosa normale in diverse parti del mondo. Nel documento erano segnalati 6 paesi in cui la pratica della tortura era all'ordine del giorno. La relazione terminava con queste parole: non sono ancora finiti i tempi dell'Inquisizione. La tortura non esiste solo contro i dissidenti, ma è anche presente in forme diverse all'interno delle famiglie. Ci sono genitori contro figli, mariti contro mogli, fratelli contro fratelli. Esiste anche la tortura del disoccupato che tutti i giorni ricerca un'occupazione per sfamare i suoi figli, ma non la trova. O la tortura della madre che soffre per la figlia adolescente che sta entrando gradualmente nel mondo tenebroso della droga e della prostituzione. Tutte queste torture moderne sono il modo di vivere di molte persone oggi, che per quanto cerchino non trovano alcun sollievo. Ci sarà mai refrigerio per loro da queste torture della vita? Sì, e si trova in Cristo, se lo faremo Signore della nostra vita. Lui ci darà la saggezza per capire cosa fare e la forza per lottare e vincere. Solo il Signore può liberarci e dare riposo.
3: Come abbiamo sentito dalla riflessione appena letta, la realtà dimostra che in ogni uomo c'è una forma di tortura interiore che consuma, che lega, che tiene intrappolati, che toglie la speranza e che può occupare interamente lo spazio del cuore e della mente. Si cerca in ogni modo di nascondere questo malessere mostrando l'esatto contrario, ma dentro di noi sappiamo bene cosa sentiamo. Forse anche tu hai cercato di trovare refrigerio e liberazione da questi stati d'animo e non so se ci sei riuscito. Forse ti sei rivolto a qualche professionista per farti aiutare e non c'è niente di male in questo. Oggi voglio solo dirti che, se vuoi, c'è qualcuno che può darti una pace profonda e liberarti da qualunque oppressione. È Gesù, il Signore, l'unico capace di guarire tutto il nostro essere, anima, corpo e spirito, e di proteggerci da ogni forma di male. Invocalo con tutto il tuo cuore e stai sicuro che lui si lascerà trovare. Gesù ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Eccoci qui, amici, di nuovo insieme per un altro numero di meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il tema della meditazione di oggi è l'armatura di Dio numero 3. Leggiamo quindi dalla lettera che l'apostolo Paolo scrisse agli Efesini nel capitolo 6 e leggeremo i versi 13, 14 e 15. Dice così l'apostolo: perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia e mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Allora, amici, abbiamo visto nelle due puntate precedenti la prima sezione dell'armatura di Dio, che è la cintura della verità. Poi abbiamo visto la seconda, che è la corazza della giustizia, e oggi vedremo la calzatura, cioè le calzature che dobbiamo mettere ai nostri piedi come credenti, che sono dovute dallo zelo dato dal Vangelo della pace. Sappiamo tutti quanto sono importanti le scarpe. Ce ne sono di ogni foggia, altezza, per ogni gusto, per ogni scopo, per ogni attività e così via. Ed è chiaro che per avere un paio di scarpe comode che danno riposo, sollievo ai piedi, occorre pagare un prezzo superiore. Nella vita cristiana occorre essere equipaggiati di scarpe particolarmente eccellenti. Il cammino può essere lungo, tortuoso, una strada angusta, come diceva Gesù. E quindi nell'armatura che Dio ci ha dato e che stiamo vedendo nel corso di questa serie di meditazioni sono comprese anche le scarpe. E infatti abbiamo letto: mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Qui l'attacco al credente viene in forma di persecuzione varie, e questo per soffocarci e toglierci dal piano di Dio, provocando passività, cadute in compromessi ed ogni altra cosa, pur di portarci ad una posizione di comodità, di rilassamento. Il compromesso con il peccato o la semplice passività sono tattiche molto usate dal nemico. Molti credenti nelle chiese sono passivi e accettano tutto ciò che succede loro senza reagire e senza combattere per ciò che posseggono. Uno dei primi frutti che si manifestano nella vita di una persona che si converte al Signore è lo zelo per la propagazione del Vangelo. Questa voglia, questo desiderio di far conoscere ai propri familiari, ai propri amici,
ai colleghi di lavoro, insomma, di far conoscere a tutto il mondo i benefici che scaturiscono dall'aver conosciuto il Signore, della salvezza e dell'immensa gioia che porta questa conoscenza diretta del Signore. Ma falsamente Satana innalza qualcuno, magari per diffamarci, per darci del pazzo, per scoraggiarci o ancora per mettere persone ambigue sul nostro cammino, proponendoci anche ottime magari occasioni lavorative o qualsiasi altra attrattiva, pur di distrarci e portarci via il nostro zelo. Questa forma di attacco, sapete, purtroppo non si manifesta solo nella vita dei principianti, cioè di coloro che si avvicinano al Vangelo, ma in modo continuo nella vita di ogni singolo credente. Abbiamo letto al verso 15 che parla proprio della prontezza dei piedi per il conflitto spirituale. In guerra a volte i nemici pongono ostacoli che sono molto pericolosi proprio sulla via dei soldati che avanzano. E sapete, allo stesso modo i calzari della prontezza del Vangelo della pace suggerisce proprio questo, che dobbiamo avanzare nel territorio di Satana, quindi possiamo dire nel territorio nemico, con il messaggio della grazia che è essenziale per conquistare anime a Cristo. Essendo proprio consapevoli delle trappole che ci aspettano. Satana cosa fa? Nella sua ambiguità colloca molti ostacoli sulla strada del credente, pur di fermare non solo la sua vita, bloccarlo e farlo cadere, ma per fermare la propagazione del Vangelo. E per fare questo, nell'armatura di Dio sono comprese i calzari, dettati proprio dallo zelo del Vangelo della pace.

Bene amici, anche oggi mi auguro che questa riflessione su questa terza parte dell'armatura di Dio abbia stimolato in voi nel leggere, nel meditare l'Evangelo in modo che possiate conoscere di più quello che il Signore vuole da ognuno di voi. Vi ringrazio per l'ascolto e a risentirci a domani con la quarta parte dell'armatura di Dio. Che il Signore vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Ciao a tutti, sono Elena Rubino e in questa rubrica, il Disco Highlight, vi presento raccolte di musica cristiana contemporanea. In questi giorni dedichiamo la rubrica a un artista emergente originario dell'Honduras, Jeremias Bodden, che ha ricevuto il premio Nuovo Imaje a J Factor 15. Ora ascoltiamo dall'album di esordio di Jeremias Bodden, Tu mi risponderai, il brano Non lo merito.
0: Disco Highlight.

0: Ti piacerebbe vivere in pace?
1: Eh sì, credo proprio di sì.
0: La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne parte.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 61. Ti seguirò, Signore, ma permettimi prima di accomiatarmi da quelli di casa mia. Se Dio ti chiedesse qualcosa che fosse assolutamente contraria al tuo buon senso, che faresti? Gliela rifiuteresti? Se prendi una data abitudine per quel che concerne il tuo fisico, la seguirai fino a che non avrai deciso di spezzarla con un atto preciso della tua volontà. La stessa cosa avviene in campo spirituale. Ti proporrai ripetute volte di seguire la linea di condotta voluta da Gesù Cristo, ma ogni volta, al momento cruciale, desisterai dal tuo proposito se prima non avrai deciso di abbandonarti completamente a Lui. Sì, ma se obbedisco a Dio, che cosa succederà? Certamente voglio obbedire a Dio, ma Lui non può pretendere che io faccia un salto nel buio, deve permettermi di usare il mio raziocinio. Gesù richiede all'uomo che si affida a Lui lo stesso spirito coraggioso e avventuroso che esibisce l'uomo naturale nelle sue imprese, nei momenti in cui, se ne vale la pena, egli si lancia nell'azione rischiando tutto. Nel campo spirituale, Gesù Cristo ti chiede che tu rischi tutto quello che ti è caro per via del tuo buon senso e ti lanci invece in ciò che egli dice. Non appena lo avrai fatto, ti accorgerai che le sue parole hanno una struttura solida come quella del buon senso. Gli insegnamenti di Gesù, giudicati sulla base del nostro raziocinio, sembrano follia. Ma portiamoli sul piano della fede e scopriremo commossi che essi non sono altro che le parole di Dio. Affidati completamente a Dio e quando Egli ti guida verso un passo avventuroso, fai quel passo. Nelle circostanze critiche diventiamo tutti come pagani. Pochissimi hanno il coraggio di far credito a Dio e di avere fede nelle sue caratteristiche.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Molto curioso è l'aneddoto della partecipazione alle selezioni di J Factor 15, dove Jeremias Bodden si presenta per accompagnare un suo amico. E poi lì, dal sogno alla realtà. Anche lui, appassionato di musica cristiana e cantante, torna a casa da questa esperienza arricchito e con un riconoscimento simbolico, ma importante, il premio Nuovo Imaje. Ascoltiamo ora Nell'Unità, brano che tratta il tema della preziosità di ciascuno e la forza che c'è nell'essere chiesa, comunità, le mani che si incontrano. Ce la canta Jeremias Bodden.

0: Ciao!
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Carissimi amici ascoltatori, ben ritrovati sulle nostre frequenze con un nuovo numero del Buongiorno, il buongiorno di Roberto.

Anche quest'oggi la nostra regia ci concede una decina di minuti per rimanere insieme, per intraprendere il cammino in questa nuova giornata, quella del 30 maggio, per intraprenderla, dicevo, nel modo migliore, cioè affrontando una tematica di attualità alla luce della parola di Dio.

Ed oggi parleremo di una cosa che nel bene o nel male ci coinvolge direttamente, e cioè vivere essendo osservati.

Stiamo uscendo da dei mesi nei quali le televisioni ci hanno proposto fino ai capelli dei reality show. Tutti voi conoscerete, nel bene o nel male, quelle che sono le caratteristiche di tali trasmissioni, dove delle persone gareggiano e vivono un determinato periodo essendo osservati 24 ore al giorno da una telecamera. Questo ovviamente comporta tante piccole situazioni particolari, stuzzicano l'ascoltatore, o per meglio dire il telespettatore, perché in un certo senso vengono a galla tutte quelle che sono i lati caratteriali nel bene, ma io direi più che altro nel male di queste persone. Quindi la cattiveria, l'egoismo, anche lo sparlare, cioè la maldicenza, e anche interessi di lucro, interessi pseudosessuali, eccetera, eccetera. E questo in un certo senso, dato che abbiamo voluto intitolare il soggetto di oggi Vivere essendo osservati, è un po' il fulcro delle riflessioni che andremo a trattare dopo un primo stacco musicale.

Nella sua apologia, Giustino Martire, morto a Roma intorno all'anno 165 d.C., spiegava perché fu attratto dal cristianesimo. Vedevo, scrisse in sostanza, i peggiori uomini diventare i migliori, il ladro diventava onesto, il padre duro e autoritario era pieno di dolcezza e di tenerezza, il marito egoista e volubile diventava affettuoso e fedele. Così tutti erano trasformati. Ho concluso che la potenza di produrre questi miracoli non poteva essere altro che una potenza divina. Ancora l'apostolo Paolo, in un certo senso, rese la stessa testimonianza riguardo ad alcuni fedeli nell'antica città di Corinto. Infatti scriveva alla sua prima lettera, capitolo 6 e versetto 11, queste parole: «Voi eravate fornicatori, idolatri, ladri, avari, ubriachi, eccetera, eccetera. Ma poi, rivolgendosi a tutti i credenti di quell'assemblea, siete stati lavati, siete stati santificati e giustificati nel nome del Signore Cristo Gesù, mediante lo Spirito del nostro Dio».

E sempre nella stessa epistola, l'Apostolo Paolo, al capitolo 5, al versetto 17, dice: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove». Ecco quindi che il vivere in maniera diversa viene a galla, perché al contrario di quelle persone che si trovano dentro una stanza per trascorrere del tempo in maniera più o meno fruttuosa, ecco che il cristiano vive sempre per portare del frutto alla propria vita e a quella di coloro che lo circondano, e non può passare inosservato. Infatti, le persone vedranno e osserveranno il modo diverso nel comportarsi, nel parlare, nell'essere al centro di cose positive e non essere al centro di spettegolezzi. Non fraintendermi, qui non vogliamo sparare a zero su determinati tipi di trasmissioni come i reality show o da altre di intrattenimento che hanno poco di costruttivo. Quello che è il nostro desiderio è quello invece di mostrare come ci sono delle situazioni molto migliori che Dio ci propone di vivere per una vita, come spesso dico, gratificante per noi stessi, ma anche per gli altri. Hai mai pensato a questo?

Ed ora un ultimo versetto prima di passare a un attimo di raccoglimento. L'Apostolo Pietro, alla sua prima lettera, capitolo 4 e versetto 4,

misto dunque tra il cristiano e coloro che invece non seguono Cristo. Concluso lo stacco musicale, passiamo ora un attimo di raccoglimento insieme. Nostro Padre Celeste, noi ti ringraziamo di come hai voluto proporci questa realtà, che noi in quanto credenti siamo osservati perché viviamo principi e valori diversi dalle persone che non credono. Aiutaci a far sì che questi valori possano determinare in tali persone il desiderio di avere un incontro, un confronto con te, perché ne andranno solamente a guadagnarci in questa vita quotidiana, ma anche e soprattutto per l'eternità. Te lo domandiamo ringraziandoti nel nome del tuo figliolo. Amen.

Senza pietà la sigla è arrivata e quindi devo lasciare lo spazio ai miei colleghi nell'augurarti un buon ascolto nella prosecuzione delle trasmissioni della nostra rete che tu vorrai ascoltare. Io ti do appuntamento a domani alla stessa ora. Non mancare e un ciao a tutti.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 30 maggio 2026, un buon ascolto a tutti voi. Ancora nessuna decisione da parte del presidente Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trin, corrispondente della CNN dalla Casa Bianca. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati da Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero però feriti. E una donna non può mediare con Mosca. Il presidente bielorusso Lukashenko esclude Giorgia Meloni da un possibile ruolo di mediazione tra Europa e Russia con parole destinate a far discutere. Parlando ai giornalisti, il leader ha spiegato che in una telefonata con Macron avrebbe indicato proprio il capo dell'Eliseo come figura più adatta. Secondo Lukashenko, Macron dovrebbe assumere questa responsabilità in quanto leader europeo più esperto sulla scena politica continentale. Nel suo ragionamento ha citato anche altri leader europei, definendoli troppo giovani per svolgere quel compito, soffermandosi poi sulla presidente del Consiglio italiana. In Italia c'è una donna primo ministro. Cosa volete, davvero affidare questi compiti a una donna? Ha affermato il presidente bielorusso. Altri ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati ieri a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo delle relazioni tese tra Washington e L'Avana, dopo la minacciata presa di controllo ventilata dal presidente Trump. Il generale statunitense Francis Donovan ha incontrato il generale cubano Roberto Legra Soto Longo per un breve scambio su questioni di sicurezza operativa, ha dichiarato il Comando Sud Militare degli Stati Uniti in un post accompagnato da una fotografia dell'incontro. 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia, lo rende noto la polizia stradale. L'incidente è avvenuto nella contea di Stafford, dove il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale sulla corsia in direzione sud, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi. Fondo Monetario Italiano, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dei rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda, se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Le scorte globali di petrolio si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz, hanno affermato i vertici delle 3 istituzioni in una nota congiunta. Veniamo alla cronaca italiana. A soli 11 anni avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vitolo Capo in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccare prima che potesse causare conseguenze più gravi. I 3 ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Al più giovane la procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per avere colpito con la cintura e la fibra in metallo uno dei professori al torace. Nei giorni scorsi le abitazioni dei giovani sono state perquisite dalla polizia, che ha sequestrato i cellulari e l'abbigliamento indossato il giorno della rissa.
Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi, nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale, l'avvocato Liborio Catariotti, ospite a Quarto Grado su Rete 4. Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica, perché noi crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica, a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all'opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto. Prima il fatto e poi tutte le valutazioni del caso. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Il regime di alta pressione sull'Italia, la giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sarà dell'instabilità associata a qualche rovescio o breve temporale di calore sulle Alpi occidentali e più occasionalmente su Sardegna e Sicilia interne. Venti deboli che soffieranno da direzioni variabili, caldo non eccessivo. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento.

0: lettori vicini e lontani, benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma Ma che bravo! E a microfoni ci sono sempre Maria Francesca e Aurelia.
1: Ciao bambini! Direi che nel frattempo che arrivi Tommy, quel furbacchione di un pappagallo, diamo inizio alla nostra puntata dicendovi che, come sempre, siamo felicissimi di stare in vostra compagnia.
2: Salve cari amici e ciao a voi due che avete cominciato senza di me.
1: Non fare il permaloso.
2: Quando potete cercate di rubarmi la scena.
1: Non è affatto vero. Tu eri in ritardo e non potevamo mica aspettarti.
0: Ma ci fa piacere osservare che sei di buon umore. Simpatico il motivetto che canticchiavi. Ce lo fai risentire? Come fa?
2: Grandi artisti non si ripetono mai.
1: Ma tu non sei un grande artista.
2: Potrei diventarlo.
0: Certo, non abbiamo dubbi, Tommy. Però ce lo fai risentire, dai, dai.
2: Va bene, era Jingle Bell, Jingle Bell. Oggi è nato il buon Gesù e la neve scende giù.
1: E direi che se continui così rischiamo che la neve ci seppellisce.
2: Non riuscirai a farmi arrabbiare oggi. Sono troppo contenta, troppo contenta.
0: E potremmo saperne il motivo?
2: Ma ragazzi, è quasi Natale. Tutta la città sta in festa e le vetrine sono piene di alberi di Natale. Ci sono tante luci e tutto questo mi mette allegria.
0: Eh sì, hai ragione, Tommy. Le illuminazioni e gli addobbi creano davvero un'atmosfera molto suggestiva.
1: Già, è proprio bello in questi giorni passeggiare per le strade del centro. Anche se, Maria Francesca, si ha la tentazione di spendere tanti soldini.
2: E poi non dimenticate che si fanno tanti dolci.
0: E così, e le mamme sono già all'opera con i dolci di Natale fatti in casa. Vero bambini, voi ne sapete qualcosa?
1: E chissà quante nonne, zie si affannano a fare tante cose buone.
2: Mi viene l'acquolina in bocca. Tu non ne puoi mangiare però, vero?
1: Perché?
2: Diventi più tonda di quando sei.
1: Ma come ti permetti, piccolo pennuto, che non sei altro? Non è affatto vero.
2: Io dico di sì.
0: Ragazzi, a Natale, via, non si pensa alla linea. E non consiglio a nessuno di pensare a diete o alla linea. Vero, piccoli amici? Sono certa che anche voi la pensate come me.
1: A Natale non ci sono solo panettoni, torroni e tanti dolci.
2: Ah, no?
1: Certo che no. Ci sono anche i regali. E credo proprio che questa sia la parte più interessante per i nostri piccoli amici che ci stanno ascoltando.
0: Hai ragione, Aurelia. Pensa che i miei figli hanno già fatto la loro richiesta di doni, una lista lunghissima.
2: Quali doni? Quali doni?
1: E non mi dire che tu a Natale non fai regali.
2: Veramente, fra noi pappagallini non c'è quest'usanza, però se vuoi farmi un regalo lo accetto volentieri.
0: Ma certo, Tommy, che penseremo anche a te. Questo era sottinteso. Lo sai che ti vogliamo bene. E quando saremo in giro per fare le nostre compere, certamente non ci dimenticheremo di te.
1: Io un regalo già ce l'ho in mente.
2: Maria Francesca, potresti accompagnare tu Aurelia a comprare il mio regalo?
1: Grazie di cuore per la fiducia. In ogni caso, non dimenticare che per quanto belli siano luci, addobbi, dolci, regali, alberi e quant'altro, devi imparare una cosa. Questo è solo un aspetto secondario della festa del Natale. Eh sì, perché Natale ha un significato molto, molto più profondo.
0: Eh sì, Aurelia ha proprio ragione. Il Natale è una delle feste cristiane più importanti, perché vuole riportare alla memoria di tutti che il Signore Gesù Cristo è venuto in questa terra, nascendo come un semplice bambino, per poter dare, una volta diventato grande, la sua vita per la nostra salvezza.
2: Quindi è il compleanno di Gesù?
1: In un certo senso, sì. Ma mentre riflettiamo un attimo su questa nuova cosa che ha scoperto Tommy, ascoltiamoci un bel canto.
0: Sì, vogliamo ascoltare Perché Natale?
2: Perché Natale

0: Bene, bambini, stavamo dicendo che il Natale che festeggeremo tra un po' di tempo è una festa cristiana.
1: Perché? È nato Gesù?
0: Sì, proprio perché ricordiamo la nascita di Gesù.
2: E Gesù è il figlio di Dio e per venire sulla terra come uomo ha lasciato, pensate bambini, la gloria del cielo.
1: Wow!
0: Già, e tutto ciò per farci conoscere il suo grande amore.
1: Ma dove è nato?
2: Oh, è nato in una cittadina della Giudea che si chiama Betlemme.
1: Ehi, che fortuna per quelli che ci abitavano!
0: Sì, ma purtroppo non tutti hanno capito questa cosa meravigliosa.
1: Ma loro lo sapevano? Lo aspettavano?
2: No, non proprio. Ma la sua nascita è stata ugualmente l'avvenimento più importante di tutta la storia.
0: Ma io, Francesca, guarda la faccia di Tommy. Lo vedo affascinato da questa cosa. E spero, bambini, che anche voi siate affascinati e che per voi sia una storia bella, meravigliosa, perché è nato Gesù.
2: Gli uomini non lo aspettavano, sapete, ma il cielo, gli astri luminosi, gli angeli erano preparatissimi all'evento. Infatti, perfino una stella particolarmente luminosa ha guidato i re magi dall'Oriente fino al posto dove si trovava Gesù.
1: Incredibile!
2: E non solo, anche un esercito di angeli avvertì alcuni pastori che si trovavano a far la guardia al loro gregge che quella notte, poco distante da loro, era nato il Salvatore.
1: Immagino come doveva essere bella la sua casa.
0: No, veramente no, Tommy, non è proprio andata così. Effettivamente, guarda la nuvoletta che è vicino alla testa di Tommy.
2: Sì, si è
0: già
2: fatto un film tutto suo.
0: Vedo palazzi, camerieri, gente che va e che viene, ma purtroppo le cose non sono proprio andate così, eh?
2: No, per niente.
1: No?
0: No, perché Gesù è venuto alla luce in una stalla.
1: In una stalla?
0: I suoi genitori terreni, Giuseppe e Maria, erano in viaggio in quel periodo e una volta che sono arrivati a Betlemme, purtroppo nessuno gli ha offerto un alloggio né caldo né confortevole. E infatti in nessuna locanda c'era posto. Solo un oste ha potuto offrire loro una stalla.
1: Che cattivi, che cattivi.
2: Così Gesù si è trovato a nascere in una stalla e come culla, indovinate un po', ha avuto una mangiatoia. Giuseppe e Maria erano pieni di gioia e lo amavano tantissimo. Il Signore aveva rivelato loro per mezzo di un angelo che quel bambino era un bambino speciale. Era il figlio dell'Iddio Altissimo.
0: E anche se quella notte per il resto del mondo poteva essere una notte come tante altre, per Giuseppe e Maria e per i pastori a cui erano apparsi gli angeli, era una notte davvero speciale che non avrebbero mai dimenticato.
1: Che bello, che bello!
2: E non solo per loro, vero Aurelia? Anche per noi e per
0: sì,
2: tutti quelli che hanno creduto in Gesù. Questa notte è stata la più indimenticabile della storia. Una notte in cui l'Iddio Padre ha voluto fare all'umanità il dono più prezioso che ci fosse, il suo figlio.
1: E così Dio è stato il primo a fare un regalo a Natale. Possiamo dire che è stato il primo Babbo Natale della storia.
0: Ma guarda un po', non ci avevo pensato. Tommy, tu mi stupisci sempre. Effettivamente in un certo senso sì, Maria Francesca, è come
2: certo
0: dice lui. Anche se il dono che ha fatto Dio non è assolutamente paragonabile a nessun regalo. No, nessuno di quelli che riusciamo a scambiarci noi, per quanto costoso possa essere.
1: Il suo è unico.
0: Unico e irripetibile, direi. Un regalo che testimonia l'immenso amore che Dio prova per noi e che ci dimostra quanto gli sta a cuore la nostra salvezza.
2: È una gioia per noi potervi raccontare la storia più bella del mondo. Gesù, il figlio di Dio, che nasce in una stalla, viene deposto in una mangiatoia e viene adorato da angeli.
1: Dai pastori e i re magi.
0: Per non parlare delle stelle e di tutto il creato.
1: Ma ditemi un po', quella stella con la coda che ho visto in un negozio.
0: Ma quella è la famosissima stella cometa, quella che ha guidato i re magi alla stalla di Gesù.
2: Eh sì, non dimenticate che i magi venivano dall'Oriente per portare in dono al bambino tre doni veramente molto molto particolari, molto preziosi: oro, incenso e mirra.
1: Ditemi.
0: E ora ascoltiamo un bel canto. A dopo.
1: Ti pareva?

0: se siamo alla fine del programma, posso fare un'ultima domanda?
1: Certo, di pure.
0: Io so cos'è l'oro, ma...
2: Cosa? Su, dici.
1: Forza. Cos'è che non ti è chiaro stavolta?
0: Ecco, lo sapevo, mi fai sempre passare per un ignorante.
2: Ma no, Tommy. Sono certa che anche tanti bambini hanno dei dubbi, magari lo stesso del tuo. La cosa più giusta in questi casi è chiedere sempre. E beh, altrimenti come si fa ad imparare?
1: È vero, sono d'accordo.
0: Incenso e mirra, cosa ci picchia sono?
2: Allora, in parole semplici, diciamo che si trattava di profumi.
0: Ok, questo mi basta.
1: Non mi pare vero, gli basta. Anche perché comunque siamo in chiusura, quindi il tempo stringe.
2: Siamo giunti alla fine della nostra puntata, ma non ci fermiamo qui. Vogliamo continuare a parlare insieme a voi del Natale, di questa meravigliosa festa, e perciò vogliamo darvi appuntamento alla prossima puntata.
1: Una puntata tutto di rosso, direi. Tutta natalizia.
0: Di cosa parleremo? Di cosa parleremo? Vi prego, ditecelo.
1: Birbantello.
2: E dai, Aurelia, a Natale siamo tutti più buoni, diciamoglielo. E così, per non perdersi l'argomento, la prossima volta non farà tardi.
1: Ma lui non deve fare tardi. Scusa, che esempio è? Comunque, va bene, non mi guardare così, Maria Francesca, farò la brava anche io.
2: Brava.
1: Va bene, allora, caro Tommy e cari bambini, io lo faccio soprattutto per voi. E diciamo di cosa parliamo la prossima puntata. Parleremo di Babbo Natale!
0: Sì, allora ci sarò!
2: Bene, allora ciao bambini e non mancate, a risentirci!
1: Ciao!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Glorificarono Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, affinché abbiano la vita. Atti 11, 18. Nella vita ci imbattiamo in molte porte chiuse. Questo ci rende sempre irritati o tristi. Ora dobbiamo saperlo. Nessuna porta al mondo è così spalancata come la porta del regno di Dio. La prima chiesa di Gesù Cristo a Gerusalemme non lo sapeva. Ed è per questo che questi cristiani scoppiarono in una lode a Dio quando appresero attraverso Pietro: anche i stranieri possono passare per la porta. Anche i pagani, anche gli atei, anche le persone che si considerano indegne, anche le persone che non pensano nemmeno di poter entrare nel regno di Dio. Anche i pagani. Questa piccola frase ci mostra quanto sia tremendamente ampia e aperta la porta del regno di Dio da quando il Figlio di Dio è morto per noi sulla croce. Ma ora è strano. Allo stesso tempo impariamo che questa porta larga è anche una porta stretta. Questo si trova nella parola pentimento. Il Signore Gesù ha detto: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita. La porta stretta si chiama pentimento. Pentirsi significa allontanarsi dalla vecchia vita, dalla vita senza Dio, dalla vita senza i comandamenti di Dio, dalla vita nello spirito di questo mondo e senza lo spirito di Dio, dalla vita nell'autogiustizia e nel peccato. È un passo difficile, una decisione difficile, una porta stretta. Così la grande porta è spalancata a tutti, e tuttavia si rivela una porta stretta per chi la varca. Signore, lasciaci essere con coloro che vi ci passano. Amen.

Fedeli amici all'ascolto, buongiorno come sempre da Carmelo. E oggi, 30 maggio, leggiamo insieme dal libro di Isaia, dal capitolo 38, il versetto 17, che dice: «Ecco, è per la mia pace che ho provato grande amarezza, ma nel tuo amore hai liberato la mia anima dalla fossa della corruzione, perché hai gettato dietro le tue spalle tutti i miei peccati».

La scienza illumina molti campi, ma non ci insegna nulla di sicuro, né sull'origine della vita, né su ciò che segue la morte, né su Dio. Ogni scoperta pone più domande di quante ne risolva. Non ci dà altro che ipotesi non dimostrate. Solamente la Bibbia ci porta la verità, perché è la parola di Dio. Ma l'uomo non vuole ascoltarla, vuole fare a meno di Dio. Ha osato dire, con la voce di uno dei suoi filosofi, Dio è morto. Ecco alcune domande che l'uomo si pone. Da dove vengo? Dove vado? Chi darà uno scopo alla mia vita? Dio vi risponde: provenite dalla volontà del Creatore e da Lui avete ricevuto la vita. È anche Lui che ognuno, dopo la morte, dovrà incontrare. La polvere torna alla terra e lo spirito torna a Dio che l'ha dato. Da qui l'esortazione del profeta, sempre attuale: preparati ad incontrare il tuo Dio. Questo lo leggiamo in Amos 4,12. La vera vita è conoscere Dio e colui che Egli ha mandato, Gesù Cristo. E la vita eterna Dio la dona fin d'ora a chiunque si riconosce peccatore e crede in Gesù, morto per espiare i suoi peccati. Allora abbiamo il perdono e la pace. E lo scopo della nostra vita è di servire colui che ci ha tanto amati, aspettando il suo ritorno che certamente non tarderà. E nell'attesa che questo avvenga, anche oggi il nostro tempo è volato via, ma spero sia rimasto qualcosa nei vostri cuori. Perciò vi aspetto sempre su queste frequenze e come sempre Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento a Dio piacendo. A domani!

A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 30 maggio 2026, un buon ascolto a tutti voi. Ancora nessuna decisione da parte del presidente Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trin, corrispondente della CNN dalla Casa Bianca. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati da Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero però feriti. E una donna non può mediare con Mosca. Il presidente bielorusso Lukashenko esclude Giorgia Meloni da un possibile ruolo di mediazione tra Europa e Russia con parole destinate a far discutere. Parlando ai giornalisti, il leader ha spiegato che in una telefonata con Macron avrebbe indicato proprio il capo dell'Eliseo come figura più adatta. Secondo Lukashenko, Macron dovrebbe assumere questa responsabilità in quanto leader europeo più esperto sulla scena politica continentale. Nel suo ragionamento ha citato anche altri leader europei, definendoli troppo giovani per svolgere quel compito, soffermandosi poi sulla presidente del Consiglio italiana. In Italia c'è una donna primo ministro. Cosa volete, davvero affidare questi compiti a una donna? Ha affermato il presidente bielorusso. Altri ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati ieri a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo delle relazioni tese tra Washington e L'Avana, dopo la minacciata presa di controllo ventilata dal presidente Trump. Il generale statunitense Francis Donovan ha incontrato il generale cubano Roberto Legra sotto Longo per un breve scambio su questioni di sicurezza operativa, ha dichiarato il Comando Sud Militare degli Stati Uniti in un post accompagnato da una fotografia dell'incontro. 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia. Lo rende noto la polizia stradale. L'incidente è avvenuto nella contea di Stafford, dove il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale sulla corsia in direzione sud, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi. Fondo Monetario Italiano, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dei rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda, se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Le scorte globali di petrolio si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz, hanno affermato i vertici delle 3 istituzioni in una nota congiunta. Veniamo alla cronaca italiana. A soli 11 anni avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vitolo Capo in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccare prima che potesse causare conseguenze più gravi. I 3 ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Al più giovane, la procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per avere colpito con la cintura e la fibra in metallo uno dei professori al torace. Nei giorni scorsi le abitazioni dei giovani sono state perquisite dalla polizia, che ha sequestrato i cellulari e l'abbigliamento indossato il giorno della rissa.
Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale, l'avvocato Liborio Catariotti, ospite a Quarto Grado su Rete 4. Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica, perché noi crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica, a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all'opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto. Prima il fatto e poi tutte le valutazioni del caso. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Il regime di alta pressione sull'Italia, la giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sarà dell'instabilità associata a qualche rovescio o breve temporale di calore sulle Alpi occidentali e più occasionalmente su Sardegna e Sicilia interne. Venti deboli che soffieranno da direzioni variabili, caldo non eccessivo. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento.

0: Una parola per oggi.
1: Con la riflessione curata da Margherita Grandi, oggi leggiamo dal Vangelo di Marco, capitolo 3, versetto 35, dove è scritto: chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre. Fratelli, sorelle, genitori, figli occupano un posto speciale nel nostro cuore se al di là del gruppo sanguigno viene nutrito il rapporto con un amore che non deve mai essere dato per scontato. Gesù, non privilegiando la sua famiglia biologica, non sta disprezzando i rapporti familiari, ma sta indicando un legame più forte. Chiunque fa la volontà di Dio diventa prezioso e parte della famiglia di Gesù, perché la volontà di Dio è che bisogna credere in Gesù. È scritto infatti: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Ma credere in Gesù significa accettare per se stessi ciò che Egli ha fatto. Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio. Inoltre, in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Il sangue versato da Gesù sulla croce può creare per te un legame con Dio più forte di qualsiasi altro vincolo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dal Salmo 73, versetti da 21 a 24, in modo succinto. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato. Tu, e cioè Dio, m'hai preso per la mano destra, poi mi accoglierai nella gloria. Asaf. Ecco una persona che è vissuta prima del periodo che noi chiamiamo era cristiana. Asaf ha scritto parecchi salmi, fra cui il Salmo 73, riportato nella citazione di oggi. Vedendo attorno a sé delle persone cattive, che egli definisce prepotenti, si pone delle domande. Perché per loro andava tutto bene, mentre lui, fedele, era provato? Si potrebbero fare delle osservazioni simili anche oggi. Dopo un travaglio interiore molto arduo, leggendo il versetto 16, egli si rivolge risolutamente verso Dio e allora tutto cambia. Egli capisce la realtà finale. Verrà un giorno in cui i conti saranno regolati. Tutto ciò che gli uomini fanno è messo per iscritto. È detto nell'Apocalisse al capitolo 20, versetto 12: i libri furono aperti e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Quando comprende questo, Asaf trova riposo e gioia in Dio. Infatti, Dio non lo aveva abbandonato durante quel periodo difficile. Così egli conclude il suo salmo dicendo, al versetto 23, «Tu mi hai preso per la mano destra». Dio era la sua guida. Infatti al versetto 24 dice «Mi guiderai con il tuo consiglio». E ancora, era il suo protettore e la sua eredità eterna. Al versetto 26 cita «Dio è la rocca del mio cuore». E la mia parte di eredità in eterno. Ed infine, da quel momento Dio rappresenta la sua felicità. Al versetto 28 dice: quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Nella persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, abbiamo un pastore fedele per il tempo presente e un Salvatore perfetto per l'eternità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Buongiorno a tutti, anche oggi, 30 maggio. Dal Vangelo di Giovanni, nel capitolo 16, leggeremo il verso 33. Questo verso fa parte dell'ultimo discorso di Gesù dopo la cena con i discepoli. È un po' come se volesse riassumere in poche parole tutto l'Evangelo che poi Giovanni ha scritto. La sua era un'anima già in travaglio, non solo per quello che l'aspettava e che umanamente avrebbe dovuto affrontare, ma anche per quel sentimento di umana compassione verso quel pugno di uomini che di lì a poco avrebbe lasciato. Il suo è un discorso diretto e anche consolante, perché li prepara alle ostilità che avrebbero incontrato, in modo da non essere colti di sorpresa, e per contro garantisce loro la presenza e supporto dello Spirito Santo. Il suo è un discorso di là da venire, ma è come se tutto fosse già fatto. Ogni difficoltà sarà affrontata con la pace del cuore, perché la sua presenza è garantita e manterrà quella pace interiore che regge anche alle tempeste più ostinate. Allora, come oggi, se seguiamo Gesù, tutto sarà affrontabile, ma non facile, perché Gesù non vende illusioni di vita senza problemi e ci equipaggia però per rimanere in piedi anche quando i venti soffiano forte. Sì, ci sarà la tribolazione, ma Gesù guarda alla vittoria che otterrà la croce in quel momento, quando il male sarà vinto per sempre. Quanto sono preziose le parole di Gesù, quanto amore trasudano, per quanto fragili e vulnerabili. Anche se saremo colpiti, feriti e sofferenti, abbiamo già sul petto la gloriosa medaglia della vittoria. Ed ecco quindi per tutti noi il suo prezioso messaggio di incoraggiamento, che dice così: «Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo».
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Torture moderne». La Commissione dei diritti umani dell'ONU ha dichiarato: «La tortura dei detenuti politici è diventata una cosa normale in diverse parti del mondo». Nel documento erano segnalati 6 paesi in cui la pratica della tortura era all'ordine del giorno. La relazione terminava con queste parole: «Non sono ancora finiti i tempi dell'Inquisizione». La tortura non esiste solo contro i dissidenti, ma è anche presente in forme diverse all'interno delle famiglie. Ci sono genitori contro figli, mariti contro mogli, fratelli contro fratelli. Esiste anche la tortura del disoccupato che tutti i giorni ricerca un'occupazione per sfamare i suoi figli, ma non la trova. O la tortura della madre che soffre per la figlia adolescente che sta entrando gradualmente nel mondo tenebroso della droga e della prostituzione. Tutte queste torture moderne sono il modo di vivere di molte persone oggi, che per quanto cerchino non trovano alcun sollievo. Ci sarà mai refrigerio per loro da queste torture della vita? Sì, e si trova in Cristo, se lo faremo Signore della nostra vita. Lui ci darà la saggezza per capire cosa fare e la forza per lottare e vincere. Solo il Signore può liberarci e dare riposo.
3: Come abbiamo sentito dalla riflessione appena letta, la realtà dimostra che in ogni uomo c'è una forma di tortura interiore che consuma, che lega, che tiene intrappolati, che toglie la speranza e che può occupare interamente lo spazio del cuore e della mente. Si cerca in ogni modo di nascondere questo malessere mostrando l'esatto contrario, ma dentro di noi sappiamo bene cosa sentiamo. Forse anche tu hai cercato di trovare refrigerio e liberazione da questi stati d'animo e non so se ci sei riuscito. Forse ti sei rivolto a qualche professionista per farti aiutare e non c'è niente di male in questo. Oggi voglio solo dirti che, se vuoi, c'è qualcuno che può darti una pace profonda e liberarti da qualunque oppressione. È Gesù, il Signore, l'unico capace di guarire tutto il nostro essere, anima, corpo e spirito, e di proteggerci da ogni forma di male. Invocalo con tutto il tuo cuore e stai sicuro che lui si lascerà trovare. Gesù ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Ormai è passato un po' di tempo, ma probabilmente ricorderete la piaga dell'ISIS, l'autoproclamato califfato islamico che una decina di anni fa imperversava in Iraq tra Mosul e Ninive, allungando i suoi tentacoli dall'Asia all'Africa e flagellando di attentati l'Occidente. Ricorderete anche le azioni cruente nei confronti dei cristiani, come i copti sgozzati su una spiaggia libica, e non ultimo contro le chiese e le opere d'arte. 8 anni dopo la fine dell'incubo, a Mosul hanno riaperto 2 chiese devastate dalla furia iconoclasta dei terroristi. Un momento significativo, ha spiegato l'arceparca della Chiesa Cattolica Sira Mosul. Queste chiese non sono solo edifici in pietra, ma racchiudono la storia del cristianesimo e le radici cristiane che si estendono in questo paese, in questa nazione, in questa provincia. La provincia di Ninive, un nome che rievoca profonde reminiscenze bibliche.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Ciao a tutti, sono Elena Rubino e in questa rubrica, il Disco Highlight, vi presento raccolte di musica cristiana contemporanea. In questi giorni dedichiamo la rubrica a un artista emergente originario dell'Honduras, Jeremias Bodden, che ha ricevuto il premio Nuovo Imaje a J Factor 15. Ora ascoltiamo dall'album di esordio di Jeremias Bodden, Tu mi risponderai, il brano Non lo merito.
5: Disco Highlight.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto in nostra compagnia.

0: Fa caldo, Deborah, fa caldo. Accendi il condizionatore. È acceso?
1: È acceso, ma a te non arriva, a me arriva troppo.
0: Io ho bisogno di fresco qui, anche perché ci siamo mossi stamattina. Abbiamo fatto lavori qui in studio. Abbiamo prima di tutto pulito un po' lì la stanzetta del trasmettitore. Nessuno la guarda, insomma, mi tocca fare tutto a me, insomma. Tu bene o male, ogni tanto pulisci qui nello studio,
1: come per dire,
0: ci
1: mancherebbe proprio...
0: che dovessi fare pure io. Comunque vabbè, a me tocca la parte più ingrata, quella del trasmettitore, va bene. Poi dopo avevamo queste scrivanie che ci sono state gentilmente donate, e, beh, sono più nuove di quelle che abbiamo, provvederemo a sostituirle. Che dici?
1: Forse sono anche meno pesanti.
0: Beh sì, è legno più leggero di questo che abbiamo, e quindi sono un po' più, appunto, leggere. Ok, allora dicevamo che fa caldo stamattina a Foggia. Prima di tutto buongiorno a tutti. Saluta.
1: Buongiorno, scusa, io mi sto...
0: Dobbiamo essere educati, no? E quindi insomma il caldo si inizia a far sentire. Siamo sui 30 gradi fuori, eh?
1: 30?
0: Non lo so, più o meno. Già da stamattina c'era un'aria...
1: Non lo so, fa caldo. No, 30 no.
0: Vabbè, vedremo il mezzo.
1: Sì, intorno alla ventina, sì, la ventina.
0: Ma casomai 29, no?
1: No, il meteo non dice 29.
0: Vabbè, ma 20 è come se fossimo ancora...
1: No, 20, la ventina sempre.
0: Saremo 28,
1: senso...
0: 29, va bene, dai, scusateci, sono questi...
1: Vabbè, il meteo comunque non dice... Dice meno, perché da nuvoloso, quindi quando da nuvoloso il meteo piglia dice di meno.
0: Va bene, allora, sabato, oggi siamo di nuovo qui, ore 10.30, anzi ora 10.34 per iniziare questo programma.
1: Sì.
0: Oggi Davide non è qui con noi e quindi abbiamo organizzato di nuovo la famosa intervista, quindi ridiamo perché, insomma, speriamo che questa oggi ci vada bene. Vi ricorderete che avevamo invitato giorni fa Piero Licausi, però purtroppo quel giorno, anche se avevamo concordato l'appuntamento, insomma, Piero che non sta bene di salute, quindi molto spesso non dorme la notte, quindi di giorno poi non si sveglia. Ora abbiamo richiamato ieri Piero e quindi lui ha detto farò il di tutto, quindi non vi assicuro niente, però oggi non abbiamo Davide, però insomma dovremmo avere l'intervista a Piero Licausi del duo che ricorderete, almeno i più vecchi ascoltatori della radio e delle radio, Piero e Maria Licausi, il duo. Maria ormai non è più, perché già non so se negli anni 82-83, a seguito di un incidente stradale, poi Piero magari ci spiegherà tutto, è andata col Signore, e avremo quindi con noi Piero. Ci è rimasto un bellissimo ricordo sia di Piero che di Maria con i loro canti, e ogni tanto, almeno qui da noi, li riascoltiamo. Oggi quindi faremo una chiacchieratina con Piero Licausi, penso che sia da Agrigento, comunque ce lo dirà lui.
1: Ma volevo dire che oggi ho fatto i salti mortali per essere qui con voi, c'è da dire che...
0: Ah ecco, mancavi pure tu, quindi ero già...
1: Non ci sarei stata stamattina, avevo anche avvisato qualcuno, no, purtroppo domani non ci sarò perché lavoro, sì, ho lavorato, però...
0: Che lavoro fai?
1: Il lavoro più crudo del mondo.
0: Cioè?
1: Babysitter.
0: Ah. Come si chiamano i bambini?
1: Allora, Francesco, parto in ordine, Francesco, Renato, Olivia, Bianca e Diana.
0: Che ora non ci sono.
1: Che ora non ci sono, se no non potevo essere qui, sarei dovuta rimanere con...
0: Vabbè,
1: con
0: quando
1: lui.
0: Ti chiamano naturalmente vai, quando ti chiamano, quindi non è proprio un lavoro, diciamo, un lavoro tanto... Beh. Per aiutare. Bene, allora, detto questo, noi salutiamo, allora ripeto, tutti i nostri ascoltatori, sia quelli in modulazione di frequenza e sia quelli in internet. Oggi, avendo la testimonianza, daremo forse meno spazio alle telefonate vostre, però vediamo un po' come va. Speriamo che Piero ci risponda e così possiamo toglierci questo pensiero che ormai abbiamo già da diverse settimane. Allora, in chat invece, Deborah? Vedo solo Giuseppe.
1: No, è Jonathan, è entrato adesso, Giuseppe e poi un nick Scopiglie.
0: Boh, va bene.
1: Non va bene, comunque Giuseppe lo conosce perché ha scritto "Ce l'hai fatta, bravo".
0: Ah, ecco. Va bene, allora magari ci diranno chi è. Allora andiamo con il primo motivo.
1: Sì, il primo motivo è un brano di Michael Smith dal titolo Here I Am.
0: Diciamo allora subito dopo lettura dei fogliettini del calendario e poi
1: potete telefonare.
0: Vediamo se riusciamo oggi. Allora, Here I Am.
1: Here I Am, sì.
0: Ok, Michael Smith.

0: Allora, vedo che si è aggiunto qualche altro nick in chat. Franco TS, non c'era prima?
1: No, si è aggiunto adesso.
0: Quindi vedo anche Eva, saluto Eva da Foggia che ci ascolta per radio. E poi dopo c'è Scofie.
1: Così mi hanno
0: così
1: detto.
0: Così dice Franco, si legge questo nome che porta poi la capitale della Macedonia.
1: Sì.
0: E questo nick, allora, è un ragazzo macedone, ci dice Giuseppe, che ci sta ascoltando, quindi salutiamo Scofie. E poi Giuseppe da Macerata e va.

Bene, poi aspettiamo magari che si aggiunga qualche altro nick. Davide oggi non è con noi, stavamo dicendo, perché è al lavoro e ogni tanto ora gli tocca lavorare pure di sabato, grazie a Dio che c'è il lavoro almeno per lui, e quindi dovremmo averlo, se tutto va bene, sabato prossimo, Dio volendo. Oggi quindi, come ho detto, tenteremo di effettuare questa chiacchierata telefonica con Piero Licausi da Agrigento, e speriamo bene perché, come ho già detto, lui non sta molto bene, me ne accorgerete anche dal modo come parla, come parlerà, è un po' sofferente e ha subito, non so il periodo, però ha subito un difficile intervento al cuore, quindi questo lo porta ad avere anche scompensi durante il giorno, così dorme magari di giorno e sta sveglio la notte. Così mi diceva ieri. Allora, andiamo con la musica e con la lettura dei fogliettini del calendario di oggi.

Seconda Timoteo 2:13. Se rinnegheremo Cristo, anche egli ci rinnegherà. Questo versetto lo troviamo nel calendario Una Parola per Oggi, al giorno 24 maggio. La domanda che sorge è: e allora, perché Pietro, che ha rinnegato il Signore per ben 3 volte, anche con giuramento, non è stato rinnegato da Cristo? La Bibbia distingue fra rinnegamento e rinnegamento. Quello di Pietro fu un grosso peccato di cui egli si è pentito, piangendo amaramente, e che il Signore Gesù ha perdonato, riconfermando la chiamata di Pietro al suo servizio. Il rinnegamento che Gesù condanna è quello di chi si dice cristiano e si comporta da non cristiano. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli, ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Tito 1:16. Oppure, pur professandosi cristiani, introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Seconda Pietro 2:1. A loro Gesù dirà: io non vi ho mai conosciuti, andate via da me, malfattori. Matteo 7:23.

Io invece vi leggo dal calendario il buon seme. Salmo 34,6, quest'afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito. L'ha salvato da tutte le sue disgrazie. E Giovanni 14,28, Gesù disse: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Tema di questo fogliettino, O Dio, dove trovarti? Ed è una testimonianza quella di Monica. Oh Dio, io credo che tu esisti, ma dove posso trovarti? Detesto la religione, ma voglio incontrare te. Fammi trovare delle persone che ti conoscono. Poco tempo dopo aver fatto questa preghiera, ho ricevuto l'invito a partecipare a una riunione cristiana. Interessata ma esitante per il timore di restare intrappolata da una setta, ho comunque accettato. Un uomo si è alzato per leggere dei testi del Vangelo. Non era un esaltato, anzi il suo tono era pacato e quello che ascoltavo parlava direttamente al mio cuore. Era tutto così chiaro. Mi sono resa conto che era la risposta di Dio alla mia preghiera. Ritornai regolarmente a quelle riunioni. Là mi trovavo bene, mi sentivo protetta, non c'era nessuna insistenza, ma c'era come una porta aperta su una speranza presente, possibile, accessibile. La lettura della Bibbia era fatta con semplicità e parlava dei nostri cuori bugiardi, arroganti, gelosi, pieni di odio e incapaci di perdonare. Era proprio così il mio cuore. Incominciavo a cogliere che solo Dio, manifestato in Gesù Cristo, poteva produrre il bene e che solo la morte di Gesù alla croce poteva liberarmi dal male radicato nel mio cuore. Nei giorni che seguirono lessi molto la Bibbia. Essa mi lavorava interiormente e mi faceva intravedere una nuova vita. Tutto era stato compiuto per questo scopo. Una sera mi sono ritrovata con tre amici per pregare. Ho pianto tanto e ho trovato la pace che da tempo cercavo. Anche se sono passati 22 anni da quel giorno, quella pace interiore non mi ha mai lasciato. Monica.

ma Cristo è tutto e in tutti. Colossesi 3:11. Una donna si sposò 4 volte. Il primo marito era un banchiere, il secondo un attore, il terzo un predicatore ed il quarto un becchino. Un giorno le chiesero perché si fosse sposata con 4 uomini così diversi e lei rispose: «Ho sposato il primo per avere stabilità economica, il secondo per avere successo, il terzo per avere un posto in paradiso e il quarto per assicurarmi una bella tomba». Cosa stiamo cercando dalla vita? Quali sono i nostri propositi? Quali sono le nostre preoccupazioni? C'è un modo facile e sicuro per rispondere a tutte queste domande? Solo aprendo il nostro cuore a Gesù. Lui viene incontro a tutte le nostre necessità materiali e dà gioia ad ogni giorno che viviamo. Dio ha tutte le risposte. È la consolazione alla nostra angustia. È la soluzione ad ogni problema. Molte volte corriamo da una parte all'altra per riempire il vuoto della nostra anima, cercando quella felicità che ogni volta sembra più lontana. In questo modo correremo e ci stancheremo senza trovare niente, quando tutto è così vicino con Gesù. Quanta insoddisfazione che hanno le persone! Vagano senza direzione e spesso arrivano ad un punto della strada dove c'è solo un burrone e lì, ormai stanchi, scivolano giù, senza che nessuno li aiuti. Voglio dirti che Gesù è tutto in tutti. Non c'è un'altra strada se non in Lui. Non c'è gioia più grande se non in Lui. Non c'è soddisfazione più grande se non in Lui. Fermati e chiedi a Lui di indirizzarti e percorri mano nella mano con Lui questa strada che si chiama vita.

0: Allora, c'è Franco che corregge la pronuncia, ha detto che si legge Scofì, quindi con l'accento sulla I, questo nick appunto che è entrato in chat, Scofì.
1: O Scofie.
0: O Scofie, infatti, sì.
1: Vabbè, comunque.
0: E comunque ci saluta, ci non ringrazia, Scofie. Scofì. No, forse con l'accento sulla I, Scofì e basta. Mm. Alla francese, insomma. Poi salutiamo Matteo dalla Svizzera, da Glarus che si è aggiunto. Ciao Matteo. Ecco, allora si dice.
1: Avevo ragione.
0: Poi Franco è da quelle parti, guarda, da verso Trieste forse sa la pronuncia. Quindi Scofie. Va bene Franco? Franco è triestino portato qui al sud Italia. Per ragioni coniugali, diciamo, dai. Salutiamo anche Maria Teresa, sua moglie. Allora, poi Franco ci spiega anche come fare per entrare in chat Java. Infatti, da quando il programma Java ha modificato qualche suo parametro, insomma, noi non riusciamo, almeno i più mortali, i più comuni come noi, non riescono a entrare nella chat Java. Invece Franco riesce benissimo, l'ho anche pregato di dirci come fa, così insegna anche noi, perché la chat Java certamente è più bella, almeno come grafica, rispetto a quella che stiamo usando ora, quindi la chat Flash. Allora, poi dopo proviamo a chiamare Piero Isela. You rise me up. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Mi rimetto dalla parte della regia. Bene, ora dovremmo avere la famosa telefonata. Speriamo bene, Deborah. Che dici? Sarà un rebus? Risponderà Piero o no? Proviamo, siamo un po'.
2: Gli facciamo la festa. Se risponde,
1: gli mettiamo tanti auguri a te. Vabbè, comunque è molto simpatico Piero, ve ne accorgerete, però purtroppo ci racconterà lui le vicende della sua vita. Allora, proviamo con la telefonata, rimanete in ascolto. Ricordo che dovremmo avere Piero Licausi, componente del famoso duo Piero e Maria Licausi da Agrigento. Mi ha promesso che stamattina avrebbe messo una sveglia, super sveglia, perché, e quindi insomma, per essere pronto all'appuntamento con noi. Vogliamo mandare un motivo, Deborah, nel frattempo? Ne hai qualcuno? Ah, scusa, il microfono.
2: Per quanto riguarda dediche?
1: No, le dediche dopo. Okay. Voglio mandare subito una prima dedica, magari nel frattempo?
2: Mandiamo allora. Sono distratta dalle campane. Allora,
1: mandiamo un motivo,
2: sì,
1: per
2: mandiamo
1: intero,
2: il motivo richiesto da Eva, da Foggia, ecco. Il brano Al sicuro in te, Morning Star, credo.
1: Quindi abbiamo bei 4-5 minuti per poter effettuare questa chiamata. Allora,
2: sì.
1: Corale, Morning Star... Corali. È sempre un po' difficile.
2: No, proprio non si chiama proprio Morning Star.
1: Ah, Morning Star.
2: Non è questo.
1: No, non è questo. abbiamo ancora la musica di sottofondo. Vediamo un po' se riusciamo a trovare questo motivo.
2: Allora, io intanto saluto chi è in chat. Franco TS, che è Franco da Manfredonia. Jonathan da San Marino. Diaconia, che è Matteo dalla Svizzera. Eva da Foggia. Giuseppe da Macerata. Sofie, penso proprio da Sofia, che è la capitale, mi sono persa, di?
1: Della Macedonia. Però non so se magari è residente lì a Porto Sant'Elpidio, dove sta Giuseppe, quindi Giuseppe, dici qualcosa.
2: Sì,
1: che
2: perché Sofie scrive in italiano, scrive molto bene. E infine è entrata sorella Rossana.
1: Ok, mi pare è entrata anche sabato scorso, non so se di Imperia, non lo so, comunque vabbè, non diciamo niente, se vuole,
2: la salutiamo.
1: Vuole scriverci lei qualche cosa, se no vabbè, la salutiamo. Ok, allora andiamo con questa telefonata, proviamo, intanto ci ascoltiamo, no aspetta, ascoltiamo prima il motivo.
2: Prima detto. Il motivo è Al sicuro in te, Morning Star.
3: Mi dai forza per...
1: Che vuoi, la vecchiaia? Avevo sbagliato tastino.

0: Allora, dal motivo che state ascoltando avrete già capito che finalmente siamo riusciti ad avere questa risposta, questa telefonata con Piero Licausi. Piero, ci sei?
1: Sì, sono in linea.
0: Ciao Piero, finalmente.
1: Ciao Alice.
0: Ciao. Senti, sono un po' emozionato a sentire questo motivo, perché ogni volta che sento i tuoi motivi, i motivi di Maria, insomma, un po' di emozione sì. Sorge sempre.
1: Sì, ho sentito sottofondo . Quindi è stato un po' particolare, diciamo. Anche questa è una nuova esperienza.
0: Comunque Piero, finalmente riusciamo a parlare con te. Tu qualche sabato fa, insomma, abbiamo tentato di instaurare questa intervista, però purtroppo non è stato possibile perché tu hai qualche problema fisico. Vuoi dirci un po' che cosa è, cosa soffri, ecco, qual è il problema che ti impegna soprattutto in questi ultimi tempi?
1: Sento un po'
0: mi senti?
1: Le parole, non so se praticamente, se possibile, diciamo, regolare un po' meglio per me l'audio.
0: Sì, mi senti Piero?
1: Adesso sì.
0: Allora mi devo avvicinare un po' al microfono.
1: Al microfono, vabbè, grazie.
0: Il microfono del telefono. Allora, stavo dicendo, la tua salute non è proprio perfetta in questi ultimi tempi,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, 8 anni fa ho avuto, diciamo, un infarto miocardico e quindi sono stato operato a cuore aperto e quindi mi hanno messo anche 4 bypass. Insomma, confidiamo sempre nel Signore, quindi non più di tanto, in qualche maniera, però siamo in questo mondo, quindi dobbiamo andare avanti. La vita continua fin quando non verrà quel meraviglioso giorno che il Signore ci porterà con sé.
0: Allora, forse Deborah, che è qui con me, non è da 25 anni, non si ricorda di voi certamente.
2: No, ci sono cresciuta con le musiche vostre.
0: Sì, solo perché appunto vi ascoltava sempre anche tramite radio.
2: Sì.
0: Allora, Piero, che state ascoltando, fa parte del famoso duo degli anni 80, Piero e Maria Licausi. Piero, ora dove abiti?
1: Ora abito ad Agrigento.
0: Proprio Agrigento città, eh?
1: Sì, dal 91, sì, sono nato anche qua ad Agrigento, quindi.
0: Allora, eravate... Dimmi?
1: Nato anche ad Agrigento, sono
0: sì.
1: Proprio...
0: Sì, anche Maria era di Agrigento, no?
1: Maria della provincia di Agrigento, Ribera, insomma, è in questo paese è un po' molto, diciamo, conosciuto in quanto è nato Crispi.
0: È nato?
1: Crispi.
0: Ah, io non lo so, non lo conosco. Deborah se ne intende più di me di musica. Va bene, allora, quello che volevamo appunto sapere di te, ecco, un po' la tua testimonianza, lo scopo di questa chiamata, appunto, quello di sapere un po' del passato e anche di ciò che ora fai, da quando, diciamo, sei scomparso, diciamo, dalla carriera artistica, perché penso che dall'epoca, da quando incidavate dei motivi insieme a Maria, poi dopo non ce ne sono stati più motivi a carattere spirituale per il Signore.
1: Sì, entrambi ci siamo incontrati diciamo all'età di, io 15 anni e lei 14, già lei partecipò a Castro Caro 14 anni, quindi cominciò a cantare anche all'età di 5 anni. In quanto appunto toccò questo traguardo praticamente di Castro Caro, poi sai come vanno queste cose nel mondo, ci vogliono altre cose per poter fare strada eccetera. E quindi lì si ferma, però continuammo, diciamo, a suonare con una grande orchestra mio padre e mio zio, in quanto sono autori di Vittima Crossa, quindi è un canto ormai divenuto che qua diciamo anche in tutta Italia viene chiamato l'inno siciliano. Non so se hai conosciuto,
0: certo,
1: o veduto, ricordi Papi che faceva alla RAI, metteva spesso questo brano, eccetera. Poi
0: quindi
1: anche in tanti film. L'ultimo film è stato Il Padrino, parte terza, dove troviamo appunto Licausi, autore di questo brano Vittina Crozza.
0: Era tuo padre? Era tuo padre?
1: Sì,
0: che
1: mio padre e mia zia sono, mio padre, io sono figlio di artisti.
0: Ah, lo cantavano proprio loro?
1: Loro praticamente se loro fanno questa composizione, a conseguenza che Pietro Germi viene a girare qua un film, Il Cammino della Speranza, e fu inserito praticamente questo brano, che è il testo di Pubblico Dominio, ma la musica è di mio padre e mio zio.
0: Ah, buono a sapersi, non lo sapevamo questo particolare.
1: Sì, diciamo che qua ci sono anche delle vie, perché sennò hanno avuto una ripartenza mio padre prima del 2000, mio zio nell'80, e quindi hanno dedicato una via da Agricento, c'è cioè la via Licausi, e poi un'altra a Porto Empedocle, in quanto anche se mio nonno diciamo era agricentino, era sposato, una Porto Empedocle di Porto Empedocle,
0: sì.
1: E quindi loro nacquero a Porto Empedocle, cioè che è una diciamo prima era una frazione, poi divenne un paese.
0: Mm-hmm. Sì, vicino ad Agrigento, Porto Empedocle.
1: Vicino ad Agrigento, sì. E niente, poi piccolini salirono qua ad Agrigento, ritornarono qua, perché mio nonno era di Agrigento. Mm-hmm. Però l'origine nostra è di Palermo.
0: Quindi loro si dedicavano esclusivamente alla musica, il loro lavoro era la musica?
1: Sì, loro nel 49 cominciano la discografia.
0: Ah.
1: Quindi andarono e arrivarono anche a traguardi che poi dopo diciamo di questo traguardo non vi era altro, perché hanno raggiunto la Cetra e la Fonest.
0: Infatti c'è Deborah.
1: Quindi anche io comincio ad essere artista della Cetra a 15 anni.
0: Deborah ha subito trovato qui, Deborah è la mia collaboratrice. Qui.
2: Ciao. Sì, ho cercato su internet Vittina Crozza, è una famosa canzone popolare siciliana su testo di autore sconosciuto. E poi c'è scritto musicata dal compositore Franco Licausi.
1: La cantano anche i cinesi.
2: No, ma poi dopo c'è scritto compositore Franco Licausi, quindi c'è proprio scritto, sì, magari dicono il testo.
1: Mio papà ha fatto la guerra, mentre mio zio no, quindi fece 2 anni di guerra in Libia e poi 4 anni è stato prigioniero in Inghilterra, ma nel frattempo mio zio, che non ha fatto la guerra, si è adoperato a sistemare tutto quello che c'è di bisogno nell'arte, cioè scritto la SIAE, tanto cose, quello, ecco perché spunta solo il suo nome.
2: Quindi sconosciuto sarebbe praticamente tuo zio e tuo papà.
1: Se ti avvicini forse amico come me.
2: Sì, scusami. Quindi anche il testo l'hanno scritto loro?
1: Non ho capito.
0: Dice Deborah che il testo l'hanno scritto loro proprio.
1: Il testo no, il testo è di Pubblico Dominio, cioè
2: okay.
1: Il testo praticamente c'è sempre stato, non si sa.
0: E loro lo hanno riscoperto e cantato,
1: L'hanno scoperto praticamente nei dintorni di Agrigento,
0: sì,
1: a Favara, quando dove erano posti che c'erano i minatori, quindi lavoravano alla miniera, ecco. E c'erano gente che, perché venivano tante di testi diciamo popolari, però sono cioè anonimi, perché non v'è nessun autore, nessuno firmava. Allora Pietro Cemi prese 3 frasi, perché sono tanti testi, e li hanno inseriti nel film Il Cammino della Speranza, dicendo a mio padre e mio zio: mettete una musica né triste né allegra. Tanto che quel famoso tarallallero non esiste nell'originale. Questo fu dopo che tanti sono stati truffati, l'hanno rubata, eccetera, fin quanto poi fanno causa a mio padre e mio zio alla SIAE, la SIAE perde e quindi tutti gli altri fin dal 50, perché è stato fatto il film nel 1950, al 1979 praticamente, anche Rosanna Fratello, come Domenico Modugno, ci sono state tante artisti di allora
0: che hanno cantato, sì.
1: La cantavano, dicevano canto popolare, ma non era vero. Infatti poi nell'80 lui vince e la causa praticamente è questo cesso. Quindi tutti, ognuno la loro versione, ormai non non prendono nessun diritto d'autore, tutti questi diritti d'autore vanno a finire anche le versioni degli altri vanno a finire a chi è di proprietario, in questo caso spunta mio zio praticamente. Sfortunatamente non entriamo noi da parte di mio padre, nonostante anche lui era il compositore, perché non era iscritto da SIAE ancora, si scriverà 7 anni dopo la venuta sua, quindi significa nel 57.
0: Scusa Piero, allora come erede insomma potresti anche tu riscuotere un po' di diritti?
1: Non le posso prendere, no. In quanto praticamente purtroppo spunta sempre Francesco Licausi, il fratello.
0: E quindi allora quindi i suoi...
1: Non possiamo per legge noi da parte di mio padre, cioè entrarci. Questo è stato il cammino, purtroppo, e anche le sorprese che vi sono nell'arte. Quindi anche Battisti, non so, il suo primo brano, che fu l'amico suo, non ricordo adesso il nome, che disse di farsi avanti, eccetera, e si intesta una canzone dell'amico suo, però l'amico suo non prende diritti, ma Battisti comincia così, cioè voglio dire, anche quello è stato un inizio per dire qualcosa, perché non era poco essere un artista discografico, è una cosa, poi avere della musica come colonna sonora ad esempio in un film, poi è qualcosa più grande.
0: Parliamo di te invece, Piero, parliamo di te ora, sì. Come è iniziata questa carriera?
1: Quindi già io sono artista perché canterò nel, appunto, avevo 15 anni e quindi anche io praticamente ora come ora se dovessi fare un post potrei mettere benissimo il dischi cetra, parlare della cetra significa parlare dove sono praticamente i New Trolls, la cetra è una grande casa
0: discografica,
1: casa discografica, di cui già sono anche un artista della casa discografica, ma a 15 anni.
0: E quindi cantavi appunto per questa casa discografica, uscivi anche fuori Italia a fare concerti?
1: No, perché abbiamo fatto praticamente sia 45 giri che
0: 33
1: praticamente LP. Quindi io verrò a fare parte di questo LP, come mia moglie a 14 anni canta e anche lei là.
0: E come vi siete conosciuti?
1: Come
0: vi siete conosciuti tu e Maria poi nell'ambito della musica?
1: Già siamo a quella età così tenera, siamo divenuti artisti della cetra, non era poco. Comunque questo mettiamolo un po' da parte, che si fanno in quel periodo tutte queste manifestazioni nelle piazze eccetera, quindi saremo una compagnia di 25 quasi 30 persone che giravamo per tutta la Sicilia facendo manifestazioni in piazza, che ci incontriamo anche con molti artisti che abbiamo come fuori programma, ad esempio io suonando 7 strumenti. Quando venivano gli artisti, non so se avevamo vogliamo pigliare una Dorighezzi, conoscerai Dorighezzi?
0: Sì, sì, sono dei nostri tempi. Insomma.
1: Quindi veniva allora un cantante e portava solo un pianista, quindi il batterista che c'era là, io posavo la chitarra, mettevo alla batteria e lo accompagnavo, diciamo, a prima vista questo artista. Io mi mettevo d'accordo, cioè, due paroline con il maestro che aveva appunto il fotoprogramma, e poi dovevo accompagnare senza mai provare quell'artista lì all'istante. E di artisti mi accompagnai tanti, da Dorighese, andava fino a Riccardo del Turco, da Riccardo del Turco a Mario Merola, da Mario Merola a Tony Sant'Agata, da Tony Sant'Agata, insomma.
0: Insomma, ne hai visti tanti,
1: Ne ho conosciuti tanti, e tanti ho avuto l'onore di accompagnare. E mi ricordo che Riccardo del Turco addirittura fu l'unico che mi diede 10.000 lire in questo periodo.
0: Di allora,
1: Sì, quindi... molto, molto anche ci tengo a dirlo questo, perché effettivamente adesso che dovremmo passare a parlare della conversione, sì, è molto importante, perché bisogna anche inoltrarsi dentro, cioè in quello che poco fa ho detto, per cercare di capire che non è che venivamo dal niente. Un po' il mondo ci aveva dato onore, consenso e gloria. Quindi voglio dire, in poche parole, il valore della salvezza è maggiore di quello che il mondo può dare.
0: E in questo periodo che hai conosciuto Maria?
1: Come?
0: E in questo periodo che hai conosciuto Maria?
1: Io, quando conobbi mia moglie, praticamente ci siamo rincontrati, l'ho conosciuta che aveva 14 anni e io avevo 15 anni. Siamo ragazzini, siamo stati fidanzati un anno, poi morendo suo padre ha dovuto andare con sua madre che stava male in Germania, e ritornando praticamente perché sua madre stava male ha dovuto cambiare, diciamo, posto, mi consiglio così il medico, e c'era suo fratello in Germania e andò a vivere un paio d'anni là. Quando tornò ci siamo rincontrati ed ecco che a 19 anni, poi sentendo ancora quell'amore che c'era, a 19 anni io e Maria ci sposiamo.
0: Ma nel frattempo vi scrivevate quando lei era in Germania?
1: Come?
0: Vi sentivate, vi scrivevate?
1: No, cercai di metterle davanti, che eravamo piccoli, eccetera, ah, ecco, tutto quello là, però niente, diciamo così, fin quando ancora non conoscevamo il Signore, quindi mi posso scrivere solo dicendo che in qualche maniera non avevo nessuna intenzione nemmeno di sposarmi, cioè avevo 19 anni, poi come dissi poco fa, tutto quello che avevo mi rendeva felice, quindi
0: non avevi tempo per dedicare all'amore, diciamo.
1: No, era troppo presto.
0: Mettiamola
1: così, poi a 20 anni infatti divento papà. Mi sposo a 19 e a 20 anni nasce Yolanda, la prima figlia. Io ne ho tre, poi c'è Salvatore e poi viene Giulio, l'ultimo, che potrà solo lei, diciamo, stargli accanto 2 anni perché accade quel
0: ci racconterai anche
1: discorso dell'incidente che fu quel periodo che stavamo andando in Olanda per essere per la seconda volta rappresentante della nazione italiana.
0: Comunque andiamo con ordine, Piero. Quanti anni?
1: Ritorno al mio modo di parlare.
0: Quanti anni hanno i tuoi figli ora? I tuoi figli?
1: Adesso Yolanda tiene 40 anni. E poi c'è Salvatore che sono molto, anche lui diverrà papà, si è sposato da 2 anni, ma ne ha 37. E ora a luglio, cioè a giugno, verso 15 dovrà nascere un altro bimbo. Mia figlia ha 2 figli, un maschietto e una femminuccia.
0: Sono tutti lì residenti ad Agrigento?
1: Mia figlia abita nei pressi di Prato.
0: Ah, quindi in Toscana.
1: Sì, mentre i miei figli che lì avevo riportati su, cioè in Emilia, dove abitavo, sì, io a Maranello, ma loro poi riportai a Sassuolo, eccetera. Poi tornarono qua e quindi si sono avviati qua, sistemati qua. L'altro è solo fidanzato, così, è a 29 anni.
0: Continua allora sulla vicenda di te e Maria, insomma. Vi siete, sì, così vi siete incontrati, vi siete sposati subito?
1: Sì, ci siamo sposati, io 19, lei 18 anni, quindi solo un anno di differenza. E niente, il periodo di allora non è come ora, già lei si sentiva mamma, nonostante i consigli di aspettare, niente. Infine poi si è deciso, perché quello, i figli che abbiamo li abbiamo voluti. Io sentivo dire, è venuto, purtroppo mia moglie si è venuta a trovare incinta, eccetera, e invece dico che i figli che abbiamo li abbiamo voluti, e che poi appunto, avendo sempre all'orecchio il fatto che voleva essere mamma, ecco che a 20 anni, cioè, appunto, divento papà.
0: E quindi voi cantavate assieme? Cantavate assieme?
1: Sì, però sempre avendo quell'attività, però c'è da dire un'altra cosa: io mi sposo, ma non sono incosciente, ma perché come mestiere sono un elettricista.
0: Facevi
1: quindi,
0: anche l'elettricista.
1: È difficile inserirmi, perché andare ad abitare e arrivare in questo paese, appunto, dove c'era mia moglie aveva la sua casa di proprietà, e quindi mi fu un po' difficile inserirmi all'inizio, e quindi continuavo con l'arte, eccetera, fin quando appunto non arrivò questo famoso, e lì ci andremo ad inoltrare, sì, verso la conversione, sì. E il fatto che si presentò, perché suonerò con tutti i gruppi che mi chiamavano, non c'era bisogno che andavo a provare, mi chiamavano e mi davano impegni, viene a suonare questo matrimonio, viene, tanti gruppi degli intorni, di Ribera stessa, eccetera, mi andavo avanti così. Poi, in poche parole, appunto, siccome io sono, poi ho dato gli esami, mi iscrivo alla SIAE e sono un compositore trascrittore, dove diciamo gli esami a Palermo, però la commissione si trova a Roma, dove la sede giudicherà il fatto di quello che io ho composto attraverso gli esami, eccetera, corretto o non corretto, che la commissione dei maestri ha detto a questo, mi arriva la carta e già, poi io divento compositore prescrittore, che faccio parte della SIAE, la SIAE non sono altro che i soci, e i soci scritti e soci, editori, praticamente, e poi scrittore e tutto quello. Non è che c'è un capo, siamo noi la SIAE, la società, cioè gli iscritti e soci. Allora, quindi voglio arrivare là, poi che mi arriva una richiesta per andare in America. E ci sente ancora il video?
0: Sì,
1: no?
0: Sì, ti stiamo sentendo.
1: E quindi lì fu ancora, andiamo sempre in alto, qualcosa che effettivamente non tutti i giorni si presenta, ed ecco che parto per 6 mesi, pagato bene, vitto e alloggio gratuito su una nave, diciamo molto importante, perché è la più grande del mondo, l'Oceanic, che nel 77.
0: Cantavi lì? Cantavi sulla nave?
1: Come?
0: Facevi serate sulla nave, cantavi sulla nave?
1: Io solo io.
0: Ah, solo tu. Maria era rimasta in Italia?
1: Maria era rimasta qua, diciamo, sì, a casa, a Ribera.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi lascio i bambini, mia moglie, eccetera, parto, tutto fatto di pari consentimento, consentiente, quindi, perché è un po' anche difficile che, appunto, perché si può anche non tornare più,
0: In che senso?
1: Nel senso che andando a finire in America potevo anche non venire più.
0: Potevi abbandonare Maria, insomma.
1: Ecco, significava, cioè, quindi era molto pericoloso, è stata un po' una prova dura. Ancora non siamo dentro la fase di fede, quindi, però nonostante ciò ci volevamo così tanto bene che praticamente entrambi
0: e si vedeva
1: fiducia uno verso l'altro che la cosa sarebbe andata bene, che l'avremmo fatto per avere un miglioramento nei confronti della nostra famiglia, in quanto io mandavo 5-6 stipendi di quelli che guadagnavo qua al mese.
0: Venivi quindi pagato bene, quindi.
1: Guadagnavo io praticamente con una figlia a carico, guadagnavo 105.000 lire al mese, perché mi ero impiegato in una vetreria, ho fatto anche questo lavoro. E invece da appunto il mensile che mandavo in dollari, diciamo, scambiati qua erano 620.000 lire.
0: Vabbè, insomma, ora non possiamo fare il calcolo rispetto alle lire e poi ai tempi che furono, però insomma ci fai capire con questo che guadagnavi abbastanza bene con la vita che conducevi.
1: Sì, insomma, è durato 6 mesi, cioè come io potevo stare là, però lei non ce l'ha fatta, perché finito il contratto con un gruppo, c'erano altri 4 gruppi lassù, ho suonato anche con un'orchestra inglese, perché il bassista restò una volta a terra, cioè nel senso che noi facevamo New York, Bermuda, Bahamas. Quindi uno non ritornò presto, però questa era un'orchestra praticamente di inglese, e praticamente ho dovuto sostituire ho dovuto aiutare questo maestro che piangeva suonando il basso, io in quanto era lo show, diciamo, pomeridiano principale, perché anche là sulla nave c'era un fuori programma ogni settimana che viaggiava, perché era un giro settimanale. Da New York si partiva praticamente alle 4:30 di pomeriggio, quindi alle 16:30, e poi di sabato tornava il sabato successivo alle 8:30 arrivare là. Poi ripartiva di nuovo con 1200 passeggeri che salivano, perché abbiamo l'Oceanic, è la nave più grande del mondo. In quel periodo io partirò con l'aereo più grande del mondo, Jumbo, di cui tiene 450 passeggeri, di cui vi sono 2 schermi di cinema. Comunque faceva spavento anche a vederlo da lontano, perché quindi, poi quando mi avvicinai ho visto che mi dovevo alzare per vedere la ruota.
0: Mamma mia.
1: Cioè, per poterla vedere, sì, alzavo gli occhi perché era molto, molto alta, cioè era spaventoso. Comunque.
0: Senti Piero, se andiamo così ora magari ci vogliono.
1: Per quanto riguarda poi, ecco, tutto quello che ho potuto vedere su quella nave, vissuto, eccetera, il ritorno fu, umanamente parlando, a malincuore, nonostante uno ha figli, perché bacio a mia moglie che ha Maria incinta di un secondo, e che praticamente la lascio di 3 mesi, poi quando un po' dopo 2 settimane così arrivo, anticipo anche il ritorno, perché era nato Salvatore. Però voglio dire, dice, quando arrivai qua, da quello che avevo vissuto in America, praticamente sempre stando in una nave da crociera, non vedevo nemmeno quello che poteva essere la vita terrena,
0: sulla terra,
1: diciamo, nel senso di essere in mezzo a New York, eccetera. Non è che vivevo un lavoro, fa casa, eccetera, non esisteva, la mia casa era quella, il mare, cioè tutto. Dove la gente andava a fare la crociera e passasse una settimana di piacere, di godimenti e di tante cose. Quindi quello che in qualche maniera voglio farti capire, cercherò sempre ogni settimana che facevo, per me era sempre una crociera.
0: Stavi sempre in crociera praticamente,
1: non facevo altro che vivere in crociera, e che è stato duro poi nel venire qua aspettare più che altro, cioè venirmi a trovare senza poi tutto quello che la mia mente, diciamo, aveva assimilato, cioè un mondo di vita meraviglioso, fantastico. Ecco che vediamo un po' la tentazione di Gesù, ti darò tutto questo, e se vi ha avuto le ricchezze sono un po' sinonimo di anche di tante cose, cioè della potenza, della gloria, tutto quello che il mondo offre, piaceri e tante, tante altre cose. Ebbene,
0: allora Piero, dovremmo accorciare un po', quindi ci parli magari un po', perché altrimenti la tua è una grande testimonianza, è anche abbastanza lunga, quindi se dobbiamo compendiare tutto,
1: sì,
0: in
1: ecco
0: la conversione, sì, sì. Vai, vai.
1: Cadde in depressione, da quello la mente si allarga, poi per esperienza le posso parlare, e praticamente anche quando sentite la testimonianza di Maria, dice mia vita ha avuto una prova appunto depressiva eccetera, e di quello che parlo, e lì capì in effetti che non so che scopo avesse la vita, detto, ma per che cosa si vive? E mi domandai, ma da dove vengo, chi passiva eccetera, e di quello che parlo, e lì capì in effetti che non so che scopo avesse la vita, detto, ma per che

0: diciamo, conseguenza di paure, e queste paure poi andarono per far, diciamo, hanno fatto un corso che mi hanno fatto smarrire. E quando disse qua solo Dio mi può aiutare, ho detto Dio dov'è? Ed io abbia ancora più paura, perché sì, tutti diciamo credo in Dio, oppure non credo, Dio non c'è, Dio c'è, e di là. Io credevo o meno, pensavo che ero un uomo di fede, ma invece in quel momento mi accorsi che non è stato così, ed ecco che quella disperazione mi portò praticamente più che altro per capire anche che vedo il vuoto, in quanto sapevo che prima o poi dovevo anche morire. Nel morire vidi il vuoto, nel vedere il vuoto, ecco perché esclamo dicendo solo Dio mi può aiutare, mi ha detto ma dov'è? E lì mi misi alla ricerca, e che alla ricercare, comunque con sofferenze mo atroci, però appunto non mi voglio prolungare perché sì, è troppo lunga la storia. Però cercavo, la cercate e troverete, ecco. Ma si avvererà dopo che capisco queste cose. Poi praticamente io, siccome mi fermai un mesetto così, perché stavo male a lavorare, poi ripiglio a lavorare, e poi la sera andavo a scuola, e in cui incontrai dei fratelli che vennero a scriversi nella mia scuola. E ogni volta che entravano e cantavano. Siccome io quando mi riguardavo la mia vita privata, io piangevo, e vedevo queste ragazze invece che ridevano sempre e cantavano. Poi fui curioso una sera e ho detto, ma come mai cantate sempre? Che cosa c'è? C'è sempre festa ogni sera, non so. E uno mi disse, appunto, noi abbiamo qualcosa che tu non hai. Che cos'è? Insomma, io siccome cercavo, cos'è che voi avete e che io non ho? Noi abbiamo Gesù nel cuore, ce l'hai tu? Da lì rimasi, perché io essendo che cercavo ogni attimo, ogni istante, in qualche maniera quella cosa, che qualsiasi risposta mi mise in curiosità, da non mettere anche, da considerare più che altro che tanti in quel periodo, non so perché, ma si avvicinarono, come testimone diceva, come non so, anche cattolici, una suora veniva a casa, non so perché si era avverato questo, altre volte non succedeva. Comunque, da noi dovevi cercare, c'è stato anche questo fatto di questi credenti praticamente che mi parlavano in questa maniera, ma fu più diciamo positivo, o meglio, forse era venuto il momento, perché più toccante dire noi abbiamo qualcosa che tu non hai, abbiamo Gesù nel cuore, ce l'hai tu, no, che tanti che mi parlavano di Gesù e dicevano di tante cose che non mi davano nessuna risposta, e loro invece il suo ragazzo dicendomi questa, diciamo, cioè, esprimendosi in questa maniera, poi guardò verso dietro di me che c'era una libreria, e disse guarda, in una Bibbia, mi giro, e lui prende il Nuovo Testamento e mi dice incomincia a leggere da qui e troverai Dio. Essendo che io ero uno che cercava, poi in quel momento appena messo troverai Dio, ho detto allora qualcosa ci sarà, quindi nasce una speranza. Non faccio capire niente in quel momento, però non vedevo l'ora che se ne andassero in qualche modo
1: per iniziare a leggere.
0: Ecco che era la sera stessa praticamente, quando loro entrano via, mentre andammo a letto eccetera, io accendo la mia baciù, leggo al capitolo 7, 6 anzi, di Matteo, ecco quella parte di quando dice il Padre vostro sa le cose che avete di bisogno prima che gliele chiediate. Quindi tu nel pedale non lo sai, saperti dicevi come

0: quando è pagana, eccetera. E quindi entra nella tua cameretta, ti tratta nell'uscio, fai lo so, fai il tuo chino segreto, eccetera. Fin quando poi dice appunto qua, se avete da pregare, pregate così, fate il nostro segno, eccetera, eccetera.
1: Insomma, queste parole ti hanno colpito.
0: E c'è la musica Padre Nostro.
1: Sì. Ah, ecco, sì.
0: E hanno... qui nasce Padre Nostro. Eccetera. Quindi da quel momento io ero fermo, come ti dissi, praticamente col lavoro anche, perché lavoravo un po' la sera, qualcosa così facevo. Mia moglie lo sopportò anche tanto, mi era accanto anche nella sofferenza. E niente, quella sera pianse ancora una volta, diciamo, ma questa volta non era un pianto, erano lacrime di gioia, di felicità, perché mi sentì nascere di nuovo, finalmente la vita aveva uno scopo.
1: E Maria invece?
0: Come?
1: E Maria invece ti vedeva a distanza?
0: Successivamente Maria, poi a conseguenza che ha visto questo paragone, perché io alle 7 di mattina poi mi alzo per andare a cercarmi il lavoro e lo trovo nella stessa mattinata, perché mi ero fermato un mese e mezzo, mi ero fermato, e quando venne mi disse: ma da dove viene? Ha detto di lavorare. E lei dice: perché cosa è successo? È successo che praticamente adesso la vita è uno scopo, quindi ho data io la mia testimonianza a mia moglie. Mia moglie, vedendo questa trasformazione, perché appunto Dio trasforma poi i suoi figlioli, ma come un bambino, cioè, a volte poi quando si cresce credo che ragioniamo un po' troppo, e quindi a conseguenza praticamente poi sento cantante, appunto venivamo dall'arte eccetera, e anche lei non poteva fare meno, come raccontava sempre poi la sua testimonianza, di inginocchiarsi, perché vide un miracolo e diede anche lei il cuore al Signore. Ed ecco che cammina e incomincia il cammino spirituale, eccetera. 9 mesi sono già in Germania, tiro fuori dalla famiglia di mia moglie, di quello che disse che era suo zio, e erano tutti i testimoni, diceva, e nasce il Signore se serve di me, nasce la Chiesa italiana cristiana, che in quel posto di Limburg non c'era.
1: Ah, si convertono dai testimoni di Geova al Signore?
0: Si sono convertiti da testimoni chiesa... di Geova, diventano praticamente
1: una chiesa intera?
0: Sì, e questo
1: che
0: fu...
1: bello.
0: Sì, e questo fu. Ma avevo solo 9 mesi,
1: Sì,
0: l'ho
1: sì.
0: Fatto, certo che io mi sono messo solo nelle mani di Dio, ho detto sì, il verso dice qua, io parlerò per voi, quindi ho avuto anche dibattiti, 9 mesi che voi che poteva sapere io, non è che avevo tante conoscenze 9 mesi.
1: Allora Piero, senti Piero, vogliamo fare una pausa musicale, poi dopo magari ci dirai della vostra carriera tra virgolette per il Signore, sì. Carriera artistica per il Signore, va bene?
0: Va bene.
1: Che motivo ascoltiamo?
0: Com'è?
1: Che motivo vogliamo ascoltare? Che motivo vogliamo ascoltare?
0: Ah, una delle canzoni, diciamo, non so, io per me, per quanto mi riguarda, non so se voi l'avete in lista, se parliamo sempre del mie.
1: Sì, dimmi.
0: Per me, se Cristo torna di te, che sarà?
1: Ok, allora mandiamo questo, se Cristo torna, Piero e Maria di Caos, e poi dopo ci parlerai appunto dell'impegno per il Signore con la musica, va bene?
0: Ok,
1: se Cristo torna.
0: Sì.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora Piero, torniamo mentre continuiamo ad ascoltare in sottofondo. Quando l'avete composto questo motivo?
1: Questo, cioè, come vedi, appunto attraverso, diciamo, le, perché sono soggettive, ognuno di noi praticamente parlerà di Gesù, ma credo che sarà sempre accompagnato delle sue proprie esperienze, che quello che mi premeva quando mi sono convertito è stato diciamo quello di voler incontrare il primo mio migliore amico per dirgli praticamente che cosa avevo trovato. E quindi se Cristo torna di te, che sarà appunto, quindi parlerò proprio con il primo amico che vedo, c'è questa voglia, ed ecco che pian piano poi vado conoscendo le scritture, come ti avevo già detto, ero giovanissimo nella fede, ero 9 mesi, poi quando siedi 2 anni tornai dalla Germania praticamente, però lasciai un mio successore là che ancora c'è, la chiesa, che è Gaspari Gracci, ovviamente, e nel prontuario, la chiesa dei fratelli, e quindi c'era solo questa sete, ogni giorno appunto il vivere è Cristo e basta, non voglio dire il morire è guadagno, perché quello si sa, voglio dire il mio vivere è quello, parliamo di quando si vive nella fede. Così divenne anche una testimonianza nei confronti di mia moglie, che anch'ella si presentava nella stessa maniera. Quindi il nostro vivere era vivere della parola di Dio e sentirci responsabili, così sempre come se la vita fosse ormai, a che punto era cambiata. Quindi era scontato parlare di Dio, perché ogni giorno vivevamo di quello, però senza avere rimpianti se avevamo lasciato, diciamo, il mondo, cioè, che si presentano anche
0: la carriera mondana, stai parlando la carriera,
1: sì, mi riferisco alla carriera non sentivo più, scusami.
0: No, io ti sento. Ti sentiamo, Piero,
1: la carriera mondana, che praticamente poi è covuto, perché non sono passato inosservato e quindi ho avuto tante proposte di tanti artisti, potevo benissimo dire sì.
0: Allora Piero, per accelerare un po', tu a un certo punto mi pare che comunque sei stato assunto, diciamo tra virgolette, perché era una missione, da voce della Bibbia, giusto? E cantavate,
1: e
0: quindi...
1: Poi appunto... Io torno dalla Germania, ma quando lavoravo là ho provato questa manifestazione, dove mi sentii prima di convertirmi schiacciato dal mondo. Quando mi convertì poi invece ho preso il mondo in una sola mano. Ho visto che era solo un appartamento, avevo paura anche ad emigrare, però poi ho visto invece che cambiavo semplicemente stanza, divenne così piccolo il mondo, perché dentro di te c'era la grandezza di Cristo. E che praticamente dopo, quando sono passati 2 anni, in Belgio faccio, anche perché ho dei parenti, annuncio anche il Vangelo, e anche là nascono dei nuovi credenti.
0: In Belgio, hai detto?
1: Sì, diciamo che è un po' l'apostolato, in un certo senso. E, anche se poi tante volte mi fu chiesto di essere anziano dell'assemblea, cioè, non accettavo mai.
0: Poi quanti anni sei stato in Belgio?
1: I 2 anni in Germania, in Belgio, perché vi abitava mia madre praticamente, perché erano separati mio padre e mia madre, e quindi a conseguenza andavo a trovare, cioè, 300 chilometri, perché ero a 70 chilometri da Francoforte, quel punto di riferimento, E poi facevo, diciamo, l'autostrada Colon, che andava a finire fino a Monaco di Baviera.
0: Allora, perché... Piero, cerchiamo di accorciare un po', altrimenti qui passiamo tutto il pomeriggio. Volevo dire, allora, quindi è iniziato il cammino musicale con il Signore, avete inciso tanti motivi musicali. Questi dove? Quando eravate in Sicilia? Oppure vi siete trasferiti?
1: Io componevo sempre, perché sono un compositore, compongo dall'età di 10 anni, quindi a conseguenza cioè, vedevo che ero più chiamato per appunto cantare alla sua gloria, scrivere salme, mettiamola
0: sì,
1: così.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, Davide anche egli aveva una responsabilità di re, ma scriveva salmi. Quindi, anche se noi credendo diveniamo sacerdoti e re, anch'io ero un re, però in qualche maniera, ecco, mi sentivo più portato là. Per le conversazioni invece, sì, molto spesso e volentieri, ero in studi, queste cose così, ero diciamo portato nelle conversazioni diciamo l'anziano vedeva, faceva fare studi dei giovani eccetera, e cercava di guidare un po' anche i giovani. Tornando qua noi aprimmo un bar quando
0: sì.
1: tornammo dalla Germania, quindi che in quel bar la mia missione era quella di, perché era in periferia, ma avevamo un istituto, il magistrale, quindi evangelizzavamo praticamente tutte le ragazze.
0: Tramite questo bar?
1: 350 studenti c'erano.
0: Ah, ecco, ecco. Il lavoro andava bene allora.
1: Ma no, più che altro è che io facevo 4 attività, a dire la verità. Sì, perché facevo sia l'elettricista sia l'impianchino, praticamente sia il bar, perché facevo tutto io, facevo anche diciamo la tavola calda, cioè
0: sì,
1: imparai
0: sì,
1: subito,
0: sì.
1: immediatamente, e quel pensiero che qualche volta avrei potuto entrare dentro quell'istituto e presentare, diciamo, far vedere filmati scientifici eccetera eccetera eccetera. Quello non accade ed ecco che riceviamo, perché il parlare, evangelizzare sarà quello dentro il bar, che io ottenevo la chitarra e le ragazze eccetera mi chiedevano, con ragazzi che erano fidanzatine eccetera, mi chiedevo di cantare tante canzoni cristiane perché a loro piacevano, e quindi in quei 2 anni passati, diciamo, in questo bar c'è stato questo modo di evangelizzare. E quindi là poi facevamo manifestazioni anche nelle strade, che testimoniavamo per le strade, e andavamo anche a qualche posto vicino al paese, altri paesi che sono sempre della provincia di Agrigento, nei dintorni di Libera eccetera, fin quando poi ci arriva una lettera da David Hanson,
0: di Voce della Bibbia, da parte di Voce della Bibbia,
1: da parte di Voce
0: sì.
1: della Bibbia, perché non so come, ma arrivò fino a Voce della Bibbia questo
0: che ricordiamo
1: della...
0: era
1: ma noi non facevamo niente per essere popolari, cioè erano gli altri che parlavano di noi. A questo punto, ricevendo questa lettera, andammo a vedere la situazione, e ho fatto un anno di lavoro per poter fare questa cassetta, perché c'è voluto un anno per arrangiare tutti i brani che componevo, che avevo composto, per orchestrarle. E quindi Davide Hansen mi fa la proposta,
0: che era il direttore di Voce della Bibbia.
1: Sì, il direttore. E mi disse che mi avrebbe data la direzione della radio. Io, vedendo che il peso me lo sentì un po' troppo,
0: era troppo.
1: Come direttore, ho detto: guarda, io intanto sono in missione fin dal momento che ho creduto, per adesso ho ancora il bar. Se il Signore mi farà chiudere la sala cinesca, sicuramente, nonostante lui mi mise davanti, che mi dava un posto, una busta sicura, insomma, entrare eccetera, ho detto di no.
2: ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: E poi ho detto, se si chiude questa sala cinesca va bene, e poi vediamo se nella volontà di Dio, come dice te, come stai parlando eccetera, io poi vi chiamerò se il Signore mi guiderà a questo, e se qua ci dovrò essere io sicuramente ci sarò. Quindi io respingo questa proposta di Voce della Bibbia la prima volta. Poi la seconda è successo perché effettivamente non c'è più possibilità di tenere avanti questo bar.
0: E quindi hai accettato questo rapporto con Voce della Bibbia, questo impegno.
1: E poi telefono per dire effettivamente se ancora il posto è Davide Anzi, se era libero, è ancora Davide Anzi, sì, che noi abbiamo sempre pregato, perché prima c'era Sauro Ricetti.
0: Sì.
1: Siccome per loro non era dato, perché quando arrivai là, quando registrai, cioè l'anno diciamo precedente, ritornando indietro, uno di essi che fu mandato da Davide Anton, che è Gary, non so se ricordi.
0: Gary, sì, certamente, ce lo ricordiamo.
1: Sì, Gary mi portò a cena da parte del, sempre, per parlarmi di Davide Anton, per parlarmi appunto perché io sarei stato adatto, in quanto insomma lui vide dell'umiltà, insomma, tante cose, tanti pregi positivi per essere, ed è per questo che mi avevano fatta poi la proposta, cioè perché Davide Anson fece in modo di conoscermi meglio attraverso diciamo un altro fratello fiducioso che lui così riteneva, e a conseguenza praticamente andò a parlargli positivamente. Fattomi poi quella proposta, ho detto io ho rifiutato. Poi dopo un anno ancora già mi conosceva e che mi disse aspettiamo te.
0: E allora Piero, senti, Piero, dobbiamo accorciare. Accorciamo allora. Accorciamo un po', cioè poi con Voce della Bibbia quindi avete composto due musicassette, giusto? Quelle che poi sono rimaste nella storia della vostra musica.
1: La Voce della Bibbia facciamo appunto, rimane l'Alfa l'Omega, perché l'Alfa l'Omega fu poi in testa a tutto. Io infatti nell'Alfa l'Omega, visto il mondo com'era della musica diciamo cristiana, dal lato professionale lo vidi un po' molto povero, non lo so perché ho avuto questo sentimento di dire Piero, meglio che non suoni, cioè cerca di fare il meno possibile per non scoraggiare i fratelli, non è un vanto, perché non sono assolutamente un bengalo, ma cioè nel senso che magari ci sono poche cose di chitarra, ci sono perché ho cercato di suonare il meno possibile. Poi tra parentesi ti dirò, mi accorsi che effettivamente tanto che quando tu senti, non so, voglia di dirlo anche a te, tu avrai sicuramente il remix, perché poi questa mi è stata censurata.
0: Va bene, allora Piero, non entriamo troppo nei particolari, altrimenti non sì, finiamo più questa intervista.
1: Voglio dire, senti, lì praticamente da questo post.
0: Senti, Piero, allora...
1: Ma sono io solo che lavoro, non è mia moglie, sì. Non c'è mia moglie, mia moglie canta solamente.
0: Canta solo, sì, con te. Senti, quindi... come ci vuoi raccontare un po' come è accaduta questa vicenda tragica appunto che ha sconvolto la tua vita?
1: Appunto. E stavo proprio arrivando là, ecco. Cioè diciamo a questa sintesi, in che succede che noi intanto giriamo tutta l'Italia, perché Voce la Bibbia diceva sempre Ettore Calanche, è divenuto l'ufficio di Piero Licausi, in quanto suonavano sempre, perché ogni fine settimana eravamo fuori. Cioè, ci chiamavano di tutto, da Milano, Genova, Torino e poi vari paesi, poi province, perché era ogni settimana che noi eravamo fuori, fine settimana.
0: Poi Piero avremo anche qualche domanda.
1: Eravamo sempre fuori.
0: Avremo qualche domanda anche della chat, quindi devi proprio stringere al massimo, va bene?
1: Come?
0: Devi devi stringere al massimo, Piero, perché abbiamo anche qualche domanda che ci arriva da parte della chat, quindi arriviamo alla conclusione.
1: Sì. La conclusione fu quella che poi appunto da là faccio un seminario di cui mi chiamano per essere io ad avere il settore musicale, io ho 250 ragazzi, appoggio Bertini, e questa volta fu il momento che venne il direttore che organizzava questa, diciamo, questo seminario musicale di 5 giorni in Olanda, il che praticamente lui ascoltò la mia cassetta eccetera, ci chiamò per andare in Olanda, e quindi andiamo a in Olanda dopo questo seminario nell'85 e come rappresentanti della nazione italiana, perché era anche sì, europeo ma mondiale. Lì incontriamo quindi Filcheghi, Adersnelli e tanti altri personaggi importanti della musica gospel, e insomma siamo stati, diciamo, bene, abbiamo fatto quello che quindi ci portò ancora in alto il signore. E poi praticamente l'anno successivo abbiamo di nuovo la chiamata per ho detto: Maria, guarda che noi siamo, perché corrispondeva che io ero in ferie nei stessi giorni, guarda che dobbiamo andare in Sicilia con la macchina, e poi sono 1.500, delle 5 stelle sono 3.000, poi dobbiamo andare in 90, sono altre 1.500, e poi tornare, e insomma non me la sento. Però mettiamola in preghiera, abbiamo messo in preghiera, che dopo una settimana ci arriva ancora direttamente, prima era dal comitato, diciamo, dell'organizzazione, ci arriva quella del direttore ancora generale, immancabilmente dico io qua, cioè io ho capito, noi abbiamo capito insieme che effettivamente, anche se non voleva andare, il signore ci voleva là. Quindi decidemmo di partire, ero in ferie qua, abbiamo lasciato i bambini eccetera, essendo che c'era un ragazzo, cioè figlio del, diciamo, predicatore, che aveva un piede dentro e un piede fuori, lui, come io le chiavi della macchina non le dava a nessuno, noi abbiamo detto se veniva a vedere appunto, e lui disse poi sì, quando gli diede le chiavi, purtroppo, perché lui faceva Germania-Italia, gli ho dato le chiavi perché sapevo che era esperiente in autostrada. E lì avviene appunto il danno, che dopo manco due ore, dopo aver traghettato, io erano le 9 di mattina e capì che era meglio, perché lui aveva dormito, e c'è questo avvenimento, si è addormentato, e quindi lì Maria mi saluta, parte per il cielo, non la vedi più.
0: Quindi guidava questo giovane? Maria era a fianco?
1: Come?
0: Questo giovane guidava la macchina, sì. Maria era a fianco a lui?
1: Perché quando arrivavamo a Messina c'erano i traghetti, c'era il rosso, quindi c'era un po' di tempo. Maria andò a prendere qualcosa al bar, ho detto noi veniamo fra un po', anzi verrà lui, perché lui è figlio dell'anziano della chiesa. E ho detto, ho parlato con lui consigliandogli tante cose, che a questo punto non ti posso dire, perché proprio io devo capire, sono solo a parte perché si chiude, sei sveglio, fermati. Ma a quanto pare non ha fatto questo, perché abbiamo la perizia del camionista che dallo specchietto retrovisore praticamente vedeva questa macchina che faceva destra-sinistra, camminava lenta, perché era dietro un camion, nella stessa corsia, siccome il camion andava a 50, la macchina invece lui camminava a 90, però per fare va a destra-sinistra, si era addormentato, per come lui poi testimoniò, che ha disobbedito a quello che avevo detto io, il che praticamente poi va a tamponare lo stesso camion nella stessa corsia. Ci sarà una catapulta proprio della macchina eccetera, fin quando io esco dallo specchio dallo sportello praticamente lì dietro, perché nei dos diciamo a sinistra poi ti ferma la macchina e Maria esce dal parabrezza, che ormai il lato suo è schiacciato e quindi sbatte la testa diciamo nel telaio del parabrezza, va a finire col petto davanti alla ruota del camion, che ebbe l'ultima frenata perché se camminava ancora la schiacciavano completamente. Io ecco il rotolo praticamente, cioè tutto, tu hai capito che era il 30 luglio ed era quell'anno praticamente anche come temperatura alta, che erano 40 gradi all'ombra. Quindi mi trovai all'affatto all'una in pieno giorno, cioè alle 13, e sentivo bruciare tutto pieno, insanguinato, eccetera. Lui viene disperatamente e piangendo, eccetera. Ha detto: Maria, respira, sì, allora calmati. Io avevo tutto rotto, a piedi, che ginocchia, eccetera. Insomma, e invece Maria era in coma. Dopo tre ore, muore e appunto se ne va col Signore. E lì poi a me mi aggiustarono eccetera, dei vennero di tutte le parti, diciamo anche da altre parti del mondo, con l'aereo partirono pure a venirmi a trovare. Ma io dicevo sempre: andate a vedere Maria, ci andiamo, in guardo Giovanni D'Auria, che adesso non ne so niente se c'è ancora o è andato col Signore. Poi il compito fu suo, quello di, perché mi teneva la mano, ho detto: ma perché non è andata a vedere Maria? Perché questo è stato il secondo giorno, e disse: ci andiamo, insomma, e fin tanto poi cominciai a capire, perché non me lo dicevano che non c'era più. E allora in quel momento, praticamente, avendo un po' un sospetto, disse: non vuoi dirmi che Maria non c'è più? Lui mi stringe forte la mano e mi dice: caro fratello Piero, tu lo sai che noi non possiamo dire bugie. E scoppiai, sì. E Piero cadde ancora, fosse una morte diversa, per un'altra seconda volta muoio di nuovo. E poi comincia il calvario, di cui non è il caso, penso, di parlarne, perché sarebbe troppo.
2: Va bene.
1: Il calvario, di che resto a voce della Bibbia mi porta davanti, sue esigenze, non lo so, o esigenze proprie che avevano, eccetera. Lo sanno loro, e quindi dopo 6 mesi mi licenziarono.
0: Va bene,
1: e
0: dai,
1: rimango solo. Mm-hmm.
0: Insomma, è stata un'esperienza triste, dopo anche la morte di tua moglie, insomma, sono successe varie vicissitudini, insomma. Volevo chiedere a Deborah se eventualmente c'era qualche domanda da parte della chat, Deborah?
3: No, domande no, però c'era il saluto da parte di Giuseppe da Macerata.
0: Ah, Giuseppe, ti saluta Giuseppe da Macerata, che è un credente, appunto, fratello, sì, di Macerata. Che sono presenti in chat, va bene, hanno tutti comunque ascoltato,
3: sì,
0: con interesse tutta la tua testimonianza. Va bene, Piero, allora, quindi vabbè, dopo questo periodo anche negativo, Voce della Bibbia, anche perché poi Voce della Bibbia comunque chiuse la missione, tu sei tornato in Sicilia e comunque
1: sono stato altri 5 anni là,
0: sì,
1: da solo, senza avere bisogno di nessuno. Mm-hmm.
0: Senti,
1: il Signore mi ha aiutato lo stesso.
0: Ti ha aiutato, il Signore non ci abbandona.
1: E poi sì, come dice San Paolo. Cioè, io praticamente lavoro, e quindi chi non lavora ce ne deve nemmeno mangiare. Quindi a questo punto voglio dire, non ho bisogno, ho avuto bisogno di nessuno. Ho tratto per altri 5 anni perché volevo che i miei figli facessero.
0: Certo,
1: diciamo,
0: hai dovuto crescere da solo la famiglia, i ragazzi, i bambini anche piccoli.
1: Un po' che meglio, ecco, così io ho potuto ancora capire perché sta scritto appunto: non giudicare, non sarai giudicato.
0: Allora, Deborah, qualche domanda arriva
3: adesso
0: per Piero? Sì?
3: Sì, allora c'è Giuseppe che ci scrive: volevo chiedere a Piero se Yolanda, la figlia maggiore, l'accompagna ancora nelle sue attività artistiche.
1: No, Yolanda poi prese praticamente marito già 20 anni, e quindi siamo lasciati, 18 anni già lei fa la sua propria vita, fa 2 anni di convivenza e poi si sposerà e partiranno per praticamente per Prato, appunto, dove sono rimasti fino al giorno d'oggi.
0: Ti saluta, vedo anche Matteo.
3: Sì, tutti, Matteo. Ti salutano tutti, sì. Franco, anche un altro Nick che è entrato, insomma, ti saluta tutta la chat praticamente.
1: Com'è? Non ho capito.
0: Ti saluta tutta la chat, stava dicendo Deborah. Ti saluta tutta. Allora, mi senti, Piero?
1: Sì, ti saluta. Male.
0: Allora, ti saluta tutta la chat. Noi abbiamo una chat. E quindi ti salutano tutti i Nick presenti in chat.
1: Ma sono contento, okay. Veramente. Dai anche un abbraccio a tutto lo staff da parte mia,
0: certo,
1: non so,
0: certo.
1: Quelli a chi hanno ascoltato, eccetera, certo. Perché effettivamente, anzi, credo che ci sia riuscito.
0: Sì, grazie.
1: Sì, a te che a me poter sentire, perché anche sì, io sì. Il mio difetto che ho qualche po' di udito meno e quindi credo che abbiamo avuto abbastanza benedizione da parte di sì. Dio di poter scambiare, diciamo,
0: certo.
1: il nostro tesoro unico,
0: certo,
1: Gesù, Dio, ecco, che sa ogni cosa, a lui infatti sia la gloria, eccetera. Quindi ti posso dire, non so, fai te quando mi devo fermare oppure non lo so, dimmi.
0: No, ci dobbiamo lasciare, Piero, se vuoi giusto dire 2 parole in conclusione. Ci dobbiamo lasciare perché è tardissimo, anche siamo anche in conclusione di programma.
1: Siamo
0: anche alla fine del programma, quindi se vuoi lasciarci con 2 parole giusto anche per i nostri ascoltatori.
1: Sì, quello di capire che prima o poi, come non sappiamo da dove veniamo, almeno cercare di capire che non per sempre in questa terra ci si vive, quindi prima o poi la dobbiamo lasciare. Sarebbe qua saggio pensare un po' anche a questo, per cercare di capire dove si andrà dopo la morte. Ecco, che la vita non finisce morendo, ma comincia. Non voglio essere, come si dice,
0: catastrofico,
1: nel senso che, però, andare a esplorare un po' le scritture per vedere perché questo Gesù, ecco, non è un Gesù, una persona qualsiasi, è Dio ed è venuto a morire in croce per noi. Non prenderla alla leggera, cioè dico agli ascoltatori, e cercare di riflettere ancora con più pazienza, con più attenzione, perché si tratta proprio della propria vita. Perché se Cristo torna è un punto di te, che sarà? E quindi vorrei appunto sapere che almeno questa testimonianza possa aver dato qualcosa anche a uno solo, non da uno, 100 o 1000, per uno solo non avrebbe distrutto nemmeno Sodoma e Gomorra, Dio ad esempio. Però se uno solo si converte, gli angeli fanno festa in cielo. Quindi io vi consiglio di, parlo sempre al pubblico che ci sta ascoltando, di andare a leggere le scritture, non essere sempre presi dalle cose del mondo, anche perché dedicare 2 minuti, 2 ore, quello che è, per capirci meglio, perché non c'è sempre il sole, no? Perché la vita è fatta così. Quindi a questo punto non ci sono sempre allegrie, discoteche o tutto quello che il mondo offre, o meglio, non c'è solo questo.
0: E tu ne sai qualcosa, Piero, tu ne sai qualche cosa, tu ne sai qualcosa di discoteche, appunto, e divertimento così, visto che lo hai, è stata la tua esperienza passata. Piero, ci dobbiamo lasciare, è tardissimo, quindi ti ringraziamo. Qual è il motivo che mettiamo alla fine e ci lasciamo?
1: Alla fine, a questo punto, glorifichiamo il Signore, mettiamo gloria all'Eterno.
0: Cioè? Hai detto? Gloria all'Eterno?
1: Infine, dico, siamo arrivati alla fine, sì. Dopo tutto questo discorso ringraziamo il Signore glorificando Dio con gloria,
0: gloria all'Eterno. E noi ci lasciamo, ecco. Piero, ti ringrazio, chiudiamo anche la
1: grazie
0: telefonata.
1: A voi tutti e un abbraccio e un bacione in Cristo.
0: Grazie Piero, poi tanto ogni tanto ci risentiamo per sapere anche
1: okay,
0: come va. Grazie
1: okay.
0: Tante Piero.
1: Il Signore vi benedica.
0: Grazie, ciao Piero. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora, rubrica dei compleanni, oggi andiamo straveloci perché è tardissimo. Facciamo gli auguri a Lidia Galano il 21 maggio, l'abbiamo già detto la settimana scorsa, Mino Andreozzi il 22 maggio e poi arriviamo a questa settimana, ovvero proprio oggi, che oggi 24 maggio è il compleanno della nostra cara Angela Clemente, che ci registra gli annunci in radio e anche questa sigla, quindi noi le facciamo tanti auguri da parte di tutto lo staff di Radio Logos. Auguri Angela. Poi il 26 sarà il compleanno di Giuseppe, che è in chat, quindi Giuseppe da Macerata il 26 maggio. Il 27 Fares Marzone e finiamo così con il mese di maggio, almeno per quanto riguarda i compleanni che io ho segnato. Buon compleanno a tutti!
1: Sabato 31 maggio ci sarà una raccolta solidale per i bambini poveri presso i punti vendita Io Bimbo di via, in particolare a Foggia, via degli Aviatori 37, a Foggia appunto, per l'associazione Betel, come ci comunica Vanni Bondesan di questa associazione. Debora, andiamo con il primo motivo, richiesto, è giusto, insomma, almeno una metà, ascoltiamo.
0: Dicevo anche meno perché abbiamo altri due motivi, di Josh Wilson, Pushing Back the Dark, del cantante, l'ho già detto, è richiesto da Jonathan in chat.

Allora, andiamo rapidi, andiamo con il secondo motivo richiesto da Giuseppe che ci sta ascoltando, anche se è uscito dalla chat. Tu sei il mio Dio di Lidia Genta.

0: Ok, stavo appunto dicendo il brano di Guido Focardi, ascoltiamo adesso per Giuditta dal titolo Maestà.
1: L'ultimo motivo, Deborah, questo? L'ultimo motivo?
0: Sì, l'ultimo motivo.
1: Allora, dopo di questo passiamo velocemente alla sigla. Mi dispiace per i nostri ascoltatori di Foggia, insomma, oppure telefonici che non hanno avuto il tempo per poter chiamare durante questo programma.

0: Allora, sigla, scusateci se oggi abbiamo preso parecchio tempo, l'intervista naturalmente ci ha preso molto tempo. Piero poi è un tipo un po' calmo che le cose se le prende con comodo, e quindi io fremevo perché volevo fargli dire più cose in minor tempo, però purtroppo non è stato possibile con Piero.
1: Diciamo che ha tanto da raccontare,
0: veramente la sua vita è stata costellata da tanti episodi, insomma, sia positivi che negativi. Magari avremo modo di riascoltarlo qualche altra volta, per dei flash questa volta, però non per un'intervista proprio. Ok, allora Deborah, salutiamo i ragazzi della chat.
1: Sì,
0: chi è andato via?
1: Sì, no, Sofia, diciamo, chi ha salutato, sì, chi ha salutato, però fondamentalmente è rimasto
0: affezionato.
1: Allora, Franco TS, un grazie proprio grande a Franco che viene sempre, anche Jonathan da San Marino, con Giuditta, Diaconia, Matteo che ci ascolta da lontanissimo, però ci ascolta.
0: Va bene.
1: Poi Giuseppe da MC, da Macerata sarebbe, poi chi c'era?
0: C'era Rossana pure prima.
1: Sì, è stata poco. Poi c'era
0: Sofia, Eva.
1: C'era un nick senza nick.
0: Un West.
1: E poi
0: Sofia il Macedone, sì, che è andato via. Che se è ancora in ascolto lo salutiamo. Bene, andiamo via.
1: Saluto a chi si è appena aggiunto in chat. Si è aggiunto Manuel,
0: un po' tardi.
1: Però lo salutiamo e ci scrive che ce l'ho fatta sentire, anche se insomma è la fine del programma. Ah, ecco, ci dice Giuseppe Michele Tomaiolo, era guest.
0: Ah, ecco, va bene, allora anche un caro saluto a Michele. Scappiamo, buon pranzo a tutti, scusateci perché siamo stati un po' lunghi, non abbiatecela con noi, ma anche con Piero, perché insomma aveva tante cose da raccontare. A risentirci, un buon proseguimento di ascolto da Eliseo
1: e da Deborah. Ciao. Buon pranzo a tutti. Ciao.

0: Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.
1: Sono le ore 12 e 43 minuti.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Notiziario del 30 maggio 2026, un buon ascolto a tutti voi. Ancora nessuna decisione da parte del presidente Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trin, corrispondente della CNN dalla Casa Bianca. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati da Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero però feriti. E una donna non può mediare con Mosca. Il presidente bielorusso Lukashenko esclude Giorgia Meloni da un possibile ruolo di mediazione tra Europa e Russia con parole destinate a far discutere. Parlando ai giornalisti, il leader ha spiegato che in una telefonata con Macron avrebbe indicato proprio il capo dell'Eliseo come figura più adatta. Secondo Lukashenko, Macron dovrebbe assumere questa responsabilità in quanto leader europeo più esperto sulla scena politica continentale. Nel suo ragionamento ha citato anche altri leader europei, definendoli troppo giovani per svolgere quel compito, soffermandosi poi sulla presidente del Consiglio italiana. In Italia c'è una donna primo ministro. Cosa volete, davvero affidare questi compiti a una donna? Ha affermato il presidente bielorusso. Altri ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati ieri a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo delle relazioni tese tra Washington e L'Avana, dopo la minacciata presa di controllo ventilata dal presidente Trump. Il generale statunitense Francis Donovan ha incontrato il generale cubano Roberto Legra Sotolongo per un breve scambio su questioni di sicurezza operativa, ha dichiarato il comando sud militare degli Stati Uniti in un post accompagnato da una fotografia dell'incontro. 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia. Lo rende noto la polizia stradale. L'incidente è avvenuto nella contea di Stafford, dove il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale sulla corsia in direzione sud, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi. Fondo Monetario Italiano, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dei rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda, se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Le scorte globali di petrolio si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz, hanno affermato i vertici delle 3 istituzioni in una nota congiunta. Veniamo alla cronaca italiana. A soli 11 anni avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccare Carlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. I 3 ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Al più giovane, la procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per avere colpito con la cintura e la fibra in metallo uno dei professori al torace. Nei giorni scorsi le abitazioni dei giovani sono state perquisite dalla polizia, che ha sequestrato i cellulari e l'abbigliamento indossato il giorno della rissa.
Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi, nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale, l'avvocato Liborio Catariotti, ospite a Quarto Grado su Rete 4. Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica, perché noi crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica, a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all'opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto. Prima il fatto e poi tutte le valutazioni del caso. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Il regime di alta pressione sull'Italia. La giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sarà dell'instabilità associata a qualche rovescio o breve temporale di calore sulle Alpi occidentali e più occasionalmente su Sardegna e Sicilia interne. Venti deboli che soffieranno da direzioni variabili, caldo non eccessivo. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Bentornati qui ad A come almanacco nella puntata del 30 di maggio, dove vi invito a rimanere insieme a me.

0: Accadde oggi.
1: Come oggi era il 30 di maggio, ma del 1431, quando a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco veniva bruciata sul rogo. 1883, a New York, voci che dicono che il ponte di Brooklyn stia per crollare provocano un fuggi-fuggi che causerà 12 vittime. 1911, sul circuito di Indianapolis, la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Arron. 1941, e chiudiamo con questa notizia della Seconda Guerra Mondiale. Quel giorno la Germania conquista Creta.

0: Pensieri cristiani.
1: Era mezzanotte, tutti i prigionieri si trovavano rinchiusi nelle loro celle. Improvvisamente si udì un canto. Due prigionieri, Paolo e Sila, stavano cantando lodi a Dio. Erano stati battuti e gettati in prigione perché parlavano di Gesù alle persone. Come potevano Paolo e Sila cantare lodi a Dio in tale situazione? Avevano gioia interiore. La gioia è un frutto dello Spirito Santo, prodotto nella tua vita quando gli permetti di controllarti. Puoi avere gioia anche quando le cose non vanno bene. Questa gioia non è una felicità che viene e va, è una gioia più profonda perché sai che Dio è fedele e mantiene le sue promesse. Anche quando affronti i problemi, lo Spirito Santo può produrre gioia nella tua vita. La gioia arriva quando ubbidisci a Dio e confidi nelle sue promesse. Dio ti dà gioia e forza per superare i problemi. La Bibbia dice: «Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza». Quando ti renderai conto che Dio ha il controllo, avrai un canto di gioia nel tuo cuore. Sarai in grado di lodare Dio come fecero Paolo e Sila.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Una donna che riuscì a vincere il premio Nobel, questa volta per la medicina, fu la biochimica ceca naturalizzata statunitense Gertie Cori per i suoi studi su come il glicogeno, un derivato del glucosio, viene scisso in acido lattico e poi sintetizzato dal corpo e usato come riserva di energia. Fu la prima donna ad aggiudicarsi il riconoscimento in ambito medico che le fu dato insieme al marito Carl Ferdinand Cori, con il quale collaborò per l'intera carriera. A differenza del coniuge, Gertie faticò sempre a trovare posizioni di ricerca e quelle che ottenne furono spesso caratterizzate da un misero stipendio. Colpita da mielosclerosi, una malattia degenerativa del midollo spinale, lavorò in laboratorio fino all'ultimo. A lei sono intitolati due crateri, uno lunare e uno su Venere.

0: nomi.
1: Il nome in questione, almeno per oggi, è Brunilde, che deriva dall'antico nome nordico Brynhildis, composto da Brin, armatura, e Hilde, battaglia. Significa quindi ragazza armata o guerriera. Il nome si è diffuso grazie alla fama della valchiria Brunilde, eroina di saghe nordiche.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata di A come almanacco è finita. Io ringrazio tutti voi e vi aspetto immancabilmente qui anche domani. Ciao, a presto.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24, puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: La nostra puntata di oggi di Parole al Vento. Amici cari, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, ci faremo compagnia per un'ora intera. Sono stato colpito davvero da questa vicenda apparsa diverso tempo fa sui quotidiani, ma oggi c'è stata la sentenza, o meglio ieri c'è stata la sentenza e oggi i giornali ne hanno parlato. Questa vicenda che riguarda l'aggressione a Davide Cavallo, che è rimasto offeso, in difficoltà insomma fisica, dopo questa aggressione a coltello che ha ricevuto. Ieri c'è stata la sentenza. Beh, per partecipare a questa nostra così impressione, 800 098 650 oppure 348 222 72 94, che sono i numeri che diamo sempre all'inizio per permettere a chi non se li ricordasse a memoria di poterli digitare e partecipare. Beh, allora, mi sono chiesto cosa possa succedere nella testa, nel cuore, quando il dolore diventa troppo grande per restare chiuso dentro, ecco. E quindi ecco, questo argomento del quale discuteremo oggi, questo fatto di cronaca che rompe gli schemi, che è raccontato da Monica Serra e Andrea Siravo sulla Stampa, ha a che fare con la storia di Davide Cavallo, un ragazzo, un ragazzino di 22 anni, un uomo di 22 anni, ridotto su una sedia a rotelle da un pestaggio per potergli rubare 50 euro. Ma non siamo qui per fare cronaca nera, amici cari, siamo qui per parlare di un abbraccio scandaloso. Davanti a un giudice in un tribunale di Milano, Davide Cavallo, 22 anni, ha scelto di perdonare chi gli ha tolto la mobilità per sempre. Il suo è un gesto, una rivoluzione. Raffaella Romagnolo mi ha invitato a riflettere con queste parole: il perdono non è un concetto astratto, è una postura etica, è il corpo che risponde prima ancora della mente. Perdonare non significa dimenticare il male, ne abbiamo parlato mille volte, ma decidere che quel male non deve più governare il mio futuro, il tuo futuro, il suo futuro, quello di Davide sicuro. Perdona. Non perché loro meritino il perdono, ma perché lui merita la pace. Quindi ricordiamocelo, la vita non è un'avventura in cui si vince accumulando risentimento, ma è il luogo nel quale si cresce lasciandolo andare. All'attentatore hanno dato 20 anni, al suo complice per mancato aiuto hanno dato 10 anni. Davide Cavallo ieri era nel tribunale di Milano e ha abbracciato i suoi carnefici, non potrà più camminare, li ha abbracciati. E quindi dici che chi ha tentato di uccidere merita un premio? Chi l'ha detto questo? È la provocazione classica che questa volta abbiamo ricevuto via messaggio. È quella che nasce dall'istinto di giustizia immediata. Giustizia immediata significa spesso vendetta, sono due parole molto molto contigue. Però la giustizia, secondo almeno questo pezzo che stiamo affrontando insieme, questa notizia di cronaca che riceviamo sbigottiti come chiunque, la giustizia è un vestito stretto, molto stretto, mentre il perdono è un abito su misura, cucito addosso a ogni persona. Non si può dire a una persona come si deve fare, ognuno fa come può. Davide Cavallo a me ha sorpreso moltissimo, il suo modo di fare, il suo modo di essere, il suo sorriso. La storia di questo ragazzo non cancella però la condanna a 20 anni del suo aggressore e non annulla certo la ferita al midollo che ha ricevuto. Eppure ecco, credo di poter immaginare, in quell'aula è successo qualcosa di assurdo, si può dire? Perché il carnefice ha chiesto perdono e la vittima ha risposto con un gesto, un abbraccio. Lo diceva un vecchio proverbio: vendicare è barbaro, punire è giusto, ma perdonare è divino, è extraumano, è veramente un dono, perdono, è un dono. Un dono che non può nascere nascere da un essere umano non evoluto almeno. Quindi non stiamo parlando di un atto di bontà da baci perugina, ci mancherebbe, ma di un'arma potente. Perché il perdono, almeno così, quello che abbiamo del quale stiamo parlando, non in generale, non cambia certo il suo passato, ma allarga il futuro e soprattutto rende vivibile il presente. Allora mi chiedo, quante catene sto trascinando ogni giorno solo perché mi rifiuto di scioglierle per orgoglio? Mi viene in mente quel film Mission, ve lo ricordate? Quel Robert De Niro che si porta dietro la sua armatura attaccata con le catene. Beh, la vera forza non è colpire, forse, è saper abbassare la guardia quando tutto intorno vorrebbe magari che la si mantenesse alta assieme alla spada, per ferire. Ho sentito il vuoto dentro. Chi l'ha detto? L'ha detto Alessandro, l'aggressore di Davide Cavalli, leggendo la lettera che Davide gli ha scritto. Ho sentito il vuoto dentro. Ed è un messaggio che mi è arrivato poco fa, perché spesso magari si pensa che il male sia una sostanza densa, oscura, estranea. Invece, ecco, ascoltando questa storia ho capito che il male è spesso un vuoto, una voragine di immaturità, un vuoto dentro. Rabbia che inghiotte chi la genera e chi la subisce, purtroppo. Quindi, ecco, questo ragazzo che ha subito questa coltellata che lo ha reso insomma inabile all'uso delle gambe, cosa ha fatto? Ha guardato negli occhi quel vuoto di Alessandro e invece di riempirlo di odio ci ha messo dentro un abbraccio, una sorta di simmetria del dolore di cui scrive la Romagnolo. Ecco, in tribunale, in quel momento di sospensione tra legge e umanità, I ruoli si sono sciolti, liquefatti. Se si vuol veramente amare, ma è difficile fare la lezione agli altri, parlo a me stesso, se vuoi davvero amare devi imparare a perdonare. È un paradosso, lo sappiamo tutti, ma è proprio in quel vuoto, ecco, dichiarato da Alessandro che si gioca la partita della nostra dignità umana. Nessuno ha la vocazione di diventare un santo con l'aureola, ecco. Dovremmo solo essere abbastanza coraggiosi da capire che l'altro, anche nel suo errore più atroce, è uno specchio riflesso, uno specchio infranto di noi stessi. Più facile a dire che a farsi. Sono d'accordo, perfettamente d'accordo. Ti va di stare bene a tutti, piace stare bene, cari amici, a tutti piace stare bene, anche a Davide Cavallo, che di fronte ai suoi aguzzini, condannati a 20 anni e a 10 anni, altri ragazzi come lui, questo ragazzo di 22 anni ha offerto il perdono, ha accettato di perdonare la richiesta che ha avuto e ha allargato un abbraccio, pur rimanendo per sempre menomato da questa aggressione che ha ricevuto per rubargli 50 euro. Quindi perdonare è una debolezza? Ci si rende ancor più vulnerabili? Credo che effettivamente il perdono sia il massimo grado di vulnerabilità. È un modo per mettersi a nudo, eppure è proprio in quella fragilità che risiede la forza vera, sovrumana, io dico, questa potenza autentica che non può venire dal basso. Quindi si vive tutti in un tempo in cui se si sbaglia si è finiti, il giudizio istantaneo, come la polenta istantanea, no? si cuoce in brevissimo tempo. La condanna è eterna, il giudizio è istantaneo, il tribunale è ogni giorno sulla bacheca dei social. Beh, invece questo ragazzo di 22 anni, Davide Cavallo, lo nominiamo ancora perché merita, ha scelto di uscire da questo ciclo infinito di risentimento e ritorsione e ha scelto, è forse il verbo più indicato, di non rimanere una vittima per sempre. Lo suggeriva Nelson Mandela, mi sembra. Il perdono libera l'anima e rimuove la paura. Quando si smette di cercare la vendetta, che è la cosa più naturale, più connaturata alla nostra natura, si smette di essere prigionieri di chi ci ha fatto del male, perché perdonare significa riprendersi la chiave della propria cella, dice Mandela. Anche se la porta è pesante, è poi da smuovere. Non è un atto di resa dunque, una vulnerabilità sicura, ma non è un atto di resa, è l'atto forse di suprema ribellione contro la barbarie che coltiviamo tutti dentro. Ma i soldi, la famiglia in rovina, il perdono non paga i conti, dice Chiara che ci ha scritto a proposito di questa storia di questo ragazzo che ha perdonato i suoi aggressori. Proprio oggi è apparso sui giornali. Davide Cavallo si chiama, 22 anni. Beh, Chiara ha perfettamente ragione, perché il perdono non aggiusta ogni cosa, non aggiusta certo le ossa slogate. Non ridona gli anni, non riempie il conto in banca. Perfettamente ragione, è proprio così. Però c'è un momento, credo di poter dire, così astrae. Beh, Chiara ha perfettamente ragione, perché il perdono non aggiusta ogni cosa, non aggiusta certo le ossa slogate. Non ridona gli anni, non riempie il conto in banca. Perfettamente ragione, è proprio così.

aggrappati al rimpianto o alla vendetta, ancora peggio, o provare a camminare di nuovo, magari senza usare le gambe, con le stampelle. Quindi sul pezzo che stiamo affrontando, apparso sulla stampa di Torino di oggi, ci viene ricordato che i corpi parlano più delle parole. Questo ragazzo, Davide, non ha fatto nessun discorso filosofico e non ha chiesto agli altri di fare quello che voleva fare lui. Lui ha agito di suo. Ha fatto un passo in avanti, ha usato il suo corpo, si è aperto in un abbraccio. A volte, ecco, il perdono forse è l'unica cosa che ci resta quando la giustizia ha finito il suo compito e ci lascia soli con le macerie precipitate. Accetta il perdono lentamente, diceva Yoko Ono. Accetta il perdono lentamente, non farlo tutto su un colpo, perché altrimenti non riusciresti a soppesarne la vera entità. Quindi non incolpare te stesso se non ci riesci subito. La pace arriva solo quando si smette di aspettare che l'altro sia degno del perdono. Perdonare non è un merito, è un dono che riceviamo e poi si fa a noi stessi. Siamo arrivati in discesa senza tenere le mani sul manubrio, ce le siamo messi negli occhi, sulla bocca, sulle orecchie, perché lascia veramente increduli cosa è successo ieri a Milano in questo tribunale nel quale questo ragazzo, Davide Cavallo, 22 anni, ha perdonato coloro che lo hanno accoltellato. E quindi abbiamo parlato di questo pestaggio en passant, perché non abbiamo voluto fare cronaca nera di un tribunale, di 20 anni di carcere all'aggressore, soprattutto di un abbraccio che ha scosso le coscienze, la mia per prima. Abbiamo visto come il dolore possa diventare un muro impenetrabile, oppure Davide Cavallo ci ha dato una lezione, credo, che non si impara sui libri di scuola, perché perdonare è l'atto di ricostruzione forse più complesso che possa esistere. Amare è costruire, perdonare è ricostruire. Perché senza perdono, ecco, la vita può rimanere prigioniera di un presente eterno in cui le ferite non smettono mai di sanguinare, di gocciolare. La lezione di questo ragazzo non è quella di dimenticare il male, ma piuttosto non lasciamo che il male ci definisca. Usciamo da questa storia con una consapevolezza nuova, se vogliamo. Siamo fragili, siamo fallibili, ma abbiamo tra le mani lo strumento per non sprofondare mai. Liberiamoci da questa gravità, bello, la gravità che ci tira verso il basso del giudizio, e voliamo invece in alto, sulle ali di una scelta che forse è l'unica che ci rende davvero profondamente umani, anzi nuove creature, possiamo dirlo? A immagine e somiglianza? La pace non è assenza di guerra, è presenza di perdono. Mi piace questa frase. La pace non è assenza di guerra, ma è essenza di perdono o presenza di perdono.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Margherita Grandi, oggi leggiamo dal Vangelo di Marco, capitolo 3, versetto 35, dove è scritto: chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre. Fratelli, sorelle, genitori, figli occupano un posto speciale nel nostro cuore se al di là del gruppo sanguigno viene nutrito il rapporto con un amore che non deve mai essere dato per scontato. Gesù, non privilegiando la sua famiglia biologica, non sta disprezzando i rapporti familiari, ma sta indicando un legame più forte. Chiunque fa la volontà di Dio diventa prezioso e parte della famiglia di Gesù, perché la volontà di Dio è che bisogna credere in Gesù. È scritto infatti: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Ma credere in Gesù significa accettare per se stessi ciò che Egli ha fatto. Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio. Inoltre, in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Il sangue versato da Gesù sulla croce può creare per te un legame con Dio più forte di qualsiasi altro vincolo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dal Salmo 73, versetti da 21 a 24, in modo succinto. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato. Tu, e cioè Dio, m'hai preso per la mano destra, poi mi accoglierai nella gloria. Asaf. Ecco una persona che è vissuta prima del periodo che noi chiamiamo era cristiana. Asaf ha scritto parecchi salmi, fra cui il Salmo 73, riportato nella citazione di oggi. Vedendo attorno a sé delle persone cattive, che egli definisce prepotenti, si pone delle domande. Perché per loro andava tutto bene, mentre lui, fedele, era provato? Si potrebbero fare delle osservazioni simili anche oggi. Dopo un travaglio interiore molto arduo, leggendo il versetto 16, egli si rivolge risolutamente verso Dio e allora tutto cambia. Egli capisce la realtà finale. Verrà un giorno in cui i conti saranno regolati. Tutto ciò che gli uomini fanno è messo per iscritto. È detto nell'Apocalisse, al capitolo 20, versetto 12, «I libri furono aperti e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere». Quando comprende questo, Asaf trova riposo e gioia in Dio. Infatti, Dio non lo aveva abbandonato durante quel periodo difficile. Così egli conclude il suo salmo dicendo, al versetto 23, «Tu mi hai preso per la mano destra». Dio era la sua guida. Infatti al versetto 24 dice, «Mi guiderai con il tuo consiglio». E ancora, era il suo protettore e la sua eredità eterna. Al versetto 26 cita, «Dio è la rocca del mio cuore». E la mia parte di eredità in eterno. Ed infine, da quel momento Dio rappresenta la sua felicità. Al versetto 28 dice: quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Nella persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, abbiamo un pastore fedele per il tempo presente e un Salvatore perfetto per l'eternità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti, anche oggi 30 maggio. Dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 16 leggeremo il verso 33. Questo verso fa parte dell'ultimo discorso di Gesù dopo la cena con i discepoli. È un po' come se volesse riassumere in poche parole tutto l'Evangelo che poi Giovanni ha scritto. La sua era un'anima già in travaglio, non solo per quello che l'aspettava e che umanamente avrebbe dovuto affrontare, ma anche per quel sentimento di umana compassione verso quel pugno di uomini che di lì a poco avrebbe lasciato. Il suo è un discorso diretto e anche consolante, perché li prepara alle ostilità che avrebbero incontrato, in modo da non essere colti di sorpresa, e per contro garantisce loro la presenza e supporto dello Spirito Santo. Il suo è un discorso di là da venire, ma è come se tutto fosse già fatto. Ogni difficoltà sarà affrontata con la pace del cuore, perché la sua presenza è garantita e manterrà quella pace interiore che regge anche alle tempeste più ostinate. Allora, come oggi, se seguiamo Gesù, tutto sarà affrontabile, ma non facile, perché Gesù non vende illusioni di vita senza problemi e ci equipaggia però per rimanere in piedi anche quando i venti soffiano forte. Sì, ci sarà la tribolazione, ma Gesù guarda alla vittoria che otterrà la croce in quel momento, quando il male sarà vinto per sempre. Quanto sono preziose le parole di Gesù, quanto amore trasudano, per quanto fragili e vulnerabili. Anche se saremo colpiti, feriti e sofferenti, abbiamo già sul petto la gloriosa medaglia della vittoria. Ed ecco quindi per tutti noi il suo prezioso messaggio di incoraggiamento, che dice così: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Torture moderne. La Commissione dei diritti umani dell'ONU ha dichiarato: la tortura dei detenuti politici è diventata una cosa normale in diverse parti del mondo. Nel documento erano segnalati 6 paesi in cui la pratica della tortura era all'ordine del giorno. La relazione terminava con queste parole: non sono ancora finiti i tempi dell'Inquisizione. La tortura non esiste solo contro i dissidenti, ma è anche presente in forme diverse all'interno delle famiglie. Ci sono genitori contro figli, mariti contro mogli, fratelli contro fratelli. Esiste anche la tortura del disoccupato che tutti i giorni ricerca un'occupazione per sfamare i suoi figli, ma non la trova. O la tortura della madre che soffre per la figlia adolescente che sta entrando gradualmente nel mondo tenebroso della droga e della prostituzione. Tutte queste torture moderne sono il modo di vivere di molte persone oggi, che per quanto cerchino non trovano alcun sollievo. Ci sarà mai refrigerio per loro da queste torture della vita? Sì, e si trova in Cristo, se lo faremo Signore della nostra vita. Lui ci darà la saggezza per capire cosa fare e la forza per lottare e vincere. Solo il Signore può liberarci e dare riposo.
3: Come abbiamo sentito dalla riflessione appena letta, la realtà dimostra che in ogni uomo c'è una forma di tortura interiore che consuma, che lega, che tiene intrappolati, che toglie la speranza e che può occupare interamente lo spazio del cuore e della mente. Si cerca in ogni modo di nascondere questo malessere mostrando l'esatto contrario, ma dentro di noi sappiamo bene cosa sentiamo. Forse anche tu hai cercato di trovare refrigerio e liberazione da questi stati d'animo e non so se ci sei riuscito. Forse ti sei rivolto a qualche professionista per farti aiutare e non c'è niente di male in questo. Oggi voglio solo dirti che, se vuoi, c'è qualcuno che può darti una pace profonda e liberarti da qualunque oppressione. È Gesù, il Signore, l'unico capace di guarire tutto il nostro essere, anima, corpo e spirito, e di proteggerci da ogni forma di male. Invocalo con tutto il tuo cuore e stai sicuro che lui si lascerà trovare. Gesù ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Ormai è passato un po' di tempo, ma probabilmente ricorderete la piaga dell'ISIS, l'autoproclamato califfato islamico che una decina di anni fa imperversava in Iraq tra Mosul e Ninive, allungando i suoi tentacoli dall'Asia all'Africa e flagellando di attentati l'Occidente. Ricorderete anche le azioni cruente nei confronti dei cristiani, come i copti sgozzati su una spiaggia libica e non ultimo contro le chiese e le opere d'arte. 8 anni dopo la fine dell'incubo, a Mosul hanno riaperto 2 chiese devastate dalla furia iconoclasta dei terroristi. Un momento significativo, ha spiegato l'arceparca della Chiesa Cattolica Sira Mosul. Queste chiese non sono solo edifici in pietra, ma racchiudono la storia del cristianesimo e le radici cristiane che si estendono in questo paese, in questa nazione, in questa provincia. La provincia di Ninive, un nome che rievoca profonde reminiscenze bibliche.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Un bentrovato a tutte e a tutti. Io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio, breve riflessioni sul brano biblico del giorno. Brano di oggi è quello che troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 2, esattamente il versetto 33. E dice così: questo Gesù Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. E fin qui la lettura del brano, un brano che come sempre cerchiamo di inserire nel contesto in cui si trova, un contesto pubblico in questo caso, con Pietro l'Apostolo che pronuncia queste parole e le pronuncia davanti ad una folla molto gremita di persone di varie lingue provenienti da varie parti del mondo allora conosciuto. Ci sono ebrei che non parlano più la propria lingua perché sono nati o sono cresciuti in altri luoghi, in altri paesi. Ci sono persone non di origine ebraica, i cosiddetti gentili, quindi le persone appartenenti alle genti, quindi ad altri popoli che non sono ebrei. E poi ci sono gli apostoli, che pochi minuti prima erano riuniti in un luogo chiuso durante la festa della Pentecoste e avviene un fenomeno particolare, un fenomeno molto strano. Si sente un suono che proviene dal cielo, un suono molto persistente, probabilmente un suono che dapprima è soffuso ma che poi cresce, poi si fa sentire in maniera profonda, in maniera tale da entrare forse nella mente, nel cuore di ciascuna persona che in quel momento lo stava ascoltando. E sì, perché ad ascoltare questo suono non sono soltanto i 12 riuniti, dicevamo, in questo luogo chiuso, ma sono anche le persone che stavano in una piazza, probabilmente proprio lì vicina a questo luogo chiuso. E all'interno gli apostoli, oltre ad ascoltare il suono, vedono anche come delle lingue di fuoco, ci descrive qui Luca negli Atti degli Apostoli, come delle lingue di fuoco che provenivano dall'alto, e questo fuoco dapprima coeso si suddivide appunto in 12 lingue, 12 fiammelle che penetrano nel corpo di ciascuna delle 12 persone, di ciascuno dei 12 apostoli, e ci riporta Luca, loro cominciano a parlare in altre lingue. Quali lingue? Le lingue che poi si accorgeranno sono quelle che parlavano gli astanti, le persone che stavano all'esterno di questo luogo. Loro, i 12, escono fuori, cominciano a parlare, cominciano a predicare nella lingua che ciascuno dei gruppi etnici che stavano lì poi parlava. E dalla descrizione che ne fa Luca, sembrerebbe che gli stessi apostoli probabilmente continuino a parlare la propria lingua madre, continuano a parlare l'aramaico o l'ebraico, e invece gli astanti, i vari gruppi etnici, ascoltino, sentano nella propria lingua, come se ci fosse un filtro che in contemporanea, nello stesso momento in cui gli apostoli parlano, riesca a fare ascoltare invece ai vari gruppi etnici presenti in quel momento in questa piazza, riesca a far ascoltare a ciascuno nella propria lingua madre. E adesso è Pietro quindi che ha preso la parola e che dice: questo Gesù Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Ripetiamo il versetto di oggi: egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Quindi Gesù ha ricevuto, una volta che è salito al cielo, che è stato esaltato dalla destra di Dio, dice qui Pietro, quindi ha ricevuto la possibilità, una volta che Gesù è andato via, una volta che Gesù è salito al cielo dopo la sua resurrezione, ed ecco che ora Gesù stesso sta spargendo su tutti noi lo Spirito Santo, sta spargendo quello che udite, queste parole che noi pronunciamo nella nostra lingua e che voi udite nella vostra, il suono stesso sommesso da prima che voi avete udito e che si è trasformato in qualcosa di veramente particolare, di veramente miracoloso. E poi quello che vedete, le lingue di fuoco che sono scese giù dal cielo, e Pietro coglie quindi l'occasione in questo momento per predicare la salvezza a tutte queste persone che venivano da varie parti, lo ripeto, del mondo allora conosciuto. E Pietro dice: ravvedetevi, cioè ritornate sui vostri passi, cioè cercate di capire che la vita che voi state facendo non è la vita più opportuna secondo quella che è la volontà di Dio. E ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Cioè avrete anche voi nella vostra vita la presenza dello Spirito Santo. E Pietro continua testualmente, ancora siamo al versetto 39 in questo momento del capitolo 2 di Atti, e lui dice: perché per voi è la promessa, la promessa è anche per i vostri figli, la promessa è anche per tutti quelli che sono lontani da Dio, e per tutti quelli ancora per i quali il Signore nostro Dio ha messo a disposizione la sua chiamata, la sua vocazione, come viene detto in altri ambiti, in altri momenti. E Pietro promette che lo Spirito Santo è per tutti. Lo Spirito Santo in quel momento opera affinché la parola di Dio sia udita, affinché la parola di Dio sia compresa, affinché la parola di Dio, se è volontà di quelle persone, possa essere accolta nei loro cuori, nella loro vita. Ma, come dirà poi in questo caso l'Apostolo Paolo al capitolo 5 della lettera ai Romani, al versetto 5, Paolo dirà: la speranza in Dio non viene delusa e non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei vostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco, la presenza dello Spirito Santo poi nella vita, nel cuore di ciascuna persona a cui viene promesso, la presenza dello Spirito Santo trasforma. Perché? Perché l'amore di Dio riesce a penetrare, se lo Spirito Santo viene accolto, riesce a penetrare nella nostra vita e trasforma totalmente la nostra vita. Sì, care amiche, cari amici, come dice qui Pietro, per voi è la promessa, quindi non solo per gli astanti di quel momento, ma per tutti noi, per tutte noi che siamo accomunati in questo momento dall'ascolto di questo brano e di questo programma Appuntamento con Dio. La promessa è anche per noi, noi che siamo chiamati in questo momento ad accogliere nella nostra vita lo Spirito Santo, che può trasformarci completamente, qualunque sia la nostra condizione in questo momento, quali che siano i nostri pensieri, i nostri atteggiamenti, le nostre azioni, i nostri peccati. Lo Spirito Santo può trasformarci, basta accoglierlo, basta dire nel nostro cuore: sì, vieni, vieni Signore Gesù, vieni in me. Lo Spirito Santo è chiamato anche Paracleto, cioè colui che dà la sua protezione, il Consolatore. Ecco, facciamo che lo Spirito Santo possa consolarci, accogliamolo, lo Spirito Santo ci trasforma, ci consola e nel nome di Gesù Cristo ci dà la salvezza. Sì, perché la promessa che Gesù aveva già fatto più volte quando camminava per le strade della Galilea, della Giudea, le strade del tempo in cui si è incarnato come uomo, la promessa e le promesse fatte più volte da Gesù sono promesse di salvezza, ma la promessa che poi porterà a questa salvezza è la promessa dello Spirito Santo. Io vado, io andrò in cielo, io Dopo la mia resurrezione salirò al Padre, perché se non salgo al Padre, io non vi potrò mandare lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo non potrà quindi operare particolarmente in voi. E dicevamo, questo episodio di cui abbiamo fin qui parlato accade durante la Pentecoste. La Pentecoste, festa ebraica, passata poi anche nella tradizione cristiana, festa ebraica che in realtà si chiamava Shavuot, cioè, come dice poi la traduzione Pentecoste in greco prima e poi ovviamente anche nel nostro italiano, cinquantesimo giorno dopo la Pasqua, cioè cinquantesimo giorno dopo i 49 giorni. E certo, Mario, cinquantesimo viene dopo il 49esimo, sì, però 49esimo è rappresentato da 7 volte 7 giorni, quindi un simbolo sicuramente importante, ma non è il momento di parlare di questo. È importante invece dire che la Pentecoste è una festa di gioia, una festa per il raccolto, una festa per le benedizioni di Dio. E anche il momento che viene descritto si trasforma e si trasformerà ancora per tutte e per tutti coloro che vorranno in una grande benedizione di Dio. La benedizione suprema, la benedizione più alta, la benedizione della salvezza. Bene, il tempo a nostra disposizione per quanto riguarda Appuntamento con Dio di oggi è finito. Un abbraccio a tutte e a tutti e ci sentiamo con il prossimo Appuntamento con Dio. Ciao da Mario Calvagno.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi risponderai di Jeremias Bodden. Bensì oi vivo e sta è una canzone che parla della resurrezione di Gesù Cristo. Attraverso la sua vittoria sulla morte, la sua resurrezione, anche noi siamo liberi, perché la stessa potenza che ha fatto resuscitare Gesù vive in noi, e cioè lo Spirito di Dio. Ascoltiamo e adoriamo il Signore tre volte santo con questa canzone. Canta Jeremias Bodden.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

atto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Mira.
1: A Radio Logos sono le ore 15 e 5 minuti.
2: E siamo collegati col pastore avventista Paolo Benini, che è un pochino raffreddato, vero Paolo? Buongiorno.
3: Un pochino
2: tanto.
3: Non ho mai avuto una tosse così brutta, benché ne abbia avute tante di tosse.
2: Appunto, perché ti conosciamo come l'uomo dalla tosse, poi i Benini avete questa caratteristica, una genetica. Allora Paolo, nonostante la tua tosse, diciamo, lo stato di salute, hai voluto continuare il percorso con noi, quindi grazie di aver voluto questo incontro anche quest'oggi. Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati dicendo che avremmo parlato di Gesù, dell'influenza che Gesù ha avuto nel suo tempo, quindi, ma anche nel nostro tempo, ed è stato considerato da una rivista svizzera, se non sbaglio, mi pare che c'è da un magazine svizzero,
3: sì,
2: come l'influencer numero uno al mondo. Ma cosa fa di Gesù e cosa ha fatto e cosa fa di Gesù un influencer così speciale e
3: allora,
2: così conosciuto?
3: Ci sono almeno tre motivi. Il primo motivo è che è il personaggio che oggi ha il maggior numero di discepoli, di persone che lo seguono. Napoleone, in punto di morte, quando era ancora in carcere sotto il dominio degli inglesi, disse: io, lui metteva sempre io al primo posto. Carlo Magno, Giulio Cesare e altri: abbiamo conquistato imperi con l'uso della forza, obbligando masse a seguirci e a sottoporsi a noi. Ma Gesù Cristo, senza l'uso di nessun esercito, ma con solo tanto del suo stile di vita, ha conquistato più persone che molte sono state anche disposte a morire per lui. Questo è un elemento importante.
2: Quindi questo è un primo argomento importante a favore dell'influenza di Gesù sulle persone.
3: Assolutamente. Un dato statistico che è già da diversi anni, che Gesù è il personaggio sul quale si scrive di più al mondo. Nella biblioteca di Washington non c'è nessun altro personaggio, neanche George Washington, Abramo Lincoln, hanno meno libri che parlano di loro di quanti Gesù ne abbia che parlano di lui.
2: Quindi ha ispirato scrittori, ma ha ispirato anche registi. Sappiamo che sono tanti i film che hanno come punto di riferimento Gesù, quindi anche il cinema.
3: Poi basta pensare all'arte ecclesiale, una cosa che non si è mai vista per nessuno. Oltre a questo, noi non avremmo avuto senza Gesù personaggi come Dostoevsky, come Werner von Braun, come Francesco d'Assisi, come Maria Teresa di Calcutta, come Guglielmo Marconi, come Pascal.
2: Qui ci sono stati anche
3: Goethe,
2: scienziati, filosofi che si sono ispirati alla figura di Gesù, ai suoi insegnamenti, a quella che era la sua vita, perché Gesù non diceva cose che poi non praticava.
3: Assolutamente. Ecco, questo fa di Gesù assolutamente l'influencer numero uno. Ma poi, se andiamo al contenuto, alla qualità del contenuto del suo messaggio, Gesù ha parlato di umiltà, ha parlato di amore per i nemici, ha parlato di amare il prossimo come se stessi, ha parlato di cercare la verità a tutti i costi, ha parlato di servizio. Lui si è presentato con i suoi come questa frase: io sono in mezzo a voi come colui che serve, lui il creatore dell'universo, il figlio di Dio. Ha insegnato sulla famiglia, sulla coppia, sull'educazione dei figli, sul dovere dei coniugi l'uno verso l'altro, sul rispetto delle autorità, sul dovere di obbedire alle leggi dello Stato, alle leggi di Cesare. Ha insegnato il rapporto alla necessità di obbedire alla legge di Dio, più di ogni altro, più di Paolo, più di Martin Lutero, più di Francesco d'Assisi, più di qualsiasi altro, ha esortato gli uomini ad attenersi alle parole e alla volontà di Dio.
2: Quindi questi sono alcuni degli aspetti che hanno fatto di Gesù un uomo influente, un uomo che ha stravolto le vite e che è riuscito a cambiare totalmente delle vite, quindi persone come ad esempio il ladrone sulla croce è un esempio, ma anche nei tempi contemporanei ci sono state persone che facevano una vita dissoluta, che hanno cambiato completamente rotta, e ancora oggi, quindi ai nostri giorni, quei tempi moderni, i tempi ultimi.
3: Ricordo recentemente, alcuni anni fa, c'era un programma al sabato sera condotto da Adriano Celentano, forse si ricorderanno anche i nostri ascoltatori, e mi ricordo l'ultima puntata, non ne vidi nessuna tranne l'ultima, voglio vedere cosa ha detto questo qua. E alla fine, seduto sull'angolo di un tavolo, disse: volete sapere in cosa credo io? E io sono rimasto lì a bocca aperta in attesa, ci ha messo un po' di tempo, qualche secondo, 7-8 secondi a rispondere. Io credo in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, morto e risuscitato. La testimonianza di un personaggio dello spettacolo, molto famoso.
2: Lui ha scritto dei brani musicali spirituali, proprio con alcuni proprio con dei brani o con degli episodi tratti dal Vangelo, come ad esempio Il Forestiero, ma tantissimi altri in cui lui parla di fede. Non è l'unico, c'è stato un periodo, credo, tra gli anni 60 e gli anni 70, che più cantautori hanno comunque avuto Gesù come protagonista dei loro brani,
3: della loro vita. Gesù come maestro. Allora c'è stato una... Ma Manzoni, non avremmo Manzoni se non ci fosse stato Gesù, non avremmo Galileo Galilei se non ci fosse stato Gesù, non avremmo Alessandro Volta se non ci fosse stato Gesù. Tutti personaggi che, al di là delle loro competenze specifiche, culturali, scientifiche, poetiche, hanno trovato in Gesù la persona a cui fare riferimento,
2: che potesse dare anche un orientamento alla loro vita. E ti faccio ascoltare anche chi ci segue, un brano di Adriano Celentano dal titolo Chi era lui, un brano del 1966, e diciamo era un periodo in cui diversi cantautori hanno scritto.
3: Sì. Ha fatto una bellissima canzone sulla Samaritana,
2: sì, Forestiero, sì, infatti. Ci ascoltiamo Chi era lui e poi do la parola a Luigi.
3: Fammelo sentire anche
2: okay.
3: A me.
2: Ok, chi era lui? Chi era lui? Dopo 2000 anni voi bellissimo. Non sapete ciò che lui ha fatto per voi. Sembra un sermone sul monte, però fatto in una maniera moderna, attraverso la musica.
3: Ah, davvero? Ora voglio dire alcune cose, prenderò alcuni argomenti. Negli ultimi decenni la scienza e la cultura moderna hanno preso in considerazione l'importanza dei piccoli, anche ancora quando non sono nati, quindi il riconoscimento del feto, la personalità del feto. Gesù ha scalzato in un tempo dove i bambini non erano considerati meno di nulla. Lasciate i bambini venire a me, perché di tali il regno dei cieli. E dice: chi di voi non diventa come uno di questi piccoli non entrerà per nulla nel regno dei cieli. Gesù ha sbalordito con le cose, partendo dalle cose immediate di ogni giorno, più semplici, dando lezioni di vita. È da circa 40 anni che c'è un grande movimento di promozione e liberazione della donna. Ora si sta lottando a livello parlamentare per limitare i femminicidi, per il rispetto della donna, contro il patriarcato. Non credo che ci sia un personaggio dell'antichità, ma anche di oggi, che abbia qualificato, rispettato e rispettato, sì, adesso non mi viene la parola che avevo pensato, ma non mi viene, che abbia apprezzato la donna
2: L'abbia
3: come Gesù.
2: valorizzata, anche la
3: Valorizzato,
2: valorizzata.
3: ecco la parola che volevo cercare. Porto tre esempi. La donna colta in adulterio, che essendo donna non era assolutamente da considerare. I giudei arrivati al punto che per l'uccisione di un uomo ci voleva un tribunale, per l'uccisione della donna bastava la parola del marito o di un'autorità. Gesù a quella donna che fu colta in adulterio e che volevano lapidare e che hanno cercato anche di coinvolgere Gesù, tentandolo con una semplice scritta col dito sulla polvere, ha detto: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. E la donna se ne sentiva già addosso, ma dopo un po' ha alzato la testa. Nessuno ti ha condannata. No, nessuno, dice lei. Ed è che io ti condanno, va e non peccare più. Ecco, al tempo di Gesù un rabbino, una persona influente della società, un fariseo, non voleva avere fra la sua servitù neanche una donna. Gesù in Luca 8 ci ha detto che si è fatto sostenere da delle donne, si è fatto sì, finanziariamente sostenere, lui il maestro. Abbiamo l'esempio di altri esempi, tipo per esempio abbiamo il caso del fatto che una persona per bene non poteva farsi vedere da solo con una donna. I discepoli erano andati a procurarsi del cibo in una città della Samaria. Gesù si ferma vicino al pozzo di Samaria. Aspetta che qualcuno venga, aveva sete, aspetta che qualcuno venga a attingere acqua per chiedere un sorso d'acqua. Gesù non solo chiede acqua, ma si mette a parlare con questa persona liberamente, senza sussulti, senza pregiudizi, al punto tale da meravigliare gli stessi apostoli che vedono che Gesù parla con una donna. Al tempo di Gesù, in un processo il parere di una donna non aveva valore testimoniale. Del fatto più importante della storia dell'umanità, la sua resurrezione, Gesù non sceglie uno dei suoi amati apostoli, discepoli, che aveva scelto, per i quali aveva lavorato 3 anni, sui quali aveva passato notti in preghiera, ma scelse una donna, Maria Maddalena, che era una donna di una storia un pochino poco ammirevole, e la manda ad annunciare l'evento più importante che avrebbe cambiato la storia dell'umanità,
2: Quindi
3: la sua resurrezione.
2: questo ci dà, Paolo, un po' la cifra di come Gesù può essere considerato anche oggi il maggiore influencer della storia. Ci lasciamo qui, ma ci ritroveremo e ci ritorneremo su la prossima settimana. Buona giornata, Paolo.
3: E spero di avere un materiale. Ho sentito una spiegazione di un teologo, 40 lezioni dalla vita di Gesù.
2: Perfetto,
3: Le ho
2: quindi
3: trascritte.
2: aspettiamo i tuoi appunti. Alla prossima. Benvenuti ad una nuova puntata della Bussola per il nostro tempo. La bussola per noi è la Bibbia e il cicerone di questa nostra rubrica è il professor Giancarlo Rinaldi. Benvenuto, professore.
0: Trovata carissima, e un caro saluto anche ai nostri ascoltatori.
2: La volta precedente abbiamo iniziato a parlare dell'importanza della Bibbia per quanto riguarda i tempi ultimi o i tempi della fine, come Daniele o i Matteo citano. E lei ci stava un pochino indicando quali sono le caratteristiche di questi tempi e dell'umanità dei tempi della fine. Un relativismo assoluto, forse eccessivo, dove non esiste il bene e il male, dove non ci si può pronunciare. Ciò che è giusto e ciò che è sbagliato sono sempre molto soggettivi. Quali altre caratteristiche possiamo vedere nei tempi della fine? E mi chiedo anche, se dovessimo tracciare le caratteristiche degli uomini dei tempi della fine e dei cristiani dei tempi della fine, la bussola, la nostra Bibbia, ci può venire in aiuto?
0: Certamente sì, io direi che la Bibbia giova proprio in queste circostanze. Quanto più l'uomo è a disagio, quanto più vive male, tanto più è benedetta la lettura della Bibbia. È chiaro che se la medicina serve quando uno sta poco bene. L'umanità oggi sta poco bene, l'abbiamo detto nella scorsa trasmissione, perché la perdita delle categorie del giusto e dell'ingiusto, del vero e del falso, porta a una crisi di identità, a uno smarrimento, addirittura un rovesciamento dei valori. Il valore fondamentale oggi è comparire attraverso il denaro, lo sterco di Satana. Giovanni Papini, un noto scrittore del secolo scorso, definiva il denaro lo sterco di Satana, perché lo vediamo anche di molti giovani che studiano perché vogliono avere un lavoro che li faccia guadagnare. Cioè, anche il lavoro non è più l'esercizio di una vocazione nobile che migliora noi stessi migliorando gli altri. C'è un'espressione bruttissima che si chiama mercato del lavoro, quindi questa espressione che sta sulla bocca dei nostri politici è come una bestemmia, perché il lavoro non è il mercato delle vacche e non è neanche l'oscura punizione che Dio diede ad Adamo nel racconto della Genesi. Il lavoro invece è uno strumento attraverso il quale si ha il privilegio di migliorare la qualità della vita propria e degli altri. Ecco, allora tutti questi discorsi vanno ribaditi in un momento che noi riteniamo sia della fine, almeno della fine di certi valori. Non sappiamo noi quando il Signore ritorna, quando la nostra economia, per dire il nostro assetto politico, avrà fine, ma direi che non ci deve neanche interessare troppo, perché se no scivoliamo nella curiosità. Io mi preoccuperei di un altro avvento del Signore che ci riguarda, ed è l'avvento del Signore nella nostra vita. E quindi, invece di preoccuparci di stabilire la data, il giorno, il mese in cui il Signore verrà con grande squillo di tromba, come in maniera immaginifica la Bibbia ci descrive, preoccupiamoci invece dell'avvento del Signore nella nostra vita per cambiarla. Questa è la migliore, è il migliore studio per prepararsi alla venuta di Gesù. E c'è anche un altro segno dei tempi che non vedo molto enfatizzato anche nei paesi dell'Occidente. Io sono stato chiamato e andrò alla fine di maggio al grande festival di storia che si fa a Gorizia, è un appuntamento annuale, e parteciperò a una tavola rotonda sulla persecuzione, la persecuzione delle minoranze, e loro mi hanno chiamato come esperto di storia antica. Ma io in certo senso dovrò deluderli, perché l'epoca delle persecuzioni non è quella di Nerone e dell'Impero Romano, ma è la nostra. È l'epoca nella quale più cristiani sono perseguitati ogni giorno, ma addirittura in paesi che prima erano dei punti di partenza missionari, come l'Inghilterra. Se tu predichi quello che ritieni sia il Vangelo, una proclamazione di peccato e una via d'uscita, corri il rischio di essere incarcerato. Quindi questa filosofia del politicamente corretto, questa mentalità della cancel culture, per cui si cancella tutto quello che non ci aggrada del nostro passato, questa contestazione dei cardini sui quali, bon gré mal gré, noi ci siamo poggiati, porta a un picconamento della nostra stessa identità e delle nostre stesse radici. Ora, se noi studiamo la storia, difficilmente un regno viene distrutto per una guerra da parte di un altro. I regni di solito, le civiltà di solito collassano per patologie interne, cioè per mutamenti interni. Ora, anche...
2: Quindi professore, se capisco bene, il problema non è ciò che sta nel mondo, ma ciò che sta nelle chiese, ciò che sta all'interno dei credenti. Quanti oggi come cristiani proclamano il ritorno di Gesù? Quanti ci credono ancora? Quanti vivono il tempo su questa terra avendo già avuto questo incontro e questo avvento di Gesù nella propria vita?
0: Ci sono due, la Chiesa oggi è persuasa di dover giovare al contesto nel quale vive, e questa è una persuasione benedetta, perché noi, come dice il profeta, dobbiamo lavorare per il benessere della
2: quindi
0: città,
2: a fare del sociale, quindi occuparsi del sociale.
0: Ci sono due strade, ce n'è una facile e una difficile. Vediamo qual è la strada difficile. È quella che hai detto tu, cioè partire da una constatazione di disagio e proclamare una notizia buona, cioè l'avvento di Cristo nella nostra vita. Poi c'è un approfondimento sulle dottrine escatologiche, sul ritorno del Signore. Sì, ma tutta questa dottrina non ci interessa se noi non abbiamo fatto pulizia in casa. Cioè la prima cosa da fare è riformare la nostra esistenza in base al Vangelo. E attraverso questo lavoro capillare di conversione delle coscienze incidere positivamente sulla società. Poi c'è il metodo facile facile che può fare la Chiesa: aggregarsi a una parte politica e fare, come si dice, da violino di spalla, avere cioè una funzione ancillare. Ora, che cosa succede? Che così facendo la sua voce specifica si perde, perché grideremo a favore del diritto di una comunità o grideremo a favore di una proposta di legge, ma non grideremo più accusando l'umanità di peccato e additando la via d'uscita che è il Vangelo. Ecco, questo che cosa comporta? Comporta due cose: che la nostra identità di cristiani viene diluita, le nostre chiese si svuotano. E in più, se consentimi l'espressione un po' dialettale, se si ammosciano quei partiti, si ammoscia pure la Chiesa che si era appoggiata loro. Quindi noi dobbiamo mantenere come Chiesa una voce distinta che possa fare da bussola alla società, compresi anche i partiti politici. Non fondere e confondere la nostra voce con questa o quest'altra proposta elettorale, ma testimoniare di quelli che sono i messaggi evangelici affinché possano illuminare anche l'attività politica. Un secondo di esempio: John Wesley e William Wilberforce, problema della schiavitù nell'Inghilterra di fine Settecento. La predicazione di risveglio di Wesley convince Wilberforce che la più nobile causa in Parlamento è quella di abolire la tratta degli schiavi, e così avvenne. Quindi un valore evangelico come quello dell'amore per tutti gli esseri umani riesce a cambiare una legge dello Stato. Il processo che ci interessa va in questa direzione: dal Vangelo alla società, non dalla società nelle chiese.
2: Riprendiamo il nostro dialogo col professor Giancarlo Rinaldi. Oggi è difficile poter parlare, poter trasferire, condividere con gli altri ciò in cui si crede, se questo mette l'accento su ciò che è giusto, su ciò che è sbagliato, su ciò che è peccato e su ciò che invece è da fare, è meritevole, è onorevole. Ci rendiamo conto sempre di più, e lei citava in una delle nostre conversazioni i problemi che ci possono essere in Inghilterra, ma anche in Finlandia, dove c'è stata anche una deputata che insomma è stata processata. Oggi non è facile manifestare ciò in cui si crede, quindi questo forse potrebbe essere uno dei segni dei tempi, la mancanza di libertà che ritroviamo anche ai tempi delle persecuzioni dei primi cristiani. Non...
0: Guarda che oggi è peggio, perché allora questi governatori che perseguitavano i cristiani lo facevano per un grande equivoco. Cioè loro credevano che il dissenso dei cristiani dalla vita religiosa dell'epoca era un dissenso politico, perché religione e politica faceva tutt'uno, mentre i cristiani dissentivano dal paganesimo, ma non erano dei rivoluzionari politici, anzi in tutta la letteratura cristiana antica ci sono dichiarazioni di lealismo. Oggi è peggio, perché oggi si perseguitano i cristiani non perché sono politicamente pericolosi, ma perché sono cristiani, cioè perché predicano quella buona notizia che può essere pericolosa. può essere pericolosa in un regime come è stato fino a poche ore fa nei regimi comunisti, perché conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Il Vangelo è una proposta di libertà. La stessa fede evangelica si basa sulla libertà di leggere la Bibbia, sulla libertà di interpretarla, sulla libertà di praticarla. Ecco, se tu non poni queste libertà dell'individuo, non poni proprio la possibilità di aderire al Vangelo. È ben evidente che regimi dittatoriali queste cose non potevano ammetterle e quindi lo si mandava in Siberia. Adesso ci troviamo di fronte a un pericolo forse ancora più grande, che è quella fusione tra norma politica e precetto religioso, quell'integralismo che c'era all'epoca dell'Impero Romano. Ricordiamoci che l'imperatore romano era chiamato Pontefice Massimo perché era anche il capo della religione romana. Ora, nei popoli dove domina l'Islam radicale, esiste questa fusione tra le due sfere, quella politica e quella religiosa, e da qui la persecuzione degli apostati, cioè di chi diventa cristiano, incolpato di essere anche un elemento politicamente pericoloso, destabilizzante. Noi ne parliamo con serenità, ma in questo momento in tanti paesi che non voglio neanche nominare, se no mi mangio tutti i minuti della trasmissione.
2: Qui sono troppi.
0: E ci sono fratelli nostri che stanno in carcere duro perché credono che Gesù sia il loro personale salvatore, che è una credenza che potrebbe fare solamente del bene al prossimo umano, islamico o no. E quindi molte forze che qui ci parlano di pluralismo, di difesa delle minoranze e gridano per i loro diritti, ecco, nei loro paesi di origine invece, come si dice, predicano bene ma razzolano male, perché non abbiamo il diritto di costruire chiese, possiamo soltanto aggiustarle, ristrutturarle se crollano. Ecco, allora fin quando non ci sarà un comune diffuso diritto a costruire le case di culto per le minoranze, io direi che bisognerebbe fare un poco chiarezza su quella che è l'atteggiamento dell'Occidente, che è un atteggiamento di estrema tolleranza. Tolleranza senz'altro sì, ma con vigilanza, perché se la tolleranza è un valore, è giusto che questo valore sia reciprocamente vissuto.
2: Assolutamente, deve essere qualcosa che non solo deve essere richiesto quando si è in Italia, ma quando noi italiani, comunque noi occidentali, andiamo nei paesi dell'est o dell'oriente dove ci sono altre legislazioni, anche lì dovremmo trovare l'accoglienza e quindi la capacità e il diritto di professare la nostra fede, ciò che noi vogliamo che succeda in Italia. Noi facciamo in modo che chi viene in Italia, qualunque sia la propria fede, possa testimoniarla, possa comunque viverla. Il contrario diventa un tantinello difficile in alcuni luoghi della terra. Però, professore, io a volte mi interrogo e mi chiedo, ma l'Italia o comunque i paesi dell'Occidente, i paesi europei che sono per la libertà di culto e di religione, se noi facessimo le predicazioni che venivano fatte da Giovanni Battista o da Gesù o dai nostri fratelli credenti in altri paesi, non troveremmo anche noi persecuzione qui? Comunque noi cerchiamo di essere molto politicamente corretti quando parliamo, ma se noi non lo facessimo più, anche in Occidente, anche in Italia, verremmo perseguitati, secondo me. Non magari non ci sono più, come si può dire, le arene, ma forse delle sanzioni o comunque delle carcerazioni forse potrebbero ritornare anche qui.
0: Guarda, io non ti posso rispondere, perché la prima regola degli storici è che la storia non si fa con i sì. Quindi se io ti rispondessi mi caccerebbero dalla onorata società degli storici, nella quale ancora, sia pur come pensionato, mi accomodo. Però posso dirti che il tanto deprecato Occidente ha avuto dei processi di evoluzione filosofica connessi anche, per esempio, al discorso sulla tolleranza. all'illuminismo. L'illuminismo è stato un fenomeno con una filigrana teistica, però ha avuto anche il bene di sollecitare una libertà di pensiero. Noi ci siamo posti il problema all'indomani del rogo di Serveto, del povero Serveto, che fu bruciato vivo nella Ginevra di Calvino, e lì si elevarono delle voci anche evangeliche a difesa del diritto di dissentire, del diritto delle minoranze, e queste voci poi hanno avuto successo perché si è sviluppato un dibattito sulla libertà anche nella storia italiana. Dopo l'unità d'Italia è scoppiata la libertà di predicazione per gli evangelici, specialmente dopo il crollo dello Stato Pontificio del 1870. Però non bisogna abbassare la guardia. Io sono stato in un paese, non dico quale, nel quale vendere 11 Bibbie comportava il carcere. Ne potevi vendere solo 10. Ora io non ne ho venduta nessuno perché non faccio il commerciante. Però un libraio mi confessava che doveva venderne 10 alla volta e non di più, se no c'era la denuncia. E sono stato
2: Quindi
0: anche un altro.
2: delle restrizioni.
0: Forte, sono stato in un altro paese che non voglio neanche dire, e fare delle lezioni proprio di storia del cristianesimo. E sono stato avvisato che c'erano in classe le cosiddette spie di regime, cioè nei paesi totalitari dove ancora vige con vario grado di cogenza l'ideologia comunista, c'era l'alunno che ascoltava e riferiva se tu uscivi fuori dal seminato. Quindi il problema della libertà dei cristiani è un problema di grandissima attualità. Ecco, io se fossi un papa. Adesso uso il se e quindi rischio di essere cacciato dalla congregazione degli stoici. Nella piazza del Vaticano metterei due monumenti. Uno l'hanno già messo e hanno fatto bene, è il monumento all'immigrato che rappresenta il povero che cerca miglior vita ed è giusto che vada incontro all'accoglienza. E a fianco ci metterei il monumento al cristiano perseguitato, che è un nostro fratello che cerca miglior vita attraverso la libertà. E anche lui è giusto che noi consideriamo e aiutiamo.
2: Ci lasciamo qui, professore, alla prossima, buona giornata.
0: Buona giornata a te e a tutti.

0: preoccupazioni ai piedi di Gesù e finalmente trovare la gioia. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quando ho detto, tutti noi parliamo in continuazione a noi stessi. Che mi dici di te? Cosa ripeti di solito a te stesso nel luogo segreto del tuo monologo interiore? Con quali parole nutri te stesso? Alcuni di noi pensano, non ho abbastanza talento, non sono abbastanza estroverso, non ho abbastanza pazienza, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza per essere amato. Forse hai ripetuto questo genere di cose a te stesso per anni, ma anche Dio ti parla e oggi la sua voce vuole risuonare più forte dentro di te. Vali abbastanza perché il mio unico figlio morisse per te. Vali abbastanza perché il mio amore per te ti insegua instancabilmente. La connessione tra il nostro parlare interiore e la nostra fede è molto chiara. Osserviamo Geremia, che pregava con questa onesta e sentita preghiera quando perdeva la speranza. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga e dell'assenso e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ma Dio sa che cambiare le parole che diciamo noi stessi richiede tempo. Geremia, nella stessa preghiera, dice, ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è dalla mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui. Per lasciare le tue preoccupazioni a Gesù e ritrovare la gioia, inizia ad ascoltare quello che dici a te stesso e a cercare di cambiare il tuo modo di pensare. Dio è paziente e se glielo permetti, ti aiuterà. Con Lui scoprirai che ciò che Dio dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
1: Appuntamento a domani e buon proseguimento.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Vangelo di Matteo, capitolo 27, 55, 66. Il titolo che diamo a questo brano è Il seppellimento di Gesù. Ripeto, Matteo 27, da 55 a 66. Ora quivi erano molte donne che guardavano da lontano, le quali avevano seguitato Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra le quali erano Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figlioli di Zebedeo. Poi fattosi sera avvenne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anch'egli discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo, lo involse in un panno lino netto e lo pose nella propria tomba nuova, che aveva fatta scavare nella roccia. E dopo aver rotolata una gran pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Or Maria Maddalena e l'altra Maria erano quivi sedute di rimpetto al sepolcro. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicono al popolo: è risuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo». Pilato disse loro: «Avete una guardia? Andate, assicuratevi come credete». Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Qui vediamo che la vittima, cioè Gesù, era stata immolata per i nostri peccati. Il Signore, l'ultima cosa che disse sulla croce fu: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». Espirò. Qua possiamo dire, immaginare con la nostra fantasia un po' come era quel pomeriggio, quando il sole si è oscurato per tre ore. Possiamo immaginare che un silenzio tombale era sceso su tutta quella collina, tutto taceva, tutti i presenti alla crocifissione avranno preso la via del ritorno, le ombre della sera scendevano su tre croci solitarie, solo alcune donne ai piedi della croce di Gesù rimasero sino alla fine, nell'attesa che il corpo del Signore fosse tolto dalla croce e deposto nel sepolcro, quelle donne che avevano servito il Signore in vita. Chi erano queste donne che avevano servito il Signore in vita e che volevano servirlo e che hanno dimostrato il suo amore anche nella morte? C'è un passo nell'Evangelo di Luca, versetto capitolo 8, dove vengono menzionate queste donne che servirono il Signore mentre era in vita. In Luca capitolo 8, versetto 2, dice che con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria detta Maddalena, dalla quale erano uscite sette demoni, e Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore di Erode, e Susanna ed altre molte che assistevano Gesù ed i suoi con i loro beni. Queste donne erano persone devote, persone che praticavano, possiamo dire, la diaconia, cioè il servizio a questi discepoli e soprattutto a Gesù. Donne che avevano dimostrato sino alla fine veramente questo amore che avevano per il Signore. E non ci sono stancate del Signore, ma sino alla fine sono andati persino al sepolcro. Ma qui vediamo una cosa, che Dio si prende cura del corpo di suo figlio. E qui vediamo in questo brano che si adempiono delle profezie. delle profezie che furono scritte 1000 anni prima per mano di Davide. Cosa dice il Salmo 34? Si adempie una profezia. Il Salmo 34, versetto 19-20, dice così: molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Egli preserva tutte le ossa di lui, non uno ne è rotto. Il salmista Davide scrisse questo riguardo al corpo di Gesù quando pendeva dalla croce. In Giovanni viene detto quello che proprio è successo. In Giovanni capitolo 19, da 31 a 33, dice così: allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione, e quel giorno del sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via. I soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro che erano crocifissi con lui. Ma venuti a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe. Qui si adempie alla lettera la profezia che nessun osso doveva essere rotto. Dio veglia sul suo figliolo e che le profezie alla lettera si adempiano. E un'altra importantissima profezia si adempie nel seppellimento di Gesù. Prima del calare del sole, il corpo del Signore fu deposto nella tomba di un ricco, secondo la profezia che leggiamo in Isaia. In Isaia capitolo 53, versetto 9, dice così: gli avevano assegnata la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato col ricco, perché non aveva commesso violenze, né v'era stata frode nella sua bocca. Questa è un'altra profezia, che Dio ha preparato tutto in un modo meraviglioso e perfetto. Ebbene, chi sono stati gli autori del seppellimento di Gesù? Chi sono stati gli autori? Noi abbiamo visto che gli undici discepoli erano andati via, erano fuggiti quando Gesù era nel Getsemani, e lì il Signore fu preso da quella turba di persone e i discepoli sono fuggiti e poi non ci sono fatti più vedere. Tutto il percorso che il Signore fece dal Getsemani fino al pretorio fu Pietro che per un certo tempo l'ha seguito, e poi vediamo che l'ha rinnegato, no? L'ha rinnegato. Però dal pretorio sino al Golgota non c'è stato nessuno che ha accompagnato Gesù. Ebbene, Dio, nonostante i discepoli di Gesù sono stati presi dal timore, dalla paura, si sono rinchiusi nelle loro case perché avevano paura dei giudei, Dio ha suscitato due personaggi che sono stati nell'ombra durante la vita di Gesù, perché avevano un certo timore. E lo leggiamo perché avevano timore. Chi erano questi due personaggi, questi due eminenti discepoli? Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo. Nicodemo era quel famoso personaggio che è andato di notte da Gesù per avere un dialogo, per un colloquio, perché aveva delle domande Nicodemo da fare a Gesù. E infatti voglio leggere due passi dove vengono menzionati questi due personaggi. Prima lo voglio leggere in Luca capitolo 23, versetto 50 in poi, dove dice: ed ecco un uomo per nome Giuseppe, che era consigliere, uomo da bene e giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri, ed era da Arimatea, città dei giudei, e aspettava il regno di Dio, venne a Pilato e chiese il corpo di Gesù. e trattolo giù di croce, lo involse in un panno lino e lo pose in una tomba scavata nella roccia dove nessuno era ancora stato posto. Era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, avendo seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi, essendosene tornate, prepararono aromi ed oli odoriferi. Ancora poi in Giovanni, capitolo 19, viene menzionato l'altro personaggio. Ripeto, il Vangelo di Giovanni, capitolo 19, dal versetto 38 a 40. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma occulto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e tolse il corpo di Gesù. E Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne anch'egli portando una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in pannellini con gli aromi, come usanza di seppellire presso i giudei. Bene, qui questi due personaggi che facevano parte del Sinedrio, vediamo che erano persone timorose, avevano timore perché facevano parte di una casta importante, persone onorevoli, persone conosciute, persone influenti. Che cosa era il Sinedrio? Il Sinedrio è l'organo giuridico della nazione ebraica. Vediamo che Pilato si era informato che Gesù era morto e quindi permise che Giuseppe togliesse il corpo di Gesù dalla croce. E possiamo immaginare questi due uomini con quelle poche donne, scendere il corpo di Gesù dalla croce, togliere la corona di spine, togliere i chiodi dalle mani e dai piedi e avvolgere Gesù in questi panni di lino candidi, puliti, e portare il corpo di Gesù alla tomba. E qui vediamo che Giuseppe mette a disposizione la sua tomba. E Nicodemo, lui cosa porta da parte sua? Cosa porta? 100 libbre di aromi, di profumi. Sono 50 chili. Quindi questi due uomini, prima timorosi, paurosi, diventano arditi e coraggiosi, senza tenere conto cosa avrebbero detto i loro colleghi. Ma il loro amore, che non avevano espresso in vita a Gesù, l'hanno espresso nella sua morte. Questi uomini eminenti. E qui dice che la tomba era nuova. La tomba era scavata nella roccia. Era una tomba regale. Come oggi tante persone si fanno le tombe, che sembrano monumenti, non sotto la terra. Era privilegio di pochi, dei ricchi, di avere una tomba scavata nella roccia, perché le persone comuni venivano buttate nelle fosse, ma avere una tomba scavata nella roccia era tomba di un re. Ebbene, Gesù fu seppellito in una tomba nuova. E dice dove ancora nessuno era stato posto. Perché è importante sapere che nessuno era stato prima di Gesù posto in quella tomba? E possiamo dire che l'ha inaugurata Gesù. Cioè Dio ha onorato suo figlio nella tomba e si è servito di un uomo ricco che era Giuseppe d'Arimatea. E c'è una bella riflessione, perché dice che questa tomba era posta in un giardino, la Bibbia chiama anche orto, E fa pensare, il primo Adamo peccò e morì e portò la morte nel giardino d'Eden. L'ultimo Adamo, Gesù Cristo, fu seppellito in un giardino e invece ha riportato la vita. Sapete, il calendario ebraico non inizia a gennaio, ma inizia nel mese di marzo e aprile. Cioè vuol dire il primo mese dell'anno inizia in primavera, in cui Gesù è risuscitato. E la primavera è la prima stagione. Gesù è risuscitato nella prima stagione. Gesù è risuscitato nel primo mese dell'anno, che ricorreva il mese di Abib, quando Israele è uscito dal paese d'Egitto, che fu celebrata la prima Pasqua, quando Israele uscì dal paese d'Egitto. E Gesù è risuscitato il primo giorno della settimana. Quindi vediamo che con la risurrezione sbocciava la nuova vita, la vita eterna. È bellissimo quello che dice qui l'Apostolo Paolo a Timoteo. Sono parole meravigliose. Nella seconda lettera di Timoteo, Paolo scrive che fu la sua ultima lettera, una lettera di commiato, una lettera paterna, una lettera piena di affetto, di amore, perché Paolo era consapevole che la sua dipartenza da questa terra era molto vicina. E lui, come un padre, scrive queste stupende parole a Timoteo. In seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 8, dice così: ricordati di Gesù Cristo, risorto d'infra i morti, progenie di Davide secondo il mio Vangelo. Cioè, in questo vediamo che Paolo voleva incoraggiare a Timoteo che Gesù era il re di Israele e che avrebbe istituito il suo regno sulla terra. Ma non solo questo, ma dice ancora qualcosa di più. Sempre in Seconda Timoteo, capitolo 1, versetto 10, Seconda Timoteo 1, 10 dice: il quale, cioè Cristo, ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Gesù non solo istituirà il suo regno sulla terra per 1000 anni, ma con la sua morte e con la sua risurrezione lui ha prodotto in luce la vita eterna e l'immortalità. Quindi la risurrezione di Cristo è una cosa straordinaria, una cosa meravigliosa. Gesù è morto e purtroppo ci sono delle sette che dicono che Gesù non è morto veramente, è stata la sua una morte apparente, ma Gesù è morto veramente. E voglio menzionare 6 punti che dimostrano che Gesù è veramente morto. Primo, vediamo che i soldati fiaccarono le gambe ai due ladroni crocifissi con Gesù perché non erano morti, ma al Signore non fiaccarono le gambe ai due ladroni perché già era morto. Infatti voglio rileggere il versetto che dice: i soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma venuto a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe. Secondo, i nemici di Gesù si sono ricordati delle parole che Gesù aveva detto mentre era in vita. Era arrivata alle loro orecchie che Gesù aveva detto: il terzo giorno io risusciterò. E questo è stato come una pulce che loro avevano. Allora, cosa hanno fatto? Voglio rileggere quello che abbiamo letto poc'anzi. Qui sono i nemici del Signore che vanno da Pilato e dicono queste parole: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo 3 giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al 3° giorno, che talora i suoi discepoli non vengono a rubarlo e dicono al popolo: è risuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: avete una guardia, andate, assicuratevi come credete. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. E poi sappiamo che veramente Gesù è morto, perché loro hanno messo lì un sigillo, una pietra e persino una guardia. Quindi Gesù è stato 3 giorni lì. Terzo punto, le scritture confermano che Gesù è morto veramente. E voglio leggere quello che dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 3. Prima Corinzi 15, versetto 3 dice: poiché io v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il 3° giorno secondo le scritture. E dice in Romani capitolo 4 versetto 24 Paolo, l'apostolo Paolo: noi crediamo in colui, cioè in Dio, che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Quarto punto, il Signore lo predisse. E voglio leggere solo un versetto. Capitolo 16 di Matteo, versetto 21, dice: da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il 3° giorno. Quinto punto, gli apostoli predicarono la sua morte e risurrezione. L'apostolo Pietro, nel giorno di Pentecoste, disse: quest'uomo, cioè Gesù, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che gli fosse da essa ritenuto. Sesto punto, la tomba vuota. È stato rapito? È stato rubato? No! Che cosa avviene lì alla tomba? Quando vengono quelle donne, degli angeli sono comparsi e hanno detto queste testuali parole. In Luca capitolo 24, versetto 4 e 6 dice così: e avvenne che mentre se ne stavano perplessi di ciò, ecco che apparvero dinanzi a loro 2 uomini in vesti sfolgoranti, ed essendo esse impaurite e chinando il viso a terra, essi dissero loro: perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea. Quindi qui notiamo almeno 6 punti come è vero che Gesù è morto e risuscitato. Vana sarebbe la nostra fede se non fosse morto e risuscitato. Vediamo che la tomba è un luogo di incontro. La tomba fu il luogo dove i seguaci di Gesù iniziano a proclamare la sua risurrezione. Vediamo che Gesù fu deposto nella tomba, però le donne poi tornarono a casa. Poi spuntato il giorno del sabato e non potevano andare di giorno di sabato. Non potevano. Perché? Perché non potevano andare il giorno di sabato? Perché loro erano legate all'osservanza della legge del sabato, che non permetteva alle persone di superare gli 800 metri. Per cui loro di buon mattino, allo spuntare dell'alba, queste donne sono andate alla tomba con dei profumi, perché volevano ungere ancora il corpo del Signore. Però sono andate preoccupate: chi ci sposterà la pietra? Come faremo a spostare quel masso così grande proprio davanti all'uscio della tomba? Ma quando hanno visto che la pietra era spostata, che l'uscio era aperto, che degli angeli, questi due uomini con vesti splendenti, gli hanno detto: perché cercate il vivente fra i morti? Questa è stata la più grande e straordinaria notizia, e sono andate a portare la buona novella ai discepoli. Ebbene, quel Gesù di cui fu oggetto di gioia ed allegrezza, che anche per noi è motivo di gioia, perché sappiamo che Gesù è vivente, e Lui è anche presente. Gesù è qui in mezzo a noi. Dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E noi lo vogliamo adorare, il Signore, con tutto il nostro cuore, perché Lui è morto per i nostri peccati, è risuscitato per la nostra giustificazione, e Lui abbiamo la vita eterna, la salvezza dell'anima, il perdono dei peccati, è tutto grazie a Lui. E abbiamo anche la promessa che Lui ritornerà e ci porterà in cielo. Siamo più che sicuri, perché Lui l'ha detto e Lui è fedele alle sue promesse. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: All right, you've had your chance to rest. Now it's time to get back up out of your seats. Many of us sang this one growing up in church, so y'all sing along.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Eccoci qui, amici, di nuovo insieme per un altro numero di meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il tema della meditazione di oggi è l'armatura di Dio numero 3. Leggiamo quindi dalla lettera che l'apostolo Paolo scrisse agli Efesini nel capitolo 6 e leggeremo i versi 13, 14 e 15. Dice così l'apostolo: "Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia e mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace." Allora, amici, abbiamo visto nelle due puntate precedenti la prima sezione dell'armatura di Dio, che è la cintura della verità. Poi abbiamo visto la seconda, che è la corazza della giustizia, e oggi vedremo la calzatura, cioè le calzature che dobbiamo mettere ai nostri piedi come credenti, che sono dovute dallo zelo dato dal Vangelo della pace. Sappiamo tutti quanto sono importanti le scarpe. Ce ne sono di ogni foggia, altezza, per ogni gusto, per ogni scopo, per ogni attività e così via. Ed è chiaro che per avere un paio di scarpe comode che danno riposo, sollievo ai piedi, occorre pagare un prezzo superiore. Nella vita cristiana occorre essere equipaggiati di scarpe particolarmente eccellenti. Il cammino può essere lungo, tortuoso, una strada angusta, come diceva Gesù. E quindi nell'armatura che Dio ci ha dato e che stiamo vedendo nel corso di questa serie di meditazioni, sono comprese anche le scarpe. E infatti abbiamo letto: mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Qui l'attacco al credente viene in forma di persecuzione varie, e questo per soffocarci e toglierci dal piano di Dio, provocando passività, cadute in compromessi ed ogni altra cosa, pur di portarci ad una posizione di comodità, di rilassamento. Il compromesso con il peccato o la semplice passività sono tattiche molto usate dal nemico. Molti credenti nelle chiese sono passivi e accettano tutto ciò che succede loro senza reagire e senza combattere per ciò che posseggono. Uno dei primi frutti che si manifestano nella vita di una persona che si converte al Signore è lo zelo per la propagazione del Vangelo. Questa voglia, questo desiderio di far conoscere ai propri familiari, ai propri amici,
ai colleghi di lavoro, insomma, di far conoscere a tutto il mondo i benefici che scaturiscono dall'aver conosciuto il Signore, della salvezza e dell'immensa gioia che porta questa conoscenza diretta del Signore. Ma falsamente Satana innalza qualcuno, magari per diffamarci, per darci del pazzo, per scoraggiarci o ancora per mettere persone ambigue sul nostro cammino, proponendoci anche ottime magari occasioni lavorative o qualsiasi altra attrattiva, pur di distrarci e portarci via il nostro zelo. Questa forma di attacco, sapete, purtroppo non si manifesta solo nella vita dei principianti, cioè di coloro che si avvicinano al Vangelo, ma in modo continuo nella vita di ogni singolo credente. Abbiamo letto al verso 15 che parla proprio della prontezza dei piedi per il conflitto spirituale. In guerra a volte i nemici pongono ostacoli che sono molto pericolosi proprio sulla via dei soldati che avanzano. E sapete, allo stesso modo i calzari della prontezza del Vangelo della pace suggerisce proprio questo, che dobbiamo avanzare nel territorio di Satana, quindi possiamo dire nel territorio nemico, con il messaggio della grazia che è essenziale per conquistare anime a Cristo. Essendo proprio consapevoli delle trappole che ci aspettano. Satana cosa fa? Nella sua ambiguità colloca molti ostacoli sulla strada del credente, pur di fermare non solo la sua vita, bloccarlo e farlo cadere, ma per fermare la propagazione del Vangelo. E per fare questo, nell'armatura di Dio sono comprese i calzari, dettati proprio dallo zelo del Vangelo della pace.

Bene amici, anche oggi mi auguro che questa riflessione su questa terza parte dell'armatura di Dio abbia stimolato in voi nel leggere, nel meditare l'Evangelo, in modo che possiate conoscere di più quello che il Signore vuole da ognuno di voi. Vi ringrazio per l'ascolto e a risentirci a domani con la quarta parte dell'armatura di Dio. Che il Signore vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: "Tu mi risponderai" di Jeremias Bodden. "Si può fare del bene" è un inno di edificazione potente, il cui messaggio è: l'unica medicina è l'amore con la A maiuscola. Questo testo tratta il tema dell'evangelizzazione attraverso i talenti con cui Gesù ha equipaggiato ciascuno di noi. Dal brano ho tratto questi versi fortissimi. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Perché si può fare del bene. Nella terra più arida può nascere un fiore. Lanciare un seme può fare la differenza. Ritmo e accordi, dove riecheggia il timbro Maugeri Canigiula, produzione Hopeful Music. Ascoltiamola. "Si può fare del bene", Jeremias Bodden.
2: Si può

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 24 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il professor Alessio Del Fante, per tanti anni docente nei licei fiorentini, membro della comunità cristiana avventista di Firenze. Alessio lo sentiamo tutti i sabati sostanzialmente per la conduzione o la partecipazione al gruppo della cosiddetta Scuola del Sabato qui in radio alla RWS su tematiche di ordine spirituale e religioso. Alessio, intanto grazie per essere con noi ancora una volta, ben trovato.
2: È un piacere reciproco.
1: Ok, allora, come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione alcuni articoli che abbiamo trovato sui giornali, e un tema abbiamo già anticipato con lo psicologo, psicoterapeuta Giuseppe Tomai, una cosa commovente: uno studente accoltellato che abbraccia in aula il suo aggressore, gli dice "verrò a trovarti in carcere". Rimane commosso quando viene condannato a 20 anni, dice ha solamente 19 anni. E c'è anche, tra l'altro, un commento, un'intervista in realtà, al terapeuta Damiano Rizzi, esperto di adolescenti e aggressività, il quale scrive: i giovani crescono circondati dal vuoto, e qua ci introduce anche sul tema del ruolo della scuola, insomma, se vuoi. Ma insomma, e a un certo punto lui, questo psicoterapeuta, dice: è successo anche a me una cosa gravissima quando hanno assassinato mia sorella. E scrive su Repubblica: quando io sono riuscito a smettere di odiare, mi è cambiato il mondo. Non è facile calarsi in queste situazioni e quindi tanto più dare giudizi in un senso o nell'altro, però ecco, mi pare che situazioni come queste ci aiutano forse a capire come l'azione di Dio nei confronti dell'uomo, che è disposto a identificarsi, a sacrificarsi, tocca delle corde che non sono completamente sconosciute all'esperienza umana, perché altrimenti il sacrificio di Gesù non avrebbe alcun senso. Sarebbe come parlare a un animale che dice ti guarda ma non capisce, e invece qualcosa passa. Va bene, poi ne parliamo con Alessio Del Fante. Claudio, voleva aggiungere qualcosa?
3: Ma sono commosso stamattina, perché alla fine stiamo riuscendo, difficilissimo in queste due ore, no, che abbiamo sempre attualità negativa, a tirare fuori, ci stanno arrivando dei messaggi positivi da dei disastri, no? Due testimonianze, anche questa dello psichiatra è fortissima. Quindi il fatto che ci troviamo fortunatamente a poter appoggiarci a delle testimonianze positive.
1: Un altro mondo è possibile, ce l'ha dimostrato un giovane di 23 anni, Davide Cavallo. Alessio, un tuo commento in quanto ex docente nelle scuole e come membro di una comunità cristiana.
2: Ma il tema è estremamente significativo, perché tocca tutti in qualche modo, perché certamente non perché abbiamo avuto esperienze così, così estreme, così gravi, ma diciamo l'incontro con persone che ci possono aver offeso, che insomma, che non ci stanno simpatiche per vari motivi, sono esperienze che tutti in qualche modo abbiamo fatto, e da un compagno a un collega e così via. E il tema è complesso, perché io credo che quando una relazione si rompe a motivo di un'offesa, insomma, cosa di una certa gravità, cambia la struttura della nostra mente, no? Anche le reazioni corporee sono istintive, insomma, rispetto a colui che ci ha fatto del male, tendiamo a allontanarci, insomma, istintivamente. E quindi, insomma, io mi stupisco spesso di chi riesce così a provare quasi empatia nei confronti come questo giovane, no? Nei confronti, Alessio, di colui che gli ha fatto del male.
1: Forse
2: è un principio cristiano,
1: ecco.
2: È un principio cristiano che è comprensibile, comprensibilissimo anche alla luce di quello che dicevate voi, che quando si riesce a perdonare, la nostra vita stessa migliora, no? queste reazioni fisiche, ecco, che permangono, no? E che ci avvelenano il fegato, come si dice in un gergo popolare, queste reazioni immediate tendono a scomparire e la vita torna a scorrere in una dimensione più, più pacifica, più serena,
1: allora,
2: e migliore.
1: Alessio, ecco, vediamo se sei d'accordo, perché a me viene in mente, leggendo queste vicende, una frase fondamentale di Gesù, che poi è stata ripresa anche da uno dei suoi discepoli, il primo martire cristiano, Stefano. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco, cioè non è che si nega la gravità di quello che sta succedendo.
2: Ci stavo pensando anch'io a questa frase di Gesù. E in effetti è una frase problematica perché dare all'altro, diciamo, come dire, l'elemento, diciamo così, scusante, no? Qualche modo, lui non sa, lo fa perché non sa, è come dire lo ha fatto perché non nelle piene facoltà mentali, e questo non mi convince fino in fondo.
1: Evidentemente è un sapere diverso rispetto
2: però,
1: a quello.
2: Ecco, che cos'è? Ecco, non sanno quello che fanno. Non sapere. Sapere è esperienziale nella Bibbia spesso, no? È più che intellettuale. E quindi, insomma, rimane per me questa affermazione di Gesù un po', diciamo, sibillina, un po' complessa,
1: e oltretutto certo, viene ribadita da, appunto, dal primo martire cristiano, quando lo stanno lapidando. Stefano dice esattamente le stesse parole, che significa che diventa una sorta di modello, mettiamola così, certo, no, che non si può imporre.
2: C'è un'interpretazione filosofica che risale a Platone, al mondo greco e poi a Agostino, per cui il male è, non è qualcosa di oggettivo, di sostanziale, ma è un difetto di comprensione del bene, quindi un'assenza di bene. E in questo senso chi fa il male lo fa perché non sa pienamente a che cosa porta. Forse in questo senso potremmo provare.
1: Allora, Alessio, ti fermo un attimo perché c'è Claudio e poi mettiamo subito una canzone. Claudio?
3: No, proprio siete arrivati lì e mi viene in mente un altro pensiero di Gesù, quando Gesù dice: vi dirò di più, dovete amare i vostri nemici. Ecco, in quell'amare, forse, poi qui andiamo dopo la canzone, c'è il fatto che il primo nemico potremmo essere noi.
1: O forse semplicemente perché si è consapevoli che l'altro non ha capito tante cose, ecco, mettiamola in questo.
3: No, ma c'è una storia che mi è venuta a mente, che è incredibile. Una persona che aveva odiato per tutta la vita un'altra persona, e questo era stato il motivo della sua esistenza, a un certo punto questa persona odiata muore e lui si guarda allo specchio e dice: e ora cosa faccio? Non aveva più un senso della propria esistenza.
1: Vabbè,
2: comunque sul piano giuridico non possiamo fare a meno di chiamare in causa la responsabilità di chi fa il male, no? In questo senso, insomma, è difficile dire non sapeva quello che stava facendo.
1: Certo, no,
2: ma
1: piano.
2: Sul piano più, diciamo, esistenziale, effettivamente non è fuori luogo pensare, come diceva Socrate, interpretato da Platone, che se uno sapesse esattamente che cos'è quello che sta facendo, cioè il male che sta facendo, probabilmente non lo farebbe, perché il male produce male non solo per gli altri ma anche per se stesso. Quindi alla fine la tua vita non prende una piega migliore in quel senso, no? E quindi forse quella frase potrebbe essere letta in questo senso.
1: Ricordo che siamo in collegamento telefonico con il professor Alessio Delfante. Finora abbiamo parlato del tema dell'odio, del perdono, insomma, di questi sentimenti che in qualche maniera conosciamo tutti nella nostra esperienza. Certamente ci sono vicende dei giornali che ci fanno vedere quanto queste situazioni possono portare a dei drammi. Poi ci sono altre notizie, come per esempio quella dell'intelligenza artificiale, che stanno coinvolgendo sempre di più anche le chiese. In particolare siamo in attesa di leggere l'enciclica del Pontefice proprio basato su questi argomenti. Alessio Del Fante, ecco, tu hai dato un'occhiata ai giornali, anticipazioni non ce ne sono, ma insomma ci sono tante riflessioni su questi argomenti.
2: Sì, il contenuto naturalmente non è noto, ma la notizia è che l'enciclica Magnifica Humanitas, la prima di Papa Prevost, sarà dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Qui si conferma una preoccupazione che era stata anche del precedente pontefice rispetto a questo tema. La cosa interessante è che verrà presentata sì il 25 maggio, ma è stata firmata in corrispondenza con il 135esimo anniversario della Rerum Novarum, cioè il 15 maggio. Quindi evidentemente lui ha colto questo legame con il suo predecessore di nome, che è Leone XIII, che dedicò appunto la Rerum Novarum, un'enciclica storica sul tema dei rapporti di lavoro tra operai e datori di lavoro, tutto il problema operaio, eccetera, eccetera. Quindi evidentemente l'intelligenza artificiale è vista come una rivoluzione, diciamo, importante, che coinvolge l'uomo in maniera particolarmente interessante e pericolosa per alcuni aspetti, ma anche nello stesso tempo datrice di possibilità nuove. E quello che era interessante è un articolo sulla Repubblica, mi pare di martedì, di padre Paolo Benanti, francescano e teologo responsabile della Commissione sull'intelligenza artificiale per l'informazione presso il Consiglio dei Ministri italiano. E forse si può, se qualcuno vuole, può recuperare questo breve, è una breve intervista in cui lui sottolinea l'importanza appunto dell'intelligenza artificiale come dato di fatto ormai con cui dobbiamo assolutamente venire a patti, insomma, no? Dice nell'ultima parte: il genio è uscito dalla bottiglia e difficilmente vi rientrerà. Quindi si tratta di comprenderla, usarla, e l'obiettivo è quello di vedere come questo strumento può contribuire nei suoi aspetti migliori al benessere dell'umanità.
1: Beh, ci fermiamo qui,
2: cercando
1: Alessio,
2: di minimizzare invece gli aspetti negativi,
1: ecco,
2: l'uso bellico, tutti i problemi che ne sappiamo, il problema del lavoro, il problema della comunicazione.
1: La cosa interessante è che diciamo, con questa enciclica la Chiesa Cattolica fa diventare questo tema dell'intelligenza artificiale, da un aspetto, diciamo, puramente tecnico, a una questione di carattere etico che interroga la fede cristiana.
2: Esatto.
1: E questo è una novità importante.
2: Coinvolge temi di tipo etico, di tipo esistenziale sicuramente,
1: a cui si cerca di dare una risposta in una prospettiva cristiana. Ne riparleremo naturalmente quando uscirà l'enciclica. Intanto grazie davvero al professor Alessio Del Fante per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto qui su RWS.
2: Grazie a voi.
1: Siamo in collegamento telefonico con il professor Fulvio Ferrario, che è docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. In questa fascia oraria noi spesso facciamo riferimento all'attualità, prendendo spunto dai giornali. Io vedo a pagina 22 sul Corriere della Sera di oggi un articolo, per certi aspetti veramente inquietante. Ora vediamo se riesco a recuperarlo velocemente. I ragazzini con il culto di Hitler, tra armi e odio per gli stranieri, denunciati 13 minorenni. Vediamo se riesco a leggere qualcosa ancora. Siena, il gruppo nato a scuola, nelle chat immagini pedopornografiche. 13 minorenni della stessa scuola a Siena sono stati denunciati dalla polizia, accusati di detenzione illegale di armi. Oh, stiamo parlando di 13enni, attenzione. Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate su odio razziale, etnico e apologia del fascismo e del nazismo. Attraverso chat chiuse si scambiavano contenuti di stampo suprematista, nazionalsocialista e negazionista, rapporto alla Shoah, inneggianti all'odio e alla violenza contro gli stranieri e gli immigrati. Ora poi questi ragazzini qui, bambini, crescono. Ecco, che crescono malissimo, però, ecco, poi vediamo anche di vicende di persone aggredite, addirittura uccise quasi per noia, semplicemente perché sono straniere, successo di recente. E uno può dire, vabbè, e sono bambini. Parte, vabbè. Ma ecco, oggi sempre sui giornali, in questo caso La Stampa di Torino, Rula Gebral, giornalista palestinese: la Lega vuole le deportazioni, la cittadinanza non è una patente. Questo fa riferimento a tutte le cose che sono state dette dopo i tragici incidenti, la tragedia di Modena. Claudio, poi sentiamo no, subito il professor Ferrari.
3: È successo a qualcuno che alle 5 di mattina andava a lavorare.
1: Sì, certo, questo è per quel che riguarda l'aggressione dei ragazzi.
3: Andava a lavorare e lavorando permetteva anche che poi le pensioni vengano pagate.
1: Sì, poi c'è tutto un altro discorso. Allora, professor Ferrari, ma siamo un paese razzista?
4: Devo dire che ho apprezzato moltissimo, come mi accade piuttosto spesso, devo dire, il commento di Stefano Feltri in un podcast Rai Revolution, che diceva: non ha senso dire che l'Italia è un paese razzista perché siamo in 58 milioni e è inutile dare dei giudizi così generali, però è un paese pieno di razzisti, questo è un fatto. Allora, sulla questione dei ragazzi, io credo che un intervento competente richiede un tipo di preparazione, di conoscenza anche, di dati, di processi formativi, di statistiche, che io sinceramente non ho.
1: Certo.
4: Mentre invece l'altra cosa, la questione della Lega, bisogna capire che questo tipo di strumentalizzazione nata, in questo caso diciamo gli sciacalli lavorano sull'episodio di Modena, fa danni che forse neanche nella loro irresponsabilità gli esponenti che fomentano questo tipo di sentimenti nemmeno valutano appieno, o forse sì, ma è comunque quasi irrilevante, nel senso che tu sia un irresponsabile oppure un criminale cosciente, dal punto di vista degli effetti non è detto che abbia differenze. Il risultato è comunque che l'opinione pubblica riceve messaggi sbagliati, che poi vengono corretti. Non è che non ci sia chi invece, armato di statistiche, di documenti, eccetera, mostra, o anche di diagnosi, mostra che appunto i problemi sono altri e non possono essere affrontati in questo modo. Però in realtà c'è chi ha capito che questo funziona, questo tipo di messaggio terroristico in sostanza, no? Per cui io mi devo difendere dallo straniero o anche dall'italiano di seconda generazione come tale. Ecco, questo tipo di messaggio funziona e quindi lo cavalca. È ignobile, però è così e trova ascolto. Dopodiché però non ci stupiamo se una banda di ragazzi, eccetera, cioè è chiaro che tu semini un clima che a volte può avere, non sempre, non è meccanico naturalmente, certo, ma può avere delle conseguenze.
1: Allora, professore, io vorrei capire da lei, secondo lei è il tema del razzismo è fecondato da una politica che trova facile consenso, oppure è proprio il fatto che è nel DNA della nostra storia di italiani che produce anche un certo tipo di politica? Non so se riesco a spiegarmi. È un po' nasce prima la gallina o l'uovo, ecco, questo
4: un po'. È un po' sì. No, in generale è un fatto che il nostro paese ha un evidente problema di selezione della classe politica, e questo è un tema. che non vale solo, è trasversale anche, sì, mi pare, rispetto a destra e sinistra. Invece per quanto riguarda il razzismo, io penso questo, cioè anche qui mi scuso con le persone competenti in questi ambiti, psicologia sociale o sociologia, ma è chiaro che ci sono delle sempre dei disagi che percorrono la società, no? Che ne so, difficoltà occupazionali, appunto, persone che non riescono a trovare un lavoro o non riescono a trovarne uno coordinato con gli studi che hanno fatto, eccetera, eccetera. E quindi profonde sacche di frustrazione. Cioè, l'Italia è un paese che negli ultimi 20 anni si è massicciamente impoverito. Di questa frustrazione bisogna trovare un colpevole. E naturalmente, trattandosi di fenomeni di massa, le analisi non mordono la realtà perché sono troppo complesse. E quindi è molto semplice dare la colpa a qualcuno. Io non credo ci sia esattamente lo stesso meccanismo, non vorrei essere troppo superficiale, però il meccanismo mi sembra proprio quello, facilmente riconoscibile. Cioè, la colpa è dell'ebreo, la colpa è dello straniero, del marocchino, come, anche se poi magari è senegalese o maliano o egiziano, no? Ma anche lì naturalmente tutto viene generalizzato e identificato, così come la collaboratrice domestica o il collaboratore domestico è il filippino.
1: Ci fermiamo un attimo,
4: professore. Linguaggio pericoloso.
1: Certo, no, capisco, anche il linguaggio ha la sua valenza importante. Torniamo a parlare con il professor Fulvio Ferrario, ricordo docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Quest'oggi abbiamo preso spunto da alcuni articoli che parlano del problema del razzismo nel nostro paese. Quello più clamoroso, direi, è I ragazzini con il culto di Hitler. Lo trovate a pagina 22 del Corriere della Sera di oggi. Ma ecco, anche quello che dice la giornalista Rula Gebral: la Lega vuole le deportazioni, la cittadinanza non è una patente. Questo invece è sulla Stampa di Torino. Claudio, prima di sentire...
3: Forse collegato a questo secondo articolo, non dobbiamo dimenticare che comunque l'ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro quest'anno ha fatto entrare 165.000 persone e ce ne saranno altrettante l'anno prossimo. Quindi c'è una necessità poi, quindi da una parte...
1: di Torino. Claudio, prima di sentire...
3: Forse collegato a questo secondo articolo, non dobbiamo dimenticare che comunque l'ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro quest'anno ha fatto entrare 165.000 persone.

0: E poi lui dice, critica la gestione dei minori stranieri non accompagnati e il sistema dell'accoglienza, virgolette, si continua con una politica dello scarico sui territori dove vengono semplicemente gettati. Nel mirino di Gabrielli c'è anche i CAS, i centri di accoglienza straordinaria. È stato persino tolto l'insegnamento della lingua italiana. L'ex capo della polizia richiama infine il decreto flussi che prevede 450.000 ingressi in 3 anni e dice: che prospettiva avranno queste persone? Quale possibilità reale di costruire un percorso compatibile con le aspettative del nostro paese? Sono delle domande.
1: Allora, io rispetto alle domande del prefetto, naturalmente sono triplamente incompetente, cioè credo che bisogna distinguere la dimensione della gestione dalla dimensione ideologica, non separarle, sì, ma sì, distinguerle. Cioè che ci siano, che ci sia una quantità di problemi legati a un certo tipo di immigrazione, non necessariamente e non soltanto all'immigrazione clandestina, che come tutti sappiamo o dovremmo sapere è in termini percentuali non è il primo punto, insomma, la gran parte, forse non tutti sanno che la maggior parte degli stranieri in Italia non sono nordafricani ma provengono dall'est europeo, eccetera. Cioè c'è tutto un problema di gestione delle situazioni, della politica del lavoro, della politica di integrazione, della formazione, lo menzionava anche il prefetto. E questo è un punto di estremamente complesso. Forse si può anche dire in chiave autocritica che i buoni, tra virgolette, tra i quali rientrano certamente le chiese, che su questo punto sono schierate dalla parte giusta, però i buoni fanno fatica a proporre una politica organica sul tema dell'integrazione o comunque del rapporto con gli stranieri. Questo si può anche dire, cioè noi diciamo, e secondo me è importante naturalmente, primo non annegare, cioè non lasciare annegare. Beh, si potrebbe dire non finanziare torturatori, inizia oggi un processo importante all'AIA, eccetera eccetera, e poi però bisogna anche evitare che la narrazione della destra secondo la quale strillare sulle espulsioni è una forma di realismo, ecco, questa narrazione va contestata nei fatti, e questo è un discorso. Poi però c'è l'altro discorso, quello appunto del razzismo, che è diverso anche se collegato, e lì bisogna dire che noi, credo, come chiese e in generale anche come società, io penso alle istituzioni culturali, alla Presidenza della Repubblica più volte intervenuta su questo, abbiamo detto fondamentalmente le cose giuste, però qualcosa non ha funzionato, nel senso che oltre al razzismo che finisce sui giornali, quindi ostentato, urlato e praticato fino all'assassinio, c'è anche un razzismo sordo, capillare, che è ben presente anche nelle chiese, io me ne rendo conto parlando con le persone. Quindi c'è uno scarto, diciamo così, tra la nostra catechesi e la nostra predicazione e l'atteggiamento di molte persone che vengono nelle nostre comunità. Forse per le chiese evangeliche, che sono infinitamente più piccole, forse si può dire che forse che questo scarto è minore, perché naturalmente la Chiesa Cattolica ha il problema di affrontare ancora oggi, nonostante la fuga dalle chiese e dalle parrocchie, ha il problema di affrontare una chiesa comunque di massa, credo che si possa dire. Quindi hanno difficoltà più grandi, ma strutturalmente sono le stesse. E lì, secondo me, noi dobbiamo un po' profilare il nostro messaggio, non necessariamente gridando, ma insomma, non c'è niente da fare. Gesù era una persona che è stata uccisa dall'intolleranza. Si può precisare, naturalmente. In ogni caso, l'intolleranza ha ucciso Gesù. E di questo il cristiano, la cristiana devono essere consapevoli, comunque la pensino politicamente.

0: devono essere consapevoli. Certi discorsi nella Chiesa non si fanno, sono vietati. E anzi, e noi siamo contrari. E questo deve valere, dobbiamo provare a insegnare ai nostri ragazzi a farlo nella scuola. Quando il compagnuccio dice, posso dirlo, la cazzata razzista, e beh, bisogna dire, ma no, non funziona così. Lo dobbiamo dire noi. Dice, non basta, è poca cosa effettivamente, però come è capillare il virus razzista, deve essere capillare anche la vaccinazione, diciamo così, l'antidoto.
1: Professore, lei mi fa venire in mente dei discorsi che partono anche nella mia famiglia a volte, il mio ragazzo che dice ma questi nordafricani eccetera, no? E allora lì è tutto un tentativo di sì, però inquadriamo la situazione, cioè, e allora sì, dice, ma no, è vero, io sono anche amico di, ma è una fatica che va fatta, qui non è una corsa, questa è una maratona, che devono, esatto. I cristiani si devono preparare alla maratona su queste vicende, altrimenti è inutile, e non pensare di avere sempre i consensi e gli applausi di tutti, perché questi non arriveranno.
0: Sono perfettamente d'accordo. Vabbè,
1: ok, allora dobbiamo concludere, Claudio, proprio una battuta finale.
2: E non lasciar passare,
1: giustamente. Corey Asbury, Born Again, grazie davvero professore per essere stato in nostra compagnia. Fulvio Ferrari.
0: Arrivederci, buona giornata. Grazie.

Questo perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino, ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 23 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Bentornati qui ad A come almanacco nella puntata del 30 di maggio, dove vi invito a rimanere insieme a me.

0: Accadde oggi.
1: Come oggi era il 30 di maggio, ma del 1431, quando a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco veniva bruciata sul rogo. 1883, a New York, voci che dicono che il ponte di Brooklyn stia per crollare provocano un fuggi-fuggi che causerà 12 vittime. 1911, sul circuito di Indianapolis, la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Arron. 1941, e chiudiamo con questa notizia della Seconda Guerra Mondiale. Quel giorno la Germania conquista Creta.

0: Pensieri cristiani.
1: Era mezzanotte, tutti i prigionieri si trovavano rinchiusi nelle loro celle. Improvvisamente si udì un canto. Due prigionieri, Paolo e Sila, stavano cantando lodi a Dio. Erano stati battuti e gettati in prigione perché parlavano di Gesù alle persone. Come potevano Paolo e Sila cantare lodi a Dio in tale situazione? Avevano gioia interiore. La gioia è un frutto dello Spirito Santo, prodotto nella tua vita quando gli permetti di controllarti. Puoi avere gioia anche quando le cose non vanno bene. Questa gioia non è una felicità che viene e va, è una gioia più profonda perché sai che Dio è fedele e mantiene le sue promesse. Anche quando affronti i problemi, lo Spirito Santo può produrre gioia nella tua vita. La gioia arriva quando ubbidisci a Dio e confidi nelle sue promesse. Dio ti dà gioia e forza per superare i problemi. La Bibbia dice: «Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza». Quando ti renderai conto che Dio ha il controllo, avrai un canto di gioia nel tuo cuore. Sarai in grado di lodare Dio come fecero Paolo e Sila.

0: Gospel Jukebox.
1: Si intitola There Is One, la canzone di Michael W. Smith che vi faccio ascoltare adesso.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Una donna che riuscì a vincere il premio Nobel, questa volta per la medicina, fu la biochimica ceca naturalizzata statunitense Gertie Cori per i suoi studi su come il glicogeno, un derivato del glucosio, viene scisso in acido lattico e poi sintetizzato dal corpo e usato come riserva di energia. Fu la prima donna ad aggiudicarsi il riconoscimento in ambito medico che le fu dato insieme al marito Carl Ferdinand Cori, con il quale collaborò per l'intera carriera. A differenza del coniuge, Gertie faticò sempre a trovare posizioni di ricerca e quelle che ottenne furono spesso caratterizzate da un misero stipendio. Colpita da mielosclerosi, una malattia degenerativa del midollo spinale, lavorò in laboratorio fino all'ultimo. A lei sono intitolati due crateri, uno lunare e uno su Venere.

0: nomi.
1: Il nome in questione, almeno per oggi, è Brunilde, che deriva dall'antico nome nordico Brynhildis, composto da Brin, armatura, e Hilde, battaglia. Significa quindi ragazza armata o guerriera. Il nome si è diffuso grazie alla fama della valchiria Brunilde, eroina di saghe nordiche.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: Un'altra puntata di A come Almanacco è finita. Io ringrazio tutti voi e vi aspetto immancabilmente qui anche domani. Ciao, a presto.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Margherita Grandi, oggi leggiamo dal Vangelo di Marco, capitolo 3, versetto 35, dove è scritto: chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre. Fratelli, sorelle, genitori, figli occupano un posto speciale nel nostro cuore se al di là del gruppo sanguigno viene nutrito il rapporto con un amore che non deve mai essere dato per scontato. Gesù, non privilegiando la sua famiglia biologica, non sta disprezzando i rapporti familiari, ma sta indicando un legame più forte. Chiunque fa la volontà di Dio diventa prezioso e parte della famiglia di Gesù, perché la volontà di Dio è che bisogna credere in Gesù. È scritto infatti: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Ma credere in Gesù significa accettare per se stessi ciò che Egli ha fatto. Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio. Inoltre, in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Il sangue versato da Gesù sulla croce può creare per te un legame con Dio più forte di qualsiasi altro vincolo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dal Salmo 73, versetti da 21 a 24, in modo succinto. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato. Tu, e cioè Dio, m'hai preso per la mano destra, poi mi accoglierai nella gloria. Asaf. Ecco una persona che è vissuta prima del periodo che noi chiamiamo era cristiana. Asaf ha scritto parecchi salmi, fra cui il Salmo 73, riportato nella citazione di oggi. Vedendo attorno a sé delle persone cattive, che egli definisce prepotenti, si pone delle domande. Perché per loro andava tutto bene, mentre lui, fedele, era provato? Si potrebbero fare delle osservazioni simili anche oggi. Dopo un travaglio interiore molto arduo, leggendo il versetto 16, egli si rivolge risolutamente verso Dio e allora tutto cambia. Egli capisce la realtà finale. Verrà un giorno in cui i conti saranno regolati. Tutto ciò che gli uomini fanno è messo per iscritto. È detto nell'Apocalisse al capitolo 20, versetto 12, i libri furono aperti e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Quando comprende questo, Asaf trova riposo e gioia in Dio. Infatti, Dio non lo aveva abbandonato durante quel periodo difficile. Così egli conclude il suo salmo dicendo, al versetto 23, «Tu mi hai preso per la mano destra». Dio era la sua guida. Infatti al versetto 24 dice «Mi guiderai con il tuo consiglio». E ancora, era il suo protettore e la sua eredità eterna. Al versetto 26 cita «Dio è la rocca del mio cuore». E la mia parte di eredità in eterno. Ed infine, da quel momento Dio rappresenta la sua felicità. Al versetto 28 dice, quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Nella persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, abbiamo un pastore fedele per il tempo presente e un salvatore perfetto per l'eternità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Buongiorno a tutti, anche oggi, 30 maggio. Dal Vangelo di Giovanni, nel capitolo 16, leggeremo il verso 33. Questo verso fa parte dell'ultimo discorso di Gesù dopo la cena con i discepoli. È un po' come se volesse riassumere in poche parole tutto l'Evangelo che poi Giovanni ha scritto. La sua era un'anima già in travaglio, non solo per quello che l'aspettava e che umanamente avrebbe dovuto affrontare, ma anche per quel sentimento di umana compassione verso quel pugno di uomini che di lì a poco avrebbe lasciato. Il suo è un discorso diretto e anche consolante, perché li prepara alle ostilità che avrebbero incontrato, in modo da non essere colti di sorpresa, e per contro garantisce loro la presenza e supporto dello Spirito Santo. Il suo è un discorso di là da venire, ma è come se tutto fosse già fatto. Ogni difficoltà sarà affrontata con la pace del cuore, perché la sua presenza è garantita e manterrà quella pace interiore che regge anche alle tempeste più ostinate. Allora, come oggi, se seguiamo Gesù, tutto sarà affrontabile, ma non facile, perché Gesù non vende illusioni di vita senza problemi e ci equipaggia però per rimanere in piedi anche quando i venti soffiano forte. Sì, ci sarà la tribolazione, ma Gesù guarda alla vittoria che otterrà la croce in quel momento, quando il male sarà vinto per sempre. Quanto sono preziose le parole di Gesù, quanto amore trasudano, per quanto fragili e vulnerabili. Anche se saremo colpiti, feriti e sofferenti, abbiamo già sul petto la gloriosa medaglia della vittoria. Ed ecco quindi per tutti noi il suo prezioso messaggio di incoraggiamento, che dice così: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Torture moderne. La Commissione dei diritti umani dell'ONU ha dichiarato: la tortura dei detenuti politici è diventata una cosa normale in diverse parti del mondo. Nel documento erano segnalati 6 paesi in cui la pratica della tortura era all'ordine del giorno. La relazione terminava con queste parole: non sono ancora finiti i tempi dell'Inquisizione. La tortura non esiste solo contro i dissidenti, ma è anche presente in forme diverse all'interno delle famiglie. Ci sono genitori contro figli, mariti contro mogli, fratelli contro fratelli. Esiste anche la tortura del disoccupato che tutti i giorni ricerca un'occupazione per sfamare i suoi figli, ma non la trova. O la tortura della madre che soffre per la figlia adolescente che sta entrando gradualmente nel mondo tenebroso della droga e della prostituzione. Tutte queste torture moderne sono il modo di vivere di molte persone oggi, che per quanto cerchino non trovano alcun sollievo. Ci sarà mai refrigerio per loro da queste torture della vita? Sì, e si trova in Cristo, se lo faremo Signore della nostra vita. Lui ci darà la saggezza per capire cosa fare e la forza per lottare e vincere. Solo il Signore può liberarci e dare riposo.
3: Come abbiamo sentito dalla riflessione appena letta, la realtà dimostra che in ogni uomo c'è una forma di tortura interiore che consuma, che lega, che tiene intrappolati, che toglie la speranza e che può occupare interamente lo spazio del cuore e della mente. Si cerca in ogni modo di nascondere questo malessere mostrando l'esatto contrario, ma dentro di noi sappiamo bene cosa sentiamo. Forse anche tu hai cercato di trovare refrigerio e liberazione da questi stati d'animo e non so se ci sei riuscito. Forse ti sei rivolto a qualche professionista per farti aiutare e non c'è niente di male in questo. Oggi voglio solo dirti che, se vuoi, c'è qualcuno che può darti una pace profonda e liberarti da qualunque oppressione. È Gesù, il Signore, l'unico capace di guarire tutto il nostro essere, anima, corpo e spirito, e di proteggerci da ogni forma di male. Invocalo con tutto il tuo cuore e stai sicuro che lui si lascerà trovare. Gesù ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Ormai è passato un po' di tempo, ma probabilmente ricorderete la piaga dell'ISIS, l'autoproclamato califfato islamico che una decina di anni fa imperversava in Iraq tra Mosul e Ninive, allungando i suoi tentacoli dall'Asia all'Africa e flagellando di attentati l'Occidente. Ricorderete anche le azioni cruente nei confronti dei cristiani, come i copti sgozzati su una spiaggia libica, e non ultimo contro le chiese e le opere d'arte. 8 anni dopo la fine dell'incubo, a Mosul hanno riaperto 2 chiese devastate dalla furia iconoclasta dei terroristi. Un momento significativo, ha spiegato l'arceparca della Chiesa Cattolica Sira Mosul. Queste chiese non sono solo spiaggia libica e non ultimo contro le chiese e le opere d'arte. 8 anni dopo la fine dell'incubo, a Mosul hanno riaperto 2 chiese devastate dalla furia iconoclasta dei terroristi. Un momento significativo, ha

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Sono molto contento, miei cari amici, di essere anche oggi dietro questo microfono e di avere così la possibilità di studiare con voi questo libro della Bibbia, che per l'esattezza è l'Evangelo di Luca. Io spero sinceramente che questo studio sia veramente di utilità a ciascuno di voi e spero anche che siate pronti con la Bibbia magari già aperta, in modo che possiate seguirmi nella lettura dei vari versetti biblici che leggerò andando avanti nella nostra trasmissione. Se per caso non avete una copia della Bibbia o del Nuovo Testamento, dovrete seguire con maggiore attenzione la lettura che farò dei vari passi biblici. Direi quindi di iniziare subito leggendo naturalmente dal Vangelo di Luca, l'Evangelo che stiamo studiando, esattamente il capitolo 12 dal versetto 6 al versetto 9, dove si vede che Gesù disse: «Cinque passeri non si vendono per due soldi? Eppure neanche uno di essi è dimenticato dinanzi a Dio. Anzi, disse Gesù, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Ora, disse Gesù, io vi dico, chiunque mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio». Ovviamente il rimprovero di Gesù alle autorità religiose avrebbe suscitato la loro ira contro di lui, e infatti abbiamo visto che così è stato in una delle trasmissioni precedenti. Perciò anche i discepoli non dovevano aspettarsi un trattamento diverso da quello riservato al loro maestro. Ecco perché il Signore Gesù li confortò e assicurò che Dio si sarebbe sempre preso cura di loro. Se Dio si prende cura dei passeri, conosce bene la necessità di coloro che insegnano e predicano la sua parola. Ora, nel versetto 10, abbiamo il famoso riferimento al peccato contro lo Spirito Santo. Infatti Gesù disse: «A chiunque avrà parlato contro il figliol dell'uomo», e questa è un'espressione per dire contro Gesù, «sarà perdonato, ma a chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato». Qui non si tratta di bestemmiare con la bocca, ma si tratta semmai di un atteggiamento interiore e precisamente della ribellione contro la verità dell'Evangelo, verità resa evidente all'uomo dall'azione dello Spirito Santo nei singoli individui. Vedete, amici, chi rifiuta volontariamente la salvezza che il Signore Gesù ci ha provveduto sta bestemmiando contro lo Spirito Santo. E purtroppo questa può essere la condizione permanente di tante persone che saranno perdute per sempre se rifiuteranno la salvezza che Cristo offre loro. Poi, e adesso lo vedremo, abbiamo un riferimento alle persecuzioni contro i cristiani. Leggo Luca, capitolo 12, versetti 11 e 12. Gesù disse così: «Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe e ai magistrati e alle autorità, non siate in ansia del come o del che avrete a rispondere a vostra difesa o di quello che avrete da dire, perché lo Spirito Santo, disse Gesù, vi insegnerà in quell'ora stessa quello che dovrete dire». L'intervento dello Spirito Santo non fu inteso da Gesù come pretesto per non preparare un sermone oppure non preparare una lezione di scuola domenicale. Gesù piuttosto volle assicurare i suoi che lo Spirito Santo, che avrebbe mandato, avrebbe loro infuso coraggio e sapienza in modo che potessero essere suoi fedeli testimoni anche in circostanze particolarmente difficili. Il libro degli Atti degli Apostoli, per esempio, questo libro riferisce non pochi di tali interventi dello Spirito Santo. Ma ecco che qualcuno fece a Gesù un'insolita richiesta. Leggo nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, versetto 13 e 14, dove è scritto così: «Uno della folla disse a Gesù: Maestro, dice a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose: O uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore?» Il Signore Gesù si rifiutò categoricamente di fare da giudice.
Egli infatti non era venuto per giudicare, ma per salvare. Un giorno Gesù verrà una seconda volta come giudice, perché il Padre ha affidato tutto il giudizio al Figlio, come è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 22. E anche noi, cari amici, dobbiamo guardarci dal giudicare facilmente, dal dare consigli a destra e a manca, dicendo agli altri quello che devono fare. Non dico che non dobbiamo dare consigli ed esprimere il nostro parere, ma dobbiamo farlo sempre con prudenza e con profonda umiltà, coscienti del fatto che anche noi abbiamo bisogno di consigli e di essere guidati.

Riprendendo dopo questa breve pausa, notiamo che Gesù, prendendo spunto dall'episodio riguardante un'eredità, disse: «Badate e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita». Questo è scritto nel Vangelo di Luca al capitolo 12, versetto 15. Questo versetto direi che va proprio bene per tanti cristiani in un'epoca di, se mi permettete l'espressione, di crasso materialismo, dove sembra che le cose siano così importanti e occupino così tanto del nostro tempo. L'avarizia è uno dei peccati più diffusi oggi, eppure non è un peccato che viene immediatamente percepito dagli altri. Anzi, si può essere avari quasi senza accorgersene, nel senso che l'avarizia è entrata a far parte del proprio modo di pensare e agire di tante persone. Gesù però, come al solito, non si mantenne sulle generali, ma narrò un'altra delle sue famose parabole, come leggiamo in Luca capitolo 12, versetto 16 a 18. Gesù disse così: «La campagna di un certo uomo ricco fruttò copiosamente, e quell'uomo ragionava così in se stesso: "Cosa farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti?" E quell'uomo disse così: "Farò in questa maniera: demolirò i miei granai e ne fabbricherò altri più vasti, così vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni." Notate, amici, che qui l'accento è posto sull'io e sul mio. Questo è già un segno inconfondibile di avarizia. Ma leggiamo tutta la parabola, leggo quindi dal versetto 19 al 21 di Luca capitolo 12. Quell'uomo disse: «Dirò quindi all'anima mia: anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: stolto, stupido, questa notte stessa la tua anima ti sarà ridomandato, e quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi tesoreggia per sé e non è ricco in vista di Dio». Quest'uomo, di cui Gesù ha parlato nella sua parabola, aveva accumulato tutto il suo tesoro sulla terra, non in cielo. Perciò il Signore disse che era uno sciocco. Eppure, secondo il modo corrente di pensare, quell'uomo era una persona accorta e previdente. Magari sarà stato anche un cittadino ligio alle leggi e magari anche un buon vicino di casa, un rispettabile padre di famiglia. Era, insomma, apparentemente al di sopra di ogni sospetto. Avrà avuto una bella casa situata nella zona più bella della città. Non era apparentemente neanche un imbroglione o un vizioso. Insomma, una persona a posto, apparentemente. Eppure il Signore Gesù disse che era uno sciocco. Perché? Perché quell'uomo non pensava che a se stesso ed era quindi avaro, cioè idolatrava le sue ricchezze che costituivano l'unico vero tesoro della sua vita. E tanti oggi vivono proprio così, cari amici. La filosofia del mondo oggi più che mai è questa: mangiamo, beviamo, perché tanto domani moriremo. Gesù invece disse che proprio questo modo di pensare e altri simili rendono l'uomo schiavo e stolto, cioè stupido. Se uno vive come se la vita umana fosse tutta qui sulla terra, e quindi come se il mondo ruotasse intorno a lui e tutto e tutti fossero al suo servizio, se uno vive così e pensa così, è uno sciocco, stando a quello che Gesù disse. Gesù però non si fermò qui. E data l'importanza dell'argomento, direi di leggere subito, ancora nel capitolo 12 di Luca, i versetti 22 a 24, dove Gesù disse così: «Perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quel che mangerete, e non preoccupatevi neanche per il vestire, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo è più del vestito», disse Gesù. E poi Gesù aggiunse ancora: «Considerate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Di quanto non siete voi più degli uccelli?» In se stesso, amici, non c'è niente di male nel fare provvista di ciò che è necessario per la vita fisica. Il problema era che quel ricco era anche avaro, cercava insomma di avere sempre di più. E la parola di Dio è particolarmente severa con gli avari e con gli ipocriti. Ad esempio,
nella lettera di Giacomo al capitolo 5, versetto 1, è scritto: «A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso». Le ricchezze possono anche essere una maledizione, soprattutto se vengono idolatrate. Oggi si pensa spesso che, una volta risolti i problemi economici, tutto il resto andrà automaticamente a posto. Ma il problema non è economico, bensì spirituale. È una vera e propria questione di scala di valori. Infatti, se si pone il cuore nelle cose materiali, ricchezze o altro, si rimane sotto il giudizio di Dio. Se si pone la fede in Gesù, si è salvati. Quale sarà la tua scelta?

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
2: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Signore, aiutaci, come dice la tua parola, a contare bene i nostri giorni, ad avere un cuore savio e, come ci diceva questo versetto, a confidare in te per poter rimanere saldi. Signore, ti chiediamo la benedizione. E se qualcheduno questa sera che ascolta attraverso la radio, attraverso Cristiano Online, non ha ancora fatto una scelta per te, che possa questa sera scegliere di credere, scegliere di seguirti, scegliere di ricevere la salvezza, di seguire la verità e non la menzogna. Nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo, benedetto in eterno. Amen. E amen. Allora, due canti.

0: Amen. Abbiamo le promesse dateci dal Signore, queste sono promesse certe, no? Come ci insegna la parola del Signore, quello che Dio ci promette veritiero e per sempre. E il suo parlare sì, amen. Siamo veramente gioiosi di poter confidare, non è parola d'uomo, è parola di Dio, quello quando viene detto così è. Allora, adesso colleghiamoci, apriamo i canali al caro Franco, così daremo spazio nella predicazione. Buonasera Franco.
1: Buonasera a te, Corrado.
0: Benvenuto, ti vediamo molto bene, stai bene?
1: Abbastanza,
0: Abbastanza, ecco.
1: compatibilmente con la gioventù.
0: Con l'annite. va bene, dai. Abbiamo pregato che il Signore ti guidasse anche questa sera.
1: Grazie.
0: Apprezziamo molto il dono che Dio ti ha dato, il ministero che ti ha affidato e siamo veramente grati questa sera per averti con noi, così possiamo ascoltare la parola che il Signore ti ha messo nel cuore per condividerla. Il titolo che ci hai dato è Le mani, capiremo perché. Vai Franco.
1: Grazie Corrado e rinnovo un caro saluto a te come a tutto lo staff di Cristiana Online, anche ai cari di Radio Logos nel Foggiano che ci seguono in quel caso tramite la radio. E veramente per me è un privilegio, è una gioia essere con voi anche in questa occasione. È un privilegio immenso che il Signore mi sta dando in questi ultimi mesi. L'argomento che desidero come dire, sviscerà nel Foggiano che ci seguono in quel caso tramite la radio. E veramente per me è un privilegio, è una gioia essere con voi anche in questa occasione. È un privilegio immenso che il Signore mi sta dando in questi ultimi mesi.

qualunque parte del nostro organismo sia visibile come le mani, sia invisibile come gli organi interni, tutto quello che ha a che fare con il nostro essere è meravigliosamente bello, perfetto, e non è un caso che Dio, quando ha creato, dopo aver creato il tutto, quindi anche l'essere umano, disse che tutto era molto buono. E se lo disse Dio, vuol dire che questo è proprio vero. Non lo so se avete pensato qualche volta all'utilità delle mani. A dire la verità, tante volte non ci facciamo neanche caso perché a volte quello che abbiamo, quello che siamo, lo diamo come scontato. Quindi è scontato che abbiamo delle mani, delle gambe che funzionano soprattutto. Ci accorgiamo a volte dell'utilità delle nostre estremità, in questo caso le mani, quando magari ci capita qualche intoppo, magari un incidente, qualunque cosa. In quel caso ci rendiamo conto che queste cose che si chiamano mani, con le dita, l'articolazione, i polsi che ci fanno girare le mani in ogni direzione, sono veramente importanti. Servono per mille cose. Ne voglio giusto citare qualcuna, ma sono cose che voi conoscete molto bene. Le mani ci servono per lavarci, vestirci, per mangiare, per accarezzare. È molto bello a volte dare una carezza, può essere una creaturina, un bambino piccolo, può essere una persona che ci è molto cara, potrebbe essere la moglie, il marito, una persona anziana. Purtroppo le mani possono servire anche per qualche cosa di non tanto buono, purtroppo anche per picchiare, e dobbiamo essere sempre molto cauti in certe cose. Ma le mani servono anche per lavorare, per indicare. Noi italiani poi siamo noti perché muoviamo moltissimo le mani. Sembra quasi che a volte facciamo fatica a parlare se non muoviamo anche le mani. Però le mani in questo caso servono perché sottolineano, danno più forza a quello che vogliamo esprimere, ma servono anche per parlare. E la cosa potrebbe sembrare strana, perché noi per parlare di solito diciamo, beh, è importante la bocca, la lingua, anche i denti, perché se non abbiamo i denti, a volte le parole ci escono un po' male dalla bocca. A dire la verità, le mani servono anche per parlare e conosco delle persone, credenti soprattutto, che per parlare adoperano esclusivamente le mani. Sono quelle persone che noi definiamo sorde, comunicano in questa maniera. E c'è tutto, quella delle mani, i sordi giustamente la chiamano lingua italiana dei segni, come sigla LIS, è importante per loro. È importante anche per noi conoscere quei segni per poter comunicare più facilmente con queste persone. E se proprio non riusciamo a segnare con le mani, possiamo sempre imparare a scandire bene le parole, soprattutto quando parliamo con una persona sorda, in modo che quella persona, guardando le nostre labbra, riesce a leggere letteralmente quello che diciamo. Quindi, come vedete, con le mani si possono fare mille cose. Un gesto compiuto con la mano, in certi casi, può esprimere anche, chiedo scusa, può esprimere anche un tradimento. E classico, è entrata nella storia, quello di Giuda. Leggo nel Vangelo di Matteo, esattamente al capitolo 26, versetto 23, dove sono riportate le seguenti parole. Gesù disse, e qui Gesù stava cenando, stava facendo l'ultima cena insieme con i suoi cari discepoli, Gesù disse: colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Ora, mettere la mano nel piatto, come dire, diremmo noi oggi, inzupparsi un pezzettino di pane nel piatto, in questo caso di Gesù, è un gesto di profonda comunione. Dovrebbe essere un gesto di altissima unità, dovrebbe esprimere amicizia, ma veramente in una maniera grandiosa. Purtroppo, in quel caso, non fu così, perché quel gesto di Giuda sottolineava che lui era il traditore di cui Gesù aveva parlato poco prima, perché aveva detto che uno
di voi.

mi tradirà. E quando a Gesù fu chiesto, chi è? Allora Gesù disse, è proprio quello là che ha espresso con un gesto simbolico il suo amore, la sua comunione con me, la sua unità con me. Invece è lui che mi tradisce. Quindi, come vedete, con le mani si può esprimere, ahimè, anche un tradimento. Purtroppo si può essere anche consegnati nelle mani di qualcuno. Nel Vangelo di Luca, esattamente al capitolo 15, versetto 1, è scritto che i capi dei sacerdoti, insieme agli anziani, agli scribi e a tutto il Sinedrio era come dire la corte suprema dell'ebraismo, tutti costoro tennero consiglio e legarono Gesù e lo portarono via e poi lo consegnarono a Pilato. Lo consegnarono a Pilato dopo averlo legato. In altri termini, il Sinedrio cosa fece? Mise Gesù letteralmente nelle mani di Pilato. Essere nelle mani di qualcuno significa essere alla sua mercé, cioè quella persona che, alla quale tu sei letteralmente consegnato può fare di te tutto. Pilato, oltretutto, deteneva nelle sue mani, è il caso di dire, il potere politico, il potere militare, il potere legale. Il potere politico lo aveva perché lui era il governatore designato dall'impero di Roma lì in Gerusalemme. Il potere militare perché come governatore è come se fosse, diciamo, l'ammiraglio delle forze armate romane. Aveva il potere legale. Ecco perché il Sinedrio portò Gesù proprio a lui, perché lui era l'unico che aveva il potere di vita o di morte sulle persone. E che lui avesse il potere politico e anche legale viene dimostrato, soprattutto il potere legale, da come lui condusse il processo, come dire, l'interrogatorio. Infatti nel Vangelo di Marco, esattamente al capitolo 15, vi leggo dal versetto 2 fino al versetto 4. Vi ripeto la citazione, Marco capitolo 15, versetto 2 a 4. Pilato domandò a Gesù: Sei tu il re dei giudei? Gesù gli rispose: Tu lo dici. I capi dei sacerdoti accusavano Gesù di molte cose. E Pilato allora di nuovo interrogò Gesù dicendo: Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano? Le accuse erano tante, erano pesanti, ma non erano sorrette neanche, consentitemi l'espressione, da uno straccio di prova. Non c'era una prova che potesse, come dire, avvalorare quello che dicevano i membri del Sinedrio e anche altre persone che accusavano Gesù. Pilato, che era, come dire, un volpone di prim'ordine, aveva capito perfettamente che Gesù era stato consegnato nelle sue mani soltanto per invidia, perché difatti il Sinedrio, i capi religiosi dell'epoca, i pezzi grossi del popolo giudaico, invidiavano Gesù, perché Gesù, senza ricercare, come dire, gloria, potere, prestigio, aveva successo, cioè voglio dire, la gente lo ascoltava ammirata, letteralmente pendeva dalle sue labbra e lo seguivano con piacere, perché Gesù non insegnava come loro, perché mentre quelli del Sinedrio, come i capi religiosi, facevano soltanto teorie, Gesù quello che diceva lo viveva in prima persona e la gente non era stupida, se ne accorgeva e quindi seguiva Gesù volentieri. Quindi Pilato capì, questi, se me l'hanno dato nelle mani, evidentemente ci deve essere qualcosa dietro. Pilato però si rese conto che non riusciva realmente a sbrogliare quella situazione, anzi diventava sempre più, come dire, ingarbugliata. E tant'è vero che a un certo punto Pilato, per uscire da quella situazione che cominciava a diventare rischiosa per lui,
perché a un certo punto le persone che accusavano Gesù misero Pilato, si direbbe nel gioco degli scacchi, in una situazione quasi di scacco matto, perché gli dissero: se tu liberi costui, non sei amico di Cesare. E per Pilato essere accusato di non essere amico di Cesare significava rischiare il collo, se non letteralmente, almeno politicamente. Avrebbe rischiato di perdere, come dire, il potere che godeva. E allora Pilato, come dire, pensò: come faccio a salvare, consentitemi questo vecchio proverbio, come faccio a salvare capra e cavoli? Cioè di uscire da questa situazione in una maniera pulita. E allora compì un gesto che era simbolico, ma comunicava qualcosa di forte. Pilato se ne lavò letteralmente le mani del caso Gesù. Con quel gesto, lavarsi le mani pubblicamente, lui tentò di sganciarsi da quella situazione che era sempre di più intricata. Infatti, vi leggo nel Vangelo di Matteo, capitolo 27, versetto 24, e qualcuno di voi potrebbe pensare: perché faccio tanti riferimenti ai testi biblici? Vedete, miei cari, i Vangeli riportano dei fatti storici e la storia parla. Quindi, in questo caso, Matteo capitolo 27, versetto 24, ci dice così: Pilato, vedendo che non otteneva nulla, perché Pilato voleva liberare Gesù, aveva capito che Gesù era innocente. Pilato, però, vedendo che non riusciva a fare questo, ma che si stava sollevando addirittura un tumulto, allora prese dell'acqua, si lavò le mani in presenza di quella folla e disse: io sono innocente di questo sangue. Pensateci voi, come dire, è affare vostro. Io in questa situazione, io Pilato, non c'entro assolutamente niente. Quindi Gesù, che era stato consegnato nelle mani di Pilato, a questo punto Pilato lo consegna ad altri, lo consegna al volere del Sinedrio, al volere del popolo, e la prassi a questo punto cosa voleva? Dato che il popolo si era espresso ad alta voce, avevano fatto una specie di referendum: crocifiggilo, crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato aveva detto: ma che male ha fatto per essere condannato a questo tipo di morte? Però il Sinedrio, che, come dire, soffiava sul fuoco, spingendo il popolo a chiedere la crocifissione di Gesù, al Sinedrio tutto questo non interessava. E allora Gesù fu messo, come dire, nelle mani della soldataglia. Cioè, quando pensiamo ai soldati, miei cari, noi non dobbiamo pensare a dei soldati, come dire, di oggi, un esercito moderno che ha delle regole, delle leggi che deve rispettare sia a livello, come dire, nazionale, ma anche a livello internazionale. Ora, voi mi direte: d'accordo, però quando c'è una guerra, mi rendo conto, quando c'è una guerra, molto difficilmente vengono rispettate certe regole che dovrebbero essere rispettate. E Pilato, quindi, consegna Gesù nelle mani dei soldati, i quali gli fanno di tutto e di più, in mano alla gente. E vi cito questo qui come una delle cose che la soldataglia fece nei riguardi di Gesù: si possono anche mettere degli oggetti per offendere le persone, per deriderle, per umiliarle, per disprezzarle. In questo caso, una delle cose che i soldati fecero nei riguardi di Gesù, e qui mi rifaccio ancora al Vangelo di Matteo, almeno uno spezzone piccolo, Matteo capitolo 27. Vi leggo il versetto 29, dove è scritto così: i soldati intrecciarono una corona, fecero una corona, ma questa corona era di spine. La misero sul capo di Gesù e in mano gli misero una canna nella mano destra. Io immagino la scena. Ora io prendo una penna, la mia penna, la prendo in mano. Una cosa è impugnare una penna, mi serve per scrivere. Altra cosa è avere in mano una canna,
nella mano destra. È significativo che dice nella mano destra, non nella mano sinistra, perché soprattutto la mano destra significava il potere. E poi il testo non è finito. Continuò la lettura di Matteo 27, versetto 29. Inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano. In altri termini, miei cari, lo prendevano in giro. Lo prendevano in giro. Dicendo: Salve, re dei giudei. Cercate di immaginare la scena. In un certo qual modo, sforzatevi di uscire, come dire, dalla vostra casa e cercate di immaginare che siete lì, in Palestina, in Israele. E c'è un uomo innocente che lo stanno prendendo in giro, ma non soltanto lo prenderanno in giro, lo prenderanno a schiaffi, a pugni, gli sputeranno in faccia, che è un gesto di estremo disprezzo. Tutto questo fu fatto a Gesù. E poi ecco questa simulazione, cioè incoroniamo il re. Come lo incoronano? In testa gli mettono una corona. Questa corona però non era di oro massiccio, non era una corona tempestata di diamanti. Se fosse stata di oro massiccio, tempestata di diamanti, certamente Gesù sulla croce non ci sarebbe andato. E invece gli misero sulla testa una corona di spine. Io non lo so quante volte avrete visto, forse anche voi, delle immagini che riportano il Cristo sulla croce con il capochino e con questa corona in testa. Ma una cosa è immaginarla, certe cose una cosa è immaginarla, altra cosa è, come dire, cercare di toccarle più da vicino. Cosa voglio dire? Io non lo so quanti di voi hanno mai preso in mano un ago per cucire qualche cosa, magari un bottone che si era staccato dalla camicia, oppure forse per accorciare dei pantaloni. Probabilmente non tutti voi sanno fare questo. Personalmente lo so fare. Ricordo nella mia gioventù, per un mese, ho fatto il sarto. Lavoravo con mia sorella, per un mese soltanto. E ho imparato ad attaccare qualche bottone, ad accorciare e a fare la piega ai pantaloni, per dire. E ricordo, ma non soltanto roba di quando avevo 14 anni, ma anche oggi. Se magari attacco un bottone, se mi pungo, che faccio? Aia! E poi magari cerco di succhiare con la gocciolina di sangue. Voi vedendomi direte: ma e non ti vergogni? Per una semplice puntura, con uno spillo o con un ago che ha la punta di acciaio e magari anche disinfettato quell'ago, e tu dici: aia! È la nostra prima reazione. Quando qualcosa ci punge, quando qualcosa ci fa male, cosa diciamo? Di solito, aia. Ora, miei cari, cercate di immaginare un attimino Gesù. Quando gli hanno messo questa corona di spine sul capo, voi pensate che l'hanno fatto con un gesto, come dire, dolce, piano piano, stiamo attendo a non fargli male, perché ci sono le punte nelle spine. Voi pensate che quei soldati si sono preoccupati di qualcosa del genere? Assolutamente no. Gliel'hanno ficcata sul capo e lo appunto tremendamente. L'avranno ancora battuto con qualche cosa per causargli più male. Quando Gesù stava sulla croce, ricordiamocelo, inchiodato, inchiodato, noi non riusciamo a immaginare il dolore, la sofferenza del Signore. A livello fisico. A livello fisico qualcuno potrebbe anche immaginarlo però, ma a livello spirituale no. Né io e nessuno di voi può immaginare una cosa del genere, perché noi al massimo pagheremmo per il nostro peccato. Gesù, che è il perfetto innocente, a un certo punto sulla croce dirà: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché a un certo punto il Signore di Dio dovette abbandonare il Figlio sulla croce, perché sulla croce Gesù era diventato l'emblema del peccato. Guardando lui, il Padre vedeva tutta l'umanità
peccatrice, con tutti i peccati di tutta l'umanità, i miei peccati, i tuoi peccati, tutti su di lui. La canna che aveva in mano non era uno scettro d'oro massiccio. I sovrani di questo mondo, quando vogliono esibire il loro potere, si fanno vedere con le loro corone tempestate di diamanti sul capo e anche magari con uno scettro massiccio in mano. Gesù, come vedete, è stato messo letteralmente nelle mani delle persone affinché gli facessero tutto quello che volevano. C'è un proverbio che dice che per indicare qualcuno che non sa amministrare i propri soldi, si dice è quello lì oppure quella lì ha le mani bucate. Cosa vuol dire avere le mani bucate? Vuol dire non riuscire a tenere in mano niente. È come se avessi della sabbia, ma se non chiudi bene il pugno, la sabbia ti scivola via. Beh, questo è un proverbio umano che vuol indicare avere le mani bucate vuol dire non sai amministrare i soldi, quindi non ti basteranno mai i soldi che guadagni. Beh, Gesù Cristo ha avuto letteralmente le mani bucate, ma non perché non sapeva amministrare i soldi. C'è scritto in un salmo che vi leggo adesso, Salmo 22, versetto 16, e questo è un salmo cosiddetto messianico perché era stato scritto con molto anticipo rispetto a quando poi quelle cose avvennero, e quindi questo salmo proietta nel futuro quello che sarebbe avvenuto. Ed è scritto così nel Salmo 22, versetto 16: cani mi hanno circondato, sta a significare popolazione pagana, una folla di malfattori, diremmo noi oggi di delinquenti, mi ha circondato, mi hanno forato le mani e i piedi. Il salmista che scrisse queste parole non è che fece questa esperienza sulla sua pelle, ma disse queste parole in proiezione di quello che un giorno sarebbe avvenuto al Messia, il quale ha avuto letteralmente le mani e i piedi forati, fisicamente anche per essere inchiodato sulla croce. Ricordo che anni fa, vi sto parlando di forse più di 40 anni fa, conoscevo un caro fratello che faceva il falegname e lui, uno degli attrezzi che adoperava era una pistola a sparachiodi e lui mi raccontò un'esperienza che aveva fatto. Un giorno prese un pezzo di legno in mano e con la pistola a sparachiodi doveva questo pezzo di legno inchiodarla a qualche cosa. Chissà cosa avvenne, neanche lui sapeva spiegarsi come. Fatto sta che si sparò un chiodo letteralmente in un dito. E questo dito praticamente gli trapassò la falange, appunto, di un dito. Lui disse: il dolore che ho sentito in quel momento non l'avevo mai sentito prima in vita mia, un dolore lancinante, mi sembrava quasi che la testa mi scoppiasse. Io, miei cari, vi sto dicendo questo perché? Perché il Signore Gesù Cristo sulla croce ha avuto non una pistola a sparachiodi, perché la pistola a sparachiodi spara il chiodo in un attimo, pa, con una pressione enorme. I chiodi che furono messi sul Signore Gesù Cristo per inchiodarlo sulla croce furono martellati a mano. Quindi cercate di immaginare l'atrocità della cosa e della sofferenza che il Signore Gesù ha subito per la tua salvezza, oltre che per la mia. E Gesù quindi sulla croce muore, però poi risuscita. 3 giorni e risuscita fisicamente dalla tomba. Dopo la sua risurrezione, Gesù si presenta dai discepoli. E cosa fa? Mostra a loro che cosa? Le mani forate. Vi leggo dal Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 39 al versetto 43. Gesù dice ai discepoli qualcosa di straordinario: guardate le mie mani, guardate i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate.
perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io.

0: Scuola e famiglia, la rubrica che da anni facciamo insieme a Rosanna Marichiolo, formatrice ed educatrice. Benvenuta Rosanna.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Rosanna, allora in questa rubrica dove la scuola e la famiglia dovrebbero sempre stare insieme, interagire, lavorare a fianco, abbiamo inserito ad alcune puntate la figura della donna indiana e oggi vorremmo continuare perché possiamo imparare tanto. La donna indiana ha tanto da insegnare alle donne di tutte le epoche e di tutte le culture.
1: Esatto. Io comincerei però a far capire il loro messaggio di vita, cioè come loro intendono la vita, con una poesia. Inizia così: sai che gli alberi parlano? Punto interrogativo. Dice così: sì, parlano, parlano l'un con l'altro e parlano a te se li sai ascoltare. Ma gli uomini bianchi non ascoltano, non hanno mai pensato che valga la pena di ascoltare noi indiani. E temo che non ascolteranno nemmeno le altre voci della natura. Lo stesso ho imparato molto dagli alberi. Talvolta qualcosa sul tempo, talvolta qualcosa sugli animali, talvolta qualcosa sul grande spirito. Ecco, questa è una poesia che si dovrebbe conoscere perché è abbastanza diffusa. È una poesia sugli alberi, cioè sulla natura, quindi il loro concetto di natura. Natura che in continuo colloquio con gli indiani d'America, questi indiani, ed è importante per loro ascoltarla perché si parla del tempo, perché non solo si parla degli animali, ma si parla del grande spirito, quindi diciamo dello spirito di vita che unisce tutti. Ecco. Poi abbiamo altre poesie. Prendi dalla terra solo ciò che è necessario e niente di più. Fai ciò che bisogna fare per il bene di tutti. Ringrazia costantemente il grande spirito per ogni giorno nuovo. Devi dire sempre la verità, ma soltanto per il bene degli altri. Segui i ritmi della natura, alzati, ritirati col sole. Gioisci nel viaggio della vita senza lasciare orme.
0: Sono delle frasi che poi troviamo sia nel Vangelo che nella Bibbia. Sono consapevolezze a cui si è arrivati oggi grazie anche ai vari studi di neuroscienze eccetera eccetera, quindi anche la gratitudine, e invece loro ci sono arrivati molto prima.
1: Molto prima. Dicono ancora, c'è un'altra frase qui: solo dopo che l'ultimo albero sarà abbattuto

0: solo dopo che l'ultimo lago sarà inquinato, solo dopo che l'ultimo pesce sarà pescato, voi vi accorgerete che il denaro non può essere mangiato. Allora, dice
1: Bella.
0: Toro Seduto. Sì, Toro Seduto, capo della tribù dei Sioux. E ancora i Sioux dicono, e questo è un proverbio, gli alberi sono le colonne del mondo. Quando gli ultimi alberi saranno stati tagliati, il cielo cadrà sopra di noi.
1: Una
0: Quindi
1: realtà, una realtà di cui noi oggi non facciamo tesoro,
0: no.
1: perché stiamo distruggendo gli alberi, stiamo distruggendo la natura, stiamo cementificando in maniera esponenziale.
0: Ancora il proverbio degli Irochesi, il nostro primo insegnante è il nostro cuore, anzi mi correggo, proverbio degli Cheyenne, il nostro primo insegnante è il nostro cuore. E ancora i Navajo, io sto prendendo un po' di tutte le tribù, se il grande spirito avesse voluto che noi vivessimo sempre nello stesso posto, avrebbe lasciato fermo il mondo. Questo è in Navajo.
1: Invece gira il mondo, gira, direbbe qualcuno.
0: Il proverbio invece dei piedi neri, tradotto, non saprei la parola in indiano, come si dice? Cos'è la vita? È il lampo di una lucciola nella notte, è il respiro di un bufalo d'inverno, è la piccola ombra che attraversa l'erba e si perde nel tramonto. Questo è un proverbio dei piedi neri. Ecco, questi sono vari proverbi che sono bellissimi, che poi sono delle perle, secondo me, di saggezza importantissime per noi, che non viviamo di queste luci costantemente, ma anzi le riscopriamo così, a volte casualmente.
1: La cosa che mi fa pensare, Rosanna, è che noi siamo arrivati a queste consapevolezze nel senso teorico, noi diciamo queste cose, però le diciamo perché comunque vediamo ciò che sta succedendo accanto a noi, dentro di noi, fuori di noi, come insomma l'inquinamento, tutto quello che sta portando, ma loro vivevano in un ambiente che era abbastanza pulito, quindi hanno avuto una visione di quello che
0: Esatto.
1: sarebbe stato senza viverlo.
0: Allora loro hanno la saggezza, perché dicono così: cerca la saggezza, non la conoscenza. Quindi a loro non interessa. La conoscenza è il passato, la saggezza è il futuro. Quindi loro si ponevano sul futuro, guardavano direttamente al futuro e avevano timore, paura che l'uomo bianco, non avendo gli stessi principi, gli stessi valori e visioni di vita, avrebbe sicuramente distrutto tutto. E loro vedevano bene, come dici tu, hanno visto bene già dall'inizio tutto questo.
1: Perché è facile arrivare a certe conclusioni quando tu, ad esempio, oggi, se tu dici che la vita sulla Terra non potrà durare a lungo per tutto un insieme di fattori, lo dici perché hai delle prove, lo vedi attorno a te, la scienza te lo dice, ma loro invece hanno
0: Loro
1: capito
0: hanno
1: che quando
0: capito.
1: variavano i ritmi, quando tu cerchi di cambiare ciò che è la natura, questo poi ti porterà a disconnetterti dalla natura, quindi a vivere in una condizione di malessere e a fare del male anche.
0: Esattamente, secondo me loro hanno conosciuto bene l'uomo bianco.
1: Gli è
0: Ecco.
1: bastato a loro
0: È bastato a
1: questo.
0: loro per capire tutto. Quindi ora dicono, per esempio, i Lakota dicevano: quando un uomo si allontana dalla natura, il suo cuore diventa duro. Bellissimo questo, no?
1: E infatti noi siamo molto
0: Oppure,
1: lontani dalla natura. La natura nelle città diminuisce
0: oh,
1: sempre
0: per
1: di più.
0: carità. Oppure i Mohawk dicono: ricordate che i figli non sono vostri, ma sono prestati a voi dal Creatore, dallo Spirito Creatore. Quindi loro si avvicinano anche alla nostra visione di vita, di
1: Sì.
0: fede, naturalmente. Ecco, ancora dicono: la terra non appartiene all'uomo, è l'uomo che appartiene alla terra. Quindi è un concetto completamente differente dal nostro. E
1: Ritornano alle
0: questo.
1: origini, alla Genesi, e Dio trae diciamo, l'uomo da cosa? Lo fa con la terra, nel senso noi siamo una parte della terra. Quindi c'è questa connessione tra il mondo indiano e anche ciò che la Bibbia ci dice. Ma ci ascoltiamo un attimino un brano di Simone Cristicchi, lo chiederemo agli alberi e poi ritorniamo a parlarne. Lo chiederemo agli alberi, sì, gli alberi, se noi siamo capaci di ascoltare. ascoltare ci parlano, e gli indiani avevano questa capacità di cogliere il grido della natura, il grido degli animali, e guardare anche il cielo e ascoltare lo spirito, il grande spirito. Rosanna, cosa ci dicono ancora?
0: Vi dico ancora, come in sintesi dice così un proverbio dei Cheyenne: se un uomo è saggio come un serpente, egli può permettersi di essere innocuo come una colomba. Io questa cosa è meravigliosa.
1: L'accostamento, no? Alle parole di Gesù, colomba e serpente, pazzesco.
0: Sì, ma è un accostamento meraviglioso, perché saggi come serpente significa che il serpente è un animale che vede tutto, è attento a tutto, è anche molto pericoloso in certi momenti, ovviamente, però sa misurare. Ecco, questo è importante, il serpente misura tutto. Invece, e quindi se è cosciente del male che può fare, come del bene, ovviamente. Quindi se tu hai cognizione di che sei un serpente e che riesci a gestire tutto, puoi essere anche innocuo al momento, è chiaro. Bella questa cosa, molto bella. Quindi torniamo ora al discorso delle donne. Coraggio, forza d'animo, generosità, altruismo, pazienza, tolleranza, umiltà e saggezza. Questo è il codice etico dei nativi americani, quelli che naturalmente dopo essere stati cacciati dalle loro terre hanno cominciato a vivere nelle riserve, eccetera, e quindi ecco, hanno anche loro dei comandamenti, i nativi americani, e questo è importante. Io li posso leggere e poi do una breve cosa, però sulla donna ancora non abbiamo concluso, però concluderemo sicuramente. La terra è la nostra madre, abbi cura di lei, onora e rispetta tutti i tuoi parenti. Allora, con parenti loro intendono tutta la tribù, attenzione, non stiamo parlando solo di parenti di sangue, no. Apri il tuo cuore e il tuo spirito al grande spirito. Tutta la vita è sacra, tratta tutti gli esseri con rispetto. Prendi dalla terra solo ciò che è necessario e niente più. Fai ciò che bisogna fare per il bene di tutti. Ringrazia costantemente il grande spirito per ogni giorno nuovo. Di sempre la verità, ma soltanto per il bene degli altri. Questa è importante, questa frase. Segui i ritmi della natura, alzati e ritirati col sole. Gioisci nel viaggio della vita senza lasciare orme. E questo è tutto un altro discorso rispetto a noi occidentali, che cerchiamo di lasciare di tutto.
1: Troppi segni abbiamo lasciato.
0: Segni assurdi a volte, sono segni che non hanno...
1: Segni di sangue spesso.
0: Esatto, segni di sangue. Quindi la donna all'interno delle tribù era quella che si occupava di realizzare la vita del giorno, di tutto. Si caricava sulle spalle qualunque cosa, dal materialmente parliamo, i sacchi fatti di morbida pelle, cioè piatto purtroppo devo dire, eccetera, con tante cose dentro, sia per il cibo eccetera, sia per i bambini anche, mettevano dentro anche i bambini. E questi porte-enfant che una volta loro hanno, sono quelli che noi poi abbiamo scoperto insieme a quelli che mettiamo adesso, che le ragazze giovani mettono adesso per come, portare i loro bambini.
1: Come dei marsupi, una sorta di marsupio.
0: Sì, le marsupio, sì, sono porte-enfant, praticamente sì, diciamo la stessa cosa. Ecco. Poi tra le puerpere, ecco, c'era molta solidarietà. Se una non aveva abbastanza latte per nutrire il proprio bambino, c'era sempre un'altra che ne aveva in eccesso e che fungeva da balia. Quindi qua le cose andavano avanti come tribù, loro condividevano tutto, il cibo che era sempre pronto e abbondante, perché era sempre preparato da qualcuno che magari in quel momento poteva farlo, rispetto ad altri che erano occupati in altre cose. E nella vita sociale degli indiani sapere preparare e servire il cibo era molto importante, perché attraverso l'offerta e quindi anche la condivisione del cibo si rinsaldavano i vincoli tra l'uomo di famiglia con i capi del gruppo e anche con i parenti della moglie. Quindi praticamente diventava un'unica famiglia al momento del cibo. Questo è bello, perché anche noi l'importanza di stare a tavola, della tavola, è importante anche per noi, per non così tanto come per loro, che era una cosa, diciamo, alla base della giornata, ma dovrebbe essere così anche per noi. Nessun lavoro era ritenuto servile, mentre i compiti delle donne erano considerati onorevoli e dignitosi. Cioè, noi stiamo ascoltando delle cose che ancora noi non ci siamo neanche arrivati.
1: Un'emancipazione e un veramente dare diritti, quindi.
0: E le donne erano oggetto di premure e di attenzioni, a cominciare dal mattino quando il marito spazzolava i capelli della moglie. Questo l'abbiamo letto e me lo ricordo, molto bella questa cosa. Le faceva le trecce e le dipingeva il viso. Il matrimonio era tenuto in grande considerazione presso i Sioux. La celebrazione consisteva nel fatto che il fidanzato andava a prendere la ragazza nel tepè, che sarebbe la tenda dove alloggiavano con la famiglia, e la portava nella loro tenda, preparata precedentemente dalle donne imparentate con la sposa. Qui qualche tradizione si incrocia,
1: Qualcosa è
0: vedete?
1: rimasta.
0: Sì. La moglie non prendeva il nome del marito né del suo clan, i bambini appartenevano al clan della madre. Questo per noi ancora non
1: Questo è un
0: esiste. Io
1: concetto
0: penso
1: innovativo per noi.
0: che non esisterà mai, perché il mondo occidentale è un mondo un po', diciamo, maschilista in un certo senso. Ecco, predilige il maschile, il genere maschile, ecco, anche nel modo di parlare, perché noi sappiamo che se noi diciamo bambini, un gruppo di bambini e bambine, diciamo i bambini, non diciamo le bambine, non so se mi spiego,
1: Sì.
0: diciamo i bambini, quindi predilige sempre il genere maschile, anche nella nostra lingua. Altre cose che facevano erano, ecco, la violenza delle donne, sulle donne esisteva, questa la voglio leggere che è importante, ma era molto rara, forse anche perché la vendetta da parte della vittima era piuttosto dura e definitiva. Le donne Lakota, addestrate fin da piccole nell'arte della macellazione, maneggiavano il coltello con molta facilità. Si può immaginare come potessero usare questa abilità, ma questa pratica non conveniva a nessuno. La donna che riusciva a compiere questa vendetta era tenuta a mantenere l'uomo, e non posso dire la parola, fino alla sua morte. Cioè, vabbè, questo è un discorso. Al marito non restava altro che suonare il tamburo, si portava a 100 dei cerchi di tende e gridava: questa donna non è più mia, chi la vuole se la prenda. Ecco, questo nel caso in cui c'era un divorzio, perché anche lì c'è il divorzio.
1: Quindi c'erano
0: Esisteva.
1: modalità diverse, però si riusciva a trovare un equilibrio in
0: La
1: tutto
0: moglie era
1: questo.
0: stanca del marito, lo buttava semplicemente fuori dal tepì, e se voleva accoglierci un altro uomo non doveva dare nessuna spiegazione.
1: Quindi su questo erano molto avanti.
0: Queste sono tutte, ma io penso che qui c'è da
1: Particolarmente
0: prendere
1: avanti.
0: spunto da tante
1: Non da buttare fuori il marito dalla tenda, però comunque nel senso che non c'era, quindi non predominava l'uomo sulla donna, ecco, questo è.
0: cose.
1: Dobbiamo proprio
0: Le donne la sua.
1: lasciarci,
0: Ah.
1: Rosanna, magari se ci sono altre cose le
0: Continueremo.
1: teniamo per la prossima volta. È interessante, dovremmo scoprire queste perle di saggezza e capire come possono farci riflettere. Soprattutto perché risalgono a tempi molto più lontani, quindi non sono tempi recenti. Grazie, allora, alla prossima.
0: Grazie a voi, arrivederci.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: Ma non prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra presenza, per la vostra attenzione. È incoraggiante per noi saperci ascoltati e intanto vi chiediamo di ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni, capitolo 10, dai versetti 1 al versetto 6. Prego, Patrizia.

In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro.

0: Come viene espressamente detto, il nostro testo corrisponde ad una similitudine, una metafora con la quale il Signore Gesù proseguì il dialogo che ci è stato riferito alla fine del capitolo precedente. Dopo aver criticato la presunzione dei farisei che si stimavano guide dei ciechi, il Signore cambiò analogia e, dopo la formula che conferiva solennità al discorso, parlò di pastori e di greggi. L'immagine usata dal Signore era molto conosciuta e molto attuale per i suoi interlocutori, ora molto meno per noi moderni occidentali, ma ancora molto attuale in tanti paesi orientali. Esistevano nella Palestina del tempo dei recinti delimitati da un muro di cinta, costruito con pietre grezze, in cui vari pastori, in questi recinti, ricoveravano le loro pecore per la notte sotto la sorveglianza di un custode. Ogni ovile possedeva una sola porta, attraverso la quale il pastore faceva uscire il suo gregge la mattina per condurlo al pascolo. Le pecore poi venivano chiamate per nome e, riconoscendo la voce del loro pastore, lo seguivano docilmente. Ovviamente chi voleva rubare delle pecore non si presentava alla porta custodita da un sorvegliante, ma cercava di entrare nell'ovile scavalcando il muro di cinta o trovando un varco dove poter passare. Inoltre, il ladro non poteva contare sulla proverbiale docilità delle pecore, perché queste non erano inclini a seguire chi non conoscevano. Sul tema dei pastori e delle pecore, nel nostro testo, Gesù si rivolse ai farisei, mentre in seguito, usando la stessa immagine, parlerà di se stesso, per far loro capire che, malgrado le loro convinzioni, erano dei falsi pastori. L'Evangelista afferma che purtroppo non capirono le cose che Gesù diceva loro, ma spero che noi possiamo invece comprenderle e farle nostre. Non è necessario essere pastori o curatori di anime. Non è necessario avere un ruolo ben definito nella Chiesa per venire responsabilizzati nei nostri rapporti con gli altri. Se non abbiamo amore, se non abbiamo dedizione e spirito di servizio, se allontaniamo le persone anziché avvicinarle, se le scacciamo in nome del nostro legalismo e della nostra intolleranza, siamo caduti sotto il giudizio di Gesù, essendo estranei all'opera che Dio vuole compiere all'interno del suo ovile, che è la Chiesa. Il Signore ci benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

fanatismo, che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti, evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose

capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Dio ci tiene per mano.
1: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
2: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo La sposa bianca.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: Da Antonio Morra ascoltiamo il motivo Un giorno ti vedrò.

0: Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.
1: Da Giuseppe Davi ascoltiamo il motivo El Centurion.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
5: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Dimmi Quando.

dimmi quando allontanerai pensieri e poi aprirai il cuore e correrai con me, aprirai il cuore e

0: aprirai il cuore e correrai.
1: Da Angelo Maugeri ascoltiamo il motivo Sei tutto per me.

0: Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?
1: Da Lidia Genta ascoltiamo il motivo Male e Cura.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Stiamo parlando del nostro cammino con Dio. Ed in modo particolare oggi abbiamo come tema, che cosa? Chi si ricorda? Seguire i segnali giusti. Dopo aver cominciato un cammino, dopo esserci messi in moto per seguire questa strada, e spero che l'abbiate fatto, spero che nessuno sia rimasto indietro senza aver fatto la sua decisione di intraprendere questo viaggio. E se tu sei rimasto indietro, se ancora sei indeciso, non sai se sei o non sei del Signore, tu puoi rimediare, perché mentre c'è tempo c'è speranza. Però l'offerta del Signore è valida solo per oggi. La Bibbia non dice mai domani, è sempre oggi se ascolterai la sua voce. E perciò, nella grazia di Dio, nella misericordia di Dio, il Signore ti dà ancora questa mattina per valutare bene questa offerta che ti fa. Questo è il nostro versetto per oggi, Isaia 43:4a. Questo vuol dire la prima parte del versetto. È un versetto talmente rassicurante, perché dice: perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e ti amo. Pensate, Dio dice questo di me. Tu sei prezioso. Io. Così mancante. Così lontano da quello che dovrei essere. Io sono prezioso per te. Mi sconvolge questo pensiero. Che Dio possa pensare una cosa simile sul mio conto. Tu sei prezioso ai miei occhi. Sei stimato. Dire che mi dà un grande valore davanti al suo cospetto, ed ancora rimango a bocca aperta. Come posso io, insignificante, così mancante davanti al tuo cospetto essere così. Eppure è vero, perché l'ha detto il Signore. Ah, forse sono stimato perché sono così bravo. Forse sono prezioso perché sono così ubbidiente. O forse mi ama perché io faccio quello che mi dice. Ricordiamoci che non è stata la nostra bontà a donarci la salvezza. Dio non ha avuto misericordia di me perché ero talmente bravo e in gamba. Tutt'altro, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Perciò non era la mia bravura che ha colpito il Signore, e il Signore per forza ha dovuto dire: allora sei talmente bravo che ti accolgo e faccio di te un mio figlio. Niente di tutto ciò. Ero addirittura morto, puzzolente, come abbiamo imparato. Ciò non è stata la nostra bravura, come abbiamo letto in Tito, non è stata per le opere nostre, la nostra bontà, che il Signore ci ha salvati. No. È stata soltanto la sua grazia, quello che io non merito, e la sua misericordia. Se io conosco il Signore, è proprio perché Lui ha preso l'iniziativa nei miei confronti e ha dimostrato così tanto il suo amore. Perciò io non sono prezioso, amato, perché sono bravo. Se questo è vero al momento della mia salvezza, quanto più è vero dopo. Il Signore non mi ama perché sono bravo. Il Signore non mi accoglie dopo la salvezza perché sono ubbidiente. Il Signore mi ama e mi apprezza nonostante. E noi tante volte pensiamo, come ragionano tanti esseri umani, i genitori che dicono al figlio: se fai questo, papà non ti vuole bene. Avete mai sentito questo? Il Signore non ci ama a condizioni. Non ci dice: se ti comporti bene, allora... No. Io sono prezioso, sono stimato e sono amato nonostante quello che sono. Questo non ha nulla a che spartire con la nostra ubbidienza. Perciò questo dovrebbe farci riflettere non poco. Il Signore mi vede proprio così nonostante quello che sono. Quando la regina Elisabetta d'Inghilterra era ragazza, lei era abbastanza birbante e non si applicava ai suoi studi, e era svogliata e non si applicava e dava filo da torcere ai suoi istruttori. E un giorno il suo badante le disse: Elisabetta, ti rendi conto che un giorno tu sarai la regina d'Inghilterra? È come se quel pensiero avesse colto di sorpresa la ragazza, perché non ci aveva riflettuto seriamente su questo pensiero prima. Lei disse: allora io sarò buona. Ha preso la decisione di impegnarsi in vista a quella posizione che doveva un giorno occupare, e divenne una bravissima regina. Era impegnata e voi ragazze mettetevi nei panni di Elisabetta. Se un giorno toccasse a voi diventare regina, e voi maschi potete mettervi nei panni dei principi Harry e William, che devono un giorno, uno o l'altro deve diventare re. Come ti comporteresti? Sembra che Harry non sia molto invogliato ad essere responsabile in vista a questa possibilità. A volte i giornali riportano le sue marachelle e le cose che non lo distinguono come principe aspirante, e leggo certe volte e dico: come diventerà lui il reggente? Noi, al momento della nostra conversione, cosa è successo? Noi abbiamo segnato ieri delle cose che succedono quando uno diventa credente, quando uno sceglie di accettare Gesù. Chiedete a voi di condividere con me velocemente qualche cosa. Allora, ciò che voi avete segnato, che abbiamo elencato ieri, ditemi una cosa: cosa fa Dio al momento della nostra conversione? Ci ha risuscitati con Lui. Allora ci ha fatto risorgere dai morti, benissimo, e ci ha posti a sedere dove? In cielo, alla sua destra, vero? Perciò io come credente sono già seduto in cielo accanto a Cristo. Questo mi dà una veduta diversa della vita. Io non guardo da basso in alto, guardo da alto in basso. Non giudico le mie circostanze secondo le prove, eccetera. Io guardo le cose dal punto di vista celeste, dove sono seduto, e so come vanno a finire tutte le cose, e perciò posso valutare il tutto da questa posizione eterna che occupo. Un'altra cosa, non tutti insieme, per carità, un'altra cosa che mi è successo. Dio ci ha tolto la condanna che era sopra. Romani 8:1. Non vi è dunque più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Benissimo. Una terza cosa. Ci ha donato la giustizia perfetta di Cristo, come un mantello che ci copre completamente. Quando Dio mi guarda, cosa vede? Il figlio. È la sua giustizia. Dio ama il figlio? Questo vuol dire sì. Sì. È prezioso il figlio? Io che sono in Cristo sono prezioso, sono amato, sono accolto in Lui, a motivo di Lui. Ecco perché sono prezioso e amato, perché mi trovo in Lui. È questa posizione in Cristo che mi fa gradito al Signore, non perché sono bravo io. Cos'altro mi ha fatto? Mi ha dato il diritto di essere figlio di Dio. Giovanni 1:12. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato loro il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Benissimo. Ancora. Ci ha dato? Ah, ci ha dato la possibilità di accostarci a Lui. Anticamente, se uno si accostava al re senza essere chiamato, era spacciato. Poi ricordate l'episodio di Esther, che aveva paura di accostarsi al re perché non era stata chiamata. Ma il Signore ha aperto la via e in qualsiasi momento mi posso accostare a Lui e sapere che la porta non sarà mai chiusa, che posso entrare in qualsiasi momento liberamente ed ho libero accesso per i meriti di Cristo. Questo è bello, sapere che io posso accostarmi al Re del Re, il Signore dei Signori. Io ho accesso davanti a Lui in qualsiasi momento. Questo è bello. Ancora. Mi ha fatto parte di questo edificio chiamato la Chiesa. Benissimo. E ha fatto di me un tempio santo che ospita lo Spirito di Dio che dimora in me. Bene. Ancora. Come?
3: Ci ha salvati.
2: Ci ha salvati. Ossia ci ha donato la vita eterna. Prima, come ero? Ero morto spiritualmente. E perciò non potevo fare nulla per piacere a Dio in quanto ero morto. Cosa può fare un morto? Puzzare. Infatti, ma il Signore mi ha fatto risorgere e mi ha dato la vita, quella vita che è necessaria per vivere alla sua presenza. Qualcos'altro che Dio mi ha fatto? Che vi viene in mente? Com'è? Allora, io vorrei questa mattina aggiungere a questo elenco che abbiamo già fatto e in Primo Pietro capitolo 2 e versetto 9 troviamo altre cose ancora che sono le nostre perché abbiamo posto la nostra fiducia in Cristo. Chi vuole leggere il versetto? L'hai trovato? Allora, a voce alta.
4: Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, la gente santa, un popolo che Dio ha acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamato, delle tenebre alla sua luce meravigliosa.
2: Benissimo. Questo versetto contiene diverse cose che sono le nostre in base al fatto che siamo dei credenti, siamo diventati figli di Dio. Per esempio, noi siamo una stirpe eletta. Siamo nella famiglia reale. Se lui è il re, io sono il principe. E perciò io devo regolare il mio comportamento secondo la mia posizione. Devo valutare bene quello che sono e comportarmi di conseguenza. Oltre ad essere una stirpe eletta, siamo un sacerdozio regale. Ogni singolo credente è un sacerdote davanti al Signore. E perciò noi non crediamo che il Signore ha scelto soltanto certi uomini per guidare come i sacerdoti nell'Antico Testamento. Siamo diventati tutti indistintamente dei sacerdoti. Cosa facevano i sacerdoti? Qual era la loro mansione o il loro compito? Offrivano al Signore che cosa? Dei sacrifici. Allora vuol dire che noi dobbiamo andare ad ammazzare degli animali e offrirli, vero? No. Cosa offriamo? Offriamo lode, il sacrificio della lode. Come mai il sacrificio della lode? Perché a volte non è facile lodare il Signore, non è sempre facile dire grazie Signore, ci costa dirlo. E offriamo al Signore ringraziamenti, la lode, i canti, le preghiere, E noi abbiamo la possibilità di fare questo. Anticamente solo alcuni avevano questo privilegio, ma noi tutti indistintamente siamo sacerdoti davanti al cospetto di Dio. Poi, siamo una gente santa. Tu santo, perfetto. Io santo e perfetto, Dio mi vede così, perché sono coperto da che cosa? Dalla giustizia perfetta di Cristo. E Dio quando mi guarda vede solo la giustizia del Figlio. Ed io sono santo davanti al suo cospetto. Poi io faccio parte di un popolo che è stato comprato da Dio. Perciò io sono due volte la sua proprietà. Prima, in base alla creazione, Dio mi ha fatto. Secondo, Dio mi ha comprato. E perciò sono due volte suo. Io faccio parte di un popolo comprato da Dio. Quale è stato il prezzo? Con il suo sangue prezioso. Il valore dell'oggetto in vista ci fa capire quanto era disposto a pagare il Signore. Se Lui, il Re del Re e il Signore dei Signori, ha dato la propria vita per te e per me, vuol dire che Lui vedeva qualcosa di meravigliosa, di bella, di santo in noi. Poi Apocalisse 1:6 aggiunge a questo elenco di cose e ci fa capire cos'altro abbiamo perché abbiamo creduto. Apocalisse 1:6. Chi l'ha trovato? Ok, lo vuoi leggere a voce alta?
4: Che ha fatto di noi degno? Che ha fatto di lui un regno e di lui di aprire il Dio e fare il suo. A lui sia gloria e la potenza del tempo di esercizio.
2: Cosa ha fatto? Ha fatto di noi un regno composto di re. Sei un re, una regina, davanti al cospetto di Dio. Perciò la tua posizione è molto importante davanti al cospetto di Dio. Isaia 43, versetto 4a. Qui abbiamo il nostro versetto per oggi. Cosa sono? Io sono prima di tutto prezioso, poi sono stimato ed in più sono amato. Ecco come Dio vi vede. Tutto questo appartiene a me che ho creduto, a voi che avete creduto. Noi siamo preziosi agli occhi suoi, come un tesoro per cui era disposto a dare la propria vita per ottenerla. Questo in sé già mi sconvolge, che il Signore abbia voluto dare la sua vita preziosa, santa, immacolata, pura, per uno come me. E davanti a noi, nella vita cristiana, dato che abbiamo intrapreso questo viaggio, man mano che andiamo avanti, ci troveremo davanti quattro strade che possiamo seguire, e ci sono delle indicazioni che ci aiutano ad evitare quelle strade sbagliate e che ci aiutano a intraprendere il viaggio su quelle giuste. E vogliamo vedere questa mattina queste quattro strade che possiamo scegliere, e ognuno deve decidere in quale direzione vuole andare. Perciò la prima strada che ci viene indicata è la strada del mondo. In Giacomo capitolo 4 e versetto 4 impariamo: o gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Perché Giacomo ci dice queste cose? Perché prima noi appartenevamo ad un regno. Questo regno era un regno di tenebre. Questo regno era dominato da un re delle tenebre che si chiama Satana. E quando ho conosciuto il Signore, ho deciso di uscire da quel regno, di entrare in un regno diverso, che è un regno di luce, un regno di vita, con un re diverso, il Signore Gesù Cristo. E perciò ho deciso di camminare sotto la sua bandiera e non sotto la bandiera del regno precedente. E come credente io posso dare la mia alleanza al regno precedente. Io divento un traditore. Io ho deciso, no? Non voglio più avere a che fare con questo regno di tenebre. Perché il mondo, come ci spiega 1 Giovanni capitolo 2, versetti 15 a 17, questa spiegazione del mondo è molto grafica, ci aiuta a capire cos'è veramente il mondo. Se io dovessi chiedervi, spiegatemi cos'è il mondo, alcuni avrebbero un po' di difficoltà nel dare una definizione precisa e dicono, beh, forse si tratta di cose che facciamo, non necessariamente. Guardiamo 1 Giovanni capitolo 2 versetti 15 a 17 per vedere come ci viene spiegata il mondo e vediamo cosa fa il mondo, come agisce il mondo, e questo ci aiuta a dare una giusta definizione al mondo. Allora 1 Giovanni 2 15 a 17 a voce alta.
4: Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo, e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
2: Ecco, ci sono tre cose che vengono sottolineate in questi versetti e ci descrivono cosa è veramente il mondo. La concupiscenza della, è lì nel testo, la concupiscenza della carne. Cosa vuol dire? Vuol dire tutti i richiami che abbiamo in questo corpo, possono essere richiami naturali. Per esempio, ho l'appetito di mangiare. Questo è un richiamo naturale del corpo. Il desiderio del sesso. Questo è qualcosa di naturale che il Signore mi ha dato. E ci sono tanti richiami. Oh, dormire. Tutto quello che possiamo collegare al nostro corpo però precisa dicendo la concupiscenza di queste cose, che vuol dire che il credente ha la tendenza di darsi, di bramare, di andare dietro a queste cose. E non si tratta soltanto del fare, si tratta del pensare. Tante volte bramo certe cose ma non le faccio. E dato che non li faccio e dico, oh, sto bene. No, la mondanità non è solo quello che si fa, è un modo di pensare. Io posso essere mondano dentro e non mondano fuori. La mondanità è un modo di pensare.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti, Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lyons, missionario americano operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio e a risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte sempre di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Oggi iniziamo una serie incentrata sul Salmo 94, versetti 18-19, per imparare meglio a lasciare le nostre preoccupazioni ai piedi di Gesù e finalmente trovare la gioia. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quando ho detto, tutti noi parliamo in continuazione a noi stessi. Che mi dici di te? Cosa ripeti di solito a te stesso nel luogo segreto del tuo monologo interiore? Con quali parole nutri te stesso? Alcuni di noi pensano, non ho abbastanza talento. Non sono abbastanza estroverso, non ho abbastanza pazienza, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza per essere amato. Forse hai ripetuto questo genere di cose a te stesso per anni, ma anche Dio ti parla e oggi la sua voce vuole risuonare più forte dentro di te. Vali abbastanza perché il mio unico figlio morisse per te. Vali abbastanza perché il mio amore per te ti insegua instancabilmente. La connessione tra il nostro parlare interiore e la nostra fede è molto chiara. Osserviamo Geremia, che pregava con questa onesta e sentita preghiera quando perdeva la speranza. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga e dell'assenso e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ma Dio sa che cambiare le parole che diciamo a noi stessi richiede tempo. Geremia, nella stessa preghiera, dice: ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è dalla mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui. Per lasciare le tue preoccupazioni a Gesù e ritrovare la gioia, inizia ad ascoltare quello che dici a te stesso e a cercare di cambiare il tuo modo di pensare. Dio è paziente e se glielo permetti, ti aiuterà. Con Lui scoprirai che ciò che Dio dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento!

Salve amici, siamo ancora insieme per circa 10 minuti per questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il tema della meditazione odierna è l'armatura di Dio numero 4. Leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Efeso nel capitolo 6 e leggeremo i versi 13 a 16. Dice così l'Apostolo: «Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace e prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno». Cari amici, se vi è un aspetto sensibile sul quale Satana mira più di ogni altra cosa, è la fede dei credenti. È chiaro che Satana cercherà di mirare alla nostra fede in modo tale di vedere Dio sempre più lontano e in silenzio, e quindi da non potere più adempiere alla sua volontà e di vivere per fede e quindi di vincere il mondo. L'attacco del maligno, in questo caso, avverrà attraverso l'incredulità, il dubbio, le paure, il panico, il terrore della sofferenza e così via. Per ovviare a questo pericoloso inganno del diavolo, Dio ci provvede lo scudo della fede. Lo scudo è l'arma di difesa più importante, perché se usato bene può proteggere tutto il corpo. Questo attacco alla nostra fede può avvenire in svariati modi, sapete, tramite circostanze magari nelle quali realizziamo tutta la nostra pochezza, la nostra instabilità, la nostra fragilità. La Bibbia ci incoraggia ad avere una fede forte in Lui, una fede che è certezza di cose che non si vedono, così come dice l'autore alla lettera agli Ebrei nel capitolo 11 al verso 6. Perciò noi rimaniamo fermi su questa certezza. È una certezza di fede acquisita attraverso la parola di Dio proprio per resistere agli attacchi del maligno. L'Apostolo Pietro dice ad un certo punto nella sua prima lettera, al capitolo 5, il verso 9, dice: «Resistetegli», cioè parla del diavolo, «stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo». E ancora è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni al capitolo 5, il verso 4, «poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo,
la nostra fede. Sono parole dell'Apostolo Giovanni molto molto incoraggianti. Lo scudo della fede di cui parla il verso di oggi neutralizza l'azione di Satana, che vuole, come dicevamo, seminare zizzanie sulla fedeltà di Dio e della sua parola. La nostra fede, di cui Cristo è l'autore e il compitore, è come uno scudo, sapete amici, è uno scudo dorato, uno scudo prezioso, solido, sostanzioso. Soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il quale, dice l'Apostolo Paolo, potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, lo scudo non solo difende il nostro intero corpo, come dicevo, ma anche l'armatura stessa. Lo scudo della fede ha una funzione molto specifica. Abbiamo letto fermare tutti i dardi infuocati della malvagità. Non solo alcuni, l'Apostolo Paolo dice tutti, ma proprio tutti. Quali sono o quali possono essere i dardi infuocati che impiega Satana per indebolire la nostra fede? Beh, possiamo citarne alcuni. Può incoraggiare la persecuzione, ad esempio. La persecuzione, che si può tradurre semplicemente nella opposizione nella famiglia, oppure sul posto di lavoro, a scuola. E il Signore, allora, per proteggerci da questi pericoli, dice che dobbiamo imparare a usare questo grande dono che Lui ci ha fatto, e cioè lo scudo della fede. Una fede, dicevo, che va vieppiù maturando proprio con la conoscenza di Dio attraverso la sua parola e con l'esperienza quotidiana. E va ancora di più maturando nel comunicare con Lui regolarmente attraverso la preghiera e comprendendo sempre di più come Lui ci protegge e ci benedice. Bene amici, allora il tempo si è concluso e grazie per l'ascolto, e vi do appuntamento a domani con la quinta parte dell'armatura di Dio. Che il Signore vi benedica tutti quanti.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.
1: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
2: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Iniziamo al capitolo 28 di Matteo. Capitolo 28 di Matteo, leggiamo solo il primo versetto che dice così: Ora, nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Bene, vogliamo parlare di Maria Maddalena. Maria Maddalena, dice l'altra Maria, dice ma chi era l'altra Maria? E così per conoscenza voglio leggere il Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versetto 25, che dice così, ora presso la croce di Gesù stavano sua madre, cioè Maria, la madre di Gesù, la sorella, qui dice la sorella di sua madre, Maria moglie di Cleopa, e Maria Maddalena. Sapete chi era Cleopa? Era uno dei due discepoli che era sulla via di Emmaus quando il Signore Gesù apparve. Maria era una donna che fra le poche sono state lì alla croce di Gesù con altre donne. Però vogliamo parlare di Maria Maddalena, è conosciuta anche come Maria di Magdala. Magdalena è un villaggio e viene menzionato in Matteo capitolo 15, versetto 39, dove dice: E le insensate e le turbe Gesù entrò nella barca e venne al paese di Magadan, che viene chiamato questo piccolo villaggio Magadan. Bene, vogliamo vedere chi era questa donna, Maria Maddalena. Vogliamo menzionare alcuni punti. Primo, vogliamo parlare del suo passato. Cosa aveva sofferto questa donna? In Marco capitolo 16, versetto 9, dice: Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato sette demoni. Quindi questa donna, diciamo che ha avuto una adolescenza, una gioventù molto ma molto travagliata, perché era posseduta da sette demoni. Noi sappiamo che il numero sette è il numero di perfezione. Dire sette significa che questa donna era totalmente posseduta da Satana. Pensate, sette demoni che erano nel suo corpo. Chissà quando avrà sofferto. Avrà avuto veramente degli incubi, l'inferno nella sua vita. E cosa dice la scrittura riguardo alle persone in genere? Le persone sono immuni dalla tentazione? No. Ogni persona, dice la scrittura, che è soggetta alla tentazione. Non c'è persona che non è tentata dal diavolo. Quanto l'apostolo Paolo ebbe la visione sulla via di Damasco che Gesù gli parlò, gli disse queste testuali parole. Disse in Atti capitolo 26, versetto 15, era qui che l'apostolo Paolo chiese a Gesù: Io dissi, chi sei tu, Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati e stai in piedi perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando, per aprire loro gli occhi onde si convertono dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio e ricevono per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. L'apostolo Paolo, chiamato l'apostolo dei gentili, Gesù lo mandava affinché le persone credendo e accettando Gesù nella propria vita fossero liberati dalla potestà di Satana e diventassero figlioli di Dio.
Quindi ogni persona, anche se non è nella situazione tragica di come era Maria Maddalena, di essere posseduta, però vediamo che ogni persona è soggetta alla tentazione. Noi siamo liberi, certamente, di mandare via la tentazione, ma l'influenza di quello spirito che opera presente negli uomini ribelli, cioè di Satana, è su tutti gli uomini. Quindi vediamo che questa donna, Maria Maddalena, sarà stata il terrore del suo piccolo villaggio e tanti, tanti avranno conosciuta la sua tragica situazione. Chiediamoci una cosa: una persona posseduta, come può avvenire la guarigione? Questa donna Maria Maddalena è stata guarita. Oggi sono molti tentativi di persone che, avendo avuto a che fare con delle cose occulte, a volte sono possedute. Coloro che vanno dai maghi, dai fattucchieri, dagli indovini, per farsi predire la fortuna, per farsi togliere qualche malocchio, e ricevono da queste persone degli amuleti, degli oggetti, o che vanno perché vogliono conoscere di più il loro futuro e cadono nella trappola mortale di Satana. E tante sono le persone che sono in questa situazione e poi vorrebbero uscire fuori, magari andando dai psichiatri o prendendo psicofarmaci, ma non possono guarire, perché l'unico che può guarire, qui abbiamo visto che è solo Gesù Cristo, è Lui che ci può liberare e che può liberare ogni persona. Quindi questa Maria Maddalena è stata guarita grazie alla potenza di Gesù. Questa donna ha ricevuto una piena guarigione, è stata liberata, è stata proprio slegata da catene che non poteva rompere, ma Gesù ha spezzato le catene. È stato meraviglioso, credo, quel giorno, quel momento in cui Maria Maddalena è stata liberata dai quei 7 demoni. Ma quando una persona è liberata, non per forza da possessioni, ma anche dai legami del peccato, delle cattive abitudini, di cui anche noi tutti abbiamo le nostre pecche, le nostre cattive abitudini, qual è stato il comportamento di Maria Maddalena di conseguenza? E voglio leggere ciò che dice nell'Evangelo di Luca, al capitolo 8, versetto 2, di cui viene menzionata qui Maria Maddalena e ad altre donne che servivano Gesù e i suoi discepoli. Luca capitolo 8, versetto 2 e 3 dice: certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità, Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, e Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, e Susanna, e altre molte che assistevano Gesù e i suoi con i loro beni. Maria Maddalena faceva parte di quelle donne, di cui alcune vengono qui menzionate, che servivano il Signore e i suoi discepoli. Quindi vediamo che Maria Maddalena era una donna che si era veramente convertita al Signore, perché le opere seguono che cosa? Le opere seguono la fede, perché dice che se uno dice di avere fede ma non ha le opere, la sua fede è morta. Non è così? Non si può dire che io ho fede e poi me ne sto inoperante. La fede è dimostrata dalle opere. E qui vediamo che Maria Maddalena dimostra questo suo amore, suo comportamento, con le buone opere, assieme con altre donne che servivano
Gesù e i suoi discepoli. Dobbiamo fare una considerazione: che il credente che non è pronto a servire gli altri ha capito ben poco di che cosa vuol dire essere discepolo di Cristo. Il Signore, sappiamo che Lui ci dà l'esempio, che dice: io sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Sappiamo che Gesù, il Signore, Lui è servito dagli angeli in un modo perfetto e repentino, e che seguono alla perfezione la volontà di Dio. Possiamo immaginare anche questa donna, avendo avuto una gioventù travagliata, magari sarà rimasta nubile, non aveva famiglia, non aveva un marito, non aveva figli, però la sua vita l'aveva consacrata a Gesù, assieme con altre donne che, pur essendo sposate, servivano il Signore. Non è che poi il matrimonio è un ostacolo insormontabile, che una sorella non può servire il Signore. Magari chi è nubile, come dice l'Apostolo Paolo, ha più tempo, non è così? Ha più tempo, perché non è vincolata dalla famiglia. E qui vediamo questa Maria Maddalena, che era stata fra le poche donne che aveva assistito alla crocifissione del Signore e che voleva vedere fino in fondo dove il Signore è stato deposto, per accertarsi, per andare alla tomba e ungere il corpo del Signore. Ella era una di quelle poche discepole che segue il buon pastore dovunque gli va, sia nella vita e sia anche nella morte. Ella sarà stata la prima ad andare e l'ultima a ritornare dal sepolcro. Quindi ella non si cura di quello che fanno o dicono gli altri, per lei contava essere vicino a Gesù. E in questo lei dimostra che cosa? Amore, fatica, perseveranza. Cioè non è una donna che si stancava. Dice: ma come a volte facciamo una cosa, poi magari non ci riesce, l'abbandoniamo. E qui vediamo che a un certo punto, quando si trova alla tomba di Gesù, gli appare un angelo. Questo angelo è accompagnato, abbiamo letto altre volte, da un terremoto. Le guardie sono così impaurite che cadono per terra come morte, ma Maria Maddalena, con altre donne prese anche loro da paura, a un certo punto l'angelo cosa le dice? Cosa dice? No, non temete. Io so che cercate Gesù, ma Egli non è qui, Egli è risuscitato dai morti. Quindi sono andate con paura, con timore, con preoccupazione: chi ci rotolerà la pietra? Come faremo? E poi, quando gli è apparso l'angelo e gli ha dato questa bellissima, meravigliosa notizia che Gesù era risuscitato dai morti, vediamo che loro vanno pieni di gioia e di allegrezza. E cosa dice l'angelo? L'angelo gli dà una commissione da fare. In Matteo 28, versetto 7, cosa disse l'angelo? E andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Quindi credo che si saranno messi a correre per fare più in fretta, per dare il buon annunzio ai suoi discepoli, cioè discepoli di Gesù. Vediamo che nell'Evangelo di Matteo ci viene menzionato che sono stati due angeli e che erano alcune donne. Però nell'Evangelo di Giovanni vediamo un'altra cosa particolare, che Maria Maddalena è stata la prima donna che ha visto Gesù risuscitato. Poi magari l'avrà visto in seconda volta assieme con altre donne. Perché l'Evangelista Giovanni, capitolo 20, Giovanni capitolo 20, versetto 11 a 18,
Dice così: ma Maria se ne stava di fuori presso al sepolcro a piangere, e mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro, ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti l'uno a capo e l'altro ai piedi, là dove era giaciuto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Al sepolcro a piangere. E mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro, ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti l'uno a capo e l'altro ai piedi, là dove era Gesù.

Pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ella rivoltasi gli disse in ebraico: Rabuni, che vuol dire maestro. Gesù le disse: Non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò per annunziare ai discepoli che aveva veduto il Signore e che egli le aveva dette queste cose. Meraviglioso. Questa donna fu la prima in assoluto che vide Gesù risorto. Perché il Signore apparve a una donna, a Maria Maddalena, e non è apparso ai suoi discepoli? Perché? Perché Maria Maddalena dimostrò verso il Signore un amore profondo, sincero. Ella dimostrò più degli altri un amore superiore sia nella vita che nella morte. Vediamo che Maria, quello che l'ha spinta era l'amore. Di solito noi tentiamo più all'insegnamento, alle regole, ma superiore a tutto, anche ai più grandi doni e alla più grande conoscenza, c'è l'amore. C'è l'amore. Per il Signore conta più quello che facciamo per amore e non per dovere. Io credo che molti di noi a volte sbagliamo in questo. Commettiamo lo sbaglio che il dovere va prima della persona. E io credo che in qui noi sbagliamo. Quante volte siamo presi dal lavoro, ci viene una visita di qualcuno che veramente ha bisogno, o sia di giorno sia di notte, la persona più importante del sonno, la persona più importante del dovere. La persona è sempre più importante di qualunque servizio. Vediamo che un amore praticato vale più di 100 predicati. Questo è molto importante. Quante volte noi abbiamo da imparare? E qui da Maria Maddalena vediamo che lei amava Gesù e non gli interessava quello che dicevano o facevano gli altri. Ecco perché Gesù si è rivelato per prima a questa donna. Nella Bibbia abbiamo due persone, uomini in questo caso, dove il Signore era contento di loro. Il profeta Daniele, dice la scrittura, dice: uomo grandemente amato. Lo dice più di una volta: uomo grandemente amato. Daniele era una persona fedele che amava il Signore, che soffrì per il Signore, che fu messo nella fossa con dei leoni, ma siccome lui amava Dio, Dio gli ha rivelato delle cose straordinarie che riguardavano il futuro del mondo. E un altro personaggio nel Nuovo Testamento, dove dice il discepolo che Gesù amava, chi era? Giovanni. A Giovanni vediamo che il Signore gli ha rivelato tutto ciò che riguarda la fine dei tempi. Un intero libro, il libro dell'Apocalisse, è stato rivelato a questo uomo che amava Gesù. Quindi qui vediamo che il Signore si rivela a coloro che l'amano. Qui vediamo Maria Maddalena, che prima era sulla via del servizio, in quanto lei con gli altri, con i suoi beni, aveva servito Gesù, e adesso è sulla via della testimonianza. La prima a testimoniare che Gesù era risorto dai morti. E calza bene quello che dice qui il profeta Isaia. Il profeta Isaia, capitolo 52, versetto 7, dice: quanto son belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle,

0: che annunzia la pace, che araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. C'è questa Maria di corsa, con la gioia nel cuore, andata ad annunziare: Gesù è risorto! Alleluia! Gesù è risorto! Siamo noi come Maria, che portiamo la buona novella agli altri? Voglio menzionare donne che sono state strumenti straordinari nelle mani di Dio. Miriam, la sorella di Mosè ed Aronne, è menzionata fra le donne che cantavano a Dio dopo il passaggio del Mar Rosso. Esodo 15, 20, 21 dice: «E Maria la profetessa, sorella d'Aronne, prese in mano il timpano, e tutte le donne uscirono dietro a lei con dei timpani e danzando. E Maria rispondeva ai figlioli di Israele: cantate all'Eterno, perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere». Poi abbiamo un'altra grande donna, un'eroina della fede, Debora. Anche lei, dopo la strepitosa vittoria contro i cananei, scrisse questo canto. Giudici, capitolo 5, versetto 1 a 3, dice: «In quel giorno Debora cantò questo cantico con Barak, figliolo di Abinoam. Perché dei capi si sono messi alla testa del popolo in Israele? Perché il popolo si è mostrato volenteroso? Benedite l'Eterno, ascoltate, o re, porgete orecchie, o principi, all'Eterno. Sì, io canterò, salmeggerò all'Eterno, all'Iddio di Israele». Voglio dire un particolare. L'Evangelo di Matteo inizia con l'annunzio della nascita di Gesù, il Figlio di Dio, ad una donna chiamata Maria di Nazareth. E voglio leggere il versetto. E cosa disse dopo Maria, dopo l'annunzio che gli diede l'angelo? In Luca capitolo 1, versetto 30-33 dice: «E l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine». Vedete, a questo bellissimo annunzio che l'angelo dà a Maria, Maria, che era una donna devota, una semplice ancella del Signore, vediamo che compone un canto, e voglio leggere soltanto il primo versetto. In Luca capitolo 1, versetto 46 dice: «L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore». Vedete quanto noi riceviamo dal Signore delle benedizioni. Non possiamo fare a meno di non darlo. Ci spinge la lode, ci spinge l'adorazione, il ringraziamento. Quindi l'Evangelo di Matteo inizia con l'annunzio a Maria della nascita di Gesù, e l'Evangelo di Matteo termina con l'annunzio della risurrezione di Gesù ad un'altra donna, a Maria Maddalena. Vediamo che Eva, la prima donna, causò l'entrata del peccato nel mondo. Maria, la madre di Gesù, è stata lo strumento divino affinché Gesù Cristo entrasse nel mondo per portare la salvezza a tutti gli uomini. Quindi la donna causò il male con la sua caduta, ma la donna è stata lo strumento per portare il Salvatore in questo mondo. Quindi Gesù è venuto per tutti, e chiunque crede e accetta Lui personalmente come Signore e come Salvatore ha la vita eterna. Allora impariamo ad essere imitatori di questa donna che amò Gesù. Se noi siamo spinti dall'amore per Lui, il Signore ci userà in un modo straordinario. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Giuseppe Tomai, psicologo, psicoterapeuta. Buongiorno Giuseppe, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, vogliamo prendere a questo punto come riferimento un articolo che abbiamo trovato su Repubblica di Concita De Gregorio, giornalista ben nota, quel virus dell'odio come vanto. Lei scrive: a fine giornata penso al quadro più grande. Cosa accomuna la risata oscena di Ben-Gvir, che deride gli attivisti ammanettati, bendati, inginocchiati con il volto a terra in Israele, e un gruppo di ragazzini minorenni, poco più che bambini, che collezionano in cameretta memorabilia del Reich, armi, materiale pedopornografico e propaganda nazista a Siena? Cosa hanno in comune i giovani che nel pieno centro di Milano hanno massacrato Davide Cavallo? Cosa hanno in comune il nichilismo estremista che cresce online, di cui parlava ieri su Repubblica Paolo Bertizzi? Gruppi di nativi digitali, giovanissimi, che si nutrono di contenuti violenti sul web. La violenza, certo. Ma non è tutto. Non basta. C'è il compiacimento, c'è l'odio. C'è una febbre diffusa che segnala il contagio, come se il virus dell'intolleranza, dello scherno, della prepotenza del più forte sul più debole, dell'umiliazione sistematica e del gesto criminale, infine, fossero diventate la lingua comune. Poi continua l'articolo e l'ultimo paragrafo. Se rispetto al governo di Netanyahu, per tornare a Ben-Gvir, sono i governi che devono agire, spinti dall'opinione pubblica, certo, dalle piazze, ma sono i governi a dover condannare, ripudiare. Quando si tratta di quei ragazzini in cameretta, siamo noi a doverci porre il problema. Noi, tutti. E non si può ogni volta dire che sono eccezioni, casi isolati. Non lo sono. È un virus, è una pandemia. L'odio che si compiace di sé. Bisogna pensarci subito. È già tardi. Allora, sono parole forti quelle di Concita De Gregorio, uno potrebbe dire forse anche un po' sopra le righe. Sentiamo cosa ne pensa Giuseppe Tomai.
2: Ma io credo, guarda, che questo allarme sia più che giustificato, anzi, è sempre poi tardivo, no? Ci stupiamo quando accadono questi fatti eclatanti, no? Ma in realtà, voglio dire, una cultura da tempo che non tiene conto della crescita delle persone, dell'ascolto, ma che va verso sempre un maggiore sfruttamento, strumentalizzazione. Cioè, gran parte dei giovani e della popolazione è veramente lasciata un po' a se stessa, e noi, specialmente anche i giovani, hanno bisogno di questo riconoscimento sociale, questa identificazione in un gruppo. E come accade, sempre accaduto, no? Anche ai ragazzi che poi seguivo quando ero alla salute mentale, se non hanno riferimenti, poi vanno a cercarlo ovviamente nei leader negativi, in coloro che gli danno uno scopo.
1: Ecco perché ovviamente tu hai usato questo avverbio ovviamente. Facci capire, perché uno potrebbe dire vabbè, va a cercare altri tipi di modello.
2: Allora, perché intorno non lo trova un riferimento, diciamo, chiamiamolo positivo, no? Che porta verso valori di ascolto, di solidarietà, di riconoscimento. E quindi, siccome il bisogno di appartenenza e di identità è estremamente potente nell'individuo, altrimenti non acquista senso la vita, no? E purtroppo molti giovani poi ricorrono al suicidio anche per quello, no? Perché non trovano più senso nell'esistenza. La mia identità è frammentata, disgregata, non trovo un riconoscimento sociale nella comunità. E quindi vanno verso coloro che in qualche modo gli danno una grande sicurezza, un grande senso di identità e anche uno scopo.
1: Quindi l'odio, anche uno scopo. Paradossalmente l'odio può fornire uno scopo e un'identità.
2: Assolutamente sì.
1: Questa è che sembra una roba quasi blasfema, ma purtroppo è la constatazione che abbiamo a volte.
2: È una constatazione, cioè forniscono un colpevole. No, un ragazzo vive un disagio sociale, economico, personale. Queste ideologie gli offrono un nemico ben definito su cui scaricare tutte le frustrazioni, le minoranze, gli immigrati, le istituzioni, no? E questo senso di impotenza, entrare in una cellula, in un gruppo chiuso, spesso con nomi altisonanti, rituali di iniziazione virtuale, fa sentire il ragazzo, no, parte di un'elite, tra virgolette, come dire, investito quasi di una missione, no, per difendere questa identità. E sappiamo poi che ci sono anche adulti che su questo
1: ne approfittano, certo.
2: Si muovono.
1: Claudio voleva aggiungere qualcosa, ormai. Credo.
3: Ma certo, ha molta ragione. Giuseppe Tomai, no? Quando manca il modello quotidiano, cioè se non c'hai un modello ravvicinato quotidiano, alla fine cosa trovi?
2: La testimonianza,
3: penso a padre Puglisi, penso a Milbe, a semplici professori che non conoscere, o a persone, alla famiglia stessa, se non hai quel riferimento lì, in un mondo in cui ti arriva tutti questi messaggi, alla fine fai un copia e incolla e prendi questo messaggio eclatante e ti fa vedere l'altro come un oggetto, non più come una persona.
2: Assolutamente.
1: Quello che però mi stupisce è che poi magari ci sono situazioni in cui i genitori si scoprono sorpresi di avere un figlio che ha frequentato certe ideologie o certe compagnie, insomma, cioè cascono, come si dice, cascono dal pero, ecco, cioè, insomma, c'è un po' questa...
2: Certamente, perché anche in maniera non... voglio dire involontaria, certamente ingenua, non c'è un ascolto, e quando si perde il contatto col figlio l'ascolto non c'è più, e quindi ti sorprendi perché il figlio vive
1: che nella sua
2: una componente anche normale, sì. Esatto, una componente anche normale, perché sta sviluppando il proprio sé, la propria autonomia, quindi non c'è quella confidenza, quella familiarità dell'infanzia, ma è quando il divario comincia a diventare forte, si sviluppa proprio una vita parallela.
1: Siamo in compagnia dello psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Tomai e abbiamo parlato del virus dell'odio. Se ne parla su Repubblica, ma su tanti giornali naturalmente, in particolare a pagina 12 ne parla Concita De Gregorio. E va detto anche che poi siamo confrontati a volte da situazioni invece di segno totalmente opposto. Lo studente accoltellato abbraccia in aula l'aggressore. Verrò a trovarti in carcere. Questo lo trovate a pagina 24 di Repubblica. Milano, Alessandro Chiani condannato a 20 anni e il complice a 10 mesi. Le lacrime della vittima, Davide Cavallo, che ha riportato lesioni permanenti. Ricordiamo la vicenda, che è stato aggredito sostanzialmente per 50 euro, ecco. E con una lesione che gli ha creato dei problemi, speriamo che possa riacquistare l'uso delle gambe in maniera... Però insomma è una situazione molto complicata. Davide resta 6 mesi in ospedale, oggi cammina a fatica con le stampelle. Nei giorni scorsi ha scritto una lettera: il mio cuore ha perdonato, il mio corpo no, ma io non voglio odiare. Ha detto di sentirsi pronto a incontrare chi lo ha ridotto così, e lo ha fatto, è andato in tribunale, si è avvicinato ai suoi aggressori. Uno di questi ha scritto anche lui una lettera. Una roba veramente...
2: Ci lascia veramente sorpresi, veramente, di questa grande...
1: I genitori non ci sono riusciti a fare quello che ha fatto il figlio, I genitori di Cavallo. A volte si rimane stupiti dal cuore di tenebra dell'essere umano, e altre volte invece... da questa situazione in cui
3: allora lui si è posto nello stesso tema che diceva prima Giuseppe, Cioè lui a un certo punto ha pensato: ma chi sono questi ragazzi? Dove vengano? Sì. Qual è? In che
1: ma sai, se lo fa, lo fa Giuseppe Tomai in questo momento come psicoterapeuta, non so se sei seduto davanti a una scrivania, è un conto.
3: No, ma ha posto un problema non di oggetto, ma umano. Certo, cioè lui ha detto: non è possibile fare una cosa del genere.
1: Vuol allora, dire che... a proposito di psicoterapeuti, anche su Repubblica trovate un'intervista a Damiano Rizzi, esperto di adolescenti e aggressività. I giovani crescono circondati dal vuoto, quello che ci ha detto Giuseppe Tomai poco fa, ecco. Ma lui ha una cosa particolare, che gli è stato assassinato la sorella, Damiano Rizzi. Lui scrive anche partendo dalla sua vicenda autobiografica. Allora Giuseppe Tomai, facci capire come funziona l'essere umano, perché noi siamo un poco...
2: Ma guarda, io credo che siamo in un'epoca, forse per la prima volta, di polarizzazioni estreme. Si trova un diffuso senso di disagio, di grande difficoltà. Se tu pensi che le richieste dei giovani dopo la pandemia di aiuto psicologico è cresciuto del 40%. Ci sono 16 milioni di persone che soffrono di disturbi psicologici, quasi un terzo della popolazione.
1: Di cui uno magari prende la macchina e a Modena e comincia a investire la gente.
2: Esatto, ecco. Esatto. E pensa a come risponde anche lo Stato, no, rispetto a questo, tagliando la salute mentale ancora ai 3% del Fondo Sanitario Nazionale. No? Quindi come non c'è un ascolto istituzionale, e c'è un disorientamento genitori, insegnanti, che crea appunto e produce questo disagio diffuso. D'altra parte, questo è l'epoca estrema, si trova gruppi giovani, adulti, di un'umanità, di una forza interiore che io credo non sia mai stata presente nella storia, anche grazie sicuramente all'evoluzione umana, al riconoscimento dei diritti che poi spesso sono calpestati, ma intanto sono stati scritti, sono stati legittimati. Quindi ci troviamo di fronte a queste polarità, la parte più ombra che tutti noi abbiamo e che poi si presenta a livello sociale con queste dinamiche dell'odio, perché non è ascoltata, e la parte, come dire, che è più illuminata nostra. Ah no, che sicuramente abbiamo tutti dentro, no? La riconosceva anche Dostoevskij quando parlava dei suoi vicini di carcere, no? E diceva: in ogni delinquente io vedo una luce, vedo qualcosa comunque che sorge dentro di lui, no? Questo è l'essere umano.
1: Bene,
2: no?
1: ci fermiamo qui,
2: parte di luce.
1: Giuseppe Tomai, grazie davvero intanto per il tuo contributo.
2: Grazie a voi.
1: Contiamo di averti ancora.
2: Di queste piccole gocce di riflessione.
1: Sì, sì, di riflessione e di resistenza, verrebbe da dire anche. Bene,
2: resistenza
1: grazie.
2: Etica.
1: Resistenza
2: siamo
1: etica.
2: In un periodo di grande resistenza etica.
1: Grazie davvero. Claudio voleva aggiungere.
2: Grazie a tutti i radioascoltatori.
3: Gocce con il contagocce, però le vediamo entrare nel bicchiere piano.
1: Grazie mille, a presto, a risentirci.
4: E ben ritrovati ancora qui su RVS Accendi la Speranza, e ben ritrovata Nuni Burgio, presidente di Nuni APS Scuola di Fisio Sviluppo. Benvenuta Nuni.
5: Buongiorno a tutti, ciao Daniela.
4: Allora, stiamo scoprendo, almeno io sto scoprendo, spero anche gli ascoltatori, forse gli ascoltatori ne sapranno più di me, quindi hanno fatto meno scoperte, ho fatto più scoperte rispetto a quello che significa per il nostro vivere bene, quello che significano i riflessi. Quindi quando i riflessi poi vengono integrati, non sono più delle risposte automatiche che sono fuori controllo, ma possiamo controllare, possiamo agire, possiamo capire quando un riflesso non è non è indicato in quel momento. Tu ci facevi l'esempio l'altra volta, Nuni, di persone adulte che a volte hanno delle reazioni un po' esagerate rispetto a certe situazioni, quindi magari sono sempre in allarme, sono sempre in uno stato di ansia, esatto. Che non è solo un discorso caratteriale, ma può essere, può indicarci che un riflesso non è stato integrato, quindi la persona ha delle risposte automatiche a degli stimoli esterni e non distingue tra lo stimolo che è reale, quindi devi aver paura, attacco e fuga eccetera, invece quello che è uno stimolo che deve essere controllato e bisogna razionalizzare e dirsi non è necessario difendermi in questo caso, stiamo attenti, stiamo calmi, stiamo buoni. Allora, quindi i riflessi, sappiamo che ci sono dei riflessi arcaici, quelli proprio quando si piccolini, addirittura dentro la pancia della mamma già inizia qualcosa.
5: Noi cominciamo da dentro la pancia, perché noi parliamo di riflessi come qualcosa di sconosciuto, in realtà il 100% di tutto quello che noi facciamo è un'azione riflessa, più o meno integrata, più o meno cosciente, più o meno su stimoli di sopravvivenza oppure su stimoli un po' più ampi che riguardano il nostro essere all'interno di una società e così via. Però riflesso, la parola riflesso, Daniela, che è strana che la usiamo in questo modo un po' particolare, in realtà è la risposta ad uno stimolo, questo è il riflesso. Mm-hmm. Risposta ad uno stimolo. Tutti i riflessi rispondono, sono le risposte che arrivano ad uno stimolo esterno, ok? E chi dà la risposta? Tutti i nostri sistemi interni che si sono già organizzati. Questa risposta allo stimolo è sia agli stimoli esterni, quindi, cioè per esempio dell'acqua finisce nei miei occhi si chiudono, ma sono anche risposte interne. Ok, per esempio, la temperatura esterna scende, anche il mio corpo si autoregola, dentro mi manca dell'acqua, il mio corpo, perché per esempio ho sete, il mio corpo predispone affinché io vada a cercare dell'acqua. Ok, quindi anche ho fame, per esempio, anche la fame mi provoca uno stimolo, per esempio di sofferenza o di dolore, tale per cui io ho bisogno di andare a cercare del cibo. Ok, quindi i riflessi sono risposte a stimoli, sempre. Alcune di queste sono di sopravvivenza, l'abbiamo detto e li conosciamo. Noi conosciamo tutti i riflessi, Daniela, tutti conoscono tutti i riflessi. Non li abbiamo mai presi coscientemente in considerazione. E i comportamenti anomali in età adulta, per esempio, parliamo un attimo di noi adulti grandi, no? Quello che noi spesso chiamiamo carattere non è solo qualcosa che arriva così, abbiamo gli occhi azzurri, i capelli scuri, ok? E questa è la nostra genetica. Anche il carattere non è che sia esattamente una nostra, qualcosa che abbiamo, siamo andati al supermercato, abbiamo preso il carattere che abbiamo trovato nello scaffale. Non è esattamente così. Il carattere si forma, e si forma partendo da una base neurofisiologica ben precisa. Noi sappiamo che allo stesso stimolo due persone possono reagire in un modo diverso. Ok, cosa determina questa diversità di risposta? Oppure a volte allo stesso stimolo anche noi possiamo reagire in un modo diverso. Cosa determina la nostra risposta? È qui che entrano i riflessi, non è solo la nostra cultura, ok? Ma istintivamente è la configurazione dei riflessi che noi abbiamo, cioè a seconda dell'equipaggiamento neurofisiologico che possediamo, diamo una risposta piuttosto che un'altra. Scegliamo una cosa piuttosto che un'altra, scegliamo uno sport piuttosto che un altro, ci piace di più la matematica oppure l'italiano. Ok? Sembra strano, ma i riflessi condizionano moltissimo il nostro comportamento. Non è che lo condizionano, proprio lo determinano. Se noi abbiamo circuiti neurologici che non ci consentono di fare una buona matematica, probabilmente svilupperemo un carattere avverso alla matematica. Ok? Questo anche, per esempio, all'interno di una famiglia che magari ti favorisce anche. Ok? O oppure amiamo la matematica all'interno anche di una famiglia e di un contesto che rema completamente contro. Quindi la nostra predisposizione personale su quello che facciamo è anche quella determinata in buona parte dai riflessi, chiaramente all'interno di un contesto sociale e familiare ben preciso, ok? Perché non è che non c'entra il contesto familiare, c'entra e come, però alla base ci sono proprio questo tipo di spinte, di risposte automatiche. Una buona configurazione ci dà più strumenti rispetto ad una configurazione ancora un po' traballante. Per esempio, di fronte a uno stimolo grave, pesante, un insulto palese, non lo so, la violazione di qualcosa che ci viene fatto, eccetera, le nostre risposte possono variare o costruttivamente oppure anche distruttivamente. Se noi abbiamo integrato molto bene, probabilmente la soglia dello stimolo che ci disturba è molto più alta e quindi riusciamo ad agire razionalmente molto di più che se abbiamo una soglia bassa, ok? Ma è vero anche il contrario, una soglia bassa può determinare in noi una prudenza anche eccessiva, per cui possiamo essere portati per esempio a tollerare soprusi proprio perché la nostra soglia, essendo un po' disregolata, non ci fa capire esattamente a che punto stiamo all'interno di una relazione. Tutto questo, i riflessi governano queste cose, a volte riescono a scavalcare anche, nel senso peggiore del termine, anche a scavalcare la nostra stessa ragione. Non vuol dire questo che chi ha i riflessi delicati allora è un individuo pericoloso, vuol dire solamente che il carico che una persona ha può essere anche eccessivo e questo ci può portare a fare delle scelte di vita che ci tutelano rispetto all'equipaggiamento che abbiamo. Non so, sono andata un po' in astratto per non cadere in situazioni molto precise o cose del genere, spero si sia capito quello che...
4: Ci ascoltiamo un brano così dopo ci ritorniamo. Ritorniamo a parlare di riflessi e come riflessi riescono a incidere su tanti nostri comportamenti e tante scelte. Quindi dicevi i numeri prima del brano musicale che ad esempio a volte la non reazione o la reazione eccessiva può essere una risposta a un riflesso che è abbastanza vivido e quindi poi si decide di accogliere o comunque dar spazio a questo riflesso oppure cercare di contenerlo, e quindi a seconda di quale scelta facciamo poi abbiamo delle reazioni che possono essere o di eccessiva sottomissione o invece siamo forse poi cadiamo forse nell'opposto.
5: Esatto Daniela, e questo al di là, ripeto, del purtroppo il riflesso, no purtroppo è la loro caratteristica, i riflessi comandano su di noi, anche se a noi sembra strano e la nostra volontà può fare tutto, non è realmente così. È vero che la morale ci può fermare, questo richiede anche molta maturità, però è anche vero che i riflessi comandano perché sono i stimoli istintivi, c'è nulla da fare,
4: quello che scatta
5: allora per prima. Cosa succede? Anche la morale però comanda forte, quindi questo dissidio tra il riflesso e la morale, per esempio, i principi che guidano la nostra vita.
4: Cos'è, Freud direbbe volte... l'io e il superio? Freud forse...
5: Sì, diamogli dei nomi diciamo un po' più reali, ok? In cose che possiamo toccare un po' più con mano, perché ancora io e superio, es, eccetera, sono categorie che un po' ci fanno pensare ad un iperuranio più filosofico, sì. Psicologico. Andiamo al fisiologico, perché noi parliamo di fisiologico. No, i riflessi. Allora, i riflessi sono tutto quello che governa i nostri istinti inconsci, direbbero gli psicologi. Sono inconsci? No, perché quei meccanismi che noi pensavamo che fossero inconsci sono semplicemente sottocorticali, ma sono conosciuti esattamente come quelli consci. Noi non abbiamo meccanismi inconsci, abbiamo meccanismi che non conosciamo perché siamo ignoranti nella materia, non perché si nascondano i nostri occhi, ok? Dobbiamo capire la fisiologia per capirne i meccanismi, e i meccanismi sono molto chiari perché è proprio la fisica e la fisiologia che ce li dice e ce li racconta e ce li mostra anche, ed è tutto quello di cui stiamo parlando e anche molto di più e più approfondito. Però quello che volevo dire è questo: noi abbiamo questi, diciamo, questi riflessi che vuoi o non vuoi ci indirizzano nella risposta da dare. Abbiamo poi la morale, la cultura, anche i nostri principi di fede, e tutto rientra anche nel, diciamo, nella nostra vita e concorre a formare la risposta che noi diamo agli eventi.
4: Okay? Quindi noi ciò che siamo anche in relazione ai nostri riflessi, quindi che ci caratterizzano.
5: È tutto insieme, non si può dividere, ok? Quindi tutto quello che, diciamo, è la nostra sfera culturale, emotiva e così via, è da una parte, e dall'altra sotto ci sono tutte le strutture sottocorticali che sono coloro che realizzano tutto quello che noi abbiamo da realizzare, quindi risposte complete. Quindi dall'armonizzazione di queste due parti nascono poi quello che noi facciamo nella vita nostra concreta quotidiana. Occorre trovare sempre una via di mediazione tra l'istinto, l'abbiamo chiamato istinto, sono le risposte sottocorticali, e quelle che sono invece le nostre, quella che è la nostra cultura. La cultura intendo proprio tutto quello che noi esprimiamo in quanto esseri umani. E in questa mediazione, se noi abbiamo capacità di capire che queste risposte arrivano anche dal nostro sistema nervoso centrale, perché è da come lui si organizza, noi possiamo avere improvvisamente un aumento del nostro raggio di azione in ciò che vogliamo fare. Quindi non solo la morale, ma per esempio anche la consapevolezza di queste cose ci può aiutare nella scelta della risposta da dare ad un dato evento.
4: Ad esempio, okay, se ci danno uno schiaffo, istintivamente ne parte un altro, nel senso, a noi viene istintivo comunque reagire, no, quello schiaffo.
5: In teoria sì, esatto.
4: Però poi noi ragioniamo, poi ragioniamo, e allora capiamo che se noi continuiamo, alla fine non sarà più uno schiaffo, ma si potrebbe arrivare anche ad altro. Quindi la risposta automatica a uno stimolo, poi noi possiamo decidere quale risposta dare, se seguire il riflesso e l'istinto o no.
5: Nel momento in cui noi ci troviamo, chiaramente daremo una risposta piuttosto che un'altra. Però, Daniela, l'importanza di avere consapevolezza che esistono questi meccanismi qual è? È quella della tutela preventiva. Se io so, per esempio, che il mio carattere comunque non mi porterà mai a soverchiare gli altri, anzi mi porta sempre a fare delle scelte più passive, ok? Io posso preventivamente, per esempio, espormi in un modo diverso ai fatti della vita. Posso scegliere preventivamente di non frequentare una persona perché so che non avrò la meglio, per esempio, ok, rispetto a quando verrò in qualche maniera insultata.
4: Quindi
5: no?
4: Se so di essere fragile, non vado in un ambiente dove ci sono molti prevaricatori, perché so che
5: bravissima,
4: lì soccomberò. Allora cerco un posto dove c'è un'accoglienza, dove c'è una comprensione,
5: certo,
4: maggiore.
5: Coscientemente, esatto, però se io ne ho consapevolezza, so anche che la mia natura può essere rafforzata, per esempio, da uno stato di salute migliore e da più movimento nella mia vita. Io so, per esempio, che siccome i riflessi comunque beneficiano, anche i nostri sensi beneficiano dell'attività fisica, perché il sistema nervoso centrale è nutrito dal movimento, a questo punto magari se io sono una persona un po' fragile come carattere, perché anche i riflessi mi hanno portato a esserlo, per esempio scegliere, non so, uno sport dove la competizione fisica è al centro, nel positiva chiaramente è al centro, allora magari me lo vado a fare. Capito? Perché in questo modo, pure se ho un bambino che ha un po' di carattere un po' schivo, sai, che fugge dalle situazioni di confronto sociale, laddove in realtà noi non possiamo mai fuggire davvero dal confronto sociale, perché è sempre in tutti i momenti, allora magari lo rinforzo mandandolo a fare degli sport che gli consentiranno di integrare meglio i suoi riflessi e anche i suoi sensi, essere più forte fisicamente, questo gli darà anche un carattere un po' più forte e più pronto ad affrontare le sfide che la vita gli porterà davanti. Quindi la consapevolezza a noi serve proprio per dare strumenti migliori al corpo che abbiamo. Al contrario, se io ho un figlio che è fortemente per esempio prevaricatore, mi accorgo che mio figlio, anche nonostante le mie direttive, diciamo, educative, tende a soverchiare moltissimo, a discriminare, tende a fare atti di bullismo, per esempio, perché può accadere, no? Allora magari potrò educarlo in un modo che, integrando alcune funzioni, avrà più empatia nei confronti degli altri bambini, ok? E quindi risolvo
4: tipo
5: il problema.
4: Tipo cosa faresti fare? Perché ci sono questi casi in cui a volte, nonostante i genitori siano magari molto attenti, eppure i figli sembrano venuti da un altro pianeta. Sì. No? Da dove è venuto suo figlio così ribelle o così, diciamo?
5: Allora, stranamente, Daniela, gli sport, per esempio, che prevedono un corpo a corpo, per educare un figlio così o figlia così prevaricatore, sono migliori, se dati nel giusto modo, di sport, per esempio, dove vieni educato alla disciplina più meditativa, più calma, eccetera. Perché guarda che molto spesso davanti a fondo di un corpo prevaricatore c'è un bisogno, molto spesso c'è un bisogno di propriocezione molto alto. Cioè l'individuo va a cercare proprio la prevaricazione perché ha... sente poco il proprio corpo, quindi puoi o nasconderti o al contrario metterlo in primo piano facendo misurazione su misurazione. Se un corpo è ben integrato non ha più bisogno di queste misurazioni. Mm-hmm. Ok? Quindi bisogna ragionare, il ragionamento non è proprio così lineare, però, perché dipende da caso a caso, lì dipende, bisogna avere cognizione di causa della famiglia, del bambino, dell'età, del contesto, di tutte queste cose. Però sappiamo che possiamo tenere conto della configurazione per capire che noi fisicamente possiamo fare qualcosa, e questo ci aiuterà molto nel rapporto soprattutto con gli altri e con le nostre aspirazioni di vita.
4: Ad esempio, ho notato che lo sport è stato molto importante per mia figlia minore, che ha la dislessia, perché le ha consentito di trovare uno sport che a lei piaceva, in cui lei diciamo, ha trovato le sue gratificazioni, per cui è diventata più sicura di sé, quindi più sicura anche nel rapporto con gli altri, perché sapeva che se in qualcosa non riusciva, ma c'erano altre in cui riusciva bene, quindi poi è riuscita bene anche nelle altre, cioè raggiunto un livello di consapevolezza di sé, poi tu riesci anche in altri ambiti. Grazie come sempre, esatto. Nuni, dobbiamo lasciarci, il tempo vola.
5: Vai. Alla prossima. Giovedì prossimo. Ciao Daniela, ciao a tutti.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!